Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì tutto sommato all'insegna del bel tempo. In Campania non mancheranno infatti anche ampie zone di sereno. Sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà comunque, ma senza grandi conseguenze. Anche come temperature si starà bene, punte massime fino a 25-26 gradi, maniche corte. Però attenzione, venerdì invece nuova perturbazione in transito sul sud Italia. Anche in Campania il tempo tornerà a peggiorare con piogge sin dalle prime ore del giorno. Ma per dettagli sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

il tempo, è già giovedì 7 di maggio 2026. Si avvicina anche la festa della mamma domani, ma in particolar modo domenica, festa della mamma. Io domani mattina devo celebrare la cosa più bella del mondo, ovvero la mamma. Mamma, son dando felice. Mi raccomando, Fabio Esposito, prepara questa canzone per domani mattina, perché sarà la prima che passeremo, ovviamente, qualche secondo per celebrare quella creatura immensa che è la mamma. Detto questo, buongiorno da tutti quanti noi del Pipistrello, cioè in pratica siamo a due, non abbiamo neanche la redazione, facciamo tutto noi, Antonio Manganiello e Fabio Esposito. C'è anche chi ci guarda in TV, canale 76 del digitale terrestre. Non fate caso ai capelli, perché stamattina ho fatto una doccia velocissima, avevo dimenticato la lacca nera, mannaggia, però dai, c'è male, sembro quasi una versione Mamori Fam di Gianluca Vacchi. Detto questo, se volete potete interagire con noi attraverso il 342 00 00 100. Diteci se avete già organizzato il weekend, cosa farete di bello, il primo pensiero del mattino, voglio sapere quello in particolar modo, cioè vi siete svegliati in questo istante, cosa state pensando, sono curioso e anche un po' di paura. 342 00 00 100.

0: E ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello. Sono contento, sono felice perché ho incrociato il mio amico Patrizio D'Amore, un ascoltatore storico di Radio Kiss Kiss Napoli, in particolare, fatemi atteggiare, del pipistrello. Per chi non lo conoscesse, beh, andate su YouTube, lo devo ripetere sempre. Quando Gianni Celeste diventò famoso, tra virgolette, già lo era, con Povero Gabbiano, la ricordate? Lui aveva già fatto, Patrizio D'Amore, Gabbiano Mio. Ecco, Gabbiano Mio, la canzone storica del grande Patrizio D'Amore. Qualcuno sta dicendo: ma chi è su Patrizio D'Amore? Non lo sa, cioè, però è un'amica che ha portato cornetto, caffè, ed era famoso poi negli anni 80, ha fatto Festival Bar, Festival di Sanremo, il Festival di Napoli. No, questo no, questo no. Ha cantato sotto la doccia mentre si lavava, questo sì, ha cantato quando era da sola e ha cantato pure qualche volta su YouTube. Va bene, va bene. Allora, vediamo un pochettino. Anto, te lo prometto, se non togliete Corazon, cambio radio, non è possibile, puntuale come la morte. Rosario, ma mica colpi Corazon adesso che piove tutti i santi giorni. E poi è bello, guarda, godiamo ancora di qualche giorno di frescura perché sta per arrivare l'anticiclone delle Azzorre, che dovrebbe essere quello caldissimo, no? Afa, poi voglio vedere se ti lamenti del caldo come ti stai lamentando adesso della pioggia e di questa frescura meravigliosa. Siamo pronti, Fabio? E allora questi siete voi. Hello, what's your name? My name is Antonio. And you?
1: Magani. Magani. Ma chi è sto Patrizio D'Amore?
0: Ma com'è che è Patrizio D'Amore? Ma stai scherzando?
2: Sta ritrovata a Napoli, Gigino localizza adesso. Vai. Benevento. Andò, io nel weekend mi sposterò. Sabato andrò a lavorare, poi a casa, poi mi sposterò dal divano a letto e la stessa cosa faccio rumina. Andò, ma fatica.
0: Certo. Allora, qualcuno dice: ma che è Patrizio D'Amore? Oh, ma state scherzando? Patrizio D'Amore è un grandissimo artista. E noi abbiamo l'onore di avere Patrizio D'Amore non soltanto ogni tanto qui che porta i cornetti e va via. Cioè, lui ci porta cornetti, cappuccino, caffè, ma non è quello il problema. Il problema è che è stato un grandissimo, e lo è ancora, artista, nonché anche musicista, nonché anche scrittore di Gabbiano Mio. Ma eccolo, che è lui, Patrizio. Senti. Senti che voce, no, per sfida. Gabbiano Mio, cioè, senti. Gabbiano Mio. Ecco, è Gianni Celeste che si è ispirato poi al grande Patrizio D'Amore, perché da Gabbiano Mio poi è diventato Povero Gabbiano. Così, pronto? Sentiamo ancora.
1: Magari, buongiorno.
0: Sì. Vai.
1: Stai facendo ruffiano con Patrizio D'Amore.
0: Ruffiano, perché? Non è... Allora, intanto lui ha portato una decina di cornetti, caffè. Cornetti di un certo livello, perché l'ultima volta, io sono sincero, lui mi ha detto com'erano, e Patrizio D'Amore cambia cornetteria, perché non erano proprio di gran classe. Ecco, adesso invece ho visto già il pacchettino sistemato. Pronto?
1: Magari vai a Patrizio
0: D'Amore. Ma informati.
1: Lo conosci solo tu a
0: Patrizio D'Amore.
1: Cappuccino e cornetti.
0: Ad ancora, sentiamo, pronto, 342 00 00 100. Buongiorno, vai.
3: Quasi da Fugone che corre va. Sì. Oggi mi Gigino localizzo.
0: Gigino localizzo, bello.
3: Direzione Avellino.
0: Avellino.
2: Buongiorno.
0: Asserina.
2: La ritrovata a Napoli.
0: Vai.
2: Mi Gigino localizzo adesso Benevento.
0: Ok.
2: Io nel weekend mi sposterò.
0: Dove andrai?
2: Sabato andrò a lavorare. Poi a casa, poi mi sposterò dal divano a letto, è la stessa
0: quello,
2: cosa.
0: Ti posso dire, è il miglior weekend, ti sposti dalla cucina al frigo, stanza da letto e divano. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Salvatore da Fuorigrotta.
0: Vai,
4: devo augurare un buon giovedì a
0: l'amico
4: tutti
0: nostro
4: Pistrelli.
0: Con lo slogan,
4: il mio primo pensiero,
0: sì,
4: mandaggi stesso tempo uggioso.
0: Cosa hai detto?
4: Ho detto che tristezza,
0: che tristezza. Un po' come dice Vigliotti, che tristezza. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
5: Trasportatore da quarto.
0: Vai.
5: Già localizzato.
0: Dove sei?
5: Verso Casal di Principe.
0: Ok, ci saluti tutti
5: il
0: gli amici.
5: Il mio pensiero del mattino.
0: Sì.
5: Oh, che rotture.
0: Questo è il pensiero un po' di tutti noi, almeno la prima ora, quando sono alla sveglia, sai, poi dopo inizia a carburare, passa tutto. Pronto?
6: Magani, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
6: Patrizio D'Amore.
0: Ma com'è che? Ma siete gelosi di Patrizio D'Amore? Cioè, lui ha una voce veramente pazzesca, ragazzi. È un grande artista. Ultimamente non è che. L'ultima canzone che hai fatto, Patrizio, come si chiama? L'ultima. Aspetta, me lo sta comunicando. Forte forte. Ok, allora ragazzi, forte forte. Andate ad ascoltare Forte forte e poi vi dite chi è Patrizio D'Amore. Mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo. Parte alta, Fabio? Ok, e grazie a Patrizio D'Amore. Se non conoscete Patrizio D'Amore, è normale perché non sapeva nessuno. Detto questo, ci sentiamo tra poco, va.

classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: puta.
1: Sì, sì, no, rispondo a Vincenzo, dice: ma anche te eri sul Freccia Rossa ieri, che è rimasto bloccato più di un'ora a Roma. Sì, sì, ero io, sì, abbiamo conosciuto tanti pipistrelli ieri, dico abbiamo perché ero con un calabrese, ho fatto il viaggio insieme da Roma a Napoli con i treni veloci, ci abbiamo messo 2 ore e un quarto, cioè sembrava una circumvesuviana, c'è stata una protesta generale, anche la mia su internet, vabbè, alla fine prendiamola come una cosa buona, perché se non si fosse fermato il treno, sai, per i ritardi, non avrei conosciuto tanta gente, cioè nei momenti in cui uno si lamenta, poi diventiamo un po' tutti quanti amici, perché siamo nella stessa barca, anzi no, nello stesso treno in quel caso lì, l'importante è che poi tutto è andato bene. Buongiorno Tony, fine settimana dedicato alla raccolta di telline, ma davvero, poi domenica spaghettata in barca del mio amico Fulgenzio, salutami Ugo, un abbraccio forte, Ignazio il saldatore, beh che bel weekend devo dire, telline e poi sulla barchetta la spaghettata, fantastico. Sentiamo ancora un po' il vostro fine settimana, se già l'avete organizzato oppure no, oppure il primo pensiero del mattino. Pronto?
2: Magani, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ma i fuori chi? Ieri va a Piauto, Freccia Rossa, si rompe, mi serve campagna.
1: Hai visto? Ho anche riportato tutto, praticamente si è fermato, l'unica cosa bella è che avevamo proprio cavalli, mucche, sembrava di stare proprio sui monti, mancava solo Heidi, fiocco di neve, non quello di Popella, l'agnellino, mancava il nonno, a proposito, ma il nonno di Heidi come si chiamava? Il nonno di Heidi, cioè sapete? Cioè siamo sempre chiamato un nonno, ma non aveva nome, boh, pronto.
3: Patrizio D'Amore è un cantante neomelodico italiano.
1: Hai
3: noto
1: visto?
3: Per brani come Forte Forte e Cuore Burattino.
1: Non ci credo, hai trovato qualcosa che riguarda Patrizio D'Amore, perché su Wikipedia ha detto, non ci credo. Pronto, ma sentiamo qualcuno.
4: Wow, Mangani, sì. Si è venuto per un cornetto e un caffè.
1: Sì, sì.
4: Basta, già avresti, non fai pubblicità.
1: Se, te la faccio. Poi la cosa bella è che Patrizio D'Amore è arrivato qui senza preavviso, cioè lui è arrivato qui, ha portato i cornetti, il caffè che tra poco andiamo ad assaggiare, è andato via. Cioè ragazzi, così si fa, bussa con i piedi, non rompe le scatole, non pure le foto, cioè solo il piacere di portare i cornetti a uno che lavora tutti i santi giorni dalle 7 alle 9. Peccato che già mi ha mangiato cornetti, ho speso pure i soldi. Patrizio D'Amore, tu quando vieni devi avvisare, così noi non spendiamo i soldi per il caffè. Pronto?
5: Ando, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Mirge, Tonino localizzo,
1: vai.
5: Sto coppa tangenziale.
1: Sì.
5: Speriamo che non ci appamo traffico.
1: Al momento no, fino alle 7 più o meno, adesso non lo so, fammi sapere. Pronto?
6: Buongiorno, Antonio.
1: Buongiorno.
6: Forse hai sbagliato a dire al tuo amico D'Amore,
1: sì?
6: Ma non era cagnava a Sicilia, era cagnava un spacciatore.
1: Allora adesso vi aggiorniamo, perché lui ha portato i cornetti per 2 volte consecutive. Io la prima volta non li ho graditi perché erano tipo pezzi di pane, no? Per intenderci. A me piace il cornetto un po' più sfogliato, più piccolino. Vabbè, non mi è piaciuto. Per delicatezza non gliel'ho detto. La seconda volta ha portato gli stessi. Lui mi ha detto: guarda, ci tengo a dirti che se non ti piace io cambio cornetteria. Ho detto: no, ma non ti preoccupare. L'ho assaggiato, ho detto: ma perché dici bugie? Perché cioè non mi va di dirle. E ho detto: guarda Patri, se dovessi ritornare cambia cornetteria. E adesso dopo andiamo a sperimentare un attimo. Attenzione, è arrivato il nome del nonno di Heidi, ma veramente, Marco da Zurigo, si chiama Alpe Noei. Alpe Noei, meglio non, cioè guarda Alpe Noei, boh, non se lo ricorda nessuno. Pronto?
7: Angarello, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Emanuele, il giostro calizzo.
1: Vai.
7: Oggi ce ne andiamo verso Capaccio.
1: Oh, che bello.
7: Buona giornata a tutti.
1: Un abbraccio anche a te, a Capaccio, abbraccio. E un altro amico dice, io lo so anche io, lo so anch'io questa cosa qui, cioè Emanuele dice, io so che il nonno è vissuto per un periodo a Napoli, sì. Il nonno di Heidi, sì, abbiamo già parlato di questa cosa e ne siamo sicuri. Tutto passa da Napoli, non c'è niente da fare. Anche i cornetti di Patrizio D'Amore, non vedo. Abbiamo ancora un altro passaggio dove? Quando assaggiamo questi cornetti? Fabio, dopo la pubblicità, durante la pubblicità. Ok, anzi adesso, volo un attimo e poi vi faccio sapere, a tra poco.

0: Patrizio d'amore, io ti voglio bene, io ti voglio bene assai. Però anche questa volta hai toppato. È la terza volta. E ti ha girato una volta, non sono più. È la seconda volta. Hai cambiato di nuovo pasticceria, veramente credimi, immangiabili. Cioè, nel senso, sono buoni, per l'amor di Dio, ma non sono sfogliati, devono essere croccanti, come te le devo dire? Tutti porti e palate di pane, ma poi. Ragazzi, ho preso un cornetto ed ho ancora un po' la salivazione elevata perché lo stavo assaggiando. E dovete sapere delle cose. Porti il cornetto, sopra c'è la marmellata, ok? Vedi, c'è la marmellata. Tu ti aspetti che dentro che ci sta? La marmellata. Dentro è uscita la crema. Cioè, io la crema la odio, cioè, capito? Proprio la crema tipo quella della zeppola, per farvi capire. Cioè, in coppa a marmellata, cioè, beh, questa è cornetta a marmellata. Ne assaggio un po', c'è sta crema, una roba che io non riesco a mangiare. Allora, il caffè è troppo zuccherato, troppo, troppo. La prossima volta caffè amaro, va bene? Ok, detto questo, ragazzi, allora, non è che fa parte di maleducazione, ma di sincerità, perché potrei anche dire, no, è tutto buono, poi dopo andiamo in privato e dico, mamma mia, facevi schifo, cornetto, un caffè, e non sarei una persona onesta nei confronti anche del nostro amico Patrizio D'Amore. Va bene, detto questo, mi aspetto qualche messaggio anche contro il sottoscritto, sei maleducato, non solo
1: magari
0: che ti ha portato il cornetto,
1: magari la mandasse.
0: Lo sapevo,
1: Beh, stiamo mangiando tipo la tora, 500, ma uno cornetto sfogliato, la crema da zeppola, ma la mangia è stata zitto.
0: No, allora, dopo lo mangio, però onestamente non l'ho gradito. Dopo vediamo se Marcello Calvano oppure Fabio Esposito oppure, cioè, addirittura il caffè, mi dovete credere, non sa di caffè, solo di zucchero.
2: A me una volta devo portare i cornetti a coppia, ci si va a Nutella, indovina indica che si va
0: a Nutella, no.
1: Buongiorno Mangani, buongiorno ai pipistrelli.
0: Buongiorno
1: Mangani, a cavolo nato, non si guarda in bocca.
0: Cioè, nel senso,
3: Mangani, buongiorno,
0: devo mangiare e basta.
3: Stai sempre che devo tu cornetti, sono sempre non è buono, è buono.
0: Ragazzi, ma non è buono.
3: Tutto quello che ti porto.
1: Mangani, ti devo mangiare di pietra rase.
0: Mo te lo faccio vedere in diretta.
4: Mangani, ma una curiosità, ma che da buttate? Cornetti e lignam.
0: E allora eccolo qua, guarda, allora accendete il canale, non si potrebbe fare. Ecco, veramente vado in difficoltà perché non si può mangiare in diretta, no, a parte che non lo mangio, ve lo faccio solo vedere, eccolo qua, no, di qua, ok, canale 76 digitale terrestre, sopra guardate, marmellata, credo fragola, non lo so, e dentro guardate dentro pieno zeppo di crema all'uovo, c'è una roba veramente disgustosa, ragazzi, okay, quindi Patrizio, secondo me tra poco tetto il suicidio, ma che cazzo,
1: ma non è la luce in tuo frigorifero.
0: Io non te... ma come, ah, mi permette,
5: ma assaggiato il linguaggio frannuto sto cornetto,
0: no mani, aspetta mani. aspetta questo è stato diviso a metà, quindi stai guardando la TV a metà, ne ho assaggiato
1: magari
0: veramente poco,
1: chi sto ringraziando.
0: Allora, quanti
1: magari
0: di voi
1: si sono a marca d'amore, allora dimmi sta scippa la macchina,
0: Allora, quanti di voi, ma faccio un esempio che non c'entra niente col cornetto, vanno ad un matrimonio, ok? Gli sposi poi dicono, oh, hai mangiato bene, tutto bene, poi se ne va, oh, si è mangiata una chiave, oppure, ti è piaciuta la bomboniera? Bellissima, guatam sta bomboniera, il primo che non era la munnezza, ecco, siete ipocriti, siamo ipocriti, basta, bisogna essere sinceri. Allora, il cornetto a me non è piaciuto, adesso vediamo agli altri se piace oppure no. Patrizio, la prossima volta già sai dove
1: Buongiorno,
0: andare.
1: Ma oh, perché ci fatta colazione spese sordi, capi con me?
0: No, ragazzi, veramente non si può. Ragazzi, ma guardate la crema all'interno, secondo me è pure stantia, non è fresca. Mamma mia, Carmen, cioè. Vabbè, facciamo così, dovevo lanciare
6: padre,
0: l'argomento. Ma
6: non di ciò a chi stai saltando per coppa e per sotto.
0: Ma fa una cosa, ma dì, la prossima volta a catti mottino, ok? Sparagne pure. Cioè, che ne so, 10 girelle, non voglio fare pubblicità e stiamo a posto, perché oppure vai al Rione Alto, come hai detto tu, ok? Senza fare pubblicità, vai dal mio amico, fai il mio nome e allora porti. Ma poi se ne porta 10, ne porti 3, ma li porti per bene. Caffè amaro, ok? Allora dovrei lanciare l'argomento, lo lanciamo dopo. No, ragazzi, hai mangiato.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Yeah, yeah, yeah.

0: Patrizio, allora ti ho dato soddisfazione, ho assaggiato i cornetti. Devo dire che a Fabio Esposito è piaciuto il cornetto, quindi adora quel tipo di cornetto. A me, onestamente, non è piaciuto. Avevo un argomento completamente diverso da quello che sto per lanciare, perché non avevo previsto la presenza di Patrizio D'Amore, soprattutto dei suoi cornetti, che io non ho gradito e che voi invece avete detto: vabbè, però dovevi dire sono buoni, per una buona crianza. Ho capito, ma fino a un certo punto con Patrizio ho un certo rapporto e glielo devo dire se i cornetti sono buoni o no. È come quando mi dice: senti, ho fatto questo taglio di capelli nuovo, sto bene? Tu pensi no, non sta bene, però dice: boh, ma circa che sta buono. Sei un amico secondo te in quel caso? No. E allora io l'argomento lo cambio in corso d'opera. Prima leggo qualche messaggio. Baston Manganì, buongiorno. Il nostro Bredo Pittor probabilmente mi difende, sì, perché dice: invece al cospetto dei denigratori apprezzo la tua sincerità, perché pure i songa così. Ah, hai visto? Bredo Pittor originale. Poi: sei un grande scostumato ad un matrimonio. Se dico che non mi è piaciuto qualcosa è perché l'ho pagato. Se ti regalano qualcosa si dice grazie e basta, scostumato. No, non sono d'accordo, Jalison. Allora, dipende, se è un amico vero, un amico del cuore, in quel caso lì secondo me devi dire la verità. Magari non subito, perché gli intossichi il matrimonio, dopo qualche mese dice: allora come si è mangiato, sai? Quando è sfumata un po' la situazione, ci guarda, quel risotto per dire era troppo salato. E quello ti potrà dire: è vero, lo hanno detto tutti, mannaggia. Altrimenti ti stai zitto se è una persona che non conosci. Sentiamo un po' di vocali, poi lancio un argomento che ha a che fare un po' con i cornetti di Patrizio D'Amore. Pronto?
1: Insomma, collega Giovanni da Pozzuoli, io dico sempre a Patrizio: portaci i cornetti la media pasticceria di Pozzuoli.
2: Ah. Mangani, buongiorno, sono sempre a farla da pagare una persona seria. Hai pienamente ragione.
0: Hai visto?
2: Perché bisogna dire delle cose, perché a me mi capita sempre che mi bisticcio con mia moglie. Quando vengo una persona e quella mi saluto, io lo saluto, faccio una festa e poi non me lo ricordo, perché mi accuscone e dice: chi è? Chi sei?
0: E
2: mia moglie dice: no, va bene così, c'è la rice chi? Se gli è piaciuto uno, no, di chi ti continua sempre a salutare. Hai ragione, è meglio che ci ho detto a suo ragazzo, con tutto rispetto, che spese i soldi.
0: Bravo.
2: Però ma perché te spendi i soldi ne ha sbuttato?
0: Allora guarda, ti faccio un applauso, io dico sta cosa qui a Patrizio perché comunque ha speso dei soldi. La prossima volta che va a Rione Alto, dove io così consigliato, magari spenderà gli stessi soldi, al posto di portarne 10 ne porta 3, ma almeno ci mangiamo, oh, quelli là croccanti. Se fossi a Patrizio D'Amore ti chiamassi un bacio, Cristiano, vedi, sei violento. Tra poco lanciamo l'argomento, l'ultimo messaggio.
3: Ma che stai dicendo? Ma pure se è un amico, se è un frate, ma per educazione non si dice a una persona: no, sta cosa non mi piace.
0: No, non sono d'accordo, ragazzi. Allora facciamo così, lanciamo questo argomento. Ti è mai capitato di assaggiare o provare qualcosa che proprio non ti piaceva, ma fare comunque finta che fosse buonissimo per non offendere chi te l'aveva offerto? Magari un piatto cucinato con amore, un regalo, un film consigliato da un amico, oppure una canzone che hai detto di adorare solo per dare soddisfazione. Quando è stata, no, l'ultima volta che hai detto mi piace, anche se dentro pensavi l'esatto contrario? E secondo voi è giusto poi assecondare un amico, un parente, può fa contento, oppure poi dovresti dire: guarda, secondo me non è così, secondo me stai sbagliando, ok? Quindi metterlo sulla retta via eventualmente, o comunque dire la tua indipendentemente dalla sua decisione finale, ma almeno essere sincero. Ah, ecco qua, pipistrello, ragazzi, poi ha le mille sfumature del pipistrello. Questo è l'argomento, non era previsto nulla, credo che sia ottimo. 342 00 00 100, sono curiosissimo dei vostri WhatsApp.

0: è il pezzone del Petagnone, ragazzi, non si smentisce mai. Che bello, Julio. No, questa mi mancava, magari mi pare mio suocero, andava buono niente. Ragazzi, ma è la sincerità. Qualcuno dice, ma che è successo? Adesso non posso ripetere una continuazione, è un po' come il cavalluccio rosso in Così parlò Bella Vista. Veloce, veloce, Patrizio D'Amore, grande ascoltatore di Radio Kiss Kiss Napoli, del Pipistrello, ha portato dei cornetti, a me non sono piaciuti, ed è la seconda volta che non mi piacciono, ho detto, Patrizio, la prossima volta vali a prendere una determinata pasticceria. Tutti che mi state criticando, dire no, dovevi dire che sono buoni, ma perché? Perché? E la domanda di stamattina è la seguente: ti è mai capitato di fingere che qualcosa ti piacesse solo per non deludere chi te l'aveva proposta, no? Un piatto, un regalo, una canzone, un film, i cornetti, il caffè? Oppure tu sei, insomma, di quelli che quando ti chiedono un parere dicono sempre la verità senza filtri? Ecco qua, 342 00 00 100, veramente tanta curiosità di sentire un po' di messaggi, ne leggo uno solo, quello di Giovanni. Stava, comincia così, stava un'amica di mia sorella che ogni volta che veniva a mangiare a casa mia, mamma le preparava la pasta e fagioli perché convinta che le piacesse particolarmente. In realtà le aveva solo detto per educazione la prima volta che venne che le piaceva. Questo per dire che se sei troppo educato, come faccio a sapere cosa preferisci? Vedi? Vedi? È come se andassi a mangiare a casa di Patrizio D'Amore e ci dico, Patri, mi piace un merluz che io odio. Patrizio, che fa? Mi prepara il merluz ogni volta che vado. E io che devo fare? Mi devo intossicare ogni volta che vado con il pranzo e devo essere falso nei suoi confronti? Sentiamo i vocali. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Secondo me educazione, discrezione, come vogliamo chiamarla.
0: Però non è, secondo me, la strada giusta. Discrezione, educazione, magari, ma non sincerità.
2: Magari io... A me è capitato,
0: sì,
2: un amico mi ha portato a cena una sera in un ristorante a Caserta.
0: Ok.
2: E, cioè, nel senso, aveva scelto lui il locale. Sinceramente.
0: Non ti è piaciuto?
2: Non mi piacque tanto, ma tutto in generale.
0: Sì, gliel'hai detto?
2: Quindi si mangiava terra, non si mangiava pesce. Però alla fine poi glielo disse.
0: Vedi? Mica si è offeso.
3: Buongiorno Manganiello, buongiorno Luisselli, Francesco da Sidra.
0: Ciao.
3: Io non sono d'accordo con i commenti che stanno facendo tutti. Magari hai ragione.
0: Finalmente.
3: Non mi piace una cosa, tu dici.
0: Lo devi dire, ma scusa, almeno che tu non stai con uno che non lo hai mai visto in vita tua, no? Allora lì, per discrezione, non hai quella confidenza, no? Pronto?
4: Manganiello, buongiorno, Mariano.
0: Ciao.
4: Io sono 25 anni. Che dica, è buono, è buono, è buono.
0: A tua moglie?
4: Non fa pigliare la colla e poi mi appiccicare. Infatti,
0: lo sapevo, anche lì.
5: Antonio, buongiorno.
0: C'è un mondo.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Pipistrelli.
0: Sì, ciao.
5: Oggi a me adesso mi lincerete. A me, per esempio, a mozzarella e bufalo.
0: Non ti piace?
5: Non mi piace.
0: Ma ognuno ha i suoi gusti. Guarda, non ti faccio a fa che ti lincio per davvero. Viva la mozzarella di bufalo.
6: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: A me mi è capitato, due volte ero fidanzato,
0: sì,
6: sono andato a casa di miei suoci,
0: sì,
6: miei suoci, le pace all'anima, sono una persona bravissima, bellissima.
0: Okay.
6: Allora prepararono dei toast e miei suoci insistette per farmi mangiare il toast con le alici salate.
0: A me non piacciono.
6: Magari il toast, stavo morendo.
0: E vedi, non lo hai detto perché non volevi offendere, no, il suocero, l'hai fatto bene in quel caso lì, però magari dopo potevi dire, guarda, non mi piace, pronto?
7: Quindi mi stai dicendo che a tua moglie ti fa un braccialetto, a te,
0: sì,
7: ti fa schifo, tu dici, ma davvero,
0: sì,
7: non mi piace.
0: Non che proprio. Cioè, bene che parlo proprio così, come Mattina Pica, come no, non mi piace proprio, no, ci riguarda, non è... gradito, glielo dico, giuro che glielo dico, magari lei si arrabbia in un primo momento, si offende, poi dopo lo va a cambiare. Cioè, è meglio dire mi piace il bracciale, poi non lo metto mai, anziché dire non mi piace, vado a cambiare. Ragazzi, ma state scherzando? Fatemi sapere un po' le vostre opinioni al 342 00 00 100. Siete praticamente scatenati. Se volete raccontare un fattariello, scrivete chiamami, così vi chiamiamo noi, vi daremo questa grande opportunità. Che dici? Vado ad assaggiare il vero caffè, arrivate, meno male.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
4: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, Piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggio di Tony, bellissimo, dice: da Melito all'inizio ho conosciuto mia moglie e andavo a mangiare a casa di mia suocera, mi faceva dei biscotti che a me non piacevano, più me li dava e più non mi piacevano, e me li dava anche per il giorno dopo per andare a lavorare. Dopo anni ho detto: sti biscotti non ne sai fa, lieva mano, vedi, vedi, se lo dicevi dall'inizio forse era ancora meglio, perché poi tua suocera cosa ha pensato? Cioè, questo mi ha preso in giro, ha detto che sti biscotti gradiva e tanto da darli anche quando va al lavoro, e poi dopo invece mi ha preso per il culo. Attenzione, perché molti anni fa un Lello Arena e un Massimo Troisi avevano già intuito i cornetti di Patrizio D'Amore, più o meno. Vi facciamo sentire, ascoltate bene.
1: Per esempio, io con lei all'inizio mi pareva brutto di dirle che non mi piaceva la salsa con i semi e con le pellicce, e me l'ha mangiato. Poi
0: capolavoro.
1: In 3 anni uno parla, si capisce, comunica. All'inizio le scartava proprio perché non
0: mi piaceva, siete voi.
1: Però poi uno parla e ci siamo trovati d'accordo. Però ci ho messo 3 anni per farle capire che non mi piaceva. Mo piglio, mi metto con un'altra e ricomincio tutto da capo, non ce la faccio.
0: Bene, non ce la faccio. Cioè, Lello Arena in questo caso, lasciato dalla ragazza, capolavoro di film assoluto, e cioè, ci ha messo 3 anni per dire, anzi non l'ha detto neanche, che non ci piacevano i semi dei pomodori, no? E vuol dire che è stato comunque bugiardo nei confronti di un rapporto con una donna. E poi arriva Massimo Troisi, che invece la pensava già come me all'epoca, e gli dice, prego.
2: Senza per muovi da uno, trovi a uno che su per giù pensi che ti può piacere, cioè uno che ti piace. Appena da presente, piacere Tonino, non mi piace la salsa con i semi e le pelle.
0: Hai visto?
2: Da una volta Tonino però recupera 3.

0: spogliacone dalla persona che vi regala qualcosa, che vi dice qualcosa, oppure siete sinceri come il sottoscritto. Pronto, sentiamo.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Questa cosa capita sempre a Natale. Mi sono da capire che tu vai sempre che lo capil.
0: Bravo, bravo.
1: La maglia con ogni cazzì. Puntualmente, a fine serata, lasciare tutte cose, mamma, butta la chissà come.
0: Vedi? E poi ogni anno, vedi, ti fai regalare le cose che non ti piacciono. Basterebbe dire, guarda, con tutto il rispetto, ma a me sta cosa qua non mi piace. Quindi eviti di acquistare questa, acquista un'altra cosa, magari allo stesso prezzo, e la metto, pronto?
2: Mangani, buongiorno, mi geologa Lippo, Anversa,
0: va bene.
2: Piccola Belgio.
0: Un bacio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Ora mi sono connesso, non c'entra niente con il tema, però
0: Vabbè, se non c'entra nulla, ragazzi, siamo tematici, no? Quindi dovete
4: attenervi al mondo. Buongiorno, pipistrelli, mamma mia, l'amica, che mi ha fatto ricordare? Pure io, quando ero fidanzato,
0: sì,
4: andai a mangiare, cioè veramente le prime volte che salivo a casa dei miei suoceri.
0: Lì è un problema.
4: Mia suocera preparava i friarielli, però
0: non ti piacciono?
4: I friarielli, mia suocera non ne sa.
0: Okay.
4: Cioè il tipo che li bolle,
0: no,
4: li sciacqua di 30.000 volte, cioè praticamente raga, su verdi i friarielli li fa diventare bianco.
0: Quindi
4: fanno proprio schifo. Naturalmente sì, le prime volte per educazione non dici niente, ti mangi che la pappalalla.
0: Però poi dopo.
4: Poi quando entrammo, diciamo, un pochino più in confidenza, per modo di dire, perché io sono vecchia scuola, quindi confidenza mai. Certo, sentite, signor, mi recita niente, voglio bene, ma a me si sai che non proprio.
0: E hai fatto benissimo. Quello dico, non subito, però magari se poi dopo un po'. Ecco, nel caso, in questo caso c'è la suocera, glielo devi dire. Va bene, chiudiamo la prima ora scoppiettante, siamo partiti dai cornetti del nostro Patrizio D'Amore e l'argomento è questo più o meno, no? Poi lo ricordiamo nella seconda ora. Tra poco invece i Telegram, volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spottò, il momento giusto per farlo al 342 00 00 100. Adesso invece arriva il nostro Marcello Calvano con le news, a tra poco.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, 4 anni e mezzo di reclusione al bidello ritenuto responsabile di avere molestato sessualmente 2 alunne. E la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, che ha visto condannato anche il Ministero dell'Istruzione a risarcire le vittime, ovvero 2 quattordicenni di Castellammare di Stabia. All'epoca dei fatti una ragazza sarebbe stata baciata dal collaboratore scolastico, oggi 62enne, il quale avrebbe poi tentato di fare lo stesso con l'altra, il tutto alla luce del sole dinanzi ad altri alunni. Ancora la cronaca. Il GUP di Napoli ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla procura per la morte di Christian, un neonato di appena 6 giorni, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024. A tutti viene contestato di aver cagionato, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di neonatologia, la morte del neonato. I legali della famiglia di Christian hanno fatto sapere che il rinvio a giudizio rappresenta un primo significativo passo verso l'accertamento della verità e delle responsabilità in ordine della tragica vicenda. L'inizio del processo è stato fissato per il 13 luglio prossimo. Uno dei 2 furgoni dell'associazione Maestri di Strada nel quartiere Ponticelli di Napoli è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l'associazione che lavora per combattere la dispersione scolastica racconta quanto successo e posta anche la foto del mezzo. Questo fatto ci conferma che viviamo in un quartiere in cui il crimine spicciolo organizzato impedisce una vita civile, crea le condizioni più difficili per la vita dei ragazzi e dei giovani. Questo è parte del pensiero espresso dall'associazione attraverso

verso il proprio profilo Facebook. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. In programma lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna per la 36ª giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma resta ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie giuste per la prossima stagione. Intanto la Roma tenta manna con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurra ha un contratto ancora lungo con Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: No, no, no, Calvano non ha mangiato il cornetto, ragazzi, no. Lo sentivo un po' provato, ha scritto un nostro amico. Va bene, parliamo dopo dei cornetti del nostro Patrizio D'Amore, che poi ci hanno dato anche lo spunto per l'argomento di stamattina improvvisato. Nel frattempo ancora buongiorno, seconda ora del pipistrello, come vola il tempo, le 8:02. Saluto quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre, in Campania, nel mondo. Potete tranquillamente scaricare l'applicazione e ci ascoltate un po' ovunque. Fabiolino Esposito in regia, pronti per poter sorprendere un po' di amici, un po' si fa per dire, perché siete tantissimi tutte le mattine che volete inviare i famosi Telegram, le dediche 2.0. Il primo dice: ciao Antonio, puoi chiamare mio fratello? Ieri sera è stato il suo compleanno, oggi il mio. Addirittura, oh, siete nati proprio a poche ore di distanza. Si chiama Antonio, 45 anni, auguri anche a te, carissimo, Vediamo un po' se Antonio ci risponde. Vediamo, vediamo. Ho assaggiato giusto, mi dovete credere, ma un morso di quel cornetto di Patrizio D'Amore, cioè ce l'ho proprio sullo stomaco. Ma come lo fanno? Con la farina dei peperoni? Io non lo so. Niente, mannaggia. Oh, ragazzi, vi chiedo sempre di verificare la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti perdiamo tempo. Vedi, io ve lo dico, potrei anche dire no, no, vabbè, non fa niente, tanto, tranquillo. E poi dopo, quando c'è il disco, in preco, dice, ma chi sono tutti scemi, varranno sempre in Umbria, non rispondono. E invece no, ve lo dico anche in diretta, in un modo un po' più elegante e pulito, no? Buongiorno Antonio, puoi fare un telegramma a Gigi che ieri con il Bayern Monaco ha preso 3.000 euro. Già via da bullette, 3.000 euro. E cosa ha giocato? Sono curioso, speriamo che ci risponda al telefono. Vi dico la verità, io ieri, adesso mi faccio altri nemici, non lo so, tifavo per il Bayern Monaco. Lo so, adesso avrò sbagliato, però a me i francesi mi stanno sulle scatole. Mi sta simpatico solo, vabbè, Kvaratskhelia. Ho detto bene. E l'allenatore. Questo ha vinto 3.000 euro con le bollette, secondo me se li sta spendendo, se li sta godendo. E dicevo, mi è molto simpatico solo l'allenatore, no? Luis Enrique. Allora, buongiorno, volevo inviare messaggio di auguri ad una persona speciale, si chiama Maria, per gli amici Mariolina. Qualcosa mi dice che risponde Mariolina, vediamo. Se non risponde, ragazzi, ne faccio giusto un altro e poi per punizione ascoltiamo un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, anche perché non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni in merito, no? Vediamo. Per i nuovi arrivati, io vi sto chiedendo se voi preferite dire sempre sì, mi piace, è buono, hai fatto bene, oppure senza filtri dire quello che pensate per davvero, soprattutto se si tratta di un amico fraterno, la suocera, la moglie. Vediamo. Ok, l'ultimo, No, mi arrendo qui. Ascoltiamo un po' di vocali, basta con i Telegram, la prossima volta mi imbarato. Va bene? Basta così. Quindi in punizione tutti quanti, ricordiamo l'argomento di stamattina che è nato, ve lo dico così, all'improvviso. Io vi sto chiedendo, vi è mai capitato di assaggiare o provare qualcosa che proprio non vi piaceva, ma fare comunque finta che fosse buonissimo per non offendere chi ve l'aveva offerto, magari un piatto cucinato con amore, un regalo, un film consigliato da un amico, però non vi è piaciuto e avete detto vabbè, ma è bellissimo. Insomma, quando è stata l'ultima volta che hai detto mi piace, anche se dentro pensavi l'esatto contrario? Invia il messaggio al 342 00 00 100. Ne ho già tantissimi, facciamo così, ne leggo giusto qualcuno, poi dopo ascoltiamo qualche vocale. La lasagna di mia suocera, mi dice Giovanni. Tutti a fare i complimenti, io ho chiesto pure il bis, tornato a casa mi sono mangiato due cracker per togliermi il sapore. Secondo te fai bene? Cioè addirittura il bis, cioè sei veramente qualcosa di orrendo. Almeno dici vabbè, ne mangio poco. Cioè il bis sei due volte falso. Scusami se te lo dico. Poi cena romantica, lei prepara sushi fatto in casa, riso colloso, salmone caldo. Io buonissimo amore, ho rischiato grosso per i sentimenti, vedi? Poi ancora, mi hanno regalato un profumo tremendo, ho detto sa proprio di elegante, ancora oggi me lo regalano a Natale. Vedi, l'errore è sempre quello, perché tu poi dici mi piace, a casa hai 25 profumi regalati che non ti piacciono e non va bene. Sentiamo qualche vocale, va, pronto?
1: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
1: Io mi ricordo all'asilo, quindi ero piccolino.
0: Sì.
1: ho questo ricordo delle carote, che mangiavo le carote, me le mettevo in bocca, poi dicevo posso andare in bagno e le andavo a sputare nel bagno.
0: Vabbè, ma lì è un'altra cosa,
1: non mi posso mai scordare.
0: Questa è un'altra cosa, perché eri costretto a mangiarle da piccolo.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Quanti di loro dopo la fatidica frase che inizia con nella gioia, in amore, in salute e malattia, hanno detto sì, pure se non volevano.
0: Anche questo è vero. Abbiamo un chiamami dopo questo messaggio.
3: Buongiorno da Cammello.
0: Ciao Cammello.
3: Allora, come stai parlando, meno male ti sono piaciuti i pupetti.
0: Bravo. Vabbè. Bravo. Come ho detto, bravo Cammello. Infatti al Cammello, che mi ha regalato 30 polpette, ho detto sono buonissime e mi ricordano le polpette della nonna. Hai visto? In questo caso ero sincerissimo. Dobbiamo chiamare Pippo da Livorno perché mi scrive chiamami. Abbiamo un po' di tempo, quindi lo facciamo. Do il numero in tempo reale. Vediamo se Pippo ci risponde da Livorno. Così magari ci racconta una sua esperienza in merito a questo argomento nato per caso grazie ai cornetti non graditi dal sottoscritto di Patrizio D'Amore, nostro ascoltatore, che è venuto intorno alle 7 qui in radio a donare un po' di cornetti e un po' di caffè. Vediamo. Il colmo è che se... E anche Pippo risponde, eccolo qui. Pippo, buongiorno, mi stavo preoccupando. Ho detto, ma non mi rispondo manco, Pippo. Non è possibile.
4: No, io rispondo.
0: Ok, vai.
4: Allora, io ti dico questo. Nel 1990 mi sono fidanzato con mia moglie attuale.
0: Ok.
4: Dopo una settimana sono andato a casa sua a mangiare. La mamma tutta contenta, ha detto una bella pasta e cavolo. Io sono detto la porta, visto che gli ho sempre dato il tu dal primo giorno.
0: Ok.
4: Se ti senti lì, a me, oppure chiudere il fresco e tenere tutto cosa, perché io non mi mangio la cerimonia.
0: Lo hai detto già dalla prima volta, bravissimo.
4: Dal primo giorno che sono a mangiare. Perché sinceramente, io voglio bene, e ti dico la verità. Non mi piace non mi mangiare la giornata.
0: Senti, e tua suocera come l'ha presa questa cosa?
4: E chitaia, ma c'è una casa.
0: No, dico, si è offesa oppure no? Ho apprezzato.
4: No, niente. E se apprezzai il fatto che ci ricetta la verità.
0: E allora, scusami, secondo me per buttarli, secondo me neanche alla suocera piaceva.
4: No, buttarli nel senso che l'ha messa da parte.
0: No, già ho capito. Secondo me quando sei entrato, Pippo, hai detto, ma che una perdita di gas? No,
4: come l'ho detto siani, ma che è sta fotamma?
0: Sei un grande. Pippo, allora sei con me. Ok.
4: Io volevo dire un'altra cosa, sì, magari però.
0: Sì.
4: Che prima sono andato a vedere, come tu hai detto, andato a vedere chi è Patrizio D'Amore, no? Sono andato a vedere su Google.
0: Sì.
4: E su Google sta scritto addirittura che lui è nato a Sant'Antonio, non mi ricordo come quartiere, però è morto a Barra dopo
0: a 23 anni. Non è morto, è ancora in casa. È un altro Patrizio D'Amore.
4: Ecco, perché le canzoni sono quelle.
0: Capito? No, c'è Costa Annabono, quindi evitiamo. Non è morto, è ancora qui. Va
4: no, perché se dice porti corretti, può andare.
0: Ma mi fa preoccupare, ma vorrei che non fa andare Patrizio D'Amore. Cioè...
4: Guarda la porta in coppa.
0: Dopo vado a controllare. Incredibile,
4: giuro,
0: ragazzi. Mamma mia.
4: Io comunque vi ascolto sempre.
0: Grazie.
4: Sempre.
0: Un bacio, ciao Pippo. Ragazzi, ma vorrei che è un fandage perché riporta. No, Patrizio, ma veramente Patrizio D'Amore risulta morto. Cioè, aspetta un attimo, allora qui il mistero si infittisce. Patrizio D'Amore, autore di due canzoni, Forte Forte e Gabbiano Mio, a quanto pare su Google risulta morto a 23 anni. Patrizio D'Amore è la seconda volta che viene qui in radio e porta i cornetti ed è lo stesso che canta le stesse canzoni. Sono i cornetti infestati, allora. Ragazzi, ma sono su buoni questi cornetti. Ma vabbè, la situazione è molto seria. Facciamo così, io mi devo riprendere un attimo, metto paura questa cosa. Mettiamo un disco? Torniamo tra poco? Porca miseria. Continuate a raccontarci un po' la cosa e vado a controllare. Secondo me Patrizio ci starà consumando i testicoli. Vai, è uscito così.

0: ascoltiamo la canzone, non è Patrizio D'Amore, ragazzi, no, è ancora vivo, quindi non era uno zombie quello che è venuto qua, un fantasma, un'apparizione mistica, no, no, no, Patrizio Esposito, Pippo, guarda bene, ci fate preoccupare, esiste Patrizio D'Amore, è lui che ha portato sti cornetti, non abbiamo gradito, o meglio, non ho gradito, e poi è nata la domanda, cioè, quando non gradite qualcosa, lo dite oppure no? Quando non vi piace qualcosa, lo dite oppure no? Abbiamo Valerio che scrive, dopo aver aspettato anni che uscisse con me, mi concede una cena e dove vuole andare? Ad un giapponese. Ad ogni boccone, faccia da vomito. Ma che, non ti piace? No, oh, mi sto consulando. Vedi? Ma dovevi dirlo. Tu dici, vabbè, la prima volta non lo dico. Ti senti ossicato, nel vero senso della parola. Poi, ho finto per mesi di amare il gin tonic, solo perché tutti facevano quelli sofisticati. La verità, mi sembrava acqua frizzante con il pino dentro. E poi il fidanzato di una mia amica cucina una carbonara con panna e würstel. No, ma che schifo a quest'ora. Lei davanti a lui, amore, sei uno chef. Noi in silenzio religioso. Poi, Antonio, ho letto anche su Wikipedia che Patrizio è deceduto, ma non è Patrizio D'Amore, dopo aver mangiato dei cornetti con marmellata in superficie, crema all'uovo all'interno. Francesco Ferrara, ancora, vediamo. Buongiorno Manganiello. No, i Telegram no, ragazzi, li abbiamo annullati stamattina perché non ci rispondono, quindi dovete prima controllare. Sentiamo un po' i vocali.
1: Magani, buongiorno. Buongiorno. Giovanni da Merito.
0: Vai.
1: Io sono sposato da 10 anni.
0: Sì.
1: Ecco, mia suocera, quando facetti, non dico il piatto,
0: no,
1: quando
0: vai,
1: facetti cosa con pesce e vedi tutto acquette, dico, com'è buono, buono.
0: Ancora che fingi, non devi fingere.
2: Ma Mangani, sì, pasta e cici di mia suocera.
0: Tutti con la suocera adesso.
2: I ceci che salva gente.
0: Dite, troppo prodosi.
2: Ha azzeccato, cucina napoletana, le beneventana.
0: Ah, ok.
2: Stanno okay. Un litro d'acqua e i ceci che
0: galleggia,
2: fanno, tuffa la coppia. La coppa pasta ammiscata.
0: Tipo Titanic, insomma, no? Non ha
3: fondo. Dopo, giorno, con Carbagnolo. Allora, la prima volta che ti è stata a mangiare a casa mia suocera,
0: beh,
3: mia
0: ormai
3: suocera sapeva che giustamente era una buona fucchetta, sono ancora oggi una buona fucchetta.
0: Sì.
3: Ebbe la brillantissima idea e mi fa i fagiolini casarz.
0: Sì, mi fagiolini con la salsa. I fagiolini con la salsa, lo sai che invece io vado controcorrente, li mangio con la salsa e con gli spaghetti, i fagiolini. Se tu intendi quelli stretti e lunghi, no, il fagiolino, guarda che buonissimo. Io con lo spaghetto, a proprio mia suocera, guarda, può avere mille difetti, ma cucina benissimo. Su questo sono stato fortunato. Diciamo che ho sposato mia moglie quasi per la cucina di mia suocera. Cioè, io quando andavo a mangiare da mia suocera, cioè, sono ingrassato 10 kg a casa di mia suocera. Proprio top, top club. Allora, siccome mi state parlando solo della suocera, il discorso è generico, ragazzi. Stiamo parlando di quella cosa che magari non vi è piaciuta, però avete detto ok, buona, oppure un amico che vi ha chiesto un'informazione, un consiglio, ti presento una ragazza, ho conosciuto, facciamo una cosa molto più seria, questa ragazza, come la vedi? Tu magari sai che non è una ragazza chissà che, però dici no, questa è una buona guaglione, poi sai che magari ha fatto mille tagliando, no? Ecco, proprio per intenderci, 342 00 00 100. Pronto?
4: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ti spiego, mia suocera a Pasqua ha fatto la pastiera.
0: Vabbè, andiamo con la suocera.
4: La pizza per i cibi secchi, non mi piace proprio. Allora che ha fatto? Ma la danno pezzi pastiera.
0: Sì.
4: E l'ho assaggiato. E praticamente il grano ancora non si era asciugato del tutto ed era ancora un po' sciacquato, diciamo,
0: umido,
4: un po'
0: diciamo,
4: bagnato
0: okay.
4: nella pastiera. E io ci ho detto,
0: hai visto?
4: Ma allora ti è piaciuto? No, sinceramente è venuto poco sciacquato.
0: Ma devi dirgli, allora, mia suocera sa che a me non piace il baccalà, quindi a Natale non me lo fa, mi compra un'orata buonissima, poi sa che, vediamo, peperoni non mi piacciono, la pastiera che fa non mi piace, il migliaccio non mi piace, cioè sa tutto di me, praticamente è un schifo. Però sa pure le cose che adoro e me le manda a casa. Pronto?
5: Oh, Mangani, buongiorno un'altra volta.
0: Buongiorno.
5: E la Ciarici, un noto ristorante a Somma Vesuviana.
0: Non dire il nome però.
5: Mia suocera è sposata 2 volte. La prima volta è separata e si è sposata un'altra volta.
0: Pure.
5: Purtroppo a mangiare sul ristorante, comunque ci portò in un'orata che sapeva in affata. Senti, ma che l'hanno cucinato con lui c'era la Vespi 30 anni fa.
0: Vabbè, ma le orate io so che in qualche modo adorano, cioè, così nuotare nei porti. O no, è così. vediamo poi se qualche pescatore ha esperienza, ma hanno detto sta cosa qui, che le orate adorano proprio stare in quelle zone un po' dove il mare non è proprio cristallino, non so però se sia vero. Pronto? Ando,
6: buongiorno, per dire a mia moglie che la pasta non era buona, la tengo luce e non rende mancanza.
0: Addirittura? Allora, devi Ando, sopportare.
7: A me viene una rappresentante del caffè a casa, questo è un nuovo prodotto, un nuovo caffè, io lo prendo solo amaro, fece il caffè, allora è buono. Cettino, accettate, sto caffè fa schifo. Vabbè,
0: vabbè, proprio così.
7: Fa schifo, non si poteva bere, andò.
0: Però proprio così neanche va bene. In un modo elegante, leggo un messaggio di Antonio. I miei suoceri, quando ero fidanzato, volevano a tutti i costi farmi provare la lingua di mucca imbottita e cotta al sugo. Sempre rifiutato, poi una volta fecero il ragù e io l'ho mangiato buonissimo. Dopo mi dissero che si trattava della lingua. Oggi chiedo, quando riescono a reperirla, di farla. Il rifiuto o l'accettazione di qualcosa è solo una nostra limitazione mentale. Firmato Antonio. Sì, vabbè, in questo caso qui magari tu eri prevenuto, no? Dice, vabbè, la lingua, che schifo. Poi dopo magari ti hanno fatto assaggiare a tradimento e ti è piaciuta. Pronto?
8: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Allora, io col cibo sono sempre stato categorico.
0: Sì.
8: Mi ricordo sin da quando ero piccolo, avevo 4-5 anni.
0: Sì.
8: Che andavo all'asilo e mangiavamo con il pranzo della mensa. Ci portarono un merluzzo immangiabile.
0: Sì.
8: Comunque io non me lo mangiai e questa scena me la ricordo perché la maestra disse: fin quando non ti mangi il merluzzo non esci fuori a giocare con gli altri bambini. Andò, io non lo mangiai e rimasi tutta l'ora in classe e non andai a giocare.
0: Un trauma praticamente. Sentiamo ancora qualcuno. Pronto?
9: Ciao Antonio, buongiorno. Ti volevo ringraziare perché con lo spunto di ieri mattina sulla goccia che ha fatto traboccare il vaso,
0: sì,
9: mi hai dato un'idea per il prossimo post che farò sulla mia pagina.
0: Io voglio sapere, mandami il link. Addirittura, ragazzi, ho ispirato un amico per un post su Facebook. Pronto?
10: All'inizio davo, non pensavo a chi le dici chance, ma come hai fatto?
0: A parte che sono radio azzurro,
10: siamo scegliendo un po' due, sei 3-4 anni fa dall'acqua. Ho belle buone, non mi piace il cornetto.
0: No, allora, ragazzi, lo sanno tutti, tutti i miei amici, parenti, stretti. A me il cornetto grande non mi piace. Non mi piace, cioè, mi piace il cornetto piccolo, sfogliato. A Nola ce ne sono un paio, non posso fare nomi, che lo fanno in un modo squisito. Se dovete regalarmi un cornetto, ok? Deve essere piccolo, sfogliato, delicato. Pronto?
11: Antonio, buongiorno, Dandi da Orta.
0: Vai.
11: Andò anche da Gericeri. Allora, sui regali ne parlammo proprio. Sono 15 anni che non mi fanno un regalo attrezzato.
0: Vedi?
11: Facciamo che la faccio. Bello, grazie.
0: Non devi! Ma sei tu!
11: Mia moglie mi ha regalato un profumo e sto ancora là a 3 anni. E io sono uno che il profumo si beve.
0: Ho capito. E tua moglie? Non ci fa una domanda?
11: Guarda il food. Mia mamma, tanti anni or sono, ebbe l'idea di fare la variante a genuesi, invece di farla con la carne, la feci con lo spezzatino di tacchino.
0: Ah.
11: E mi dice, mamma, buona come variante, interessante.
0: Insomma, non mi piace l'idea.
11: Quel capetto che a noi ci piaceva veramente.
0: Faceva sempre.
11: Mi piace un'isafa sulla così, c'è un coraggio per mangiare.
0: No, dai, mamma mia, veramente immangiabile. Secondo me, l'ultimo, Fabio, lo ascoltiamo? L'ultimissimo, poi dopo vi dico che voglio sentire le esperienze in diretta col Fattariello. Pronto?
12: Antonio, buongiorno, Pasquale da Marigliano.
0: Vai, Pasquale, buongiorno.
12: Andò, io una volta per dire vicino a mamma, ma si passa e si le fanno schifo, ti dai un piatto, tutti passa e si le muccia, va in faccia.
0: A me in testa, quando ero piccolino.
12: Dipende pure a chi ce lo dice, che si mo dice a me, giustamente, fa schifo. A roppa, ma vorrei pure perché fa schifo. Che si può non fa schifo,
0: sì.
12: E quindi è togliato in faccia. Che una cosa che non ti piace, una cosa è un'altra cosa che
0: come lo dici? Sì. Sicuramente. Cioè, non è che tu devi dire sto piatto fa schifo. No, devi dire guarda, non l'ho gradito, la prossima volta magari fai altro se si tratta di cibo. E allora ti è mai capitato di fingere che qualcosa ti piacesse solo per non deludere chi te l'aveva proposta? Un piatto, un regalo, una canzone, un film? Oppure tu sei quelli che quando ti chiedono un parere dicono sempre la verità senza filtri? 342-00-00100, se vuoi intervenire in diretta scrivi chiamami, ti chiameremo e ti daremo l'opportunità di raccontare o fattare il nel pipistrella.
13: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
14: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Attenzione, informazione sulle orate. Poco fa ho detto che secondo me nuotano in acque sporche, sapevo sta roba qui, e invece no, attenzione, arriva un messaggio di un esperto con un'orata enorme in mano. Dice: le orate prediligono acque cristalline, quelle che mangiano la maggior parte delle persone non sono orate ma porcherie allevate spesso estere. Ok, grazie. Abbiamo invece Jenny in diretta con noi che vuole raccontare un fatto a Riel. Jenny, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua, vai.
1: Allora ragazzi, era il principio sposato,
0: sì.
1: Forse era la prima cena che mia moglie mi preparava dal ritorno dal viaggio di nozze.
0: Mm-hmm.
1: E decise di fare le polpette.
0: Okay.
1: Le polpette, ragazzi, erano immangiabili. Il palle di tennis erano più morbide,
0: peggio di quelle svedesi. Ah dai, per intenderci.
1: Vicino a mia moglie dissi: Angela, ma in questi polpette o pane ce l'hai mise con le uova? No, certo, ho fatto solo carne.
0: Ah,
1: a carne maiale. Erano talmente dure, però io,
0: sì,
1: per quieto vivere,
0: hai mangiato,
1: sono speciale, sono troppo buono, però non ne faccio.
0: Ah, gliel'hai detto? E lei come l'ha presa? L'ha presa bene?
1: Era la prima cena, si diceva già che cosa mi chiedono buono.
0: Certo, no, hai fatto bene in modo tale che lei già capiva poi più o meno quello che doveva fare, quello che sapeva fare. Adesso
1: ragazzi, però non l'ha capito, perché a tutto oggi dopo 4 anni cucina ancora una casa.
0: Te lo rinfaccia ancora il fatto delle polpette, secondo
1: sì,
0: me. L'hai
1: sì,
0: visto?
1: Sì.
0: Lo fa apposta. Va bene, Jenny, grazie.
1: Grazie,
0: un bacio.
1: Ragazzi, buona
0: ciao,
1: giornata.
0: Ciao, ciao. C'è Tonia che scrive: buongiorno, appena sposata, non sapevo cucinare. Vabbè, ma è normale quando non hai esperienza. E dice: una sera ho fatto il brodo senza brodo. Cioè, come? Talmente che feci cuocere la pasta, i corallini assorbirono tutta l'acqua. Poveretto mio marito, mangiò tutto per fame, senza parlare, cercando col cucchiaio il brodo. Poi questa storia ha fatto il giro della famiglia. Sentiamo ancora qualcuno. Chi è? Gianluca? Pronto, Gianluca?
2: Sì, ciao Antonio, buongiorno. Gianluca,
0: ciao.
2: San Giorgio e Crevano, tutto
0: ciao,
2: bene?
0: Ciao, tutto bene, tutto bene. Vai, racconta un po' Ufattariello.
2: Senti, allora, no, mi è venuto a mente perché ho sentito il fatto delle polpette.
0: Vai.
2: Allora, mia moglie, quando abbiamo iniziato la convivenza, voleva fare il polpettone.
0: Buonissimo.
2: Allora, mia moglie, ho visto che impastava, faceva,
0: sì,
2: questo e che l'altro. Poi vado a vedere, dico: senti, ma a me mi pare poco troppo bianco sto coso. Ma ce l'hai mise a carne? La carne!
0: Non c'è.
2: Stai facendo polpettone e pane.
0: No! Yeah. Solo pane! Non ci credo.
2: Solo pane e uova. Mannaggia morte.
0: Intanto io recupero un attimo le cuffie, ci sei ancora?
2: Sì,
0: ok,
2: qua.
0: Quindi era fatto solo di pane, perché ho sentito
2: solo di pane. Poi ho dovuto scongelare io la carne velocemente per cercare di metterla.
0: Vabbè,
2: era stata la prima volta che lo fece, poi da oggi lo faccio sempre io.
0: Ah, beh, hai visto? L'ha fatto apposta.
2: Però
0: per
2: fa
0: farlo
2: tante
0: fare
2: cose buone. Se
0: ma stai a parare eventualmente se ci ascolta, capito? Vabbè, t'abbraccio, grazie mille.
2: Grazie
0: a te. Abbiamo Luca in diretta con noi col Fattariello. Luca, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Antonio, buongiorno
0: ciao
3: a tutti.
0: Ciao, buongiorno a te.
3: Allora,
0: vai.
3: Io ho la, come posso dire, il racconto all'inverso.
0: Vai.
3: Cioè, mi spiego meglio. Io quando ero piccolo a me non piacevano mai i peperoni, le melanzane, cioè le odiavo.
0: Sì.
3: Allora, quando mi fidanzai con la mia attuale moglie, lei cucinava, perché aveva già 20 anni, cosa cucinava,
0: okay,
3: insieme alla mamma, e quando andavo le domeniche preparava i peperoni imbottiti, la parmigiana di melanzane. Io per educazione all'inizio mangiavo, comunque per non dilungarmi nel discorso, oggi mi piace così tanto perché ce le chiedo io la domenica di farmi parmigiana, peperoni.
0: Cioè, ti rendi conto?
3: Da quando piccolo dico: ma come faceva a non piacermi queste cose?
0: Ma spesso capita che da piccolo magari non ti piacciono delle cose, il pesce, poi da grande cambi un po' i gusti, oppure solo che lo tiene lo mangi, no? Fondamentalmente.
3: Il pesce manco oggi mi piace.
0: Ah, ok. T'abbraccio, grazie mille Luca.
3: Ciao.
0: Ehi ragazzi, siete veramente un fiume in piena. Abbiamo Francesco, buongiorno.
4: Ciao Antonio, Francesco da Ferrara.
0: Vai,
4: ascoltami, io sul fatto di fare buon viso a cattivo gioco,
0: sì,
4: ti devo raccontare questo fatto che mi è successo a Tashkent in Uzbekistan,
0: okay,
4: circa 30 anni fa. Avevo conosciuto una ragazza, insomma, per quagliare.
0: Scusami, una domanda, però aspetta, Francesco, scusami. Che si faceva in Uzbekistan 30 anni fa?
4: Avevo conosciuto questa ragazza.
0: Ah, e sei andato lì? Ah, ok, vai.
4: E insomma gli dissi: affittami un appartamento. E questa mi affittò un appartamento. Entriamo nell'appartamento, mi fa vedere tutto quanto, poi c'era il bagno, lì è un'usanza, è normale questo.
0: Sì.
4: il bagno è separato dalla, dalla dove ti lavi la faccia eccetera eccetera, e si fa solo quella roba lì.
0: Ah, ok, ok. Insomma, è buono però
4: invece
0: così.
4: Della carta igienica c'erano i libri.
0: Non ho capito, scusi, i libri.
4: Tu dovevi strappare un foglio di ogni un foglio di libro per usarlo per quella cosa lì.
0: Cioè, come ai tempi della guerra, più o meno, no? Che
4: esatto.
0: Si usa. No. E non erano troppo duri, scusami. I fogli.
4: E
0: fogli.
4: Fatto? Dice, ma questo è un po' duretto. Dice, ma tu te lo strofini tra le mani, si ammorbidisce.
0: Ma che schifo. Cioè, quando proprio un libro fa cagare, insomma.
4: Esatto. A me avevo fastidio di distruggere i libri.
0: Credo.
4: Perché non so fa. E la seconda cosa, dice, per non perdere l'occasione, dice, sì, tutto bene, tutto bene.
0: Ah, ecco, quindi tu hai finto che la pagina del libro fosse comoda.
4: Ho finto di chiarire la pagina di libro in quel posto.
0: Ma poi dopo la stampa, no? L'inchiostro, non cioè non si seccava, no?
4: Dopo facevo la doccia, ma
0: credito. Ragazzi, ma avete capito? Il nostro amico in Uzbekistan,
4: lì è normale.
0: Cioè, si puliscono ecco, il di dietro. Ma adesso no, credo. Adesso oggi sia arrivata la carta
4: adesso
0: igienica.
4: Non credo, perché poi ho perso i contatti. Non credo. Parlo di 30 anni fa. Insomma.
0: Secondo me soffrono dei libri. Può essere. Oppure se facevi il cattivo ti sostituiva il libro con la carta vetra. Ti abbraccio, grazie mille.
4: Ciao.
0: Allora, mettiamo un disco e poi torniamo tra poco. Leggo un messaggio che dice: per un pollo alla cacciatora mia mamma e la moglie di mio zio non si sono parlate per 15 anni. Addirittura. Raccontate ancora i vostri fattarielli al 342 00 00 100. Torniamo tra poco.

0: Salvatore mi scrive: buongiorno Antonio, chiama mio padre, digli che sono stato io, Salvatore, a far chiamare e fatti raccontare la storia della pasta con la panna. Giuseppe si chiama il papà. Dai, vediamo se ci risponde in tempo reale. Stamattina un po' sfortunati quando chiamiamo noi. Do il numero a Fabietto. Ecco qua, tutto in diretta. Veloce, vediamo se ci risponde Giuseppe. Sono curioso di sentire questa storiella che ha a che fare con la pasta con la panna, che io onestamente non gradisco più di tanto. E poi c'è ha detto Fabio, giustamente non ti piace niente. No, c'ho tanti vizi, Fabio, sul cibo, una roba incredibile, e non va bene, ma da quando ero piccolo, pensa che una volta mia mamma mi ha spaccato il piatto in testa, pastino omogeneizzato, non sto scherzando, e neanche ho imparato. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Il numero me l'ha dato tuo figlio Salvatore. Tu sei in diretta alla radio adesso. E siccome stiamo parlando, scusami se ti disturbo, no? Di cibi che non piacciono, di pietanze fatte male, lui mi ha scritto: puoi chiamare mio padre e ti fai raccontare la storia della pasta con la panna. Ecco, tu riesci a raccontare questa storia? Sì.
1: Praticamente. Ero fidanzato con mia moglie,
0: sì.
1: Ormai più di 30 anni fa. All'epoca uno che fa un bellino dice: vabbè, tutto, cerca di apparire agli occhi dell'altro, insomma, nel miglior modo possibile.
0: Certo.
1: Un giorno era un giorno di festa, andai a casa sua e lei cucinò e preparò la pasta con la panna, che a me non piaceva assolutamente.
0: Ecco.
1: Ma ti piace la pasta con la panna? Dissi, sì, e mi scappò da bocca, è la mia preferita.
0: Il guaio. Che è successo?
1: Praticamente da quel momento, ogni occasione, ogni festività, lei preparava pasta con la panna.
0: No. Quante volte l'hai mangiata?
1: Infinite volte.
0: E poi lo hai detto.
1: Fino a quando, dopo sposati,
0: sì.
1: Tornati dal viaggio di nozze,
0: sì.
1: il primo pranzo a casa, che cosa mi cucina?
0: Pasta con la panna?
1: Pasta con la panna. Allora la ricetta, poi c'è ricetta, la pasta con la panna a me non mi è mai piaciuta.
0: E lei come l'ha presa? Come l'ha presa lei? Perché ha detto tu hai finto per tanti anni.
1: Insomma, non benissimo, dice, perché tutto questo, cioè, perché non l'hai detto dall'inizio? Perché sono
0: struccio. Allora dai ragione a me, perché io stamattina sto dicendo: quando una cosa non ti piace lo devi dire, anche se magari sembra brutto o no, perché sennò soffri per tanti anni.
1: È vero, è così.
0: Ah, scusami, se ti ho disturbato.
1: È una lezione per me.
0: Bravo, una lezione.
1: Allora, ogni cosa, se non mi piace una cosa, no?
0: Senti,
1: piace,
0: adesso bravo, la pasta con la panna, da quanti anni non la mangi?
1: Vabbè, ogni tanto adesso la mangio, sinceramente. Nel corso degli anni ho imparato anche ad apprezzare.
0: Oppure sei costretto
1: però
0: a mangiarlo.
1: Si fa, diciamo, nell'arco dell'anno si fa 3-4 volte massimo.
0: No, non come all'epoca che si faceva tutti i giorni. So. Va bene. Io ti ringrazio e soprattutto è colpa di tuo figlio se ti ho disturbato. Ma la cosa bella è che tu mi conosci e quindi sono contento di questo. Dai.
1: Assolutamente sì.
0: Che bello. Ti abbraccio forte. Se vuoi, offro una cena. Indovina cosa? Così dici di no e io risparmio. Vabbè, t'abbraccio, grazie, un bacio.
1: Ciao,
0: che bello ragazzi. È andato bene, è la prima telefonata che ci rispondono per davvero. Ancora qualche vocale e poi mettiamo
2: allora
0: il disco.
2: Antonio, buongiorno. Io credo che sempre dipende dal rapporto che c'è con le persone. Io sono molto critico, infatti mia moglie dice: mi non ti mai niente mucca, cioè sempre giudicare.
0: Anch'io
2: sempre
0: purtroppo sono così,
2: che
0: mangi, mannaggia
2: che fai. Ma io sono fatta così, però dipende sempre dal rapporto, perché se c'è un rapporto di amicizia, di fratellanza,
0: esatto,
2: di parentela, allora
0: esatto,
2: io sì,
0: come dico io,
2: critico quello che non mi piace. Se invece però sono casi di persone che
0: vabbè,
2: ovviamente
0: normale,
2: diciamo, la prima volta sai, oppure un tipo sul rapporto è così,
0: devi stare zitto,
2: buono.
0: È così ragazzi, alla fine
3: buongiorno,
0: la verità sta nel mezzo.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Bruno da Parma.
0: Ciao.
3: Io a distanza di anni ho imparato una tecnica infallibile. Quando sei ospite vai a mangiare da qualche parte, ti piace questo? No, guarda, a me non mi piace tanto, però lo provo perché a me non voglio vedere com'è. Quindi se ti va bene mangi, è tutto a posto. Se non ti piace, dici: no, mi dispiace, non mi piace, già faccio proprio. Ti devo... non fai più le merda.
0: Ma sei lo zio d'America. Cioè, fa la memoria. Senti, senti, no, giusto un'altra volta, guarda, senti, senti. Dove sei? Porca miseria.
3: Mangani, buongiorno a tutti i pipistrelli, Bruno da Parma. Io a distanza di anni ho imparato una tecnica infallibile.
0: Ah no, quando no, sei ospite, sono flashato io allora. Vabbè, ok, sembra quasi Trump, no vabbè. Forse vedo troppi servizi su Trump. Ci fermiamo, torniamo tra poco, rush finale del pipistrello e ci affacciamo nel bar dello sport. Swam.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
3: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Protagonisti indiscussi, i cornetti di Patrizio D'Amore dalle 7 alle 9. Poi abbiamo anche creato un argomento veramente molto molto carino. Nel frattempo però devo assolutamente salutare gli amici dell'aeronautica di Grazzanise che mi stanno guardando in TV. Un abbraccio a voi, ecco, le manine sono per voi, di Antonio Manganiello. Un bacio anche ad Alessandro, Alessasio numero uno, ecco, questa è una marchetta per Alessandro. Detto questo, adesso invece ascoltiamo gli ultimi vocali che riguardano l'argomento di stamattina. Pronto?
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, ti racconto questa cosa.
0: Vai.
1: Che è successa circa più di 10 anni fa. Eravamo appena fidanzati io e mia moglie.
0: Sì.
1: Lei sapeva che a me piaceva la pizza, no? La facevo sempre a casa in fine
0: settimana. Tu la facevi.
1: Lei, non essendo neanche italiana,
0: sì,
1: non dalla cultura della pizza.
0: Già ho capito.
1: Cosa fece? Un giorno che io andai al lavoro, lei, per farmi contento, così anche per mettere così in mostra, tentò di fare la pizza.
0: La pizza.
1: L'impasto lo fece bene, tutta la procedura
0: bene, è importantissimo.
1: Alla fine, invece di mettere la mozzarella sulla pizza,
0: cosa ha messo? Attenzione.
1: Mise il burro.
0: Il burro sulla pizza. Sacrilegio.
1: Quindi ti lascio immaginare tutto che si era sciolto così, sembrava un disastro.
0: E tu l'hai mangiato? Hai mangiato pasta al burro praticamente.
1: A casa, gli disse: guarda, ma qui ha fatto un grosso errore, ha messo il burro. Forse ero un po' stressato, l'avevo detto con un tono un po' diverso. Sarei tentato a piangere. Pure.
0: Addirittura, poverina. Hai fatto mettere a piangere tua moglie e dai, e mangiavi pasta al burro, la stessa cosa, pizza al burro. E poi
2: tutto
0: forse
2: vero.
0: L'idea non mi dispiace,
2: tutto
0: pizza
2: vero,
0: al burro.
2: Bisogna sempre essere leali e sinceri,
0: vedi,
2: specialmente
0: vedi.
2: Con il cibo.
0: Bravo,
2: però
0: bravo.
2: Quando poi vedi a una persona anziana che preferisce il capitone sotto l'aceto praticamente, tutti quanti della famiglia gli danno addosso, ma che mangi, che mangi, che mangi,
0: sì.
2: E io per solidarietà,
0: sì,
2: che è mio suocero, dico: vabbè, ma quello è buono, no?
0: Vabbè, per rispetto,
2: certo, lo vedevo quasi martoriato.
0: Addirittura.
2: Al che poi la settimana dopo invita a cena praticamente, tutti quanti mangiano altro.
0: E
2: lui mi dice:
0: mangi il capitone.
2: Ci mangiamo il capitone sotto la cena.
0: Mamma mia,
2: che avevo preparato. Mamma mia, Manganino, non ti dico proprio.
0: Vabbè, basta così. Capitone sotto l'aceto, secondo me, è una prelibatezza che deve provare l'avvocato Gianluca Vigliotti.
3: Buongiorno, buongiorno, prepistrelli.
0: Che ne dici? Buongiorno.
3: Da questo all'etimologia di sotto la panca il capitone campa, sotto l'aceto il capitone è un...
0: È sotto Natale, ho capito? Prima
3: festa.
0: Allora, avvocato, stamattina stiamo parlando di questi cornetti di Patrizio D'Amore.
3: Quella che mi ha detto che erano veramente orrendi.
0: Sì, sì, ma io l'ho detto anche in diretta. E da questo poi mi hanno attaccato.
3: Ho visto che c'era l'ASL fuori che è venuto immediatamente.
0: No, ma soprattutto, avvocato, se tu vedi, ti faccio una domanda. Guarda, guarda che è vero. Vedi un cornetto e sopra c'è la marmellata.
3: Sì.
0: Tu cosa ti aspetti? Che dentro. Che ci sta?
3: Niente.
0: O niente, oppure.
3: Perché, scusa, se sta sopra la marmellata, mica ci può stare sopra.
0: Però diciamo no, sotto, dentro, come farcito, secondo te? Se sopra c'è proprio un dito di marmellata, tu sai che dentro c'è
3: la marmellata.
0: No, invece ci stava.
3: Che ci stava?
0: La crema pasticcera, ma

0: una volta non le può portare tu sti cornetti. Ma tu sempre, ma perché devi sempre, voglio dire, perché devi sempre usufruire e sfruttare queste situazioni che, degli altri che portano?
1: Allora,
0: una volta nella vita che portassi tu qualche cosa.
1: Ma guarda che poi a San Antonio il 13 giugno.
0: Il 13 giugno, fino a 13 giugno.
1: Tre, guarda che vediamo se capita il sabato, cioè, Madonna,
0: sicuro,
1: Madonna
0: sicuro
1: mia, capiterà. Aiutami tu, Madonnina mia, aiutami tu, prima un po'. Sabato!
0: Come se... Cioè, il 13 giugno è sabato.
1: Il 13 giugno è sabato.
0: Fai veramente
1: no, schifo. Ragazzi,
0: fai schifo.
1: Dio esiste.
0: Tu fai schifo.
1: Ma se capita di sabato, è passato santo, è passata la festa.
0: Ma veramente.
1: Non ci credo.
0: Non ho parole per definirti.
1: È una telefonata. Ok, una sola, pronto?
0: Non ci credo.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, Manganini.
0: Da Misano, Mugello. Bravo, dal Mugello, bravo. Vai.
1: GP, vai. Poi.
0: È caduto.
2: Magari non sono caduto,
1: sono
2: in linea.
1: Ah, ok. Ah, questo è permaloso, eh.
0: Il cronometro, aspetta.
1: No, è permaloso, te lo dico.
0: 1, 12 e 28.
1: Sei il numero per giocare?
0: No, è il tempo che ha fatto per.
1: Ah, ok, ok. Okay.
0: Infatti. Warm up, vai.
1: Se mi segni questi numeri, 1, 12 e 28. Vai veloce. Vai parlare.
0: Cioè, come sta parlando? Dai, è caduto, purtroppo è caduto.
1: È caduta la linea?
0: No, è scivolato sulla
1: la curva.
0: Sì, okay, la curva.
1: Vabbè, aveva il cavallo.
0: L'avantreno
1: ha ceduto. Va bene, Usciassi.
0: Chi è Usciassi?
1: Usciassi, l'avantreno, avvocato.
0: Usciassi,
1: si chiama.
0: Usciassi. Ma da dove vieni?
1: Ma veramente, tu lo sai cosa. Ho visto che Fabio lo sa.
0: Ma che la
1: Usciassi? Tu conosci Usciassi? Usciassi. Avvocato,
0: ma non lo conosco, ma che è successo?
1: Fatti spiegare allora dagli amici del bar dello sport cos'è Usciassì. Detto questo, vi salutiamo. Appuntamento a domani.
0: Che
1: viva Usciassì! Ma come a tre noi sappiamo Usciassì?
0: Vabbè, non lo so, io sono ignorante. Io va bene, sono ignorante. Io non conosco Usciassì.
1: Ma lo usato pure.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano. Il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvaro. In apertura, 4 anni e mezzo di reclusione al bidello ritenuto responsabile di avere molestato sessualmente 2 alunne. È la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata che ha visto condannato anche il Ministero dell'Istruzione a risarcire le vittime, ovvero 2 quattordicenni di Castellammare di Stabia. All'epoca dei fatti una ragazza sarebbe stata baciata dal collaboratore scolastico, oggi 62enne, il quale avrebbe poi tentato di fare lo stesso con l'altra, il tutto alla luce del sole e di anzi ad altri alunni. Ancora la cronaca, il GUP di Napoli ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla procura per la morte di Christian, un neonato di appena 6 giorni, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024. A tutti viene contestato di aver cagionato nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di neonatologia la morte del neonato. I legali della famiglia di Christian fanno sapere che il rinvio a giudizio rappresenta un primo significativo passo verso l'accertamento della verità e delle responsabilità in ordine alla tragica vicenda. L'inizio del processo è fissato per il 13 luglio prossimo. Uno dei 2 furgoni dell'Associazione Maestri di Strada nel quartiere Ponticelli di Napoli è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l'associazione che lavora per combattere la dispersione scolastica racconta quanto successo e posta anche le foto del mezzo. Questo fatto ci conferma che viviamo in un quartiere in cui il crimine spicciolo organizzato impedisce una vita civile, crea le condizioni più difficili per la vita dei ragazzi e dei giovani. Questo è parte del pensiero espresso dall'associazione attraverso il proprio profilo Facebook. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna per la 36

0: ennesima giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma resta ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie giuste per la prossima. Intanto la Roma tenta Mann con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurro ha un contratto ancora lungo col Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
2: il Bar dello Sport.

0: qua, eccoci qua, buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport. Ci avviciniamo lentamente in questa lunga settimana che ci divide dal prossimo appuntamento di campionato del Napoli, che lo ricorderò ancora una volta, gioca in posticipo lunedì, terz'ultima giornata di campionato, con il Bologna alle 20:45. Come sempre seguiremo con Diretta Azzurra la partita e poi subito dopo ci sarà il Bar dello Sport fino a notte inoltrata per raccontare e commentare quello che è accaduto a Napoli-Bologna. Intanto però questa settimana innanzitutto voglio salutare di nuovo Fabio Esposito, che ci è venuto in cabina di regia a trovare, pronto per accogliere i vostri interventi. Lo ricordo, 081 546 6873 per intervenire in diretta, e arrivano già tanti messaggi al 342 00 00 100. Lo ricordo, è anche il numero di telefono per i nostri WhatsApp audio. Ieri vi siete letteralmente scatenati dei pezzi meravigliosi. Voglio ricordare che ieri ovviamente si è completata la semifinale di Champions, nonostante il Bayern giocasse in casa, il PSG di Quara va in finale per la seconda volta consecutiva. È una squadra che tecnicamente e qualitativamente, ragazzi, fa impressione, fa letteralmente impressione. Si aspettavano di nuovo un goleada, invece è stato 1-1, soltanto alla fine il Bayern è riuscito a pareggiare. Venendo in casa Napoli, ci sono due buone notizie, quelle che stanno finalmente meglio, anche se ormai è troppo tardi, sia Di Lorenzo che anche Vergara potrebbero strappare una convocazione, addirittura andare in panchina. Lukaku continua ad allenarsi in maniera differenziata e più o meno la formazione che potrebbe giocare con il Bologna dovrebbe ricalcare quella che ha giocato nelle ultime due formazioni. Questo per quanto riguarda il Napoli. Apro con un messaggio di Enzo da Quarto, ma perché proprio voglio far comprendere, sono giorni che chi partecipa al Bar dello Sport sta discutendo insieme a noi, no, su questa questione, il gioco di Conte, il non gioco di Conte, i risultati, Conte che succede su tutti i giornali. Se oggi aprite il Corriere dello Sport in prima pagina, tutto dipende da Conte. Ecco, tutto dipende, c'è una sorta di domino dei tecnici, degli allenatori, il CT della nazionale, poi potrebbe andare Allegri dal Milan, va in nazionale, ma allora si libera la panchina del Milan e quindi Conte potrebbe andare al Milan, Conte resterebbe a Napoli. Insomma, tutto dipende da Conte. E voglio spiegare a Enzo da Quarto, poi vengo ovviamente, c'è già Antonio in linea, dice: non se ne può più con questi giornalisti che scrivono Conte lascia, Conte rimane, ADL ha già scelto il nuovo allenatore, viene Sarri, non viene Sarri. Ma dico io, ma che state nelle stanze di Conte e di Manna? Enzo da Quarto, caro Enzo, amico mio, carissimo, voglio dire, cosa vuoi che noi possiamo farci se in questo momento l'argomento del giorno, al di là dei tre punti che mancano per la matematica qualificazione in Champions, per difendere il secondo posto, sia sulla incertezza di quello che accadrà di qui a pochissimo sul futuro del Napoli e ovviamente sul futuro di Conte. Stiamo semplicemente raccontando quelli che possono essere gli ipotetici scenari ai quali stiamo andando incontro. Cioè, quindi voglio dire, ti ripeto, vai alle edicole, se ci continuate ad andare nelle edicole, andate a comprare il Corriere dello Sport e guardate la prima pagina. Saluto un po' di amici, hai sentito Romano? Ha smentito lui, Vinicius, Tobias. Beh, vedremo, ragazzi, il mercato. Ciao Gianluca, sono Alberto da Porto San Giorgio. Mark, tifoso del Napoli, via gli Annelli, Vomero Alto, sei qui di vicino, ti chiedevo, è possibile il ritorno del grande maestro Sarri? Si parla di questo, i nostri amici chiedono questo, caro Enzo da Quarto, anche Alberto da Porto San Giorgio. Ove mai, lo sai, scherziamo su questo termine, ove mai Conte non dovesse essere più natore del Napoli, in questo momento la figura più vicina al panchina azzurra potrebbe essere quella di Sarri, ma i giochi sono ancora tutti da fare e dobbiamo guardarli con attenzione. La Lazio di Sarri alla finale di Coppa Italia il 13 maggio contro l'Inter, Sarri ancora 2 anni di contratto con la Lazio. Ma secondo voi uno come Lotito, che ha tutta la sua tifoseria contro, se Sarri dovesse vincere la Coppa Italia con l'Inter lo libera? Libererebbe Sarri con 2 anni di contratto? Ho qualche dubbio. Se proprio deve andare via Conte vorrei Klopp, ci scrive Fabio da Sant'Arpino. Ma questo è il vero fantacalcio, non quello che ha detto Sarri quando ha risposto. Gianlucone, oh, Antonio il Criticone. Che partita ha fatto Quara? Fenomeno. Il gol con la difesa oltre il centrocampo preso dal Bayern, da esonero immediato per Company, imparasse da Conte, Antonio il criticone. Buondì Gianluca, forza Napoli, il nostro amico Dario che saluto, Mimmo dell'autostrada, tifoso milanista. Voglio solo dire una cosa, ti seguo perché sei una persona sincera, competente, ti ringrazio. Mi auguro che fra qualche anno tanti De Laurentiis possano diventare proprietari delle squadre di Serie A, perché è un presidente con gli attributi che ha la capacità di poter sistemare il calcio italiano che è in rovina. Bravo, bravo Mimmo dall'autostrada, ringrazio per i complimenti. Voglio dirvi che si sta aprendo, ma lo stiamo raccontando anche con il direttore Walter De Maggio, con Radio Gol, e anche stamattina cominciano anche i giornali, c'è la discussione per quanto riguarda il futuro di Manna. Manna ormai è chiaramente una desiderata di Gasperini, della Roma, dei Fredkin, insomma, ma gli stanno offrendo la luna per andare a Roma, ma mica De Laurentiis si può liberare di un professionista come Manna. E quindi c'è anche tutta un'altra situazione da dover tenere in considerazione. Il primo nemico è proprio la stampa, caro Vigliotti. E Lello, che cosa vuoi che ti dica? Credo che tu il tuo obiettivo non sia proprio quello giusto. Malagò sta per ricevere l'investitura alla guida della Federcalcio. Degna, uomo di sport, organizzatore, eccetera, eccetera. Presidenza CONI, successi olimpici. Come si può pretendere di cambiare il calcio quando tutti quelli che hanno detto Gravina e il presidente dimissionario nel 98% sono sempre al loro posto? Specialmente quelli della Lega Calcio, che si opporranno a qualsiasi decisione. Ecco, vorrei ci fosse un giornalista coraggioso, quale coraggio basterebbe solo fare il proprio mestiere, che facesse questa domanda al candidato in pectore. Esiste in Italia questo giornalista? Novelio Santoro. Non lo so, molto lungo il tuo messaggio, vediamo. Non è anche questa sulla candidatura di Malagò, che ha raccolto il parere favorevole di alcune componenti della Federcalcio, ma non c'è certezza, Bete non ha abdicato ancora, è tutto da vedere. Ribadisco, tutto accadrà entro il 13 maggio. Caro Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, che partita ha fatto Quara ieri?
0: Lo so, l'abbiamo detto.
1: Quanti rimpianti, secondo me se vince la Champions...
0: Antonio... Vedi Antonio, io ho la grande gioia, l'onore, la fortuna, veramente, guarda, sono orgoglioso come si... di essere insieme a voi da tanti anni, quindi di raccogliere e raccontare tutto quello che è successo in questi 7 anni. Dovrei scrivere anche un libro per ricordare. E abbiamo passato anche alla questione di Quara, no? L'anno scorso. Ma vi ricordate quando io sentivo la gente, io accompagna sto Giorgiana, tornasse a casa, cioè, Giorgiana. O Giorgia Quara, come fa su Giorgiana? Io me lo ricordo.
1: Sì.
0: Me lo ricordo, caro Antonio. Vabbè.
1: Avvocato, io pure su una questione vorrei lanciare una cosa che magari mi farò tanti nemici, che mi faccio, perché io faccio l'agente di commercio, giro e parlo tanto del Napoli con tanti ovviamente clienti. Ma Højlund è l'attaccante che serve al Napoli.
0: 45
1: vale
0: più...
1: la pena riscattare 50 milioni Højlund?
0: Non è che vale la pena, il Napoli è obbligato a farlo innanzitutto, quindi c'è un obbligo di riscatto per il Napoli in Champions, quindi non è che sarebbe... Højlund è un giocatore del Napoli, punto. Dici tu, è il giocatore e l'attaccante sul quale giocare?
1: Avvocato, noi qua a Napoli abbiamo avuto Cavani, abbiamo avuto Higuain, abbiamo avuto Mertens, abbiamo avuto Osimhen.
0: Adesso tu vorresti in maniera così... provocatoria, tu adesso mi vorresti dire se Højlund è più forte di Cavani o è più forte di Higuain? Cioè a prima mattina mi puoi mettere questo mausoleo davanti?
1: Io dico che è un attaccante che ovviamente fa bene alla rosa del Napoli nel gioco attuale, però secondo me dipende anche dal gioco che vorrà fare il Napoli. Secondo me, se ove mai, come dice lei, non dovesse essere Conte l'allenatore, e Højlund è l'attaccante da Napoli, è l'attaccante da 20 gol la stagione, non lo so.
0: Vediamo che cosa pensano i nostri amici. Grazie Antonio.
1: buona ciao, giornata. Ciao.
0: Avvocato, con un po' di buon senso, secondo te non c'è stato un incurio nel gestire Quara quando aveva la possibilità di rimanere a Napoli, Max? È una lunga storia, Max, l'abbiamo raccontata più volte. Io ho la mia modestissima e umile opinione su questa situazione, dove il Napoli probabilmente dopo il primo anno di Quara ritarda un attimo il discorso del rinnovo, lo ritarda un attimo, ricordate che Quara aveva un ingaggio molto basso, e quando il Napoli comincia a trattare, poi c'è stato ovviamente anche da parte degli agenti di Quara una profonda ostruzione, Napoli era arrivato a offrire cose importanti, ma probabilmente quel pizzico di ritardo ha inficiato molto. Poi Quara è arrivato il PSG, il rischio si è parlato, io la storia me la ricordo. Quara, il traditore, andava via, l'articolo 17, l'indennizzo, sì, ma originariamente, probabilmente, se il Napoli avesse subito, pronti via, capito chi fosse questo signore. Giovanni da Baiano, Conte già confermato, solo lo staff medico verrà mandato via, alcuni giocatori, per il resto senza infortuni, il Napoli vincerà lo scudetto con 12 punti avanti. Beh, signori, c'è Giovanni Napolitano che ci ha dato questa notizia, vedremo. Secondo Antonio, l'allenatore del Bayern dovrebbe imparare qualcosa da Conte, che è arrivato 30 e ha preso 6 gol non dal PSG ma dal PSV. Ricordiamo anche che in consiglio comunale non si è raggiunto il numero legale per conferire la cittadinanza alla DL. Vedremo, mentre in altre circostanze si è fatto di tutto per cavalcare l'onda mediatica del Masaniello del momento, vedremo il motivo per il quale non si è raggiunto il quorum. Buongiorno da Benal Madena, Costa del Sol, beata te Enrico caro. Grazie, ci ascolta da lontano, la mia opinione da profano ma sfegatato tifoso, lascerei tutto come sta e affiderei un altro anno a Conte, visto che a mio parere una squadra si costruisce minimo in 4 anni, caro Enrico, vediamo che succede. E poi buongiorno fratelli in fede, Politano, non mi è piaciuto, preferisco quello pallido e abbronzato, forza Napoli, Antonio dall'Austria, e non so perché è abbronzato. Vincenzo, da premettere che sono pro Conte, ma ove mai? Se proprio deve andare consigliere al presidente, un mister straniero, spagnolo, inglese, con la loro cultura calcistica, vedremo. Altro che Quara, per me Domenico da Pallone d'Oro, Vittorio, finiamola con Sarri che non viene, fa la solita figura, Gennaro, con Sarri salvezza assicurata, Conte tutta la vita Nicola, finiamola ancora con Sarri, Gianluca, che onore aver visto giocare Quara, Peppe da Brusciano, è vero. Andrea, vengo da te, buongiorno.
2: Io Gianluca, buongiorno. Ciao. Andrea dalla Germania.
0: Ah, amico mio, come stai? Che era un po' di giorni che non ti sentivo, come stai?
2: Tutto bene, lo che ci faccio a pausa, l'oltre a prendere la linea.
0: Il bar affollato, caro Andrea, il bar è affollato.
2: Comunque mi sento sempre con grande amore, volevo dire 2 o 3 punti. Allora, vai. La prima cosa, poco a Cavandroni, a Michele Bias e a Volta che.
0: Sì, come dicono a Lucca, sì.
2: La seconda cosa, Boca, chi l'ha detto che se tornasse Sarri farebbe lo stesso calcio?
0: Non lo sappiamo.
2: Che ha fatto. E poi volevo dire, a Boca, Conte quest'anno ha fatto il massimo. Sì. L'unica cosa che gli possiamo dire in centro, siamo usciti un po'.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, è
2: ma
0: vero.
2: Gli altri tifosi non ci hanno spinto di vedere l'anno prossimo con Conte, con la squadra piena, dove arriveremo in centro, perché secondo me se se ne va Conte, sì, non può venire nessuno meglio. Io solo uno, se se ne deve andare a Conte, dovrebbe venire, ma è impossibile. Jürgen Klopp. Un bacio dalla Germania, avvocato, un saluto a tutti, a Domenico e anche al nostro grande nonno Domenico. Vi voglio bene, avvocato,
0: anche
2: non ti
0: a te.
2: Niente, e sempre forza Napoli. Avvocato.
0: In bocca al lupo Andrea, dacci sempre buone notizie. Allora, informazione del nostro grande padre Federico che ci segue ogni giorno e ci ricorda, ovviamente, anzi mi dà lo spunto per poter ricordare anche a voi che domani c'è la visita del Papa sia a Pompei che a Napoli. La messa alle 10:30 a Pompei, nel pomeriggio poi in cattedrale al Duomo a Napoli e verso le 17 a Piazza del Plebiscito. Bisogna informarsi anche sulle limitazioni stradali. Buona giornata. Grazie padre Federico, ma noi domani seguiremo tutta la giornata una grandissima operazione di cronaca da parte di Radio Kiss Kiss Napoli, dalla mattina, proprio da qui, dal bar dello sport, fino a seguire il pomeriggio con il calcio della sera, collegamenti dovunque, Pompei, Duomo, Piazza Plebiscito, insomma saremo con voi a raccontarvi questa meravigliosa giornata con il Papa a Napoli. Allora, buondì Gianluca, per quale motivo Manna se ne dovrebbe andare, per quale De Laurentiis dovrebbe lasciarlo andare? Il Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere, il motivo sarebbe probabilmente l'offerta economica della Roma clamorosa che gli ha fatto e che gli sta facendo, ma non ti so dire ovviamente quelli che saranno risvolti. Dobbiamo seguirlo, lo stiamo seguendo con attenzione. Sulla questione di Højlund, può essere un attaccante da 20 gol solo se Conte va via, ecco, perché è un gioco di Conte a far segnare poco gli attaccanti. Anche Romelu Lukaku l'anno scorso ne fece pochi. Sarei pro Conte se non fosse possibile. Mi stimola molto la scommessa Inzaghi, Pippo Inzaghi. Francesco, non lo so ragazzi, con il Palermo sta provando a salire in A. La tempistica è stata certamente determinante per il caso Kvara, grande rammarico, ce lo scrive Vittorio. E poi c'è Enzo Castaldo da Sant'Antimo: non è meglio parlarne dopo di fantallenatori se non abbiamo la matematica certezza della Champions? Beh, insomma, sì, per carità, ma è un argomento che riscalda molto. C'è anche Luca da Secondigliano: non so se Højlund sia un attaccante da 20 gol, ma mi piacerebbe che nell'anno del centenario tornasse Cavani per fare l'attaccante subentrante e superare il record di gol di Mertens. È un sogno romantico, insomma ragazzi, la vedo molto difficile. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti, un complimento servizio, avvocato.
0: Grazie, caro.
3: Io su Ciavascheglia alzo le mani, che lo sappiamo che il giocatore è, già lo sapevo quando veniva a Napoli, come gli altri, cioè, ma chi è venuto, chi non è venuto, complimenti. Solo una cosa mi dispiace di Ciavascheglia, che ha messo quell'articolo 17 in mezzo, poteva andare diversamente via. Però io ci auguro il meglio, perché è un campione e fa la differenza, il Paris Saint-Germain fa la differenza.
0: Vedremo, seconda finale di Champions, due titoli
3: vinti. Seconda finale di Champions, fa piacere, per loro la mano lì è giusta anche dell'allenatore, bisogna, l'allenatore ha portato quel tocco in più, Luis Enrique ha portato.
0: Beh sì,
3: adesso noi dobbiamo migliorare in Champions, speriamo che con Conte, dagli errori che ha commesso, potessi migliorare e andremo avanti.
0: La frase di Conte quest'anno ha imparato molto, cioè in una conferenza ha detto anche questo. Vediamo che cosa succede. Gli sviluppi sono davvero molto aperti, ragazzi, molto molto aperti. Grazie,
3: aspettiamo,
0: Alberto.
3: Aspettiamo, adesso sono tutte parole che vanno così, aspettiamo fine campionato e tutto quello che verrà presto. Sempre forza Napoli. Ciao. E sempre solo la maglia Napoli.
0: Ti abbraccio. Ciao Alberto, un abbraccio anche a te. Sì, grazie. Umberto d'Alessandria vi ricorda quando mandavo in onda le immagini di Kvaratskhelia in TV che giocava nella Dinamo Batumi. Vero, me lo ricordo, sì. Ne ho parlato abbastanza presto, mi è sembrato un fenomeno immediatamente. Mi sono stati appena regalati dalla tipografia Villanova di Grotta Minarda, me li saluti, chi? Dei post, delle foto belle, li abbiamo salutati, è Massimo Pazzo che ce lo chiede. Finiamola con Sarri, allenatore illusorio. Conte tutta la vita, ci scrive Fabrizio, che ha detto che se fosse una donna se lo sposerebbe Conte. Niente meno. E poi, se dopo il terzo scudetto ADL aumentava lo stipendio a Quara, lo avremo ancora qui. Paolo da Via Alessio Mazzocchi, buongiorno al bar, da Eli, Giovi, da Lello da Quarto, voglio uno stadio nuovo, cittadinanza ADL, finalmente Manganiello è stato perdonato, domani arbitra in Serie B. Viaggio da Scafati, amico mio, possiamo dire che il Napoli aveva scovato l'esterno più forte del mondo? Qua è un fuoriclasse, non sono sparito con le mie composizioni. Un pausa, ti aspettiamo. Osimhen, Quara, due grandi errori di gestione. Il Napoli ha capitalizzato, ma ha perso una grande probabile futuro. Con questi due campioni avrebbe Conte fatto anche una bella figura. Ciro dalla provincia di Torino. Vabbè, Osimhen era già andato, ragazzi. Osimhen era già andato. Sento Davide che è in linea. Ciao Davide, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno Davide, buongiorno a te.
4: Allora, io voglio solamente dire una cosa. A me tutte queste chiacchiere che stanno dicendo, ma cambia allenatore, quando se ne va, rimane, non va. Io personalmente, poi ovviamente questo è il mio parere.
0: Certo.
4: Non credo a niente.
0: Niente proprio.
4: No.
0: Niente.
4: Perché
0: cosa pensi allora? Cosa pensi possa accadere?
4: Ma io penso che
0: visto che non credi negli altri.
4: No, non è che non creda agli altri. Io ricordo benissimo quando Sarri è stato a Napoli, ci ha fatto recriare, veramente, ma erano altri tempi. Poi i giocatori che ci avevamo, è vero che l'ha lasciati una squadra in mano che ci aveva Benitez, con tutto rispetto pure per lui. Però da me tutte queste chiacchiere, a parte che i giornali non li leggo quasi sempre perché sai com'è, crede, non vede, chissà, com'è, no,
0: hai detto che non credi a nessuno, quindi che cosa pensi?
4: Io penso che Conte rimane. Poi giustamente, come ha detto lei all'inizio della trasmissione, dobbiamo aspettare.
0: Gli scenari sono molto aperti, molto aperti.
4: A voglia, sì.
0: Molto aperti, devono ancora accadere tante cose. Io
4: mi posso
0: permettere di dire di averne vista qualcuna di queste situazioni e vi assicuro che ci sono tante tessere del puzzle che devono ancora essere messe al loro posto.
4: Tante.
0: È molto importante capire anche che cosa succederà, ve lo dico da qualche giorno, per il presidente della FIGC, capire un po' che cosa succede. Il 13 maggio, addirittura il 13 maggio, sempre questa data storica, il 13 maggio sarà anche convocato il Consiglio federale dal demissionario Gravina, perché devono commissariare anche l'AIA dopo che ovviamente è stato ratificata la condanna, la condanna di Zappio.
4: È
0: veramente molto complesso, è complicato, bisogna stare molto attenti. Grazie Davide, ti abbraccio. No, un po' di saluti. Poi. Ciao caro, un po' di saluti. Enrico da San Giorgio, Montella dopo Conte, ma fa la Turchia Montella, non può venire. non lo sopporto, ma per il dopo Conte Gasperini non mi dispiacerebbe fare suscitare i morti. Quara, 18 gol in stagione, 10 in Champions League, tanta roba, ci scrive Vittorio. Luca da San Marco, certo che Hollander è attaccante da 20 gol, ne ha 14 tutte le competizioni e mancano ancora 3 partite. Quara a Napoli era forte, ma oggi lo ricordo ancora più bello, che è stato con noi, è cresciuto tanto, Vittorio l'orologiaio. L'errore è cambiare allenatore ogni 2 anni. Hollander è fortissimo, ci scrive Vittorio. Ieri la casertana pareggia in casa con il Crotone e passa il turno. Oggi sorteggia per la fase nazionale, si rischia il derby con la Salernitana. Francesco da San Nicola, la strada di Caserta. Ragazzi, vi faccio una piccola confessione prima di andare in pubblicità, tanto c'è Felice che può aspettare un attimo. Ieri sera ve lo confesso, sono andato a Campobasso, andato a vedermi il mio nipotino Gianluca, c'era Campobasso Pineto, ragazzi, partita incredibile, veramente incredibile. Pineto stava facendo un miracolo incredibile all'ultimo minuto, il Campobasso ha pareggiato, il Pineto è stato eliminato, ma grande partita del Pineto. Bello stadio, Pineto, a Campobasso c'è tanta gente che è andata a vedere la partita. Questo è. Va bene, caro Fabiolino, ci fermiamo un attimo, c'è Felice, aspetta un secondo in linea che vado in pubblicità, tanto tu stai a casa, niente da fa, e ci vediamo tra poco, a tra poco.

0: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio con la super rottamazione. Hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci di nuovo qui in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabiolino Esposito in cabina di regia, che è pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873, discussione apertissima, Højlund, Quara, Conte, Sarri, mamma mia. 342-0000-100 Quara, io lo ricordo gli scontri con Conte che lo sostituiva perché faceva troppi dribbling e non i passaggi all'indietro. Se restava a Napoli, Conte gli faceva fare la fine di Nolang. Mamma mia, ma tutta questa pubblicità per Quara. Ma lasciamo perdere per noi solo uno, merita rispetto, Maradona, ma che era uno di noi. Ma scherzi, Giuseppe, ma che c'entra? Basterebbe far giocare Højlund secondo le sue caratteristiche, non forzarlo a fare Lukaku. Hai ragione, Antonio da Rione Alto. Io apprezzo il lavoro di Højlund, soprattutto perché si è leggermente snaturato per venire incontro a quelli che sono i dettami tattici di Conte. Si è veramente lukakizzato, l'abbiamo detto più volte. E poi la Lazio, con un'annata critica, può vincere due potenziali coppe, la Coppa Italia e la Supercoppa, perché anche se perdesse la finale, Sarri non ha la Supercoppa, quindi Sarri non viene. E Luigi, dobbiamo aspettare e capire. Felice, come stai?
5: Benissimo, c'è un bel sole anche stamattina a Montefalcione.
4: Ma stanotte piovevi? Io sono tornato da Campobasso, pioveva con Macchè.
5: No, stamattina pioggia. C'è un bel sole.
4: Ho capito che stamattina c'è il bel sole, l'ho visto, ma stanotte pioveva, ti sto dicendo che stanotte pioveva.
5: Ma noi a notte dormiamo, Gianluca.
4: Ehi no, io stavo tornando da Campobasso.
5: Ah, dormivo. Tu lavoravi.
4: Lavoravo.
5: Innanzitutto buongiorno a
4: buongiorno,
5: tutti,
4: buongiorno.
5: Un bacione sempre alla nostra buongiorno. Giorgia, Sofia, Domenico, nonno Guido.
4: Buongiorno.
5: Allora, scordiamoci il passato.
4: Sì, Napoli, paesa.
5: Pensiamo al futuro.
4: Sì, beh, Napoli, paesà.
5: Oh, allora, intanto Conte logora chi non ce l'ha.
4: Esatto, bravo.
5: Noi ce l'abbiamo.
4: E quindi ce lo
5: teniamo. Ce lo teniamo stretto.
4: Bravo.
5: Vive la città insieme alla famiglia.
4: Esatto.
5: Ama Napoli, perché è il primo tifoso, come l'ha detto.
4: Sempre.
5: La signora è contenta. Sì, Vittoria è contenta.
4: Salutiamo la signora Elisabetta. Salutiamo a tutti quanti.
5: Ma noi in Italia siamo forse l'unica nazione al mondo che abbiamo tre quotidiani sportivi.
4: Amo, sì.
5: E devono scrivere. È sempre in coppa o Napoli, ma dicono sempre fesserie, secondo me.
4: E perché devi essere così acre in questa situazione? Diciamo che.
5: Ma dicono sempre bugie. È una dimostrazione. Poi ricordiamoci sempre che negli ultimi 12-13 anni il Napoli è l'unica squadra che ha lottato contro la triade.
4: La triade, sì.
5: Due o tre scudetti ce l'hanno scippati.
4: È vero. Vero,
5: i debitaiori,
4: sì,
5: i patteggiatori.
4: Sì, va bene. Comunque, Felice, domani facciamo. Domani vieni a trovarci a Napoli. C'è il Papa. Vieni a Napoli, Felice. Domani.
5: Mamma mia, Gianlu, il Papa ce l'ho a casa io.
4: Chi tiene? Che è sto Papa?
5: È mia moglie, il Papa Alba.
4: È il Papa Alba. Questa non è la prima volta che sento una cosa del genere. Va bene.
5: Comunque. È una Papa femmina.
4: La Papa femmina. La famosa papessa, la famosa
5: sempre
4: papessa.
5: Forza Napoli, sì. Forza chisse Napoli.
4: Chisse. T'abbraccio, Felice. Allora, buongiorno, secondo voi Conte è un allenatore ideale per il progetto? Non lo so, caro Jenny. Immaginiamo una squadra con Kim, Fabian Ruiz, McTominay, Quare, Osimhen. Gennaro mio, mi ha fatto sorridere, è vero. Se Conte resta, il prossimo anno sarà tutta un'altra storia. Antonio dall'Austria, saluto Chicco, il nostro amico. Giacomo, volevo fare una dedica alla mia ragazza Katia, che si trova a 600 km distante da me. Scusami, che dedica vuoi fare, Giacomo? Io sono attore, se il bar è a tua disposizione. 600 km, dici che cosa vuoi? Fai chiamare a Katia. Buongiorno, bar, mister Conte per un anno. Mio malgrado, direi di dare una svolta ora. Peppe Guardiola, Ernesto, dai, Peppe Guardiola mi pare. Sono Aniello di Torre, uno dei problemi del Napoli sono i tifosi. Perché? Perché hanno lo stipendio, i sogni da miliardari, dobbiamo farci un bagno di umiltà e ricordare le nostre origini. È tantissimo quello che si sta regalando De Laurentiis senza petrolio, multinazionali americani. Quindi tifiamo sempre e lasciamo lavorare sereno il presidente, allenatore e calciatori. E Aniello, per carità, sul presidente, sulla gestione, nulla questo, ma perché noi i tifosi non possono chiacchierare, pensare, avere qualche desiderio. Grande felice, ci scrive Monica. Buongiorno, Conte top allenatore, unica pecca, non fa ruotare la rosa. È possibile che ogni 12 mesi dobbiamo confermare l'allenatore, ma questi contratti lunghi che li fanno a fare? Bravo, Tony Daigen ha detto una cosa giusta. Claudio, vengo da te, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti quanti.
4: Buongiorno,
6: voi.
4: Buongiorno Claudio.
6: No, volevo soffermarmi un attimo su quello che era il discorso Kvara, sì. Il valore assoluto, sì. Io lo adoro, giocatore fantastico.
4: Spettacolo.
6: Che abbiamo avuto la fortuna di averlo a Napoli, di averlo avuto a Napoli.
4: Ma
6: quindi,
4: soprattutto di averlo scoperto.
6: Sì, sì. E quindi possiamo dire anche che forse l'abbiamo reso noi celebre questo giocatore, che sicuramente arrivava magari attraverso altre strade, perché qua stiamo parlando di un giocatore fortissimo.
4: Sì.
6: Detto ciò però, io mi porgo una domanda io e anche ai miei compagni tifosi.
4: Vai.
6: Ma se eventualmente il Napoli non avesse vinto lo scudetto l'anno scorso e il signor Kvara ci ha lasciato a gennaio in piena lotta al scudetto,
4: sì.
6: Noi a quest'ora lo stavamo ancora santificando?
4: No, ma già
6: io non dimentico.
4: No, ma già l'anno scorso, o Giorgiano.
6: Il primo anno No, non è una questione di Giorgiano, perché qua quando poi lei avvocato è una persona estremamente intelligente, può capire che un tifoso napoletano quando critica, molte volte critica per amore.
4: È vero,
6: perché, il signor Kvara il primo anno è stato trattato malissimo dalla società Calcio Napoli, ma nel secondo anno, o meglio nel terzo anno, quando è arrivato mister Conte, è stato lui a trattare male noi.
4: Vero.
6: Perché la società Calcio Napoli ha provato in tutte le maniere e lui doveva andare via a fine campionato, non nel corso di una lotta a scudetto. Noi stiamo zitti perché il Napoli ha vinto lo scudetto, ma se il Napoli non avesse vinto lo scudetto, noi abbiamo perso il giocatore più importante della rotta per colpa sua della sua famiglia.
4: Hai fatto una ricostruzione perfetta, caro Claudio, proprio hai raccontato
6: ti
4: la storia.
6: Avvocato.
4: Ma no, ma era quello che ho detto io in precedenza. Credo che c'è stato un errore originario da parte del Napoli sulla gestione tardiva del rinnovo. Quando si è cominciato a fare questa situazione, probabilmente è stato sicuramente un attimo tardi, e poi sono intervenuti familiari e procuratore che hanno ovviamente poi creato quest'alea del famoso articolo 17 dell'indennizzo, e Napoli è stato costretto a cederlo, cioè non poteva fare altrimenti. È storia. Sì. Bravo Claudio. Un abbraccio forte.
6: La saluto avvocato,
4: ciao,
6: è sempre Forza Napoli,
4: sempre.
6: E speriamo che Conte resti almeno un altro anno.
4: Vediamo che succede. Conte Ter, il triplete di Conte, 3 anni. Gianluca, ove mai Conte andasse via? Ove mai arrivasse Klopp? E ove mai prendessimo Ibegovic? Klopp lo farebbe giocare con Højlund, ma certamente ragazzi, alla Ibegovic è tantissima roba. Francesco da Ferrara ce lo scrive. Se ADL riesce a farsi pagare dalla Roma per cedere Manna, sono preoccupatissimo per il Fredkin. Gianluca Langella, addirittura, vediamo. Antonio, il Laurentino, se Conte va via almeno per qualche anno lo rimpiangeremo. Si può dire, ci scrive il nostro amico, che l'anno di Spalletti verrà ricordato più che per lo scudetto vinto, per l'occasione persa di vincere la Champions. Fabio Damarano. Sì, quella Champions fa male, ricorderete quel incredibile errore di Marciniak, chiamiamolo errore, va. Senza Kvara non avremmo vinto lo scudetto. Ci sono calciatori che spostano gli equilibri, come l'anno scorso con McTominay. Se fosse arrivato Brescianini non avremmo vinto. Un abbraccio Mario da Casoria, hai detto una cosa molto interessante su il paragone Kvara-McTominay, cioè i giocatori che sono stati determinanti. Ragazzi, il gol di Kvara, ve lo ricordate il gol dell'anno di Kvara con l'Atalanta? Ve lo ricordate? Una cosa da alzarsi sul divano, no? Finta contro finta, giocatori a terra che scendevano. e il gol di McTominay l'anno scorso con il Cagliari e la copertina dello scudetto l'anno scorso. Cioè, ragazzi, sono quelle, quei poster, i poster che poi restano nella storia. E così come nella storia ogni giorno restano indelebili le vostre composizioni con un fantastico Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.
4: Attenzione.
7: Con lui non c'è più lo sfizio.
4: Robby.
7: Sapere se.
4: Robby.
7: Per la Champions ci rimane un posto anche per te.
4: Chi sono?
7: Prima non sapevi dove potevi arrivare. Con lui non si sbaglia, sopra il podio devi stare. Malgrado tutto siamo in piedi, sì.
4: Robby sei una grande mogol.
7: Oltre i problemi il lieto fine è qui. Bello, bello è possibile.
4: Chi è?
7: Nel centenario ci potremmo riprovare.
4: È vero, brava.
7: Con lui niente è impossibile. Prima si trema ma sorridi nel finale. E non sono sogni della notte.
4: Grande.
7: Ma con lui la mano sopra il fuoco metterai.
4: Grande Robby, sei una grande.
8: E sei andato all'improvviso.
4: Attenzione. Accendini.
8: Senza nemmeno un bel sorriso.
4: Accendini tutti insieme. Everybody.
8: I tuoi gol ci hai deliziato. Allo scudetto ci hai portato. Ma poi hai deciso di lasciarci.
4: Ma chi è che se ne va?

0: ma com'è? Ma è leone, che lei è riuccio, qua leone.
1: Se perdiamo io sto male, sembra una cosa banale, ma lo giuro sul mio Dio, è la verità.
0: Qual è?

0: Poi bravo Mauro, perfetto con i suoi ritornelli, con la sua fronne limona. Grande Claudio, hai ragione su tutto. C'è Fabio da Marano che apprezza l'intervento del nostro amico Claudio. Ove mai il mister ti piacerebbe Mancini? Ma Mancini è un altro dei nomi papabili, sempre ove mai, eh? Buongiorno, se dovesse andare via Conte punterei su Fabregas, Pasquale dalla provincia di Perugia. Ma su Fabregas non credo che ci possano essere possibilità. Vittorio, siamo sicuri che la situazione Quara sia stata una cattiva gestione, sia stata proprio voluta dal presidente? Complimenti a Claudio, non è possibile che tutti i giocatori che scopriamo vanno via, ci scrive Vincenzo. Ok, il ritardo nella gestione del contratto, ma comunque sarebbe andato via. Come sono andati via Cavani, Lavezzi, Osimhen, Higuain? Sì, sicuramente, Gianni, a quei livelli non c'è. Cioè, se il Paris Saint-Germain viene e ti offre 10 milioni all'anno, come è successo per Osimhen, per carità. Fossi in manna non perderei tempo, mi fionderei subito su Alaibegovic, anche con qualche sforzo economico. Mario Dal Vomero, ricordo amici che però Alaibegovic torna al Bayer Leverkusen, cioè al resto delle società che vogliono questo giocatore bosniaco devono trattare con il Bayer Leverkusen, attenzione. Quindi la gestione tardiva è stata determinante nel caso Quara, ci scrive Vittorio. Poi c'è Massimo da Scleren. Neres resto parte? Non lo so, innanzitutto vorrei rivederlo in campo, perché ragazzi, tra i tanti infortuni che ci sono stati, sì, Di Lorenzo, Anghissa, De Bruyne, Lukaku, Rachmani, eccetera, eccetera, non le dimentichiamo mai quello che è successo. Il Napoli riesce a trovare una quadra giusta, vorrei ricordate le quattro partite vinte 2-0, tra cui le due partite di Supercoppa, con il Napoli che non subiva gol, i clean sheet, le situazioni, era con Neres in campo. Da quando si fa male Neres con la Lazio abbiamo riavuto un sacco di problemi. Caro Gino, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo dire proprio questo, cioè noi abbiamo puntato quest'anno su De Bruyne e su Neres. E De Bruyne e Neres hanno fatto quattro presenze ognuno, quindi chi si lamenta del bel gioco dovrebbe dire anche che siamo stati molto sfortunati a puntare su due elementi che poi sono fatti male subito, perché poi questa storia del monte ingaggi di Conte, io non sono né pro Conte né diciamo contro, però noi abbiamo un monte ingaggi di 110 milioni che il 10% è solo diciamo addebitabile a De Bruyne. De Bruyne cosa ha dato al Napoli? Quindi è stata una scommessa diciamo della società, perché non l'ha preso Conte, ha preso il Napoli quando Conte stava più a Torino che a Napoli, no? È notorio questo.
0: Ho capito, ma che cosa vuoi? Ma che, insomma, questo discorso, questa sorta di preambolo alias paraustiello che stai facendo, dove vuoi arrivare?
1: No, voglio arrivare che le critiche al Conte sono spesso ingiuste, perché se noi calcoliamo che il 10% del monte ingaggio è solo per De Bruyne, De Bruyne non ha dato niente, è stata una scommessa del Napoli che io diciamo mi sentivo di avallare pure io come tifoso,
0: ragazzi, è stata
1: una scommessa sbagliata.
0: Si è fatto male, si è operato. Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne a Napoli non è una cosa scontata, cioè ragazzi, c'è Kevin De Bruyne, stiamo parlando di uno dei più grandi centrocampisti del mondo, KDB. Cioè ragazzi, poi per carità, vediamo l'anno prossimo KDB ha un altro anno.
1: A me ha fatto piacere che il Napoli l'ha presa,
0: le aspettative erano diverse, poi si è cambiato il tiro.
1: È stata un'occasione diciamo sprecata, perché lui poteva dare qualcosa di in più e non l'ha dato.
0: Vediamo.
1: Guarda, mi consentite di dire una cosa?
0: Prego Gino.
1: Quando ce ne accorgiamo tutti quanti che era un fuori classe, già dalle prime partite, il Napoli doveva fare qualcosa in più per il ragazzo, perché aveva poi uno strumento in più in mano per evitare il famoso ricatto dell'articolo 17. Là è stato fatto un piccolo errore, secondo me.
0: Lo ricordo. T'abbraccio, grazie. Buongiorno, che ne pensa che a Milano c'era poca gente a festeggiare? Vabbè, ma è un argomento che mi scalda poco. Antonio da Pozzuoli, numero 1, Federico 49, il tuo collega, vedi? La scommessa si è fatto male, chi poteva saperlo? È vero, 5 gol in 10 partite, ci scrive Riccardo. La storia di Quara va raccontata bene, non come la state raccontando voi. Scusami un attimo, fammi capire che sto dicendo, ho detto Riccardo una cosa non esatta. dice Riccardo, dopo lo scudetto vengono premiati Rui, Di Lorenzo e Osimhen, e lui mortificato, nonostante la vittoria avesse un solo nome e cognome, qui c'è ancora sera. Quindi raccontate bene la storia. Beh, Ricca, quello che ho raccontato io, scusami, No, perdonami, non so a chi ti riferissi tu, ma è la cosa che ho detto io, caro Riccardo. 5 gol in 10 partite, non ha dato nulla, penso che questo si riferisca a De Bruyne. Ma sulla storia di Quara io sono stato molto chiaro, non so tu a chi ti riferisca. I testi di Roberta sono autentici, lei è simpatica e bravissima. Grande Marcello da Beirut che ci saluta, sempre Forza Napoli, il mitico Marcello da Beirut. Facciamo velocemente Antonio, proprio rapido che c'ho la pubblicità che incombe. Ciao Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno caro.
2: Volevo dire il mio parere sulla vicenda Quara.
0: Vai.
2: Che noi parliamo da tifosi che facciamo i nostri interessi, giustamente,
0: certo,
2: no? Perché
0: certo.
2: Noi chiamiamo Napoli, giustamente andarsene a gennaio è stata una brutta cosa.
0: Brutta.
2: Ma mettetevi nei panni del giocatore.
0: Sì.
2: Cioè lui si doveva perdere l'occasione di giocare nella squadra più forte del mondo, perché attualmente è Paris Saint Germain.
0: Sì.
2: Per restare fino a fine anno con noi e vincere magari lo scudetto, mentre là ha vinto scudetto Champions League, probabilmente
0: ha vinto due scudetti. L'anno scorso ha vinto due scudetti, Quara, sì.
2: Cioè potrebbe anche vincere il pallone d'oro se vince un'altra Champions League.
0: Io ne sarei felicissimo, devo dirvi la verità, ve lo dico in maniera molto chiara, ve lo dico in maniera molto Quara.
2: Cioè a volte ci dobbiamo mettere anche nei panni dei giocatori. I giocatori giocano a calcio per vincere, per il progetto, per vincere, per le vittorie e arrivare ai grandi successi. Poi giustamente lui sarà sempre grato a Napoli, però onestamente ha fatto buona a segno Paris Saint Germain. L'ha fatto pure.
0: Ciao d'abbraccio Antonio. Patrizio da Napoli dice una sacrosanta verità: dobbiamo avere la forza di trattenere i campioni che acquistiamo, Patrizio, ma non è semplice. Non è semplice, poi quando si arriva a quei livelli, vedi Quara, vedi Osimhen, diventa praticamente impossibile. Ci fermiamo per l'ultima volta, andiamo in pubblicità, poi la parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, siamo tornati per la parte finale del Bar dello Sport. Aleggia sul bar la figura di Quara, clamoroso protagonista ieri nella partita che ha consentito al PSG di essere in finale di Champions per il secondo anno consecutivo. Allora, ultimi interventi, 081 546 6873, mentre continuano ad arrivare tanti messaggi al 342 00 00100. Saluto anche l'amico Alessandro che mi ricorda, ti do il merito, prima che arrivava Squara ci facevi lezione su come doveva essere pronunciato il suo passaggio da una squadra drop sia stato fisiologico. È così, è assolutamente così. Poi buongiorno, grazie ad Antonio Conte, gli sfattisti parlano di lui e ad Aurelio De Laurentiis non gli fischiano le orecchie, solo già per questo il presidente la deve tenere, Gianluca da Mandello Lecco. Non è impossibile, si danno soldi a giocatori che non sono utili al progetto invece di aumentare a chi dovrebbe essere al centro del progetto, e qui la differenza. Il ricordo anche di Diego, meraviglioso Festival Bar, ce lo ricorda il nostro amico Lello. E poi Antonio Friedenquall, bella la canzone Ciao Quara, è stata bellissima, di Antonio da Pozzuoli. Se ove mai avesse rinnovato, restava Gaetano? No, io non ti dico questo, hai ragione Gaetano, e non era certo che se fosse stato fatto il rinnovo immediato a Quara l'adeguamento restava a Napoli, io questo non lo posso certificare, tutt'altro, ma comunque tu fai quello che devi fare, poi dopo si vede. Ma se De Bruyne deve fare il difensore, cosa volete da lui? Ecco, adesso bisogna blindare McTominay, ecco, c'è una trattativa in atto, Ciro hai ragione anche sotto questo aspetto. Vado da... oh che bello, c'è Guido. Ciao Guido.
9: Buongiorno Gianluca, tutto bene?
8: Come stai Guido, tutto bene?
9: Bene, grazie.
8: Sono contento, ti sei calmato un po'? Sì Guido.
9: Sì. Gianluca, voglio fare un saluto.
8: Sì, prego.
9: A Giorgia, a Sofia, a Domenico. Al hotel presidente Sorrento,
8: sì.
9: A tutto lo staff, lo chef,
8: lo
9: a
8: chef.
9: Pasquale e a tutti.
8: Come si chiama?
9: A Padre Marito, a Soria,
8: sì.
9: A Padre Federico.
8: Pure a Padre Federico, il nostro
9: e
8: padre.
9: E poi, quanto riguarda Conte.
8: Aspetta, scusami, Guido, come si chiama lo chef?
9: Lo chef, no, non lo so, perché me l'ha detto un mio amico,
8: che
9: segue sempre la nostra trasmissione.
8: Ah, hai detto saluto lo chef.
9: Allora, capito, allora
8: saluto, saluto lo chef, tu hai salutato lo chef. Hai fatto bene.
9: Lo chef di José Presidente. Poi, sempre per rimanere Conte a Napoli.
8: Sì.
9: È bene che rimanga,
8: però
9: devo rivedere chi ha l'elemento.
8: Oh.
9: È perché se fai gli stessi allenamenti è meglio che se no.
8: Ah, ecco, capito. Quindi
9: è chi li stropea, gli uguaduri.
8: Ah, l'istropea. Sì, no, è chiaro, stropea è un termine anche veneto. L'istropea. Cioè nel senso.
9: Allora, se vuole rimanere a Napoli e dare un momento più tranquillo.
8: Con la capa.
9: E non fare quell'allenamento che botta a cirere.
8: Bottacire e stropea. Ecco, questo è il.
9: Bottacire è il gioco all'ultimo. Non ce la fanno più.
8: Io ti adoro. Sappi che io ti adoro, te lo devo dire, Guido, lo sai che ti voglio bene, quindi voglio dire gli allenamenti di Conte e struppea e botta e bottacire
9: e bottacire
8: e bottacire.
9: Allora sì, è grande che sta qua, è medico, pagliasse a Parigi e sta nel a Milano.
8: Dove ritiene che sia più
9: dove ritiene di andare?
8: Va bene, Guido, è dato il tuo suggerimento.
9: Se
8: cagna anglosassone,
9: va bene, altrimenti è medico bambino.
8: Ok, va bene, il tuo suggerimento. Ho capito, ti ringrazio Guido, ti abbraccio forte, ci sentiamo prestissimo. È un suggerimento anglosassone, ha scritto il nostro amico. Ross Vigliotti Quara, palloni gonfiati non fanno per Napoli, dunque hanno scappato Mimmo dal Vietnam. Sì, e poi c'è quest'anno Quara vincerà il pallone d'oro, Giuseppe da Secondigliano. Voglio essere Guido è un grande, Massimo Pazza, avvocato. Lunga vita De Laurentiis, ma ora non sarebbe il caso di provare con il centenario a vincere la Champions? Viva il bar dello sport, Vincenzo, vedremo. Mi sto sentendo male con Ottacir e Francesco, sì, è bello. Voglio essere salutato anche io da Guido, devi mettere pure a me nella lettera di Edoardo De Filippo. Vincenzo schiatta un corpo, sì, è vero. Stroppea, nuova filosofia di gioco di Giovanni Stroppa. No, Stroppa è con il Venezia, non è lui. Forza Napoli, Nico da Napoli. L'ultima telefonata con Luca. Luca, buongiorno.
10: Gianlu, buongiorno.
8: Buongiorno, caro.
10: Il fatto di avere ieri, di vedere in campo Fabian Kvara, che non voglio parlare solo di Kvara, sì. Fabian Kvara e Kimman, che ad un certo punto. Cioè, il fatto di avere tre giocatori della storia recente del Napoli, no di 30 anni fa,
8: sì.
10: Della storia recente del Napoli, giocarsi una semifinale di Champions a quei livelli,
8: sì.
10: Per me è solo un motivo d'orgoglio
8: di
10: rimarcare il lavoro fatto da questa società in questi anni,
8: sì.
10: Perché al di là del fatto se l'ha intrattenuto, no, io ricordo ancora che quando abbiamo venduto Fabian abbiamo detto che Giuntoli aveva fatto un capolavoro. Accedere questo pacco al Paris Saint Germain a 25-30 milioni. Ieri erano in campo a giocarsi la finale di Champions, Fabian pure pronto a vincere la seconda, e poi l'azione del gol con la connessione Fabian-Kvara, devo dire la verità, per me è stato un motivo d'orgoglio. Ieri erano in campo a giocarsi la finale di Champions, Fabian pure pronto a vincere la seconda, e poi l'azione del gol con la connessione Fabian Kvara, devo dire la verità, per me è stato un motivo d'orgoglio.

0: sviluppo ovviamente di questo giocatore che ci sta già regalando delle belle soddisfazioni, o un giocatore alla Alibegovic, cioè questo ragazzo di 19 anni che ha i fari addosso, insomma l'abbiamo visto giocare, un colpo del genere potrebbe essere poi Alibegovic il Quara del 2030. Va bene, Luca, ti ringrazio. Sempre. Ti abbraccio forte. Stroppea deriva dallo spagnolo. Ah, forza Napoli. Manuela ce lo ricorda. Mancini invece è un sopravvalutato tra i peggiori in assoluto, ci scrive Gennaro. E dopo Nonno Guido possiamo anche chiudere la trasmissione. Ma infatti la stiamo andando a chiudere, caro amico Vittorio. Da quando è andato via da Napoli, Quara ha vinto 2 scudetti in Francia, una Champions, giocherà un'altra finale, perché non avrebbe dovuto andare via da Napoli? Ne aveva il sacrosanto diritto. Jenny da Casa Giove. Carlo da Secondigliano, tutti ricordano Sarri per il bel gioco, ma nessuno ricorda insomma alcuni suoi gesti all'aeroporto Forza Napoli. Ove mai, a domani, sono fantastiche da dire. Mi piace, Vittorio ce lo scrive. Buongiorno Quara, fortissimo, ma Fabian è diventato veramente un fuoriclasse silente. Gelson da Norimberga. Gilmour Elmas, che fine hanno fatto? Non lo so, caro Salvatore. Conti ha giocato bene quando non aveva alternative, con la squadra al completo va in paranoia. Ciao Gianluca, ti saluta Luigi Palumbo da Cercola, un tuo amico, ma come, con affetto, ricambia con grande affetto anche te. Ultimo messaggio, Tommaso Catapano, che non so se è parente del nostro grande Riccardo. Penso che Napoli guadagni tantissimo anche nella vendita, trattenere un calciatore fa guadagnare di più, insomma vedremo che cosa accade. Ah, non lo so se Conte farebbe giocare a Alibegovic. Intanto facciamolo venire qua, che è molto forte, ragazzi, è un mostro. Caro Fabio Esposito, ti ringrazio, ti abbraccio, ci sentiamo domani per il nostro ultimo appuntamento con il Bar dello Sport. Vi abbraccio forte, vi ringrazio della, come al solito, della grande attenzione. L'appuntamento è domani, ore 9. Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Pigliotti. Ciao.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. In giovedì 7 maggio, siamo verso la fine della prima settimana del mese di maggio. Questo significa che ormai l'estate è alle porte, ma soprattutto nei vostri schermi, che sia la TV sul 76, che sia lo schermo del vostro tablet, cellulare o computer, c'è lui, Rosario Verde.
1: Buongiorno Pisacane, ma bellissimo, su 7.6 di Digitale Terrestre, venite a vedere accanto a lui, il più bruttino è lui, Marco Pisacane.
0: Io ieri ho detto che era bello e chi si è mordito, mo se lo dice da solo e va bene, io non lo so. Meno male che c'è Fabio Esposito in regia, buongiorno caro, siamo pronti ovviamente per le due ore di Yes and No Kiss Kiss. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi, 342 00 00 100, e oggi parliamo anche un po' proprio nel dettaglio della nostra città, che forse era un po' che non lo facevamo.
1: Non lo so, sicuramente parlando.
0: Ah, devi sempre cambiare. Ma che la scrivi a fare la scaletta se poi non la rispettiamo? Ma vabbè, sentiamo la musica, almeno quella c'è sicuro, quella c'è sicuro. Poi le notizie le scopriremo fra pochissimo, basta restare sintonizzati con noi fino alle 12.

0: cosa stamattina e che cosa sei con quella camicetta aderente su quella bella panzella rassicurante.
1: Arusso.
0: Chi è che ha per tutte le maniglie dell'amore?
1: Arusso. Ma questo si è fatto un film? Ma forse chiamasse una film ogni tanto, no? Adesso se non c'è stato avanti, poco sto scendendo.
2: Beh, diciamo allora, che l'importante comunque è piacere,
1: è partecipare, no, partecipare alla vita,
2: sicuramente.
1: L'importante è partecipare alla vita.
2: Dico solo non farti il cruccio che non è una donna a farti questi cose. Vuol dire che comunque piaci, magari le donne sono più timide e non vanno a esternare.
1: Ti voglio bene,
2: ma sì.
1: Nel pallo con come se hai, vedi, una bugia a volte come serve.
2: Ma stai un po' debilitato ancora, capito? Non sto bene,
1: mi sa, vuoi vedere?
2: No, stai benissimo.
1: Perché a me mi si ammuccia. Vabbè, volevo dire.
2: L'animo, intendo, il morale. Sta un po' giù.
1: Allora, notizia del giorno, come dice Pesacane, parliamo della nostra città, diamo un titolo a questa notizia.
2: Sì,
1: frate, ma se non si inganna, vai.
2: Proprio così devo dire.
1: Sì, frate, ma se non si inganna, vai.
2: Sì, frate, ma sannozzo,
1: è bravo. Allora, notizia così. Allora, nuova ordinanza della, sulla Movite. Sapete che il Comune di Napoli fa ogni estate queste ordinanze sulla Movite, perché fanno burdel, no? nel centro storico. Nuova ordinanza sulla Movite a Napoli ha effetti paradossali per i commercianti. Al centro storico copre un'area enorme questa volta. Non è solo limitata a certi vicoletti, certe strade,
2: tipo
1: ma
2: il famoso vico Quercia di cui
1: esatto,
2: si è parlato.
1: Qua copre tutto da San Domenico, se avete idea, Santa Chiara, per 4 mesi, cioè da fine aprile fino a fine agosto, sarà sempre questa delibera che dice non si può vendere nemmeno l'acqua da asporto, le multe partono da 4.000 euro. Praticamente che succede? Voi siete di sera, andate dal pizzaiolo, il pizzettaro, dice frate, ma non è una pizzetta a me, un panzerotto a mio figlio, sì, una cosa
2: bella,
1: ma non è una bottiglia d'acqua? No.
2: E perché?
1: L'acqua non la può dare.
2: Scusi frate, ma se non
1: vedi che c'azzecca, oppure vai a tu kebabare e dice frate, mo fai un kebab, chi lo kebab dopo fa? Però dopo da birra,
2: dice secondo un po' sì.
1: Potrei ammettere l'alcolico, dice vabbè, a birra potrei ubriacare e rubo cazzo, no.
2: Ho il vetro della
1: ho vetro, tutto vetro interno, no.
2: No,
1: non si può fa,
2: no.
1: Neanche l'acqua.
2: Ma scusa, il kebab
1: e se ti scappa la pipì come?
2: Scusa, ma il kebab
1: per disincentivare
2: un po' qualcosa da bere sopra.
1: Cioè, quindi per disincentivare all'utente di fermarsi là. Allora, praticamente poi che succede? Che praticamente un'altra cosa ci sta, dicono i commercianti, perché c'è una legge nazionale, subito vi dico,
2: sì.
1: Che praticamente c'è. Cioè da imprenditore, dice Mauro Serino, che è un imprenditore del posto, non posso operare perché non posso fare una programmazione, soprattutto ora che il governo Meloni ha introdotto il concordato preventivo biennale, cioè nel senso che tu dici vicino all'agenzia delle entrate, guarda, con la mia attività io quest'anno guadagnerò 10.000, l'anno prossimo guadagnerò 12.000, il terzo anno guadagnerò 13.000, su questa cosa là loro ci fanno pavittas, ma ormai non è più il governo che viene a tutti a controllare quando io venuto.
2: Sei tu che devi andare.
1: Dicevo quello.
2: Quanto pensi che venderai?
1: Che si prenda da balzare, però e dice questo commerciante, dice, ma come la faccio a fare questa programmazione? Dice, se lavoro la metà, neanche la metà della metà, insomma, come faccio a dire vicino all'agenzia dell'entrata, guarda, io lavoro per tot. E l'altra contraddizione sta nel fatto che se il comune non fa queste cose,
2: sì,
1: va mutto, cioè viene condannato.
2: Ah.
1: Cioè, se il comune non regolamenta la movida oppure fa dei decreti sulla movida e roba varia, come è successo le scorse volte, viene condannato perché non si è vista.
2: Vabbè,
1: quella
2: scusami,
1: voce.
2: Però,
1: non
2: poteva farla, cioè sulla vendita da sport a questo punto, poteva mettere una postillina sulla.
1: Eh sì, è ancora peggio, perché che succede? In queste zone qua non si può vendere queste cose, allora si dovrebbe diminuire la folla di persone.
2: Teoricamente?
1: Invece c'è un paradosso, c'è ancora più gente,
2: ecco,
1: che bevono e mangiano, però che fanno a roba sul cattrindanato quartiere, cioè nel senso
2: come quando vado al cinema e mi porti popcorn da casa, praticamente
1: a cattabirra a furia che mi aveva a San Domenico per esempio, capi? Si portano a roba e cose, guagliuno si mettono là e mangiano e bevono là, quindi un disastro, perché praticamente i commercianti là non vendono, o burdello c'è stesso a si sporca roba varia e stanno là. E i residenti hanno sempre un bordello in culo. O comune l'ha da fare per forza, cioè viene sanzionato. Giustamente i ragazzi, commercianti non lavorano. Ditemi voi. Quando il cane si morde la coda, quando va in un cortocircuito, no? Così.
2: Ah.
1: Va bene.
2: Ma poi sono multe salatissime, sospensione e revoca delle licenze nel caso in cui qualcuno.
1: Ma è una pizzetta, una bottiglia d'acqua, solo la pizzetta. Si frede, ma si annozza un cane.
2: Devi salivare.
1: Si annozza, si annozza. Pronto?
3: Sì,
2: da un quarto d'ora
1: secondo me. Oh,
3: io non è da Napoli, ma è più utile.
1: Pietro! Oh!
3: Oh,
1: non l'annuncio, no.
3: Oh.
2: Mamma mia.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, caro. Ciao, caro. Ciao bello.
3: La donna che inventò la mossa.
1: Non abbiamo
3: la mossa.
2: Ma che ha detto? La prostata, che ha detto?
3: Amossa!
1: A Shandoso che andava questa canzone, sì, bravo!
3: La nonna che inventò la mossa, un grande film con la grande Monica Vitti!
1: Ah, senti, certo. Franchini, ma stamattina che è Gragnano, Chardonnay, che ne è? Cioè, che sembra che un mondo è pulciano, che ti stai bevendo stamattina?
3: Niente, no, ho preso già il caffè, Rosario, ho preso già il caffè.
1: Ma è corretto il caffè? Chi ci mette tua sorella Inda? Mi vede già ne apri.
2: Franchi, giusto per capire.
3: Niente.
1: Tu cosa secondo me lo stanno alcolizzando a chi se non so.
3: Ma no, sono bello sereno.
1: Ma un caffè non sape vine, capisci? Già che te l'hanno bicchiere vino a vicinezza e caffè bimbi.
2: Mario, se dici che sei sereno, il sospetto che ti stanno ubriacando diventa più forte. Cioè,
1: già mi apri.
2: Senti, ma tu cosa preferisci, il kebab o la pizzetta?
3: La pizza, ovviamente.
1: Va bene.
2: Ciao Mario.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Mario. Ciao, caro. Ciao. E niente, stiamo a questa situazione qua. Quindi è un cane che si morde la coda e niente si risolve. Non, secondo me
2: rimane. Ma qualcosa si dovrà fare perché.
1: Che cioè, poi questi quattro mesi qua dove c'è questa. I commercianti là sono i quattro mesi dove guadagnano. Sono i mesi che si fa caldo, la gente sta più fuori,
2: cioè.
1: I turisti stanno. Poi immaginate un turista stasera per Napoli e dice: ci beviamo una bottiglia d'acqua e Napoli piglia. Non possono prendere una bottiglia d'acqua.
2: Te la devi portare dalla camera del bed and breakfast.
1: Vabbè, insomma, come. L'ordinanza non so, da un orario, sì, non mi ricordo, dalle 22:30 in poi. Allora, la gente può venire a fare la spesa, ma alle 22:30 in poi non può portarsi a casa acqua o bibite. Inoltre, una delle nostre caratteristiche era quella di rimanere aperti fino a tardi, fornendo al quartiere un servizio non indifferente, mentre ora siamo costretti a chiudere all'1. Quindi devono chiudere all'1 e alle 22:30 non possono più vendere nulla.
2: Ma scusami,
1: se vai a cena fuori, vai alle 9, esci dal ristorante, che dai già dice? Gente come noi che tiene i soldi, certo che tiene una disponibilità, che sai, esce.
2: Ah, ma quindi non sei stato bene perché hai mangiato chissà che cosa in giro.
1: Io so, perché vai a sparare, va bene, allora.
2: Però aspetta, c'è una cosa che abbiamo saltato, che sto leggendo, che anche colpisce una parte importante di napoletani, gli artisti di strada.
1: Ah, vabbè, quelli non li fanno proprio esibire.
2: Divieto assoluto a partire dalle 22 di svolgere eventi occasionali sia su strada che in piazza, che prevedono l'uso di strumenti musicali o sistemi di amplificazione.
1: Sì, ma anche la mattina gli stanno facendo un casino.
2: Però diciamo che se io ho un localino, per quanto piccolo, non posso vendere l'asporto l'acqua, non posso vendere l'asporto l'alcol, però io se voglio bermi una cosa fino all'1 che posso stare aperto, devo stare chiuso dentro al locale, non mi posso muovere da là dentro.
1: Se lui già usa, ti giuro. Ho toccato a fuori e tu viva San Domenico, oppure ho toccato a Bascia.
2: Sta calda nel frattempo.
1: Ecco i burracelli, che le vogliono si organizzi. I ragazzi si organizzano, sono tantissimi borraccini. Allora, borraccini in ascolto! Canzoncina e torniamo, vai!

0: Allora, torniamo in diretta. C'è qualche messaggio, in particolare qualche vocale di quelli che stanno arrivando al 342-00-00100. Sentiamo.
1: Ragazzi, comunque questa è l'ennesima dimostrazione, questa cosa delle bottiglie di plastica, che noi purtroppo in Italia abbiamo un problema molto semplice, che i problemi principali non li vogliamo mai risolvere, li vogliamo soltanto emarginare. Perché che succede? Perché che succede? Ci sta il problema che la gente si ubriaca, la gente si appiccica, la gente si lancia le bottigline. Noi diciamo agli esercenti: non dovete vendere le bottigline, non dovete vendere la bottiglia di vetro, non dovete vendere gli alcolici perché si ubriacano, piuttosto che dare ai poliziotti il potere alle forze dell'ordine di mantenere l'ordine.
2: Buongiorno ragazzi, l'ordinanza sindacale del 24 aprile 26 con scadenza 24 agosto 26 non colpisce soltanto gli esercenti, anzi è fatta per colpire gli avventori, nel senso, per evitare che vada questa gente in quelle zone e faccia assembramento, chi passeggia per quelle strade deve dimostrare che la bottiglina che porta nello zaino, che sia acqua, che sia birra o qualsiasi altro tipo di bibita, deve dimostrare di averla presa altrove con regolare scontrino. Non dopo portare anche a casa,
3: ma è normale. Lo
2: scontrino sul tuo palazzo, tu.
3: Cioè, ma è normale questa cosa, cioè ha già dimostrato che l'ho già cattata via Chiaia. Sto passeggiando a via Chiaia, devo dimostrare che la cosa l'ho comprata a Foria, che le via Chiaia già molto. No, ragazzi. Pesa. Allora io sto qua e tu sputi, vai.
4: No.
3: Pesa, fammi male.
4: Allora, vorrei tanto.
3: Devo farmi male, qualcuno mi ha da fa male. No, non... Fai, cioè, già capì. Così no è come di chi?
4: No, aspetta, vorrei
3: io,
4: tanto.
3: Io, Pagarella steroid. Putin
4: tanto.
3: Non mi risponde. Che sì, manco mi risponde. Solo preghiamo, Santa Frigna.
4: Allora, prega per noi.
3: Santa Frigna.
4: Abbiamo fatto la preghiera per te l'altro giorno. No, l'ordinanza pare sia arrivata anche alla nostra macchinetta dell'acqua, non mi ha dato nulla, quindi non ho la salita per accontentarti.
3: Niente, proprio.
4: Zero. Si beve più, ragazzi.
3: Pronto.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Salve.
3: Buongiorno.
5: Rosario, vento in poppa.
3: Azzo.
4: La cosa colpisce anche in queste zone, l'ordinanza colpisce anche i mini market, quello lì gestito fino a notte fonda dai pakistani, per intenderci, no? Pure loro adesso non potranno vendere nulla del genere, giustamente da un lato, ma paradossalmente dall'altro.
3: Se tu mi dici un vendere super alcolici, un vendere in vetro, tu lungo pure ragione, cioè una cosa, ma l'acqua, cioè
4: sì.
3: Sono murenne sete, tenga uno che è sciolto. Bella buona, mi svene per sacane, sono capiaciai, mi svene per sacane, mi servono un po' di acqua.
4: No, ma secondo
3: me, mi è svenuto per sacane, datemi un po' di acqua. Tra no,
4: la bocca. Bra-
3: Trasciniamola dentro. Ma dopo vendere in, non si sa.
4: No, ma un'altra cosa. Sappiamo che il centro storico è ricco di B&B con tantissimi turisti, ok? Se io voglio comprarmi
3: sa quando hai assim in tedeschi spagnolo
4: però tipo io turista voglio comprarmi una birra e salirmela in camera mia del B&B per birra, cioè anche questo è paradossale. Cioè se so che c'è il mini market del pakistano che mi può vendere qualcosa da bere e ho bisogno di qualcosa da bere, un diabetico che ha improvvisamente bisogno di una bibita zuccherata perché è in ipoglicemia,
3: frate,
4: cioè che fai?
3: Mur.
4: Non te la puoi comprare?
3: All'ordinanza mi dispiace, ma che sta morendo? No, ce l'ho.
4: Dici portamelo qui dentro, te lo faccio bere qui dentro.
3: Portami la via coppe. Pronto?
4: C'è confusione, ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Sì, salve.
3: Salve.
6: Sono Enzo, buongiorno.
3: Ciao Enzo.
6: Niente, volevo dire che questi divieti di cui stiamo parlando stamattina non sono altro che il termometro per misurare il grado di civiltà in cui viviamo. Perché se io mi avvalessi di una civiltà, di un'umanità diciamo corretta, non avrei bisogno di mettere divieti come quello che ci hanno messo per quanto riguarda il seguire la squadra del cuore, il trasferto, insomma. Quindi sono tutti divieti che rappresentano sconfitte per l'umanità.
3: Cioè tu stai dicendo questo, scusami, questo è il termometro, e dove si mette il termometro? Dove va messo il termometro? Sotto il braccio, non si porta. Cioè, in bocca, non si porta. Dove si misura meglio? Pesa cane.
4: Che significa? Ai cagnolini, il rettale, che c'entra?
6: Rosario, sull'umanità, che bisogna fare?
3: Niente, andiamo a morire, l'umanità da morire. Ormai siamo diventati.
6: Sputo sull'umanità.
3: Sputa sull'umanità, sputa sull'umanità. Ma guarda, stamattina ho visto un reel di uno storico che parlava. Tu lo sai che quello là ci sta uno scienziato?
4: Sì.
3: Questo scienziato all'inizio, quando fece il motore a scoppio, sì, quando metteva la benzina, quello picchiava in testa, cioè non riuscivano a trovare un additivo della benzina che ti facesse funzionare normale il pistone, non ti so dire tecnicamente. Su scienziato, ma non mi ricordo il nome, chi si mette là e trova, cioè tau piomba va benissimo, trovano che era facile a trovare, subito si faceva e si metteva. Soltanto l'unica cosa che o piomba inquinava.
4: Ecco perché è arrivata la senza piombo.
3: Quindi ha inquinato tutto il mondo e dice che questo piombo ha ridotto l'intelletto della gente di parecchio, cioè il QI della gente è diminuito.
4: Ah!
3: E capiasso un citato alla novena! La benzina!
4: Abbiamo la prova provata per Trump allora, ragazzi!
3: Che si sta chiamando il patroli,
4: capito? Impeachment, cioè, vai!
3: E dice
4: tutto.
3: Che questo piombo fa cadere il QI del.
4: Non dire cadere gente, che pensiamo ad altro.
3: Cadere, cioè lo fa crollare. Guarda, cosa scrivi.
4: Cosa?
3: Il piombo nella benzina fa cadere, fa diminuire il QI del il quoziente intellettivo delle persone. Ecco che si mi ha diventato poco più scemo, ecco. Infatti c'è un altro articolo che dice che nell'epoca romana, i romani.
4: A cadere, scusi?
3: Cadere il QI, quoziente intellettivo.
4: Cos'è il QI?
3: Quoziente intellettivo, sto dicendo.
4: No, ma io vado a piombo, scusami, quindi non capisco.
3: È scemo. Allora, noi ci fermiamo a pubblicità e torniamo. Via, ciao.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
9: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E allora torniamo in diretta, vi ricordiamo questa ordinanza estiva che colpisce un po' tutti, anche i mini market.
1: Allora ce l'abbiamo a fumare su Spinelli, signor sindaco. Sta mezza berretta sotto che uno testa. Che non è stato verso 11 e mezzo, senza nozionario friscato, a cannetta di fumo, sì. Insomma, un po' di erbettina.
0: Un po' di svago, un po' di
1: svago. A mezza birra, un compagno che parla e dice stronzato, tu con un dato di stronzato, poi si parla della metafisica, vita. Ti è mai capitato a te?
0: Buono,
1: non è capitato a te.
0: Non è capitato, certo.
1: Ti è capitato, tieni compagno tu?
0: Sì, avevo un sacco di amici.
1: Oire.
0: All'università, pieno così.
1: Tu tenevi gli amici?
0: Certo.
1: E non conosci? E che saranno morti tu quanto?
0: Grattatina! Hanno pensato la buona parte di tutti quelli proprio stessi.
1: Ma non ne sei chiuso, sono andato, hanno lasciato.
0: C'è, c'ho ancora amici, purtroppo ci si vede molto poco.
1: Ah, voi hanno capito, l'hanno allontanato. Dicevi, l'hanno allontanato.
0: Ma se vuoi, cioè, te ne chiamo un paio, cioè, in diretta e ti faccio vedere che correrebbero qui su. Cioè, se io dicessi, oh, correte, Rosario mi sta picchiando, quelli verrebbero subito.
1: Per per cattiveria. Allora, sì, fammi sentire, vai.
2: Mario, buongiorno. No, una cosa non ho capito, no, non mi è chiaro. Cioè, noi ultra cinquantenni che siamo cresciuti con la benzina rossa o super e marmitte che buttavano fumo che ci accedevano proprio, teniamo ancora il cervello in capo. E giù una roccia sono letteralmente rincoglioniti.
1: Però...
2: E comunque la benzina rossa non esiste più da più di 30 anni. Com'è, Sasso? Non...
0: Rispondo io. Perché tu pensi di avere il cervello in testa, ma magari non è così. Può essere un inganno che ti è generato, ti sia generato dalla benzina.
1: C'è una bellissima, battuta di una commedia di Gianfranco Gallo, che qui feci pure io. Questo proprietario si diceva: oh, pazzo è pazzo, ma si sapeva che fosse pazzo, non fosse pazzo. Invece io, pazzo è pazzo, perché lui non sa perché, certo, è pazzo. Tutto un fatto su pazzo, che
0: bellissimo.
1: Era bellissimo. Allora,
0: Rosario, non dimagrire, che ti sciupi, sei sempre bello, e prendi un po' di Betotal, così ti rimetti in salute. Beh, il Betotal è vero, è utile.
1: La vitamina su pigiana.
0: Non pensa a nessuno. Un bacio a Marcolino, grazie Mary, un abbraccio.
1: Ciao, bello, pronto? Ciao, pronto?
3: Fatemi colleghi.
1: Chi sei, vero fa?
3: Buongiorno. Ma che chi sto vero fa?
1: Chi sei? Se c'è una pezzata, no, a te.
3: Vorrei vengono che te l'avevo posto.
1: Dimmi, chi c'ho?
3: Allora, guardi, io ci ho mandato pure un messaggio, un'altra comunicazione di servizio, senza caso non lo sapete.
1: Prego.
3: Riabilità del giorno 8 maggio 2027.
1: Sentiamo.
3: Alle ore 9.
1: Dove?
3: Chi ho accessato, insomma, quando c'era Faccio Cristiane. Allora, le seguenti strade... Via Caracciolo,
1: sì.
3: Via Vittoria.
0: Ma stai parlando del Papa? Non puoi dire su Cristiano, ma che cos'è?
1: No, ah, Cristiano forse è Cristiano, certo. Il Papa è Cristiano.
0: Ho capito, ma un po' di rispetto, insomma.
3: No, posso fornire? Aiuto, posso fornire?
1: Uffa, grande cazzo.
3: Ma aiuto, siamo tutto quanto, perché rimane qui all'inferno. Allora, via Caracciolo, via Vittoria, via Arcole, via Catamulo, via Lucillo, via Nazarosauro, via Cesare Consolo, via Acton, Corso Vittorio Emanuele. Via San Gallo, 10:30, Piazza Municipio, Piazza Busto, Corso Umberto, Nicola Mura, via Sergio del Popolo, via Cinti, via Fidanciere e via Duomo.
1: E quindi?
3: Alle 9 del mattino tutte queste strade sono
1: chiuse, sì.
3: Al traffico veicolare. Ma domande che ho fatto, no? Ok? Noi domani comunque dobbiamo lavorare. Stop. Si rimane bella e buona prima una chiamata all'Eccelsior, che è un passeggero, un cliente, deve andare in aeroporto. Come fa? Oppure si pigliano
1: sicuramente, scusami, sicuramente si sarà un'ordinanza su questo.
3: No,
1: devi vedere.
3: Quando passare, arrivano l'esercito comune, sospesa tutto, hanno abolito pure i posteggi tanti, sì.
1: Ma sarà orario, cioè quando è passato Papa, poi ti liberano quella zona.
3: Mattino fino a cessata esigenza, dice.
0: Non quindi fino a quando c'è il Papa nei parati.
1: E vattennate, mettetevi la palestra. Fa fes, va presso Papa, prega un po', prega per i peccati che c'hai, che pazzi fatti, Papa, preghi per me, Papa, preghi per me, so cammanielli, chi lo rombo, chi li rilango. Esiste Santa Fri, comunque è una santa, vabbè, ciao Carmini, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Vi leggo un messaggio, ciao ragazzi, buongiorno, io credo che il problema della movida a Napoli si potrebbe risolvere con la sostituzione degli infissi che abbattono di 70-80 decibel con incentivi diretti ai proprietari, i locali vendono, la gente si diverte, i residenti restano tranquilli.
1: Allora, vabbè, amico mio, però tu il 15 agosto a stare con la finestra chiusa non è tanto naturale.
0: No, rispondo io un attimo a sta cosa, perché un pochino ne so, perché ho amici che hanno aperto locali e so storie. Allora, in realtà il grosso problema, al di là degli infissi, sono proprio gli interni, perché purtroppo molti locali a Napoli sono nei condomini, cioè sopra hanno praticamente i palazzi, le palazzine, e quindi già questo è un grosso problema, perché l'insonorizzazione non è cosa così semplice. In più, un po' complice il Covid, un po' complice il fatto che ormai si aprono localini piccolissimi che vendono alcolici proprio perché sfruttano gli spazi esterni, cosa che si è molto amplificata col tempo del Covid, c'è stata un'apertura di locali massiccissima in posti dove secondo me forse i locali non ci dovevano essere né mo e né mai, e ormai siamo in un cortocircuito, come diceva Rosario, perché Cumma risolve a
1: faccia. No, hanno ragione tutti quanti,
0: capito? Vabbè. Cioè non si va da nessuna parte. 081 546 6873. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì?
4: Pronto?
0: Pronto? Pronto, sì.
4: Mi senti?
0: Sì, ti sente, chi sei?
4: Sente, io seguo solo la trasmissione, però non chiamo mai, stamattina mi è venuto lo sfizio di chiamarvi.
0: Grazie,
4: meno male, vai. Sull'impressione.
0: Dimmi.
4: Sul video, e ho chiamato.
0: Prego. Sì.
4: E dire, siete due grandi artisti.
0: Grazie.
4: Questo è... siete bravi, va bene.
0: No, ma... mi pensavo che ci volevi dire qualcosa. Grazie, amico mio, grazie. Sì, quando ha detto siete due grandi, ho temuto, però poi per fortuna è arrivato un complimento. Va bene, ragazzi, ci sentiamo un'altra canzoncina. Continuate a dire la vostra, 342-00-00100. Ovviamente, se c'è all'ascolto qualche artista di strada, qualche esercente delle zone.
1: Chiamiamo Pirmacchese voi.
0: Esatto, sentiamoci, parliamone, dite la vostra. Se magari qualcuno di voi, metti mai, c'ha un'idea che potrebbe essere ascoltata anche dal comune. C'è Jesse J con B.O.B.

0: Buongiorno ragazzi, volete fare un in bocca al lupo a mia figlia Noemi che oggi ha l'esame di francese, l'anno scorso ha fatto quello d'inglese, è andato tutto bene, si vuole sempre aumentare il suo curriculum di studio avendo 18 anni, grazie sempre per la compagnia che mi fate, Lucia da Pordenone, ma in bocca al lupo a Noemi, certo che facciamo in bocca al lupo, e le lingue sono importanti tra le altre cose, anzi lei inglese e francese praticamente si sta spalancando le porte un po' per mezza Europa, insomma, per lavorare con grande serenità in mezza Europa. Buongiorno ragazzi, vabbè, dice un amico, se hai un malore viene l'ambulanza, ragazzi i mezzi di soccorso passeranno sempre.
1: Sì, sì, passeranno vivene, asciutti.
0: Vabbè, ma è la
1: acquifaghi.
0: Si parla delle strade chiuse per la visita del Papa di domani, capito? Cioè se c'è bisogno di
1: passo Papa e servizio.
0: Allora ragazzi, dite a Carmeniello, ci sono svantaggi e vantaggi, il vantaggio è che tutte quelle strade dove passerà il pontefice saranno sicuramente asfaltate.
1: E infatti sono fatto già che sono asfaltate quelle là, che è salotto di Napoli.
0: Poi grazie Carmine, domani mi metto malato. Sì, diciamo che chi lavora in quelle zone forse domani la metà giornata la mattina.
1: Noi domani comunque avremo dei collegamenti durante la giornata con Vincenzo Perna che è lì come inviato, quindi ci collegheremo 2-3 volte per sapere cosa sta facendo il Papa. Ecco, è sceso dalla macchina il Papa, è salito sul palco il Papa. Sì.
0: Vabbè, sta una radiocronaca.
1: Cosa ha detto il Papa?
0: Amen. Sicuramente quello
2: che gli unimi non o veramente non si può pigliare proprio una birra e sto fanno spinirle mezza via. No. Veramente stiamo proprio inguaiati.
1: Sa già mai che chi si.
3: Oh, addio, ma non ho capito, ma rimane che al minuto assiste, nessuna femmina mare, cioè proprio rimane con fatica. Oh, dinna mia! Cammanie, c'è ci sa saluto, cammanie!
4: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, buongiorno Fabio.
0: Ciao.
4: Io mi è sempre stato detto volesse essere pazzo come te, perché allora vuol dire che fosse normale.
0: Bella questa, questa bella. Stavo facendo un'altra riflessione non richiesta ovviamente, ma ve la rivelo lo stesso. Ok, mettiamo caso che questa ordinanza resta così com'è, il centro storico per l'estate praticamente diventa quasi off limits, a meno che non vuoi farti una passeggiata lì.
1: No, se ma la gente andare... ci va comunque.
0: Dico, se ci vogliamo andare poi a bere qualcosa e fare qualcosa, non andiamo al centro storico, e tutte quelle persone che sarebbero andate al centro storico si andrebbero a riversare poi sulle altre zone.
1: Sì, ma non,
0: cioè tipo
1: non,
0: mi viene in mente
1: non fa,
0: il bombero,
1: un po' polemico, cioè dici, guarda, si fa così. Cioè, per risolvere capre e cavoli, per salvare l'attività, per salvare la gente che non può essere disturbata, per salvare le cose, si fa così.
0: E secondo te io teneva una risposta a sta cosa?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Buongiorno, Ivan da Porte. Buongiorno.
1: Ciao.
5: Marco, buongiorno, tenente.
1: Ciao, hai sentito.
0: È diventato Colombo, è diventato.
5: Ma tutte queste strade che ha detto Carmaniello, no?
1: Sì.
5: Ma in quelle strade non si può fare uno all'altro, niente?
1: Niente, non si fa, ragazzi, non si fa, non si
5: può
1: fa.
5: Farle, mina!
1: Vabbè.
0: Va bene, se tutto va bene siamo alla frutta. Ragazzi, fate gli auguri a Fulvio per il suo onomastico.
1: Oh,
0: siamo qui per
1: ciao Fulvio,
0: grande Tina.
1: Oggi è San Fulvio
0: da San quello Fulvio, che leggiamo.
1: Auguri
6: ciao
1: Fulvio.
6: Marco, ciao Rosario.
1: Ciao caro.
6: Mi domandavo, Rosario, ma tu sei contro la camorra?
1: Certo.
6: Combatti la camorra, la mafia?
1: Sì.
6: Penso di sì.
1: A
6: e
1: mio...
6: perché inneggi sempre allo spinello?
1: Beh, ti sto raccontando un'esperienza. Questo fanno, non so se tu sei sceso qualche volta a Piazza Bellini, soprattutto cammini e senti questa puzza d'erba che va avanti, purtroppo che noi ci... ci nascondiamo di dal dito, ci sta, si consuma e quindi uno ci fa una satira sopra, dice ma posso fumare, capisco, per condannare la cosa tu ci fai la satira sopra, però qualcuno la vede
0: condanna
1: come, diventa come vita,
0: condanna
1: vuoi fatto la benzina, capisco,
0: no,
1: fa troppo.
0: Allora, quella nulla facenti via etere, il francese in Europa non se lo caga nessuno. Rino dall'Irlanda, guarda Rino, in realtà no, ma ho preso l'elenco completo, a parte che in Francia si parla in Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Principato di Monaco e anche nella
1: in
0: regione Africa. Italiana della Valle d'Aosta, quindi...
1: senza calcolare Nigeria, alcuni paesi africani.
0: Mi sono limitato all'Europa, giusto per restare
1: la Francia è in Imbero, come l'Inghilterra.
0: Giusto per restare lì. Allora, fermi in là, torniamo dopo una canzone, una piccolissima pausa, un'altra canzoncina e poi chiudiamo la prima ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euron.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo a vedere qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, Anna dal centro storico. Rosà, sei sempre nei miei pensieri.
1: Grazie Anna.
0: Riguardo a questa ordinanza, dovrebbe riguardare anche i negozi dei pakistani che sono aperti fino a tardi.
1: E certo.
0: Infatti è così.
1: E certo, sì.
0: Anche loro hanno difficoltà. Poi andiamo a vedere ancora messaggi, non si può vivere più. Tra 5 anni ci vedremo in videochiamata con lo sfondo del bar dietro e prendiamo una birra senza alcol dal nostro frigorifero. Il problema è che è proprio quello, cioè io il fatto della vendita da sport vietata to cur significa proprio che loro non vogliono che ci siano persone che stazionano fuori a questi locali.
1: Sì, ma il cortocircuito è che poi si verifica che la gente ci va lo stesso, i ragazzi ci vanno lo stesso, comprano le cose da fuori e comunque ci stanno andando. Quindi,
0: però stanno avuto scontrin da quello che
1: dicevo. Non hanno risolto niente, perché poi se ti ferma la polizia puoi starci là a bere l'acqua, basta che dimostri che l'acqua l'hai comprata fuori quartiere. E a questo punto mi fermo e pesa cane mi sputa, vai.
0: Va bene.
1: Cosa vuole fare?
0: Non ho capito, devo sputare. No, sputo, lo sai che non sputo. Più che altro a proposito di questo stavo leggendo un amico, non so se ha fatto un errore di battitura, ma ha scritto Sputin Minal.
1: Sputin. ma ha ragione, non è.
0: Vabbè, andiamo avanti, va 081 546 6873. Se volete dire la vostra, non so se c'è anche qualche vocale, Fabio, a portata di mano, perché c'è. No,
1: sentiamo, fanno ricero, vai.
0: Chiedevo io.
1: Sentiamo.
2: Wow, io mai una volta usassi la radio vostra e non senta la musica. Ma com'è possibile?
0: Scusami, resta con noi.
3: Scusatemi, ragazzi, tutti questi messaggi oggi. Carlo da Furgone sempre. Comunque è uscito una usante. San Zambogna.
0: Perché?
3: Usante protettore Ravindogna.
1: Ravindogna è qualche giorno fa.
0: Cioè, io all'amico di prima suggerisco: se fai zapping, vieni da noi e senti la musica, resta con noi, finisci la canzone e poi ti senti anche.
1: Poi siamo una radio che ha dei talk molto lunghi, di solito il talk dura un minuto.
0: E che abbiamo orari diversi rispetto alle altre radio. Quindi allora se tu. Il discorso è questo: che se passa la pubblicità di là e tu fai zapping di qua, trovi magari la canzone, capito? Pronto?
1: Che ha attaccato, vai.
0: Va bene, dai, siamo in chiusura di questa prima ora. Ragazzi, Alfonso il tecnico oggi, oltre ad essere San Fulvio, è pure Santa Flavia, alias mia figlia, che ad Oras sta buttando il sangue sui libri per la laurea.
1: Vai.
0: Facciamole gli auguri doppi.
1: Auguri a te.
0: Vai, vedi, ragazzi, i giovani che studiano.
4: Io ho vissuto per un anno a Bologna e lì c'è l'ordinanza dei bar che devono chiudere a una certa ora.
1: Anche a Milano, sì.
4: Quando chiudevano i bar apparivano tutti i ragazzi del Bangladesh con le buste piene di ghiaccio e le birre dentro, che giravano per le piazze per vendere alcol.
1: Secondo me è come fermare l'acqua con le mani, però insomma, come si può fare? Va bene, noi ci fermiamo un attimo, fine ora, iniziamo la prossima ora. C'è il radiogiornale con il nostro Calvano, vai.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane.
1: C'è il radiogiornale con il nostro Calvano, vai.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura.

0: Pello Calvano, in apertura 4 anni e mezzo di reclusione al bidello ritenuto responsabile di aver molestato sessualmente 2 alunne. La sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, che ha visto condannato anche il Ministero dell'Istruzione a risarcire le vittime, ovvero 2 quattordicenni di Castellammare di Stabia. Una sarebbe stata baciata dal collaboratore scolastico, oggi 62enne, il quale avrebbe poi tentato di fare lo stesso con l'altra, il tutto alla luce del sole dinanzi ad altri alunni. Ancora la cronaca: il GUP di Napoli ha rinviato a giudizio 12 sanitari indagati dalla procura per la morte di un neonato di appena 6 giorni, Christian, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024. A tutti viene contestato di aver cagionato, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di neonatologia, la morte del neonato. I legali della famiglia di Christian fanno sapere che il rinvio a giudizio rappresenta un primo significativo passo verso l'accertamento della verità e delle responsabilità in ordine alla tragica vicenda. L'inizio del processo è stato fissato per il 13 luglio prossimo. Ed uno dei 2 furgoni dell'associazione Maestri di Strada nel quartiere Ponticelli di Napoli è stato rubato la scorsa notte. In un post su Facebook, l'associazione che lavora per combattere la dispersione scolastica racconta quanto successo e posta anche la foto del mezzo. Questo fatto ci conferma che viviamo in un quartiere in cui il crimine spicciolo organizzato impedisce una vita civile, crea le condizioni più difficili per la vita dei ragazzi e dei giovani. Questo è parte del pensiero espresso dall'associazione attraverso il proprio profilo Facebook. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Maradona contro il Bologna per la 36ª giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma resta ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le future strategie. Intanto la Roma tenta manna con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurro ha un contratto ancora lungo col Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
1: KissKiss Napoli meteo.
2: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio KissKiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte della Campania e un clima molto mite e piacevole soprattutto nelle zone interne, coi picchi più elevati attorno ai 25-26 gradi, valori diurni un poco più contenuti lungo le zone costiere. Domani un nuovo cambiamento è atteso sul territorio per l'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea. Sarà responsabile del ritorno di parecchia nuvolosità e di precipitazioni più concentrate al mattino, poi in graduale esaurimento col passare delle ore. Temperature massime in calo non oltre 19-21 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: diretta sempre su Kiss Kiss Napoli, la seconda ora di Essano Kiss Kiss con lui, il re di Vivo, Rosario Verde.
1: Anche lui qua. Marco Pizzacani.
0: Ancora buongiorno a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Seconda ora, secondo giro, abbiamo parlato un po' della nostra città, adesso di cosa vogliamo parlare?
1: Parliamo di un giallo, vai, parliamo di un giallo, non so se state seguendo la vicenda di Sempio. L'avete sentito? Delitto di Carlasco, la ragazza che fu uccisa, la Chiara Poggi.
2: Sì, sì, brutta storia.
1: Insomma, è stato tutto un bordello. Le televisioni private ne stanno facendo programmi su programmi. La Boccellari, questi avvocati, questi esperti che si. E niente, c'è stato questo colpo di teatro, questo colpo di scena, insomma, sì. Dove Stasi, che sta in carcere da 10 anni, anche di più, dicono i procuratori, dicono non stava neanche sul luogo del delitto, quindi come se lo scagionassero, e dicono che ci sarà la revisione del processo, quindi saranno circa 6-7 milioni di danni Cammarasso Cristiano, perché è stato 10 anni in carcere ingiustamente, mentre è stato accusato quello là che era l'amico del fratello della Chiara Poggi, Alberto Stasi, che all'epoca aveva 18 anni. Sì. Vabbè, Alberto Stasi aveva 18 anni, amico del fratello di Chiara Poggi, che era già laureato, quindi era una 27enne, insomma una 26enne, era
0: Sempio, scusami.
1: Non
0: Sempio. Sbagliare i nomi, che qua è un casino.
1: Sempio, Stasi, che sta in carcere, che mo viene rivisto il processo adesso. E Sempio era l'amico 18enne, bello e buono, è uscito questa cosa. E dicono: ah, quello per un delitto di passionale, perché lui ha tentato un approccio sessuale, quello se l'ha tolto da dosso e lui l'ha ammazzato.
0: E sulla base di cosa c'hanno?
1: Su base di che cosa? Oh, si è venuto a scoprire che praticamente la procura ha questo intercettazione ambientale, perché avevano messo delle cimici nella macchina di Sempio, e questo Sempio praticamente si è messo in macchina mentre camminava da macchina da solo, si è messo a parlare da solo. A te ti capita di parlare da solo mentre guidi? Ma lui non è che parlava da solo.
0: Più che altro imprecazioni verso gli altri automobilisti.
1: Lei si è messo in macchina e ha parlato da solo. E invece di parlare da solo così, ha fatto una specie di podcast, anche la voce femminile che intervista se stesso, e lui risponde. No? Ah. E che ha detto in questa...
0: Forse faceva le prove per un'ipotetica intervista che avrebbe dovuto fare.
1: E fece ancora, perché dice che praticamente praticamente conferma la tesi dell'accusa, che praticamente lui ha fatto un approccio sessuale, si è diventata dura, questo e quell'altro. Comunque confessa,
0: teoricamente confesserebbe da solo con questa intercettazione.
1: È attendibile, cioè
0: che ne so,
1: mi metti in da macchina e dica ieri ci ha accesa uno,
0: beh, magari
1: ho tentato di violentare a uno, quello mi ha respinto, è roba varia.
0: Pensando di stare da solo nella sua macchina, non immaginando un'ipotetica intercettazione, può essere
1: una
0: può dirlo.
1: Poi roppe 20 anni, ci sta,
0: no,
1: dire.
0: A me mi ha fatto morire. Ho visto in televisione uno straccio di un'intervista all'avvocato a cui è stata posta una domanda, e l'avvocato ha detto: questo non posso rispondere al momento. Ma allora che siamo mai? Cioè, scusi, la domanda c'è, cioè, più cicciosa, se non si può rispondere, che di che parliamo fondamentalmente?
1: Che diceva Sempio? Dalle 3 chiamate, diceva Sempio parlando da solo, imitando tratti anche la voce femminile, lei ha detto non ci voglio parlare con te, dice la ragazza a lui. Era tipo, io gli ho detto riusciamo a vederci, e lei ha messo giù. Le prime 2 telefonate, appunto, che stavano di pochi secondi, che aveva fatto, che lui aveva detto no, ho chiesto se c'era il mio amico, ha messo giù il telefono. Ah, ecco, che fai, la dura? Ma io non t'ho mai vista in questo modo, l'interesse non era reciproco, cazzo, e fa tutta sta cosa, che praticamente confessa di aver avuto un approccio sessuale con Chiara l'ha respinto, e lui praticamente si è spronato. Gol, avevano poco esagerato. E dici vicino a uno, tu lo fanno e quello dice no. Quindi una cosa a ciro proprio a che sta facendo.
0: E questo non lo sa. Intanto la ragazza c'è morta. No,
1: e c'è morta, è morta, sì. Sempre uscirà. La domanda che faccio a voi: ma a voi capita di parlare da soli?
0: E
1: mi è capitato di mettervi, a me capita in certi momenti, quando sono incazzato, per esempio, con Fabio, no? Sono incazzato con Fabio.
0: Sì.
1: Allora la mattina quando me lavo, no? Sono in domani, ma io
0: poi viene qua e ti sorride, capisci?
1: Ma che ci fa con quella pesacana? diverso le mie cose su Pesacane. Tu quando è che parli da solo, Pesacane?
0: No, pure io nei momenti di nervosismo.
1: Sai, segni di intelligenza.
0: Meno male. Quando non mi capacito di qualche cosa, no? Che è all'interno della mia delle mie cellule cerebrali.
1: Lo fai in macchina.
0: In macchina, oppure comunque quando sono da solo, sì, cioè tipo se sono a casa da solo in certi contesti.
1: Mi metti a parlare da solo.
0: Per strada no. Cioè, se sono per strada, evito di parlare da solo.
1: È strano sto ragazzo, molto strano.
0: Perché tu pure
1: a te capita, Fabi, che vai a parlare da solo? Raramente, ma lo fai.
0: Non è vero, ti ho visto.
1: Pronto?
2: Continuando con Rosario?
1: Sì, sei già in onda.
2: Ah, ciao, senti, io volevo dire una cosa sul fatto di...
0: Sì, però metti bene il telefono, metti, si capisce una ceppa.
2: Volevo regolare, sto al lavoro, perciò.
0: Ah. Levalo.
1: Levalo, se non si capisce, è inutile.
2: Sì,
0: siamo qua fino a mezzogiorno.
1: E dobbiamo fare?
2: No, sì.
1: Allora.
0: Sì?
1: Sì. Va bene.
0: È un auricolare nucleare, era collegato satellitare.
1: Hello?
2: Mi senti?
1: Sì, vai, dimmi.
2: Ciao, ma stai sentendo una trasmissione, no, il fatto di stare 7 milioni di euro che ti dobbiamo dare, come hai detto tu.
1: Sì.
2: Ti volevo ricordare, quando siamo andati a fare il referendum, se volevamo sì, forse pagava chi aveva le colpe, non noi italiani.
1: Perché no? Se noi pagavamo sulla separazione delle carriere, no?
2: No, pagava. Pagava il...
1: No, ma quella era la propaganda che ha fatto adesso, ma non c'è...
0: No, penso forse lui intenda l'altro referendum.
1: Vabbè, si votavamo di lunga ragione, che c'ha dice? ci è venuto malamente. La responsabilità legale del giudice, tu dici, non c'era, però se tu dici che c'era, da creare.
0: Scusi, ma lei è avvocato?
2: No, sono il marito di un avvocato.
0: Ah, lei è il marito di un avvocato.
1: Domanda a moglie.
2: È domandata a lei, perciò.
0: Io mi immagino la telefonata di prima alla moglie, sente, ma già fa bello in coppa radio. Dico una cazzata se dico questo, lei no, vai tranquillo, e lui ha chiamato. Vabbè, ciao caro.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Mio Marco!
0: Sì?
3: Marco, buongiorno!
0: Sì, ciao zio, ciao.
3: Sembra i figli di Rosario, zio Marco.
0: Ciao caro, come stai? Che si dice a Basilea, tutto bene?
3: Tutto bene, molto bene.
0: Tutto bene, grazie.
1: Ma 24 anni, mica parla così, che
3: papà, tassa zitto.
0: Ecco, zitto.
3: Zio Marco, comunque ti ringrazio per la supposta che ha messo mio padre.
0: Non ti preoccupare, è stato un piacere, caro.
3: E poi, zio Marco, mi sa dire un prodotto buono per togliere gli escrementi d'accesso.
0: Beh, grazie, caro, ci sentiamo dopo.
1: Ma che schifo, ma no.
0: Anni tra vicini. Allora, andiamo avanti.
1: Pronto?
4: Rosario.
1: Sì.
4: Il mostro.
1: Usaccio, ma un po' più di delicatezza, ragazzi. Non sarò proprio una cosa bella, però.
0: Ragazzi, ci abbiamo un festival di vocali, quindi penso che nella prossima pausa Fabio si deve fare un ascolto preventivo per poter poi trasmetterli. Azza, parla a Sul, Rosà, specialmente quando siente stronzata per radio. Non l'ho capito questo messaggio, però non ho capito nemmeno se lui è favorevole o contrario al parlare da su. Forse intende che alcuni ascoltatori sentono le cose che diciamo e a seconda di quello che diciamo le commentano in auto da soli ad alta voce.
1: Può darsi.
0: Dice, ma però Pesacane tiene ragione, un coppa Frigidi di Ciarari, cioè lo diresti ad alta voce nell'abitacolo.
1: Meno proprio proprietario dei Frigidi di Ciarari, ce l'hai attacchi. Non si convince. Pronto?
5: Pronto?
1: Qui Enzo, ciao.
5: Buongiorno ragazzi, no, per quanto riguarda prima dell'ordinanza.
1: Sì.
5: Voi non ci avete pensato. L'ordinanza è normale che è una chiave, che l'ha fatto un sindaco che è Juventino.
1: Che c'entra, che significa?
0: Ormai non è più nemmeno Juventino. Pronto?
1: Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno.
6: Rosario,
1: sei
6: troppo
1: free. Bravo, che queste cose che si dice. Noi bravo.
0: Ragazzi, c'è anche un altro messaggio che parla dei promotori del no al referendum. Allora, il fatto che un giudice possa sbagliare una sentenza non c'entra granché con la separazione delle carriere, cioè no. Nel senso che prima o eventualmente anche con la vittoria del sì, un giudice può sbagliare la sentenza, poi qua per questo ci sta il primo grado, il secondo grado, il terzo grado, e poi eventualmente la riapertura del caso nel caso in cui ci siano elementi per riaprirlo. Quindi la separazione delle carriere proprio su questo non avrebbe influito nulla, ragazzi, attenzione.
1: Nel caso
0: diciamo
1: di Stasi sono state sbagliate proprio le indagini, sono state prese in considerazione delle cose, stato capeste altre.
0: Ma poi stiamo parlando di quanti anni fa?
1: 2017.
0: Non ricordo, però per dire 14. Che nel frattempo possono essere cambiate un bel po' di cose anche sotto quel punto di vista, il senso può essere questo. Andiamo a sentire una canzone, così Fabio si sente 300
1: vocali. A Sbottici la copizza.
0: Lui
1: a San Mirati, Sbottici la copizza.
0: Ma l'ha detto a
1: siamo
0: noi.
1: Siamo alla licenza storica, siamo alla licenza, la copizza.
0: Ma no, in quel senso
1: chi
0: là.
1: Lei?
0: Ma l'ha detto
1: e
0: a te.
1: Chi lei?
0: Ha un messaggio in codice, non devi ripeterlo. La copizza, mannaggia la miseria. Elodie, va che
1: Elodie, Nelson.

0: chi la guarda me.
1: Yes, I know, kiss, kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Cosa capita? Cosa io faccio correre, sto 10-12 ore al giorno, due furgoni, io mi faccio proprio il monologo su lui. Ma sia in testa che sia proprio a parlare.
4: Qua ragazzi, vi parlo soli tutte in mattina. Come si dice? Isula già parla. Siamo da tutti i giorni a cominciare con una scelta.
5: Wow, giù, ma anche se fosse fatta apposta. Ha già appena fornuti mi fa una cazziata su lima.
6: È importante.
7: Ragazzi, io da quando ho perso mia moglie, ma penso a me non la ricinevo tuo giorno, parla solo.
8: A me capita, lo so, specialmente quando ti ascolto la mattina, perché sono solo quando ti ascolto. Non sempre potete rispondermi perché siamo tanti che vi ascoltiamo. E allora questo momento che posso abbuffare Manolo, posso la ragione, posso la torta.
9: Ragazzi, buongiorno, sono di nuovo Luigi dal Vomero. Inditi meno, voglio. Io meno male che tenga a mio fratello. Io sono a casa con quattro femmine, se non parlo solo lì, con chi ci ha parlato?
6: E solo tu parli.
10: Ciao,
6: cioè.
10: Rosario, ciao Marco, buongiorno, Camminello Comandante.
6: Ciao.
10: Vomero, non parlo solo. Quando mi incazzi, poi ti dico... A me, io mo ci ho dico, come lo fotte? Mo ci ho dico, che lui si è comportato così, si è comportato così. Come? Non parlo solo.
11: Cosa? Lui, ma? Sì. Ma perché è una novità? Perché puri? Puri, che non parlo solo, cosa?
6: Sta parlando.
11: Cosa? Io parlo solo, ma perché? Perché mi sciocca.
6: Sì.
11: Mi sciocca, lo so, che sono
6: sempre male
11: ci batte bene e morto. Allora io faccio dal mondo per sfogare, perché visto che la gente attorno non so buona, eh? Allora io mi sfogo da solo.
6: Bene, sì. Vabbè, queste poi sono filosofie, eh? La gente non è buona, mi sfogo da solo. Io mi farei sempre una domanda, perché se su tutto malamente, va una domanda tra le varie chiacchierate che ti fai tra te e te. Ponila, perché magari
12: hai ragione,
6: c'è qualcosa che non va.
12: Sputa sull'umanità, pesacane.
6: No, non c'è un saliva, non c'è un saliva. Però riflettevo sul fatto che nella stragrande maggioranza dei vocali confessiamo, così come ho fatto io, di parlare da soli fondamentalmente quando dobbiamo sfogare, cioè quando abbiamo il bobone.
12: Eppure io, quando sei arrabbiato, sfogo.
6: Però forse dovremmo parlare...
12: Faccia la doccia e parlo su lì, faccia barba e parlo su lì.
6: No, alla barba è pericoloso.
12: Hai capito? Dici che mi fa male, hai capito?
6: Però dico, magari dovremmo parlare da soli anche con serenità tra noi e noi, e
12: anche pure in regola a parlare da soli, pensate,
6: no, non è una regola,
12: non lo
6: è un
12: so
6: consiglio.
12: Le coppe cose sono in regola, non c'è regola, ognuno parla da solo come caccia gli pare,
6: è un suggerimento, dico,
12: questo
6: solo.
12: Decreto ministeriale, non parlate da soli, vietato parlare da
6: chi? Un po' sopravvivere
12: una cosa,
6: la sera, scusami, è che fosse
12: e sei tremenda,
6: è tremendo,
12: è buio,
6: e vabbè, che significa,
12: ma pure il seo.
6: Questa frase,
12: no, non lo so, c'è
6: ma devo parlare un poco da solo, ma tu vieni un po' a chi
12: si capisce, bravo,
6: andiamo al telefono
13: e tanti amici le mie mi dicono quando poi mandano un messaggio a voi pure a sai alla radio sportiva e tutto che sta preso, dicono ma tu ti una capa fresca, non è una capa fresca, io tengo una capa che gli stiamo fanno sbagliare, che sono 10 giorni da mai.
6: C'è un amico che scrive un messaggio fantastico. Ragazzi, è stata una genialata mettere tequila e guaranà proprio oggi che state parlando dell'ordinanza per bere dopo una certa ora. È stato un caso, voglio specificarlo questo. Pronto?
14: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
6: Qui Enzo, ciao.
14: Ciao
6: Enzo.
14: Il fatto di esempio e...
6: Sì, stasi è
14: praticamente si dice che lui ha visto dei video in
6: porno, sì.
14: Esatto, di Stasi che sta la povera Chiara Poggi e poi praticamente
6: abbia da capato a Giun,
14: esatto, e secondo me ha ricattata a Chiara che stava facendo vedere i video a Cocco che ci l'ha salvato un po' paragliavetto.
6: Chi lo sa, lo vedremo. Vabbè, ciao fratello, ciao. Pensate, Chiara Poggi è stata assassinata nel 2007.
12: Sono
6: veramente 20 anni,
12: 19 anni.
15: Ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
15: Allora, io non è che parlo assai da solo, però mi capita, e soprattutto quando o mi devo elogiare, ma sempre ironicamente, tipo, si state proprio russi. Oppure quando faccio delle autocritiche per delle cazzate che ho fatto, oppure può capitare addirittura per pariare. questo più raramente, però diciamo non c'è un filone fisso, insomma.
0: Ragazzi, buongiorno. Questo argomento di oggi mi ha salvato probabilmente il resto dei restanti miei anni di vita.
2: Perché?
0: Perché mi credevo che stessi perdendo la capa che parlavo solo io, invece no. Parigi e loro hanno perso la capa che parlano solo loro.
12: Ma ci sta questo vecchio detto che dice: beh, chi se mi fa parlare solo a me? Mi fa parlare solo. Sì, sì. Mi fa parlare solo nel senso che, capito. Va bene, cari signori, ci fermiamo. Pubblicità e torniamo subito, vai.
16: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it. Per Sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg, classe A, a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci sono altri vocali e li ascoltiamo.
1: Buongiorno Fabio, io in macchina mi preparo i discorsi che devo fare alle persone, tutti che i discorsi che filano una bellezza, con parola che manchi sapevo che conoscessi, grammatica corretta e tutto il resto appresso, poi quando lo sento vicino a persona interessata,
2: ragazzi, buongiorno, è da San Giorgio. Pensate che quando ho ascoltato, diciamo, questa notizia di chi parla da solo, non parla da solo, io ci ho parlato su in una macchina, ci trova bellissimo, che pure parla su lì. Ecco, ho mandato il messaggio.
3: Amici, Sasi da Fugone che corre va.
0: Ciao.
3: Sì, io parlo da solo nel furgone, in macchina, nel letto, soprattutto quando litigo con qualcuno, faccio tutto l'avvenimento in testa, ragionamento, controllo risposto, l'esito finale della discussione.
4: Ma lo so che faccio, mi chiamo proprio a Ngoppa Radio, a Rosario Verde, a Marco Pesacane. E ci dico che io non parlo mai solito, ma perché no? Ma il pensiero è logico, significa che si manifesta tramite parole, cioè nel senso, provate a pensare per immagini, se può fare, ma è molto difficile, provate a non usare le parole per pensare, non è semplice. Quindi semplicemente, se parliamo da soli, in realtà secondo me stiamo solo pensando più forte.
5: Sì, è un pensiero alta voce. Bravo, sì, sì.
6: A volte aiuta, no, a ricordare. Io penso sempre, penso alla recitazione, no? E tu che poi fai.
5: Allora, stai rivedendo una parte, no? Che ha parlato solo. Cioè.
6: Lo so, però, sai, a me, almeno a me in passato, quando ripetevo le battute ad alta voce, il fatto che la dovevo pensare, la dicevo e la riascoltavo, mi dava.
5: Che è studiare, che c'entra?
6: No, mi dava.
5: Quando tu ti metti a fare macchina,
6: fammi finire.
5: Come mi sposto a me?
6: Dico, capito, per rispondere all'amico sul pensare ad alta voce, mi aiutava a elaborare meglio quello che dicevo e poi magari ci ragionavo sopra, capito? Quello era il senso, cioè nel senso che il pensiero espresso poi ad alta voce quando siamo da soli, secondo me è solo d'aiuto, è solo d'aiuto.
5: Sì, fa bene, fa bene.
6: Ti dà una mano, ecco, anche poi a ricordare il discorso e le cose che vuoi dire alla persona interessata.
5: Oddio, a me qualche volta che parlo da solo poi mi capito pure di litigare con me stesso, che non mi trovo.
6: Cioè, questo non avevo dubbio.
5: Mi chiamano buffo, nada quando mi attento. Pienso, mamma, ci vuoto saluto solo.
6: Cioè, secondo me
5: sono appiccicato con me stesso.
6: Secondo me lui si è fatto un'ultima litigata così forte che si è avvelenato da solo.
5: Cioè, questo, io so perché.
6: Questo non è venuto due giorni, capito? Sì, sì. Si è fatto qualche cosa.
7: Qui c'è Rosario, ciao Marco.
5: Voglio
7: una cosa che non c'è seccamente con l'argomento che state parlando. Sai che significa in italiano The Pirate Grip o The Pirate Plug? Vi do 5 secondi per indovinare. 1, 2.
5: Ma sta 3, bene questo?
7: Non lo so. 4, sì. 5. Ah, pensa a Pappavallo.
6: Ma tu dici.
5: Ma dice che si annaggia, dice che io la dammo una. Dici, ma tu che fai neggi alla pia. Cioè, ne meglio a morire, scusa.
6: Ma lui ha detto che cos'è in italiano e ha detto una parola in inglese, però. O sbaglio, scusami, la rimetti un attimo.
5: Gesù, pensa, traducete che sta cosa, pizza a pappavalla.
6: Ah, traduce, no, avevo perso traduzione.
8: Ragazzi, non vi dimenticate che il grande Edoardo diceva ogni capo è un tribunale.
5: Bravo.
8: Ognuno deve una causa a un capo. Ecco, chi ha da sfugà, solis, mie sanavi.
6: Oh ragazzi, il nostro amico e redattore esterno Pio Russo condivide con me la sua torta di compleanno a tema Doraemon, spettacolo!
5: Mi sa Doraemon coppato.
6: Bellissimo!
5: Sei c'hai 40 anni te.
6: 47.
5: 47 anni. Te.
6: Grande Pio, grandissimo.
5: Bene chi?
6: Viva, viva! Io
5: ci vuole sapere già acida.
6: Stai parlando da solo, lo sai?
5: No, come dice la gente, se uno in coppia social diceva così, da giovane benzina e poi da lampion. Da giovane benzina e da lampion.
6: Ma da dove veniva questo?
5: Ma che ne so, è bellissimo, si sì. Piove benzina e lampea.
6: E lampea, va bene. Giovani, io per fortuna non parlo da solo, ma spesso mi fanno parlare inutilmente perché nessuno può sentire. Saluti da Ciro, dalla provincia di Torino. Anche guardi, questo è vero.
9: Siamo attivando da Maginami, no? Si mette una microspin da Maginami, per i discorsi che faccio solo io.
5: Te ne la pigliamo.
9: Mamma mia, ma arrestassene per evasione fiscale. Ma è andata a rapina alla zecca dello Stato. Mugere mamma lasciasse per tutto che mi poteva la passo noi, quando è che l'uomo, magari è che l'uomo che si cioè, avete capito o no? Mamma mia,
6: sì, sei stato chiaro.
10: Ma io secondo me parlare con se stessi fa malissimo, io lo faccio quasi sempre, faccio, però sono la persona che si schifa di più. Cioè, io proprio sono il peggior critico di me stesso. Quando mi parla, la mia autostima scende a zero. Bene. Perché ogni discorso che faccio, la conclusione che mi rompo è sempre la stessa e me la ripeto a alta voce. Ma Achille, perché tu sei tutto scemo, sei veramente scemo. E dopo 3 secondi puntualmente mi autorispondo pure convincendomi e dicendo:
5: hai ragione.
6: Vedi, forse qui qualche tratto
5: si canalizza da solo.
6: Qualche tratto. Ma voi sapete che in ufficio la mattina spesso penso di essere l'allenatore del Napoli e da solo do anche le indicazioni muovendo le braccia, però parlo a bassa voce. C'è capito? Lui fa
5: è bellissimo.
6: Hojlund sulla fascia, corri, corri, corri.
5: È bellissimo, no. È bellissimo.
6: Va bene, c'è Kim Carnes qui su Kiss Kiss Napoli e ci sentiamo questo capolavoro dal 1981 e torniamo a parlare.

0: ragazzi, 342 00 00 100, ci state raccontando le vostre parlate in solitaria, ovvero tutte quelle volte, quei momenti in cui parlate da soli e un po' un
1: ti parla in solitaria, in solitaria ti stiamo parlando di parlare solitario, se no qui si confondono, perché questi a casa sono
0: vabbè, ma sono come te, capito? Che significa?
1: Non sono cioè, come te, ragazzi, sono normale, non sono come te, capito?
0: Che significa?
1: In solitario, capisci? Non è una cosa, capisci?
0: Che, che capisci?
1: Che sia normale.
0: Da solo,
1: sia...
0: in solitario. Parli da solo, parli in solitaria. Dai. Qual è la differenza?
1: No, dicendo in solitaria, quello che fate in solitaria, sì. Uno, capi, può offendere. Ah,
0: scusami.
1: Può offendere. Non, è, non tutta l'umanità è strana come te.
0: Sei... Perdonami, però, non ho detto nulla di sbagliato, perché magari qualcuno in quella solitaria parla anche da solo. Si dice le cose, si fa i complimenti.
1: Sì,
0: e se le vede bene,
1: sentiamo. Ingenuo.
2: Sì, Carlo dal Furgone. Preghiamo tutti, Santa Fregna.
0: Ecco qua.
3: Io sento tutti gli amici che dicono che si parlano da soli. Ma io non l'ho mai fatto. Di 50 anni non ho mai parlato da solo. Penso nella mia testa, ma non parlo. Forse non sto bene, devo andare dal dottore. Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione. Ma io non voglio criticare niente nessuno, ce ne sono prima che si ascolta Joliet. Però ascoltando questa canzone del 1981, senza autotune, com'è bello, vai tu.
0: Sì.
5: Ciao Rosario, ciao.
0: Ciao
5: Marco.
0: Ciao caro.
5: Franco da Bologna. Io parlo su lì quando tengo bisogno di un consiglio a una persona intelligente. Allora parlo su lì.
6: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, non mi presento per non fare nomi, ma tengo maste mica, Achille Solis si fa proprio discorso a giù. Si fa proprio ragionamento, che noi guardiamo e diciamo ma chi sta buono. Si fa proprio ragionamento.
7: Poi qua si parla di parlare da soli in macchina, ma voi immaginate se mettessero le telecamere antidita nel naso. Quante ore che ha fatto.
8: Rosa, su video di coppie social Catalambia riguardava un vecchietto che praticamente stava uscendo dall'ospedale.
0: Bravo.
8: E diceva: scusate, ma voi che ne pensate della sanità? E che non ha fatto manco finire di parlare a dargli ora benzina a Catalambia.
0: Sì, che momento alto del social.
9: Io un giorno quando tornai a casa vidi a mia moglie che parlava su questo in cucina, allora in quel momento pensai che lei aveva il cuccetto nell'orecchio che stava a parlare con qualcuno a telefono.
0: Sì.
9: Ma poi quando lei si girò vidi che lei il cuccetto non ce l'aveva nell'orecchio, eccetto che sta cominciando a parlare su questo, ma non vi dico tutte quelle parole che lei diceva mentre che stava a lavare i piatti e a idea panagliava i quando mo che venga rimane che te ci ha combinato
1: e pensare ad alta voce praticamente alla fine, perché pure noi no, pensiamo e parliamo con noi stessi in mente, no?
0: Però mi ha colpito l'amico che parlava del datore di lavoro, perché in genere chi parla da solo lo fa che sta proprio da solo. Lui parlava da solo, però i suoi dipendenti lo ascoltano,
1: lo fanno pure e lo fanno parlare solo a X.
0: Hai capito? Cioè è una cosa fantastica questa, ragazzi. Voglio pure io parlo da solo a volte, però devi pur parlare con uno intelligente e devi selezionare.
1: buona questa, buona.
0: Devi selezionare. Io parlo con il cane, vale? No.
1: Ah, anche quanta gente parlo con il cane, pure io parlavo con il mio cane, sì.
0: Vabbè, però tu lì hai un minimo di risposta.
1: Ma che lo capiva, mi capiva, Peggy mi capiva.
0: Poi Pesacane, hai detto solitario e stavo andando in bagno.
1: Poi vedi. Mi istighi l'ascoltatore normale.
10: La vita proprio qua, via. E vi scacciate l'albero con polline e nuvola storta.
1: Ai, mamma mia,
11: caro. Ho scoperto una cosa. Un collega mio Gabriele era convinto che parlava solisso. Gente, andava a me, che sta dicendo? Parla solisso. Invece no, che l'avevo con me. E io per sentire a voi non c'entra X.
12: Ragazzi, buongiorno, Danilo da Napoli.
1: Ciao Dani.
12: Io ogni volta che parlo con i miei figli e con mia moglie, io parlo solisso. Parlo proprio solisso.
13: Io ragazzi, io ho proprio un amico, immaginate, cioè io mi organizzo il lavoro, chi sta a fianco, personale, mamma è calma, mamma è là, non mi faccio scordare questo, addirittura i miei medici non mi faccio scordare questo, ci stiamo rovinati.
0: Stanno rovinato il finale.
1: Perché,
0: è bellissimo. Vale, se dovremmo chiudere il programma ogni volta con questa parte di questo vocale. Fermi lì, torniamo subito.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione, 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: posso chiedere cosa pensa del pronto soccorso?
1: Mi pensi che tagliamo benzina e poi dall'ambio.
2: Eccolo là, è dall'ambio. E perché è dall'ambio? Perché a telefono abbiamo lui, Carmeniello.
3: Carmine.
4: Ma dai, ti parlo quando hai integrato a telefono, no?
2: Tu, ma è stato di Carmeniello, ne abbiamo messo fatti l'ambiente perché ha da giovere benzina.
4: No, mi è piaciuto, no, voglio dire una cosa, però sì. Se da me, ma vi parlo da psicologo, da psicoterapeuta.
2: Pure tu. Sì.
4: Io sono quasi. Io pure parlo proprio soli, cioè mi faccio domande, per un che risposte e poi mi incito a dire un po' che non fa niente, andare, capito? No?
2: Anche tu la superi questa cosa, va bene.
4: No, è terapeuta.
2: È terapeutico,
5: casomai. Che
2: terapeutico?
5: Terapeuta è un'altra cosa.
4: Ho capito.
2: Sarà.
4: Non posso parlare direttamente italiano senza pensare, ragazzi.
2: Hai ragione.
5: È complicato.
2: C'è una sua logica, Marco.
5: Diciamo che l'italiano o ti esce spontaneo.
2: Dacci, capite?
4: Quando
2: ci sei venuto a assistere ti chiamiamo, non ci serve, va bene.
5: Ma poi adesso vorresti
2: oggi Carmeniello non serve Carmeniello.
5: Scusami Carmine, ma tu così ti stai mettendo al di sopra del vate, del superiore del nostro,
2: questo è al di là del vatico,
5: cioè il rosario è il terapeuta vate. È psicologo e sociologo e ciuciologo e geologo del programma.
2: Vabbè, mi dice sta uno sul mio, ma sta tanti
4: no,
2: mio.
4: No, ma tu mi sa vice un fregnificio, una po' idea.
2: Fregnificio,
4: un fregnificio mi sa vice birra.
2: Sì.
4: Ma ce la pigliamo?
2: Beh, ciao, vedi anche che fa, dallo, via. Ciao Carmine.
5: Allora c'è Annalisa che manda un messaggio su cui potremmo riflettere. Ragazzi, io parlo in continuazione da sola anche davanti a mio marito e ai miei figli, ma il massimo è quando litigo anche con mio marito, immagino le risposte che mi darà e da sola faccio pure pace. Questa secondo voi è pazzeria o bisogno di sfogarmi?
2: È terapia, questa si chiama psicoterapia, secondo me.
5: Guarda, secondo me se te la sfoghi un po' da sola o da solo, a seconda dei casi, forse vai un po' a depotenziare la pericolosità della discussione poi che avrai effettivamente con, in questo caso, tuo marito. Quindi secondo me una sfogatina preventiva da soli
2: c'avevo.
5: Non è male.
6: Ragazzi,
5: non è male.
6: Buongiorno, a parte gli scherzi, un po' di anni fa io c'avevo il vizio di parlare da solo, ma più che parlare mi facevo i conti sulle dita, quando mangiavo, quando guidavo. Mia moglie spesso e volentieri mi richiamava questo fatto, dice, ma stai scendo faccio? Non lo so, forse mo mi sono tolto il vizio, non mi sono reso conto più.
7: Carmine, ma con una fatica che tiene, tanti femmine che dice che tiene, ma gli amo tutti i giorni, no?
8: Carmine, ma tu dico una volta, ci sa salute, ci sa il programma.
2: Assassine salute, sì. Sterminatore sei saluto.
5: Ragazzi, conosco persone che oltre a parlare da sole a volte fanno le voci degli altri interlocutori, accendendo anche liti molto violente tra le varie voci che fanno.
2: È quello che faceva Stasi imitava la voce di una donna che intervistava e poi rispondeva a lui, faceva la voce femminile, la voce. Un po'.
5: Buongiorno Nippoli Infeltriti, anche io vi ascolto e ogni tanto parlo con voi. Mi devo preoccupare, Ferdinando?
2: No, è normale. Vai.
9: Messaggio per il capitano.
2: Vai.
9: Io parlo e non mi risponde, ripeto.
5: Ah, questo è bello.
10: Comunque bene, ha ragione Carmine d'Assist. A parlare con culo e te ripeto,
2: ha ragione.
5: Io parlo da sola per insultare indirettamente le persone che mi circondano, vale ugualmente?
2: Vale, valissimo.
5: Questa è bellissima.
2: Sì.
5: Poi dico.
11: Poi ragazzi, alla.
5: No, perché dice lei, sai, tipo, dice frasi. Poi dicono che sono io quella intollerante. E quindi sta dicendo implicitamente che è lei. Va bene, Jessica, brava, fai bene così, pronto?
11: Che poi ragazzi, alla fine il percorso dallo psicologo serve, perché tutti quanti alla fine abbiamo una parte cattiva dentro di noi e una parte buona che si parlano fra di loro, no? Io per fortuna diciamo che la parte cattiva riesco a tenerla sempre sotto controllo, ma chi tiene sotto controllo? Ma cabbè, stiamo andando no, cerca di comportare come si deve, rischi attaccare. Ma scusa, stiamo dicendo che ti controllo, siamo delle persone educate,
5: c'è della confusione.
11: Ma quale civile da mettere il corno mogliere?
5: Ma no!
11: Sono la stessa persona, se io non mette il corno, mette il corno pure a te. Ah, è pure di una ragione, però sei tutto scemo, ancora, hai sempre essere offensivo, ti hai sempre offendo. O scemo, ora ti faccio a Cirra, ma come fai a Cirra, se io morivo pure tu. E a me non porto l'uomo, ora metto per un coppaccio, la dole.
2: Un genio.
5: Spero solo che non l'abbia fatto poi, perché il vocale si è interrotto male.
2: Del suo genere è un genio.
5: Attenzione, qui faccio rispondere direttamente a Rosario in qualità di non so cosa, decidi tu in quale qualità rispondere. Io faccio l'amore da solo, vale lo stesso?
2: E mica sei solo tu, frate. Siamo inventati, che inventate?
5: Sembrava
2: già l'uomo primitivo si dava, ecco.
5: Questa è bella, sembrava una scena di Fight Club l'ultimo vocale, è vero.
2: Sì, bravo.
5: Che grande film.
12: Ragazzi, buongiorno. Sono Umberto da Mugnano. Io parlo da solo perché se parlo con chi mi fa arrabbiare faccio una strage.
2: Allora, ultime telefonate, via 081-546-6873, le linee sono libere, se volete potete intervenire in diretta, numerosi i messaggi, che dire,
5: sì,
2: parlare da solo, i bambini per esempio parlano da soli e dicono ai pediatri che è una cosa intelligentissima, quando giochi, no? Quando eri piccolo tu giocavi.
5: Tantissimo.
2: Mi ricordo quando mia figlia era piccola, perché giocava a fare la maestra e faceva pure le alunne. E tutti quanti.
5: Oppure, sai, con i G.I. Joe io giocavo con He-Man e facevi le storie, ti costruivi le tue storie, facevi le voci dei cattivi, dei buoni. È bello, bello, bello.
2: È una cosa
5: tu
2: buona.
5: Parli da solo, giusto. Miranda, parli da solo ogni tanto.
2: Tutto a fine mese, quando arriviamo, parlo tu solo.
5: La risposta che vorremmo è: quando lo fai? Lo fai quando sei nervoso o a prescindere anche solo per ragionare? Maradona, non fare così, ti prego.
2: Vabbè,
5: allora, ultimo minutino, ragazzi. Vediamo, ci sono tantissimi vocali, ragazzi. I testuali ve li ho letti praticamente tutti, tranne questo che dice: Santa Frigna prega per noi, che ci sta sempre bene.
2: Certo, perché noi siamo abbastanza
5: in chiusura cattolici. Programma va bene. Allora, vi ricordiamo che domani, 8 maggio, faremo dei collegamenti. Ci sono tantissimi vocali, ragazzi. I testuali ve li ho letti praticamente tutti, tranne questo che dice: Santa Frigna prega per noi, che ci sta sempre bene.
2: Certo, perché noi siamo abbastanza
5: in chiusura
2: cattolici.
5: Programma va bene. Allora, vi ricordiamo che domani, 8 maggio, faremo dei collegamenti proprio per tenervi aggiornati.

0: tu, ma sei,
1: certo,
0: sei,
1: sto chiedendo. Secondo,
0: ci so, allora abbiamo,
1: cioè,
0: perna.
1: Il Papa arriva alle tre, roppa magnata, perché io ci siamo.
0: Abbiamo.
1: Se mangi tre, ma se mangi una sciocchezza, mangi una sciocchezza. La sciocchezza.
0: A
1: e
0: parte
1: poi,
0: che non è vero che sta prima il Papa, ma a parte. Cioè, ma poi ci abbiamo perna su una bici elettrica che seguirà il Papa in diretta con noi. Che fai? Non gli vai a dare soddisfazione?
1: Vediamo,
0: che
1: dici, collegatevi domani. Vediamo un Papa che si mangia una sciocchezza. Va bene,
0: non
1: ragazzi.
0: Non puoi commentare. Non lo puoi commentare se si va a mangiare una sfogliatella ricciola.
1: Ma che acqua beve il Papa? Esatto. L'acqua della Madonna.
0: Sì, sì. Probabile. Allora vi lasciamo a Diego C'è, grazie a Rosario Verde,
1: grazie a Marco Pesacane,
0: grazie ovviamente a Fabio Esposito, e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
2: Le posso chiedere cosa pensa del pronto soccorso?
3: Pensi che da Giove

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego, c'è!
3: C'è anche oggi. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: E da Diego Armando Maradona Giulio.
3: Che c'è?
4: Diego c'è anche oggi. Ma che c'è? Mi devo iniziare a preoccupare, devo iniziare a fare gli scongiuri.
3: Ma anche domani, se Dio vuole. Buongiorno anche a Fabio Esposito in regia.
4: Come direbbe il mitico Ciro Froio.
3: Esattamente. E salutiamo anche Ciro Froio e Flavio Esposito alla regia.
4: Vai, saluta tutti.
3: Salutiamo tutti, anche Simone Zaccaria, Ivano Petagna, tutti. Salutiamoli tutti. Tutti quelli della famiglia di Kiss Kiss Napoli. Allora, caro Diego, la partita del Napoli sembra sempre lontana, veramente orripilante questo Monday Night, veramente brutto questo Monday Night. Dovrà passare il weekend, ci godremo le partite degli altri. Io francamente domenica sera mi godrò Real Barcellona, che può valere il titolo in Liga. Ieri non tanto spettacolo l'ho fatto Kvaratskhelia, ieri Kvarashow, che mamma porta il PSG in finale. Non ho paura di dire questa cosa, Kvara porta il PSG in finale di Champions League
4: per mano,
3: per tutto quello che ha fatto tra andate e ritorno, veramente un giocatore stratosferico.
4: Mi ero ripromesso di essere tranquillo.
3: Vai.

0: invece non sono tranquillo. E quindi la dedico questa a tutti quelli che hanno criticato un giocatore che doveva rimanere a Napoli a guadagnare 1,5 milioni. Perché? No, me le dici perché?
1: Ma soprattutto
0: no, perché?
1: No, no, no, ma infatti magari sbagliate le tempistiche, è una scelta giusta, però bisognava sicuramente...
0: Ma sbagliate le tempistiche, quello l'hanno dovuto vendere perché sennò lo perdevano a zero.
1: Sì,
0: che,
1: è vero.
0: Che tempistiche sono state
1: sbagliate. Ma soprattutto un nome di un allenatore che tanto ho chiacchierato in queste settimane, che è quello di Antonio Conte. Cioè, nel senso...
0: che significa?
1: Mi viene... tu ci puoi arrivare perché?
0: Vai.
1: Perché io sto facendo il nome di Antonio Conte in questo momento. Perché Antonio Conte è molto chiacchierato in questo periodo. Allora, legandomi al discorso Kvara, dove voglio arrivare secondo te con Antonio Conte? Se io parlo di Antonio Conte, parlo di Kvara, penso all'allenatore del Napoli, tanto criticato, che vince uno scudetto pur se a gennaio perde un marziano del genere.
0: E vabbè, ma...
1: pur se... perdo Marziano Gene, manco a dire, vabbè, però te l'hanno sostituito con Neymar. No, gliel'hanno sostituito con Okafor, se non erro. Okafor.
0: Con Okafor.
1: Con Okafor. Con Okafor. Cioè, questo ha vinto uno scudetto, punto a punto con l'Inter, con Kvara sostituito con Okafor. Ci rendiamo conto di quello che ha fatto Antonio Conte l'anno scorso?
0: No, no, e allora a questo punto, mi stai dando un assist per impazzire ancora di più. Non solo con Okafor, anche con Noah Lang.
1: Però non lo ha vinto lo scudetto là.
0: No,
1: ha fatto secondo con
0: che poi guarda caso, ieri proprio ho ascoltato il podcast di quello, come si chiama? E di Fabrizio Romano.
1: Ah sì,
0: il Galatasaray
1: collega
0: non
1: Romano
0: non come mai non lo...
1: che tornerà a Napoli.
0: Come mai non lo riscatta?
1: Non lo riscattano. Scelta societaria.
0: Ah, ok.
1: Peccato, perché c'era un bel riscatto per il Napoli, 30 milioni di euro sarebbero serviti. Adesso starà Manna o chi che... quale sarà il direttore sportivo, siccome si parla tanto anche di Manna. Non sto dando nessuna notizia, ragazzi. Manna è sotto contratto con il Napoli e il presidente Laurentiis fa benissimo quando tiene duro il pugno sui contratti che si rispettano. Anzi, se vogliono Manna è giusto che paghino, come dice giustamente, non lo ha detto pubblicamente ma lo pensa sicuramente il presidente Laurentiis. Moneta, vedere cammello.
0: Ti faccio un'altra domanda.
1: Sì.
0: Kvisha Kvaratskhelia merita il pallone d'oro?
1: Sì, però purtroppo quest'anno deciderà molto il mondiale. Che Kvara, perché poi la decisione sul pallone d'oro verrà inevitabilmente influenzata da chi vincerà il mondiale. Kvara non parteciperà al mondiale.
0: Come sì, non però... partecipa? Oh, la Georgia lo fa il mondiale?
1: No, la Georgia non lo fa il mondiale, non è riuscita a qualificarsi al mondiale. Kvara non parteciperà. La Georgia ha fatto l'europeo, qualificandosi
0: all'europeo, hai ragione.
1: Ma la Georgia,
0: chiedo venia.
1: La Georgia non parteciperà al mondiale.
0: No, perché mi ricordavo una festa, era la festa dell'europeo. L'europeo, hai ragione.
1: Quest'anno ci hanno provato, cioè Kvara ci ha provato a fare quello che ha fatto per l'europeo, ossia prendersi la qualificazione da solo. Però non ci è riuscito, perché ovviamente poi non ci si può riuscire sempre. Non parteciperà al mondiale, quindi io
0: neanche
1: credo
0: può giocare da solo. Quindi.
1: Esatto, credo sia molto difficile un pallone d'oro per lui quest'anno, ma sicuramente nei prossimi anni riuscirà a portarlo a casa. Perché se lo merita, perché è un ragazzo meraviglioso, perché tutte le settimane fa partite stratosferiche. Ora io non valuto tanto il campionato francese, perché... campionato francese per quanto mi riguarda è patetico, c'è soltanto il Paris Saint Germain che si allena per la Champions League durante l'anno. Però purtroppo è un dato di fatto, cioè è così. Però insomma, ragazzi, quello che ha fatto vedere ieri, cioè ieri a un certo punto fa un'azione con un sombrero in mezzo a tre difensori del Bayern, passa.
0: Oh, ieri è stato,
1: se la segnava poteva tranquillamente essere candidato al
0: Puskas. Ieri è stato schifoso nell'accezione positiva.
1: Sì,
0: però
1: sì, sì, no, è
0: ha fatto paura,
1: è un qualcosa di incredibile.
0: Cioè, non lo prendevano mai, spostava a destra, a sinistra, rientrava, andava fuori. Ma poi a un certo punto, questo ha fatto il terzino. Tu l'hai visto che faceva? A un certo punto, al 92esimo, la panchina è scoppiata perché lui fa un'azione di recupero sotto la panchina e guadagna un fallo laterale o un fallo, ma non,
1: sì,
0: non ricordo precisamente.
1: Tutti i giocatori del PSG che poi esultano,
0: che gli gridano, gli fanno
1: cavara. Perché io ho visto la heat map, che è praticamente quella slide a forma di campo con tutte le zone evidenziate in rosso calpestate dal calciatore, dove il calciatore, diciamo, è stato di più durante la partita. Era rosso tutto il campo, Cavara era stato da tutte le parti, anche maggior ragione in fase difensiva. Lui l'ha spiegato, perché Luis Enrique è un allenatore molto intelligente e molto esigente, se è anche intelligente ovviamente, se non torno, se non corro, se non aiuto i compagni nella fase difensiva, non mi fa giocare. Insomma, ieri il PSG fa una partita molto intelligente, molto influenzata sicuramente dal gol in apertura di partita, poi dopo decidono di difendersi e si difendono bene, perché il Bayern il primo tiro in porta lo fa con il gol di Kane. Quindi insomma, riuscire a non fare tirare Musiala, Olise, Kane, Luis Diaz è un'impresa bella, difficile. Quindi complimenti a Marquinhos, insomma, ai vari giocatori del Paris Saint Germain, che hanno fatto una partita veramente meravigliosa. Ma noi torniamo a parlare di Napoli. Tra pochissimo apriamo il filo diretto.
0: Sì.
1: Diego, voglio chiederti la tua sensazione in questi giorni, perché si parla molto di Conte, di Manna, quello che poi rimane sempre la maglia del Napoli.
0: Certo.
1: E la società, che in questi anni ha fatto un lavoro meraviglioso. Sei tranquillo anche se dovessero andare via Conte e Manna per i prossimi anni? Sto facendo un'ipotesi, non sto dando nessuna notizia, ragazzi. Poi andiamo da Vincenzo Pepe.
0: Tranquillissimo, noi l'abbiamo detto varie volte che la forza del Napoli è la società. Certo, è normale, è meglio non perderli Manna e Conte, soprattutto per il prossimo anno, però nel caso dovesse succedere,
1: la società, sei convinto anche tu che debba ritornare ad essere quella che è stata in questi anni, ossia ringiovanimento della rosa, investire su talenti, per esempio come Kvara quando è arrivato non era Kvara. Certo, uno come lui ti capita una volta ogni 20 anni, però insomma il modus operandi negli ultimi,
0: forse anche
1: negli
0: 30.
1: Ultimi anni non è stato proprio questo. Il Napoli si è un po' snaturato dal punto di vista delle operazioni proprio.
0: Ma sì, in alcuni casi, questo sicuramente, però poi comunque il Napoli ha fatto delle operazioni comunque, perché per esempio McTominay, che sembra un giocatore dove il Napoli ha fatto un'operazione, diciamo, dove si è snaturato. Comunque McTominay è giovane.
1: Sì,
0: ha preso, è un giocatore forte, ha fermato.
1: Che Højlund è un 2003.
0: Højlund è un 2003. Buongiorno comunque.
1: Vergara, che è il futuro del Napoli, è un 2003.
0: Il Napoli sicuramente deve, secondo me, ritornare a fare delle operazioni importanti. Poi c'è da dire che anche qualcuno l'ha sbagliata. E comunque Lang era non era grande, cioè non è grande di età, ed è un'operazione sbagliata. Lucca è stata un'operazione sbagliata. Ma Marianucci, non so se definire l'operazione sbagliata, perché Marianucci, a differenza degli altri due, ha avuto poche possibilità di farsi, okay, di farsi vedere. Però
1: se uno è forte, Conte lo fa giocare e se lo tiene.
0: Ma questo
1: lo assicuro.
0: Ma questo è sicuro.
1: Non dico che non sia forte, non è pronto ancora per il Napoli, perché ragazzi, giocare a Napoli è una cosa, giocare a Torino, a Udine, Torino sponda Torino ovviamente, Torino Udine è un'altra cosa, cioè qua bisogna essere molto chiari. Ultima cosa e chiudo e poi andiamo da Peppe. Il Napoli deve stare attento, perché qua non ci sono società alle spalle che ci parano il culetto, come è successo alla Juve, che ha cestinato milioni e milioni di euro. Come è successo all'Inter, come sta succedendo al Milan. Il Napoli deve tornare a fare il Napoli, e penso che questo sia una cosa principale che la società giustamente vuole, perché se siamo in cima alla classifica ogni anno un motivo ci sarà. Peppe, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Alberto, saluti a tutti, saluti a Diego.
0: Ciao Peppe, buongiorno.
2: Ciao, io sono 54 anni, ho avuto la fortuna, avevo 11 anni quando stavo da un parrucchiere a Via della Cina, fuggito da mia mamma per pagare 1000 di andare a vedere tuo padre che arrivò a Napoli. Sono emozioni, ho avuto la fortuna di vederlo per 7 anni, ero presente a Torino al 5-3, sono emozioni che difficile da dimenticare. Detto questo, non sono d'accordo con te, Diego, quando parli di Kvara, che prendeva 1,5 milioni. È vero nella tempistica che non è stato rinnovato in tempo, ma quando gli è stato proposto il rinnovo, il padre diceva non c'è problema, e hanno ricattato il Napoli. Io credo che è vero che
1: però
2: guarda,
1: secondo me gli è stato proposto un po' troppo tardi, Peppe ha detto anche questo.
2: Certo, c'era il papà di Diego proprio, certo, lì quando Berlusconi offriva il segno in bianco se tu sposi Napoli, anche se in ritardo.
0: No, ma Peppe, ma mio padre non c'entra, mio padre non nomo
2: lo so, che però mio padre anche me è rimasto qua con delle offerte grosse. Poi io capisco,
1: situazioni sono differenti, Peppe,
2: qualcosa non si fa male, poteva vincere il secondo scudetto se andava a giugno. Ricattare la società a me non mi è piaciuto, a me nei confronti non,
1: Mertens non comunque prendeva 4 milioni e mezzo all'anno, insomma, non prendeva bruscolini.
2: D'accordo, però l'ultima volta io non ho detto che doveva rimanere un migliore, però diciamo ci resti male quando vedi che Conte ha detto i giocatori quando mettono qui deve essere una meta per ma non deve essere un punto di passaggio,
1: ragazzi, ma è difficile perché ormai nemmeno le tre grandi tra virgolette d'Italia sono più un arrivo, ma sono un punto di passaggio. Il calcio d'italiano questo sta attraversando in questo momento,
2: che non mi piace più, perché se siamo arrivati alla follia di criticare uno come Antonio Conte che ci ha portato a dei livelli massimi, le emozioni dell'anno scorso le ho paragonate a quelle del 90 quando sul filo di Roma battemmo il Milan, sono delle emozioni uniche, un allenatore che ti dà tutto, lo stiamo massacrando come fosse l'ultimo dei coglioni, come addirittura fu massacrato Carlo Ancelotti, perché qua di Carlo Ancelotti è stato definito pensionato che voleva mangiare al figlio.
0: Vabbè, ma quelli sono i folli che sono, è qualche folle che popola. Fortunatamente ne sono pochi, questa città, perché io mi ricordo che dissero che Ancelotti era venuto a Napoli per il figlio, per mettere il figlio, come se avessero, poi dove è andato a Real Madrid, però
1: ricordo.
0: All'Everton, allora, e a Real Madrid,
1: francamente allora, pensare una cosa del genere sicuramente è eccessivo, però io ero tra quelli che è rimasto deluso dal lavoro di Ancelotti a Napoli, perché mi aspettavo
0: anche io
1: qualcosa in più, anzi molto in più rispetto a quello che è stato. Però ovviamente quando si parla, anche se non mi faceva impazzire alla guida del Napoli, ci deve essere sempre massimo rispetto quando si parla di questi santoni del calcio, perché questa è gente che ha vinto seriamente, è gente che ha allenato calciatori importanti, e quindi ovviamente ci vuole sempre il massimo rispetto.
0: Intanto dimmi perché Kvaratskhelia con un contratto di 5 anni a 8 milioni più 2 di bonus doveva rimanere qua. No, ma spiegami.
1: No, ti ripeto, io.
0: No, lascia sta. Tu lo sai, sono malati, sono napoletana. Io mi dicono, domani mi chiamano, mi dicono: vieni al campo, vieni a raccogliere le bottigline gratis. Io vado. Basta che metto la felpa del Napoli, ma io sono napoletano.
1: Certo.
0: Cioè, io sono nato qua, io sono cresciuto qua, è la mia squadra della mia città, e finché morte non mi separi. Ma lui perché doveva farlo? Non capisco.
1: No, ma certo. Certo, che dubbio c'è.
0: Ma poi è andato a Paris Saint Germain.
1: Che dubbio c'è, no, ma c'è.
0: Certo, cioè, io finale Champions League tutti gli anni.
1: Ma certo, Diego, cioè, ma assolutamente.
0: Bah.
1: Secondo me è stata, sai, io sono il primo a dirvi in modo molto onesto l'importanza del presidente De Laurentiis in questi anni, che ha fatto veramente, lui merita l'80% se non il 90% dei successi.
0: Ma poi
1: che,
0: Giallo, bisogna anche rispettare qualche volta la scelta di una persona,
1: però,
0: che vuole fare una cosa diversa
1: questo,
0: da quello che uno vuole.
1: Ma certo, cioè, però delle volte delle scelte sono state sbagliate. Per esempio, io al termine del primo anno, avendo visto che mostro ho preso, chiamo Kvara e gli dico: vieni subito qua perché rinnovi a 5 milioni immediatamente. Perché avere un mostro del genere non è da tutti. Poi se ne sarebbe andato lo stesso? Sì, magari però l'avessi venduto a 100 milioni alla fine dell'anno e sarebbe rimasto con te. Ma questi sono se e ma, e diciamo che in una gestione di 20 anni qualche errorino si può fare, ma
0: infatti,
1: in 20 anni noi abbiamo vinto 2 scudetti,
0: per me,
1: Coppa Italia e Supercoppa,
0: Napoli,
1: senza contare la Champions League e i piazzamenti.
0: Per me il Napoli negli ultimi anni, per me, a livello di gestione, rinnovi, contratti, ha fatto solo 2 errori.
1: Kvara e poi?
0: Kvara e Zielinski. Zielinski è un errore gravissimo, per me.
1: Allora, su Zielinski tu dici: io so la verità. Io, da quello che so su Zielinski, è che il procuratore ha, diciamo, fatto un po' l'antagonista nella storia, soprattutto nei rapporti con il presidente. Poi magari tu sai altre cose, e allo stesso tempo Piotr, indipendentemente da tutto, è un giocatore che sarà sempre comunque nel mio cuore. Ripeto, io te lo dico sempre, quel momento in cui si stende in quello stadio lì dopo quel gol di Raspadori, capendo che tutti i sacrifici che aveva fatto negli anni erano finalmente serviti a qualcosa, è stato molto emozionante da film. Infatti poi
0: io
1: Napoli,
0: a volte mi butto nel letto quando sto stanco e mi butto alla Zielinski.
1: Esatto, sì, hai ragione, hai ragione.
0: Purtroppo
1: come certo. Biasimarti, ecco. Dino, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, avete già detto tutto quello che volevo dire io praticamente sul discorso di Kvaratskhelia. Perché non metterlo dopo il primo anno, dove che lui è stato insieme a Osimhen l'artefice dello scudetto, metterlo al centro del progetto e cercare di cedere Osimhen per una cifra giusta, che si parlava all'epoca del Paris Saint Germain, da 100 milioni, ma è stata 200 milioni rifiutata dal presidente, e rinnovare il contratto, quindi premiando il calciatore con un contratto che invece di tenerlo a 1,5 milioni.
1: Hai fatto bene a ricordare questa cosa, Dino, perché il Napoli rifiutò un'offerta a Kvara e Osimhen insieme
0: 200 milioni,
1: quindi hai fatto bene a ricordare questa cosa.
3: Quella fu la seconda offerta, la prima arrivò di 100 milioni da parte del Paris Saint Germain solo per Osimhen, e il De Laurentiis ne voleva 180, se vi ricordate, con la battutina, se poi il presidente del Paris Saint Germain.
1: Sì, sì, no, ma il presidente ha avuto la forza. De Laurentiis ha avuto la forza economica, Dino, per rifiutare offerte importanti. Non è da tutti, Non è da tutti.
3: Sì. No, non è da tutti, però io voglio guardare tutti e due i lati della medaglia. Da un lato, sì, ho la forza economica di poterlo fare, il coraggio di farlo. Dall'altro, credo che in quel momento anche il presidente si sia sentito un po' onnipotente, perché ha visto che la squadra girava a mille e quindi pensava di poter cogliere l'occasione, secondo me sbagliando, perché per il bene della società per me Osimhen andava venduto, per poi per quello che ha creato dopo. Se prendeva questi soldi, io vi dico, e rinnovava e metteva Kvaratskhelia al centro del progetto, secondo voi Kvaratskhelia invece di andare via per 70 milioni poteva essere venduto a più di 100 milioni guardando il Kvaratskhelia?
1: 130-140 milioni è la valutazione oggi di Kvara per comprarlo, secondo me.
3: Ecco, quindi ci troviamo con questo discorso. Secondo me, per il bene del Napoli, è vero che era stato già venduto Kim, è vero che Spalletti se n'era andato via, magari per non distruggere tutta la rosa, però per il bene, col senno di voi siamo tutti bravi a dirlo.
1: No, ma questo è ovvio.
3: Però secondo me in quel momento Osimhen, perché se vi ricordate, noi siamo tifosi del Napoli, però se siamo attenti, Osimhen è sempre stato quel tipo di ragazzo che ti fa vincere le partite, ma a volte te le fa anche perdere, perché a volte perdeva la testa in campo.
1: Ma Osimhen era un giocatore che in campo secondo me non si poteva discutere, Dino. Il problema è che si poteva discutere come fuori dal campo, e il fattore fuori dal campo, dico, che l'allenatore lo sa, è fondamentale, è la metà del lavoro per un calciatore.
3: Sì, sì, no, siamo d'accordo. Io dal punto di vista dico sportivo, atletico, il calciatore non si discute, perché Osimhen in quel momento spostava gli equilibri, ma
1: sì,
3: in quel momento.
1: Sì.
3: Perché Spalletti
1: esattamente, Spalletti ha fatto crescere Osimhen come calciatore, certo.
3: Ha fatto crescere tecnicamente.
1: Lo ha fatto esplodere, certo.
3: Ci ricordiamo, non riusciva manco a fare uno.
1: Ricordo.
3: Quindi allora, dico io, in quel momento, ok, Kvaratskhelia, io credo che il terzo errore, ricollegandomi al discorso che facevate prima, lo stavo facendo con McTominay doveva essere rinnovato prima, McTominay stiamo arrivando a 2 anni che non ha ancora il contratto.
1: No, ma adesso non ti preoccupare che a breve rinnova McTominay, stai sereno, Dino.
3: Se rinnovo...
0: Allora, no, io sereno, però io sereno non sto. Che ancora deve rinnovare, pure Rachmani rinnova, ma non ha rinnovato ancora.
1: Non vi preoccupate, che a breve si risolvono queste due situazioni.
3: A fine campionato,
1: sì,
3: non commettere lo stesso errore, o rinnovi o arrivederci e grazie, portami i soldi e si investe su un altro calciatore, perché purtroppo è così, ragazzi. McTominay ha 29 anni, ha 30 anni, se gli arrivano offerte da 70 milioni, secondo me il presidente la rifiuta?
0: No.
3: A 29 anni non credo che abbia, sapendo quel che...
1: Però dipende da tante cose. Vabbè, staremo a vedere. Un abbraccio, Dino. Grazie.
3: Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli. Vediamo. Questa è... ragazzi, buongiorno, sono Diego. Secondo voi si può dire che Kvara oggi è il primo candidato al Pallone d'Oro?
1: Sì, insieme a Yamal. Tra l'altro Yamal fa anche
0: secondo
1: il mondiale,
0: me Mbappé ci sta sempre dentro.
1: Però Mbappé ci sta dentro, ma quest'anno stagione negativa. A meno che non fa un mondiale che lo vince, cioè, da
0: secondo
1: protagonista.
0: Secondo te il Paris Saint-Germain vedi, vedi com'è il calcio, no? Il Paris Saint Germain perde Mbappé e apre una dinastia incredibile. Mbappé forte, eh?
1: Mbappé forte, però c'è molta discussione anche a Madrid in questi giorni su Mbappé. È uscito un dato di Diario As, se non erro, dove praticamente spiega che il Real Madrid è riuscito a ottenere più punti senza Mbappé rispetto a quelli che ha ottenuto con la presenza di Mbappé. Perché? Perché la squadra riesce a difendere meglio. Certo, Mbappé ha fatto 50 gol in una stagione, però riesce a difendere meglio. Poi sono tutti dati che trovano il tempo, lascio il tempo che trovano, perché poi
0: io
1: alla
0: adesso
1: fine
0: ti Mbappé faccio la io adesso
1: Mbappé
0: ti faccio...
1: ancora deve vincere la Champions, eh?
0: Io adesso ti faccio la la domanda da un milione di dollari.
1: Posta, vai.
0: Ok. Mbappé o Vinicius? Se sei l'allenatore
1: Mbappé.
0: Del anche io non me l'aspettavo, lo sai, mi aspettavo Vinicius.
1: Mbappé. Però se mi chiedi Mbappé o Yamal, mi prendo Yamal.
0: Eh certo, è normale. Pure io.
1: Per me Yamal oggi, anche sopra Kvara, è una spalla è una spanna sopra tutti, ragazzi.
0: È un mostro Yamal.
1: Parliamo
0: voglio...
1: di un marziano.
0: E di che parliamo?
1: Parliamo di un marziano.
0: Quindi sei 17 anni.
1: Esatto.
0: Cioè, 19, scusami.
1: Sì. Di un livello
0: un
1: level
0: mostro.
1: Messi, ragazzi, non ho paura di dirlo, secondo me a quei livelli lì perché anche è ancora molto giovane, ha un problema rispetto a Messi, la testa che non è molto quadrata come quella di Messi.
0: Yamal?
1: Sì, fuori dal campo è un po' più turbolento rispetto a quello che è stato Messi, perché Messi è sempre stato un ragazzo tranquillo, bene o male, Messi e Ronaldo, tutta gente che diciamo esisteva soltanto la partita. I tempi di oggi, diciamo che ti portano anche rispetto a 20 anni fa, a 15 anni fa, a stare un po' più con la testa fuori dal campo. Però,
0: certo.
1: Insomma, poi lo vedo che negli ultimi anni, anche con essendo cresciuto, maturato, perché non ci dimentichiamo che Yamal è uscito 2 anni fa, a 17 anni è uscito 2 anni fa, è la terza stagione da
0: scuola.
1: Esattamente.
0: Insieme a Cubarsia andavano a scuola. Senti, Gianluca, questa è bella. Voglio è una vera goduria ascoltarvi, Massimo Paz. Sempre presente.
1: Ciao,
0: detto questo, ho una domanda per voi due. Se il Napoli finisce secondo e con la vittoria della Supercoppa italiana, che ovviamente già è stata vinta, come lo considerate il campionato del Napoli? Per me è da 8. Per te?
1: 7 e mezzo. Sette e mezzo perché ci sono tante attenuanti degli infortuni, e non gli do l'8 perché ci sono delle macchie, e quest'anno per me le macchie sono Bologna e Udine, che sono le due partite che mi hanno fatto un po' innervosire quest'anno, francamente, anche Copenaghen. Sono 3 macchie in quest'anno, secondo me: Bologna, Udine e Copenaghen. Poi il resto, la squadra e i ragazzi sono stati encomiabili. Conte è stato
0: bravissimo. No, io metterei anche la quarta.
1: Qual è la quarta?
0: L'Eintracht
1: in casa 0-0.
0: Quella
1: lì. Sì, ce l'ha sulla coscienza Scott.
0: Mamma,
1: se ti ricordi,
0: sì, si mangia un gol.
1: Però io a Scott ti perdonerò tutto, sempre per sempre, perché ha fatto delle cose meravigliose. Solo chi non fa non sbaglia. Tutto sommato non è stata una stagione così negativa come la dipingono, per le attenuanti. Ma poi, ragazzi, il Napoli nella sua storia in 100 anni ha fatto 8 volte secondo. Questa sarebbe la 9ª in 100 anni, in 100 anni di storia.
0: E quindi perché 7 e mezzo?
1: 7 e mezzo perché ci sono queste macchie. Se non ci fossero state, sarebbe stata da 8 anche 8 e mezzo, per come i ragazzi hanno reagito, per quello che c'è. E poi per la Champions, Diego. La Champions dovevi quantomeno passare il turno dei gironi. Con una Champions così non è più la Champions di una volta, dove ci poteva stare che il terzo uscivi, andavi, magari retrocedevi in Europa League, perdevi il girone per una serie di cose. Qui devi passare, non ti può passare il Karabakh davanti. Per questo 7 e mezzo. Meno no, perché ci sono stati comunque, sì, tanti infortuni che hanno poi influenzato.
0: Io sono d'accordo con l'8, anche se al 7 e mezzo, 7 e mezzo 8, mettiamola così.
1: Okay, facciamo questa domanda, perché io e Diego siamo allineati tra il 7 e mezzo e l'8, e ci rispondete dopo la pubblicità allo 0815466873 342 00 00 100. Detto che il Napoli ancora deve consolidare il secondo posto e non è certo, ma ad oggi, se la stagione finisse oggi, quale sarebbe il vostro voto alla stagione del Napoli? Subito dopo la pubblicità.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Andiamo da Walter. Ciao Walter.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, Walter, Club Napoli Strasburgo.
0: Grande Walter.
9: Allora, il mio voto mi posiziono su 7,5.
1: Ok.
9: Personalmente, anche perché qua sembra, per qualcuno sembra che sul secondo posto non vale niente, manco fossimo Real Madrid.
1: No, ma io leggo, Walter, sto leggendo messaggi adesso dal tablet davanti a me.
0: 4,5.
1: Secondo posto, 4.
10: Stagione, addirittura, addirittura, addirittura c'è uno che c'è un. Non dico il nome perché l'ho perso. Che scrive addirittura, vabbè, Conte 0, vabbè, Luigi è sempre lui.
9: Sì, abbiamo vinto. Noi abbiamo 40 scudetti in bacheca, quindi questo qua
1: sì.
9: Arrivare secondi ed è
1: sì, 10 Champions League.
10: Scrive stagione più catastrofica, la seconda stagione dopo il decimo posto. Cioè il decimo posto è stata la peggiore di De Laurentiis, questa è la peggiore dopo quello.
9: Se arriviamo sesti, che fa? Va a casa a fortuna, arriva a sparare questa
10: apertura. Vabbè, vai, giustamente, vai. Giustamente noi siamo
1: i Galacticos.
10: I Galacticos.
1: Vai, Walter.
10: Secondi siamo arrivati 8 volte nella nostra storia in 100 anni.
9: Infatti, volevo dire, riguardo della mappa termica di Caraschelli, io voglio bloccare un ricordo. Perché io l'ho vista pure ieri sera e stamattina l'ho mandata a Gianluca Vigliotti per messaggio, no?
1: Sì.
9: Vi ricordate a Napoli quando parlavano e dicevano quel Caraschelli gioca lontano dalla porta, si va stanco, non ce la fa, sulla linea, questo, quell'altro. L'avete vista la mappa termica? Com'è che mo all'improvviso con 2 anni in più sulle spalle, perché è invecchiata ancora più di 2 anni, corre in tutto il campo? Che è successo? Qualche miracolo? Perché io me le ricordavo quando dicevano che doveva giocare vicino alla porta, che se partiva da lontano si stancava. Ce l'avete visto, no? Ieri
1: il
9: sera.
1: Fatto secondo me è semplice: quando hai un Kvaratskhelia la situazione è complicata. Walter, quando ne hai 10 di giocatori, uno più forte di un altro, ti aiuti a vicenda.
10: Ma io vedevo giornali, vedevo testate giornalistiche e cose. Cioè, e qui c'è gente che ha detto che De Ketelaere era più forte.
9: sì, infatti.
10: Male.
9: Ragazzi, saluto.
1: Ciao Walter, un abbraccio.
10: C'è gente che diceva che De Ketelaere era più forte.
1: No, vabbè, questi li hai sentiti solo tu, però. Perché no. Io mi ricordo il paragone con Leao, ma non mi ricordo il paragone. Lo sta andando a cercare, ragazzi. Nel frattempo vado da Fiorenzo. Qual è il tuo voto alla stagione del Napoli fino ad oggi?
11: Se permettete, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
11: Vorrei dare un voto per una spiegazione più larga, se mi posso permettere.
10: Ma com'è, Fiorenzo? Certo, come chiamate? Ti puoi permettere? Vai,
11: no,
10: ti ascoltiamo.
11: Sembra il professore, no, però.
1: No, assolutamente no. Ma noi ci stiamo,
10: ti ascoltiamo, vai.
1: Stiamo facendo un gioco tra di noi, Fiorenzo. Ma figurati.
11: Giorni, allora, sento parlare di Sarri, di Spalletti. Io voglio dire, secondo me non abbiamo la percezione tanto dei valori tecnici, perché secondo me siamo troppo innamorati del Napoli. Mi dite nel Napoli di Sarri magnifico chi giocherebbe oggi? Forse Di Lorenzo al posto di Sarri, forse Scott, non lo so se al posto di Marek, che era un po' in fase ascendente.
1: Ah, tu dici nel Napoli, diciamo prime del vogliamo fare una formazione prime del Napoli di De Laurentiis?
11: Paragoniamo questo
1: morti
11: Napoli
1: e feriti, facciamo una strage. Vai, dici.
11: Paragoniamo questo Napoli secondo, sì, al secondo posto di Sarri, che magnifichiamo tutti, giustamente. Giocherebbe solo Di Lorenzo nell'undici titolare al posto di Sai. E forse Scott, ma non so se con Marek la differenza. Sono gli unici due giocatori per me. Poi Napoli di Spalletti, magnifico, aveva tre giocatori, Kim, Osimhen e Kvaratskhelia, tre campioni. Non scendo nemmeno nel dettaglio.
1: Sì.
11: Diamoli oggi al Napoli di Conte, secondo me il campionato è chiuso già
1: a gennaio.
11: Questa,
1: sì,
11: è la mia opinione.
1: Sì.
11: Questa è la mia opinione. Quindi sentivo parlare a inizio anno e oggi tanti tifosi, sembra che qua è il Real Madrid-Napoli.
1: Sì.
11: Assolutamente. Napoli in Italia è secondo come rosa all'Inter. Per lo più tanti giocatori, e dobbiamo dirlo perché sennò non facciamo il bene, secondo me, a noi stessi.
1: Non lo so, lo sai Fiorenzo, ad armi pari secondo me ce la giocavamo.
11: Completo. De Bruyne, Lukaku sono i giocatori che furono, perché non vedremo più quei giocatori là. Lobotka, Anguissa, li voglio bene, grande adorazione, ma sono nella fase
1: galante, si può dire.
11: Galante.
1: Si può dire, Fiorenzo.
11: Allora,
1: si può dire.
11: Ragazzi, ma mi dite nel Napoli oggi, cioè chi è rimasto? Secondo me quest'anno è stato fatto un grande lavoro, poi si poteva fare di più, certo, tutti i giorni tutti possiamo fare di più, quindi un voto secondo me non c'è. Abbiamo fatto una Champions bruttina, ma ragazzi, ma se il Napoli non è al completo e non sta bene quella,
1: sì, però là non ci sono scusanti, Fiorenzo, che dovevi passare preliminari.
10: Fiorenzo, non è stata una Champions bruttina, è stata una Champions brutta,
11: qualcun altro
10: più che brutta.
11: Non ci sono scusanti, però l'Inter ne prende tre col modo,
1: sì, però passa ai preliminari, quantomeno arriva ai preliminari. Io là mi arrabbio perché non mi posso vedere il Karabakh davanti, capito? Quella è la cosa che mi fa arrabbiare.
11: Ma io mi arrabbio da tifoso come te, però ragionando poi
1: ragionando pure prescindere da tifoso, ragionando
11: sportiva. Non è che abbiamo perso.
1: Fiore, ma tu con l'Eintracht avevi tutti i titolari, però non ce li avevi gli assenti, non puoi fare 0-0.
11: Non ci discute. Il Napoli, anche con tutti i titolari, se non è al meglio quel giorno, fa fatica con tutte le squadre. Non è che in Italia abbiamo vinto 3-4-0 dominando, no, è quello il Napoli, ragazzi. È sopravvalutato sia dai media e sia un pochino però col cuore da noi tifosi, perché per noi Højlund è stratosferico, ragazzi, non è così. Højlund è un gran bel giocatore.
1: No, ma nessuno lo ha mai detto, però che è stratosferico.
11: Non è Højlund, ragazzi. Cioè, teniamo un pochino, Caglioni. E gente veniva dal Real Madrid,
1: certo,
11: ma che giocava. Cioè, vediamo la dimensione giocatori attuale del Napoli. C'è Kim, ma Rachmani è Kim, ragazzi.
1: Certo.
11: Ma me lo invento io, scusate. Koulibaly, ma Juan Jesus e buongiorno sono Koulibaly. Ma ce lo ricordiamo?
1: Certo.
11: Prendetemi per folle, ma io la penso così.
1: Ci può stare, Fiorenzo. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Un abbraccio. Ciao, Fiorenzo.
10: No, è una disamina.
1: Ci può stare.
10: Ci può stare.
1: Magari un po' esagerata, perché addirittura che noi sopravvalutiamo così tanto. Il Napoli è forte, ragazzi. Cioè, il Napoli c'ha Rachmani, che per me è il miglior centrale della Serie A, e non mi venite a dire altro. Venite a parlare di Bremer. Sì, fatemi sapere quanti scudetti c'ha Bremer. Poi andiamo avanti. Di Lorenzo è il terzino destro della nazionale italiana.
10: L'ho trovato,
1: L'hai trovato? L'ho visto. Sì, lo vedo. Sì, però non si fanno.
10: Ok, Milan-Napoli, sfida fra fenomeni. Kvaratskhelia contro De Ketelare.
1: Sfida tra fenomeni.
12: Aspetta, me ne vado.
1: Allora c'è Simone Zigzag, Zagaria e regia che salutiamo. Fatti dare la forbice che avevi chiesto.
10: Mi silenzi per tutta la trasmissione. Mi attacchi solo 12:55.
1: Ecco qua, tolto, hai visto?
10: Ecco qua.
1: Andiamo ad Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
10: Sfida fra fenomeni.
13: Ciao Gelù.
1: Ciao Antonio.
13: Il voto mio è 9,5, io lo spiego.
10: Non ho capito, il voto tuo è?
13: 9,5.
10: Ah, ok.
13: Ed è subiudice, vi spiego pure questa cosa.
10: Vai.
13: Allora, 9,5 perché quello che è stato fatto con quello che è successo è un mezzo miracolo, stare al secondo posto. In più, chi ha fatto un po' di sport, non è che sta seduto in una scrivania o porta un taxi, o ha fatto senza offendere nessuno per i mestieri come il panettiere, il meccanico, l'elettricista, non sanno che significa, dopo aver vinto un anno un campionato, ripetersi perché sono come delle Formula 1, la macchina umana è come la Formula 1, vai sotto stress, sotto tensione emotiva e fisica, e poi con l'età che c'avevano, quindi di conseguenza ci potevamo aspettare anche un calo fisico, non quegli infortuni. E dove vado al subgiudice, fatto del 9 e mezzo, perché vai, siete curiosi di sapere poi fra un mese, che ne so, fra 2 mesi ragazzi, fra 3 mesi o fra 2 anni, ma sta storia fra lo staff tecnico di Conte e i medici del Napoli. Voi siete curiosi di questa cosa qua, cioè vi piacerebbe sapere se poi fra quegli infortuni che ci sono stati ci sarebbe qualcosa che avrebbe a che fare con questa dicotomia?
10: Saremo curiosi di sapere perché è successo.
13: Diego, ecco, secondo te ci ha fatto domande o a qualcuno dello staff?
10: No.
1: È una internamente cosa, risolveranno,
10: è una
1: il
10: cosa
1: problema.
10: Che ritorneranno che risolveranno, no. O meglio non risolveranno, è una cosa della quale parleranno internamente, poi risolverlo non lo so se lo risolvono,
13: lui la sapete, perché poi si giudicano pure le persone quando si danno i perché delle cose, giusto?
1: Sì, però secondo me sono cose che è giusto tenere. Ci sono delle cose, ragazzi, del in una squadra che secondo me vanno tenute nella squadra, ed è giusto che sia così, perché quando si ragiona da squadra si deve ragionare sul noi, non sull'io. Questo è uno sport di squadra, non è uno sport singolo. Ma anche gli sport singoli, vedi per esempio che ne so, il tennis, si ragiona tutti da squadra con l'allenatore, il preparatore eccetera. Però a maggior ragione il calcio, quindi secondo me, a me francamente di fare il gossip e capire chi ha sbagliato non interessa. Mi interessa che il problema si risolva, perché un problema c'è stato.
13: Non è gossip, attenzione, cioè se qualcuno ha avuto qualche difetto di comportamento, di atteggiamento, di comunicazione.
1: Ma risolveranno questo problema internamente, non ti preoccupare.
13: Sta sotto Napoli e noi di fuori, cioè.
1: Certo, ma risolveranno questo problema internamente, Antonio.
13: Ma noi lo dobbiamo sapere, lo devono dire. Ecco,
1: Vabbè, questa è soggettiva come cosa. Ciao Antonio, un abbraccio, grazie.
10: Vabbè, però grazie. Diciamo, ciao. Chiedere chiarezza è una cosa lecita,
1: ma chiarezza,
10: no?
1: Ci sarà chiarezza e capire che è successo, già ammettere che c'è stato un problema, perché cosa che diciamo non ho sentito ancora, perché io ricordo le dichiarazioni di Conte e sto andando contro Conte qua, perché così poi non dite che siamo io a senso unico, non ho mai sentito, cioè ho sentito una volta Conte parlare di fortuna e di sfortuna, francamente queste sono cose che veramente io non riesco manco a sentire, perché se si rompono 20 giocatori con lo stesso infortunio in tutta una stagione qualche problemino ci sarà stato, non è diciamo la dea bendata che non ti ha toccato, ma qualcosina c'è stato. A me, ma è una mia idea, non interessa sapere di chi è la colpa, mi interessa che il problema si risolva e non si ripeta, perché per me quest'anno il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto o quantomeno lottarsela fino all'ultima giornata.
10: Gianluca intanto è ritornato, era qualche giorno che non lo leggevo, il mitico Peppe, tu lo sai, no? Peppe è bellissimo, perché non sono ancora riuscito a cogliere il senso.
1: Vai.
10: Perché buongiorno, ancora dite che Conte ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ma scusa, chi l'ha vinto? Tu? Il tuo allenatore? O io?
1: O lui?
10: Forse lui?
1: Forse lui?
10: Forse lui.
1: Peppe, vuoi leggere un altro messaggio? Vai.
10: No, l'anno scorso
1: vedo WhatsApp scatenato.
10: Vela ha regalato l'Inter, vela come barca a vela.
1: Sì.
10: Capito? Vabbè. Non si scrive così.
1: Vabbè. Perché poi quando il Napoli vince le cose è sempre demerito degli altri. Quando il Napoli però
10: certo.
1: Noi è merito degli altri.
10: Certo.
1: Va bene così.
10: La gente non vi crede quando raccontate favole.
1: Vabbè.
10: Ma che favola abbiamo raccontato?
1: Ma non lo so. Se voi da domani iniziamo a raccontarle.
10: E la chiosa finale è buongiorno, i tifosi del Napoli vivete solo di ricordi senza vincere niente.
1: Che ti fa Krasnodar questo signore?
10: No, tifo Milan.
1: Ah, ok.
10: Ma ti rendi conto? Cioè, okay. Mo parlano pure chi li là. Ma ti rendi conto?
1: Peppe, ciao, buongiorno.
14: Buongiorno.
1: Buongiorno.
14: Buongiorno, Diego.
10: Ciao, Peppe.
14: Sono stato fortunato nella vita, sono 60 anni e mi sono goduto tuo padre.
10: Sì.
14: Mi sono goduto veramente.
10: Questo è vero.
14: Sono stato fortunato, devo essere sincero. Comunque, volevo fare una domanda a Diego.
10: Vai.
1: Vai.
14: Tu che fai l'allenatore? Noi siamo sempre profani, non capiamo niente dell'allenamento. Ma Hojlund, se fosse nella squadra di Spalletto di Sarri, no? farebbe lo stesso gioco o partirebbe sempre più tipo, che ne so, 5 in?
10: No, Peppe, scusami, riformula la mia domanda, ti ho perso.
14: Allora, Oilund, si stesse da
10: Oilund, ok.
14: Dai Spalletti, o sì, da squadri Sarri, farebbe lo stesso gioco che fa adesso?
1: No, Conte. No. Ogni allenatore ha una sua visione,
10: no,
1: di
10: ogni
1: gioco.
10: Ogni allenatore ha una visione ed ha una richiesta da fare a un team.
14: Di chi è un giocatore come lui, no? Mm. Non lo vedi tipo, che ne so, Higuain, non lo vedi tipo come Osimhen sulla velocità. Perché non lo fanno partire? Perché deve fare.
10: Ma guarda, a inizio anno il Napoli ha. Ha giocato molto l'attacco dello spazio, poi non lo so, a un certo punto
14: perché noi andavamo forti, poi dopo non abbiamo segnato più perché comunque l'unico attaccante gioca spalla alle porte, come facciamo a segnare? Sarebbe deve aspettare sempre gli esterni, quindi io come almeno come la vedo io, e poi tu fai l'allenatore, sai spiegare meglio. Se farebbe il gioco come ha fatto all'inizio, sicuramente nel prossimo minuto che stai 5-6 gol in più.
10: Vabbè, sicuramente Oilund è un giocatore che fa bene l'attacco dello spazio, lo ha detto,
14: è molto veloce, io lo vedo,
10: lo ha detto varie volte, lo ha fatto vedere, scusami, varie volte,
14: è molto bravo,
10: però lui è molto bravo anche a venire incontro, perché il Napoli ha fatto 5-6 gol grazie a qualche giocata di Oilund.
1: Peppe, ti salutiamo che abbiamo Davide e poi la pubblicità. Ciao Peppe, ciao Davide, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno. Volevo fare una mia considerazione, volevo condividere una mia considerazione.
1: Vai.
15: Allora, io parto dal presupposto che Conte quest'anno ha voluto cambiare modulo perché ha visto che il 4-3-3 non funzionava sia per gli infortuni che per una questione tattica, perché secondo me il Napoli in questi anni si è troppo fossilizzato su questo modulo, avendo sempre visto questi giocatori per questo modulo, e quando ha cambiato si è trovato sicuramente in difficoltà. Io la vedo che l'anno prossimo, se Conte rimane e rimarrà, dovrà passare al suo modulo, diciamo, di ferro, che è il 3-5-2. Aggiungendo magari anche Giovane vicino a Oilund e Giovane un po' più sotto, e togliendo soprattutto quelli un po' più anziani come Spinazzola, De Bruyne e Juan Jesus, e secondo me sarebbe ora di inserire giocatori un po' più giovani come i ragazzi che sono in prestito, come Hazard, Rao, e secondo me anche lo stesso Luca potrebbe tornare per giocarsi le sue carte. Io non so voi cosa ne pensate.
10: No, Davide, Luca, fallo con me. Lascialo dove sta.
1: Ma anche Lang?
10: No, non l'ha nominato.
15: Anche se so che a Diego non piace, però.
10: Ma manca Luca, mi piace. No, allora io sono d'accordo. Io ho visto Asa giocare varie volte quest'anno, e secondo me potrebbe essere un buon profilo. È una cosa giocare con la Carrarese,
1: certo,
10: è una cosa giocare con il Napoli in Serie A. Però Asa è un giocatore che ha qualità. Però bisogna capire. Io non so, a me il 3-5-2 è un sistema di gioco che non mi appassiona, a me personalmente, però devo ammettere che ci sono squadre che lo fanno molto bene e lo fanno anche in maniera redditizia. A me il sistema che sta usando il Napoli mi piace, il 3-4-2-1 è un sistema che mi piace molto. Se dovessi pensare a un Napoli con la difesa a 4, mi piacerebbe vederlo con il 4-3-2-1.
1: Ci potrebbe stare. Davide, ti salutiamo, un abbraccio.
15: Ciao, grazie.
1: Grazie. Senti, più o meno voti che stanno dando?
10: Diciamo
1: 7.
10: Diciamo che l'equilibrio, ringraziando Dio regna, quindi comunque il Napoli è dai nostri amici comunque su una media di un 7-7,5, anche se ci sono tanti messaggi giallo che dividono, per esempio il campionato, alcuni danno addirittura 9 al campionato del Napoli, 8,5 alla Champions, 5, 4,5, 4. Giallo è stata
1: una media,
10: è stata una brutta Champions, non lo possiamo
1: però
10: negare.
1: Se tu fai la media di questi due voti, 9 è un po' troppo al campionato, 8 per tutto quello che è accaduto, più metti un 4 alla Champions, perché la Champions devi dare 4, no? Anche 3 forse alla Champions del Napoli, fai una media, più o meno ti trovi il voto alla stagione del Napoli. Se dovesse finire oggi sarebbe 7, sei d'accordo Calvano? Sì, potrebbe essere tra il 7 e il 7,5.
10: Ma il dottor Calvano...
1: con la sua, ha ragione Marcello, Marcello ha ragione, mi ricorda una cosa, dice ricordati della Supercoppa, quindi 7 e mezzo, sì, la Coppa vale un punto, ha ragione,
10: hai ragione,
1: ha ragione Marcello,
10: però campionato 6 e mezzo forse poco,
1: spesso ci dimentichiamo, perché devi sapere Marcello che ormai qua la Supercoppa è diventata tipo il torneo interregionale tra amici, esatto, parla, esattamente,
10: è vero, no, ma noi ne abbiamo, cioè giustamente, il fatto di arrivare secondo per noi è uno smacco. Ci siamo arrivati su, ci siamo arrivati ben 8 volte in 100 anni di storia. Quindi se, la nona sarebbe il nono smacco. Come il fatto di non vincere lo scudetto è una tragedia, perché noi in 100 anni comunque l'abbiamo vinto 4 volte. No?
1: Tra l'altro, non so se sapete, ma a Madrid i tifosi del Real sono molto molto arrabbiati, ci può stare perché sono i tifosi del Real, perché sono da 2 anni senza titoli. Il Napoli in 2 anni quanti
10: sono stato a Madrid un mese fa. E mia, un amico mio, tifoso del Real Madrid, mi ha detto: Dio, ma tu hai capito, sono 2 anni che non vinciamo niente. Ci sono stati 33 anni senza vincere niente.
1: Infatti.
10: Non so se rendo l'idea.
1: Va bene, andiamo in pubblicità.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
2: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Alfredo, ciao Alfredo.
8: Ciao.
7: Mi senti?
8: Ciao Luca. Sì, ciao Luca.
7: Ciao, eccoci.
8: Volevo dare un voto al cammino del Napoli, dare
7: sì.
8: Una definizione. Diciamo, se Napoli arriva al secondo posto, come tutti quanti ci auguriamo, per me è qualcosa di miracolistico. Quindi usare il termine miracolo.
7: Ok.
8: Perché per tante ragioni, per gli infortuni che ci sono stati, per la situazione che abbiamo avuto a dicembre, diciamo a cavallo tra gennaio e febbraio, dove ci sono stati parecchi errori anche arbitrali, e quindi qualunque squadra è stata, cioè, diciamo, il Napoli è stato secondo me fatto fuori tra virgolette là nella corsa del campionato, quindi secondo me è qualcosa, e poi per quello che state dicendo voi, che non è facile confermarsi, il Napoli si è confermato, il Napoli ha ottenuto il secondo posto solo 9 volte, quindi secondo me è qualcosa di miracolistico. E poi volevo sapere un'altra cosa da te, da Diego.
7: Sì.
8: State parlando del modulo. Secondo,
7: sì,
8: indipendentemente se rimane o non rimane Conte, questa squadra non calza meglio come vestita il 4-3-3 nella rosa, cioè c'ha tanti giocatori che possono puntare l'uomo come trequartisti, alcuni si possono anche aggiungere. C'è Benzema che secondo me gioca meglio a 4, c'è Di Lorenzo che potrebbe giocare meglio a 4. Non è meglio il 4-3-3? Vi lascio questa.
9: No, Alfredo.
7: Ciao Alfredo, ti faccio rispondere da Diego.
9: Alfredo, il 4-3-3 è un sistema che il Napoli ha usato per tanti anni, è un sistema collaudato. E il problema, secondo me, del 4-3-3 è che poi ti dà il problema di sempre, no? Il fatto che chi lasci fuori? De Bruyne, McTominay, Anghissa.
7: Vabbè, magari quest'anno ti liberi di qualcuno, fai delle scelte.
9: Ma comunque, ecco qua. Comunque.
7: È successo. Ah, ok.
9: Il magico Perna è entrato.
7: È entrato.
9: No, Giallo, se perdi Anghissa, devi prendere qualcun altro. Comunque il problema numerico ce l'hai sempre, ma comunque problema. Potrebbe il Napoli anche
7: strutturarsi per
9: il sistema, il 4-3-3 è un sistema che può sicuramente fare il Napoli.
7: Antonio, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a Gianluca.
7: Ciao Antonio.
9: Grazie Antonio, buongiorno.
10: Io vorrei fare, diciamo, un posto alla stagione. Per me la stagione agonistica, per me è 9, anche con lo scempio della Champions League, perché la Supercoppa Cup, il secondo posto per me, io ho 55 anni, ho vissuto anche in Napoli in Serie B, quando in Napoli lottava per la salvezza, quindi per me è 9. Però si trasforma in 7. Perché si trasforma in 7? Per me. Perché noi nella stagione di Nato dobbiamo mettere complessivamente tutto, e io metto anche la comunicazione, è da 5, 4 e mezzo, e poi perché ci devono spiegare il fatto di questi infortuni. Allora, per me la stagione agonistica è 9, però si trasforma in 7 per la comunicazione che fa il calcio Napoli e per gli infortuni che non ce l'hanno ancora spiegato, che ha avuto tutti questi infortuni. La ringrazio e voglio sapere la vostra.
7: Antonio, sì, proviamo a risponderti per quanto abbiamo capito, perché la connessione è.
9: Allora, lui diceva una stagione da 9 che diventa da 7 per i problemi anche di comunicazione che ha avuto il Napoli, giusto? Ragazzi, ma noi lo diciamo da tanto tempo che problemi di comunicazione, io non sono laureato in comunicazione, quindi non è che posso, però abbiamo parlato spesso
7: puoi notare quello che è accaduto,
9: delle mancate conferenze stampa, di un approccio soprattutto agli infortuni che comunque non piace perché non c'è chiarezza. Io credo che il Napoli abbia fatto una stagione da 7 e mezzo, 8, calcolando tutto quello che è successo. Poi è normale.
7: Il titolo che è stato vinto,
9: comunque sei secondo, comunque hai affrontato una stagione, ma per responsabilità di chi non penso sia importante. È importante, però diciamo è successo, quindi
7: sì.
9: Per quello che è successo, infortuni e roba varia, comunque il Napoli ha fatto una stagione per adesso importante. Non possiamo scappare da lì.
7: È vero, è così. Ultima telefonata con Filippo. Ciao Filippo, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno ragazzi. Prima di dire la cosa, volevo dire una piccola parentesi su Musiala, che per me è Yamal con la testa. Ho tornato dall'infortunio, per me è fortissimo. Non so cosa ne pensate voi, però.
7: È forte, però. Secondo me Yamal ha qualcosa in più.
11: Un peloso è. Tornando al Napoli, per me, io sono d'accordo con il vostro voto sulla stagione complessiva, 7 e mezzo, 8, e premettendo anche il fatto che in una situazione come quella di quest'anno, con gli infortuni, Conte era l'unico allenatore che poteva arrivare a questo risultato, di farci arrivare secondi, se speriamo arriviamo secondi, perché per me è importante arrivare sopra Milan e Juve,
7: sì,
11: oltre che arrivare in Champions naturalmente. E in un argomento iniziale che ho detto inizio la trasmissione, su cosa ti preoccupa di più fra se se ne andasse Manna o Conte, sinceramente
7: sì,
11: a me preoccuperebbe di più se se ne andasse Manna, perché è uno bravissimo con i giovani e noi abbiamo bisogno un po' di svecchiare la rosa. E guardando ultimamente il gioco del Napoli, e questa io la chiamo,
7: cioè, abbiamo bisogno anche di cedere, però Filippo, abbiamo bisogno anche di cedere, di non fare solo prestiti con diritto di riscatto, che diciamo sono state la maggior parte delle operazioni che ha fatto il direttore, che è stato bravo in alcune operazioni sicuramente.
11: Sì, esatto, soprattutto con i giovani. Insomma, questo.
7: Certo. Un abbraccio, Filippo. Ciao. Che voto dai all'operato di Manna da quando è arrivato fino a questo momento? Non lo so, ho fatto una domanda difficile, però insomma, dai.
9: Per me passa la sufficienza, 6 e mezzo.
7: Tra il 6 e mezzo e il 7,
9: sì,
7: si può, diciamo.
9: Sì.
7: Si può.
9: Forse hai ragione, forse il 7.
7: Tra il 6. Non lo so, ti fatto fatto.

0: stare per l'arrivo di determinati calciatori. Io, conoscendo Conte, non avrebbe mai fatto arrivare calciatori che
1: normale, se tu
0: non sono stati, diciamo,
1: se tu proponi 3-4 giocatori non te li prendono, prima o poi un benestare lo dai.
0: Ah, tu dici che è così.
1: Cioè, ma è normale, ma perché Napoli voleva prendere Lucca o vuole prendere Darwin Núñez?
0: Eh no, no, ma certo. Cioè, poi bisognerà capire queste cose. Fatto sta che con tutto quello che è accaduto, il Napoli ad oggi è secondo, e secondo me con Conte potrebbe lottare per lo scudetto nella prossima stagione, risolvendo quelli che sono stati i problemi che sono accaduti quest'anno. Poi, se dovesse andare via, non ne faremo un dramma, perché sicuramente la società sarà in grado di prendere un allenatore che possa allo stesso tempo ringiovanire la rosa e lottare per il campionato. Ai posteri l'ardua sentenza. Noi ci vediamo domani, tra pochissimo le ultime notizie con Marcello Calvano. Grazie a Fabio Esposito e Simone Zigzag Zagaria in regia, anche a Flavio Esposito, che tra l'altro è santo oggi. Tanti auguri di buon onomastico a Flavio Esposito. E noi ci vediamo domani, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda,
1: da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
1: Diego Perna c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, i carabinieri hanno tratto in arresto 26 persone accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, aggravati dal metodo mafioso, dalle finalità mafiose. In particolare, dalle indagini sarebbe emersa l'operatività di due gruppi criminali egemoni nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana e hashish, nei territori di Sant'Antimo, Sant'Arpino e comuni limitrofi. 70 fusti di plastica contenenti oli esausti e altri liquidi utilizzati nel ciclo produttivo sono stati sequestrati dai carabinieri forestali in un'azienda di Solofra in provincia di Avellino, attiva nel settore della concia e della raffineria del Pellame. L'imprenditore, un 58enne del posto, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato 4 persone nel rione Traiano di Napoli, accusate di aver gestito un vero e proprio market della droga all'aperto. Gli indagati, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e vendita di marijuana, hashish e cocaina. Ancora la cronaca, il GUP di Napoli ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla procura per la morte di un neonato di appena 6 giorni, Christian, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024. A tutti viene contestato di aver cagionato, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di neonatologia, la morte del neonato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma lunedì allo stadio Diego Armando Maradona contro il Bologna per la 36esima giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma resta ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie future. Intanto la Roma tenta Manna, con Gasperini che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurra ha un contratto ancora lungo col Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

E giovedì è il 7 maggio del 2025, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. La puntata di oggi avrà una parola chiave, e la parola chiave è futuro. Futuro del Napoli, il futuro di Conte, il futuro di Manna, ma anche il futuro di Lukaku e di De Bruyne, passando per quello di Anguissa e di Meret, chiudendo con il futuro di Lucca e Lang. Quindi parola d'ordine e futuro, ce ne occuperemo molto, cercando di capire, di cogliere le sfumature. Ma da quanto ci risulta, il presidente De Laurentiis è operativo al 100% proprio per costruire il futuro del Napoli, che passerà anche inevitabilmente per quello che potrebbe essere la costruzione del nuovo centro sportivo, di un eventuale stadio nuovo. A proposito, alle ore 14

0: 10:15 avremo in diretta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Quindi non perdete la puntata di oggi, tra presente e soprattutto futuro. Andiamo con ordine, vedo già pronto Vincenzo Perna. Ne approfitto per ricordarvi che il Napoli giocherà lunedì allo stadio Maradona Napoli-Bologna dalle 19, diretta azzurra, e sarà proprio Vincenzo Perna a raccontarvela con i suoi fedelissimi compagni di viaggio, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. È già tempo di anteprima, buon pomeriggio Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli, il futuro è alle porte, sono giorni decisivi per programmare la prossima stagione. Conte in mano al centro di tutto. Nei prossimi giorni vertice con Antonio Conte per il direttore sportivo, invece la Roma insiste e va in pressing, ma nel frattempo il direttore è a lavoro. Escono i primi nomi nel mirino: Tobias dello Shakhtar, Ghila obiettivo per la difesa, Ceballos e Alaibegovic i desideri di Manna. Lunedì intanto ci sarà Napoli-Bologna al Maradona, oggi allenamento congiunto con la Scafatese, ieri invece Conte ha incontrato i bambini del Santo Bono. E a proposito di ieri, Champions League, Kvara e PSG che volano in finale, il 30 maggio sarà proprio la sfida tra i parigini e l'Arsenal. Intanto una altra notizia che riguarda la nostra città, perché domani Papa Leone sarà a Napoli.
0: E noi seguiremo tutta la giornata della visita di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli durante l'arco di tutta la sua visita. I nostri inviati, tutta la redazione coinvolta, ci sarà tra l'altro Vincenzo Perna già dalle 8 del mattino, perché il Papa atterrerà a Pompei alla Basilica del Santuario di Pompei alle 8:50. Il nostro inviato sarà Vincenzo Perna, collegamenti anche nel corso del Bar dello Sport. Parleremo di questa giornata di vigilia della visita di Papa Leone a Napoli col sindaco Manfredi alle ore 14. Poi il Papa da Pompei si sposterà alla Rotonda Diaz. Alla Rotonda Diaz ci sarà per noi Gianluca Miranda, quindi la visita in cattedrale al Duomo, dove ad attendere Papa Leone ci sarà Marcello Calvano. E infine la chiusura, l'appuntamento con la città in piazza del Plebiscito alle 17:15, e noi già dalle 16 saremo collegati con il nostro Riccardo Catapano. Quindi tutta la giornata ve la racconteremo domani a partire dalle ore 8 con Antonio Manganiello, con tutti i nostri inviati. Torniamo al calcio, la parola chiave di oggi è futuro. Il futuro del Napoli, di Conte, di Manna, di Lukaku, di De Bruyne, di Anghissà, di Meret e di coloro che torneranno. E allora tra presente e futuro, Paolo Del Genio, l'apriamo con te la puntata di oggi. Buon pomeriggio Paolo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti, innanzitutto il futuro, ma il futuro si chiama Napoli, e devo dire che ora al di là noi non sappiamo se davvero Conte proseguirà come da contratto con il Conte Ter, se Manna resterà a Napoli, chi saranno i calciatori che comporranno la rosa. Sappiamo che però il futuro del Napoli è nelle mani di De Laurentiis, e quindi Paolo, dobbiamo attendere gli scenari futuri, ben consci che in questo ventennio poi il presidente, tranne nella stagione post Spalletti, non ha mai disatteso le grandi aspettative.
3: Io penso, non è che sono sicuro, da una serie di cose che si sentono in giro, che ci sia il piano A e il piano B. Il piano A di De Laurentiis sia quello di convincere Conte a restare un altro anno e di avere da Conte una dimostrazione di entusiasmo e di totale convinzione che si può andare avanti però con questo progetto, con tutti gli accorgimenti che si dovranno fare, e sappiamo quali sono, inutile che ti ripeto, anche da un punto di vista economico. Però i nomi che circolano a Costa di Annamoli mi sembra che siano giocatori abbastanza buoni, anche se più giovani, con ingaggi minori, giocatori buoni che potrebbero, diciamo, soddisfare le richieste di Conte, che sono richieste di un allenatore che vuole giustamente una squadra competitiva per le primissime posizioni.
0: Allora,
3: Conte dovrà dare una risposta a De Laurentiis sul progetto che De Laurentiis gli sottoporrà, e dopodiché, se non va questo piano A, De Laurentiis deve passare al piano B e individuare un altro allenatore. Questo insomma per grandi linee lo scenario.
0: Io credo, Paolo, che tutto ruoterà intorno al loro confronto, perché un nostro ascoltatore Lucio mi scrive: buongiorno, ancora oggi farete un'intera trasmissione sulle supposizioni, quindi è fuffa, noi vorremmo notizie certe. Allora Lucio, se lei ascolta questa trasmissione, noi andiamo, proprio perché in questo momento, e ti prego Lucio di credermi, ti do del tu, né De Laurentiis né Conte hanno le idee già certe sul futuro, noi non abbiamo mai fatto supposizioni, a giusta ragione ci richiedi notizie certe, e noi andiamo sulle certezze, cioè che diventerà determinante il confronto che avranno il presidente Conte anche con Andrea Chiavelli, anche per una questione economica, e quindi la solidità del club, dove il club, fin dove si potrà spingere. La notizia certa è che per esempio la Roma, e questo è vero, sta corteggiando in modo importante Giovanni Mann, un'altra notizia certa, e qui voglio chiamare in causa Paolo Del Genio, che il Napoli è in contatto con lo Shakhtar, sta provando a chiudere l'operazione Vinicius Tobias, perché poi Paolo ha un po' di ruoli chiave, il Napoli lo sa bene dove intervenire, per esempio manca un vice Di Lorenzo, ed è per questo che il Napoli sta sondando questo esterno brasiliano, attualmente in forza allo Shakhtar, sfruttando anche la vacatio, non c'è un allenatore. Noi siamo in contatto con la dirigenza dello Shakhtar, c'è una concorrenza agguerrita. Ieri Paolo Del Genio, ma non avevo dubbi, non appena appreso dalla nostra redazione di questo interesse molto forte del Napoli per Vinicius Tobias, ha cominciato a documentarsi. È un esterno basso, occupa il ruolo di Di Lorenzo. Che calciatore è, Paolo?
3: Mi sembra un buon calciatore, un calciatore che tra l'altro stasera potremo vedere, sia lui che un altro nome farò, di un altro calciatore che potrebbe essere nel mirino del Napoli.
0: Sempre dello Shakhtar?
3: No, dello Shakhtar, questo ragazzo qui che vedremo, questo esterno destro basso, che insomma, per farmi capire velocemente, io ho paragonato un po' a Dodò, come quello della Fiorentina, come caratteristiche, cioè uno che può fare il quarto a destra se si gioca a quattro, può fare l'esterno di centrocampo se si gioca a 5 o come gioca attualmente il Napoli col 3-4-2-1, e queste sono le caratteristiche di Tobias in questo momento stiamo vedendo, e somiglia un po' a Dodò, dribbling, tecnica, viene dentro il campo, può crossare anche di sinistro, è un giocatore molto interessante che gioca prevalentemente col destro, eccolo qui, vedete, guardate se non mi ricorda un po' Dodò, come proprio come movenze, anche giocatore della Fiorentina. Quanto riguarda l'altro giocatore, visto che io penso che resterà solo Milinkovic e Meret andrà via, molti mi dicono che Napoli potrebbe andare sul portiere dello Strasburgo, che anche stasera gioca lo Strasburgo, ed è Penders, questo ragazzo belga di 2 metri, molto bravo, un buonissimo portiere, sono andato anche a vedere il video, anche bravo con i piedi nonostante sia molto alto, gioca con tutti e due i piedi, prevalentemente mancino, e potrebbe essere un profilo interessante. Mike Penders, 2 metri, belga.
0: Allora stasera
3: Flemino, proprietà del Chelsea, però il Chelsea non lo richiamerebbe ancora, quindi ci potrebbe essere lo spazio per inserirsi da parte del Napoli per questo ragazzo.
0: Sarà un motivo in più per seguire allora l'appuntamento che vedrà protagonista sicuramente lo Shakhtar. E a proposito di Vinicius Tobias, siccome mi stanno arrivando dei WhatsApp, io non mi nascondo mai dietro un dito, e in tanti mi stanno scrivendo: Walter, la notizia che avete dato ieri è stata smentita da Fabrizio Romano. Ecco, io ci vorrei andare su questo tema, perché, ma è un mio stile personalissimo, io mai mi sono permesso di smentire una notizia di un collega, mai lo farò, non lo trovo elegante, perché ognuno ha le sue fonti, e riconoscendo a Fabrizio Romano che è bravissimo, però diciamo che forse lui potrebbe avere una fonte in questo caso non corretta, perché la notizia che abbiamo dato ieri e sulla quale ha lavorato Lucio Pengue è una notizia blindata con i massimi vertici dello Shakhtar, che ci hanno confermato per filo e per segno che il Napoli lo vuole, che il Napoli lo segue, che Manna lo ha richiesto, che c'è una trattativa, che ci sono 6 club sul calciatore. Il Napoli è stato il primo club a muoversi è che si parte da una base di 25 milioni di euro. Quindi, rispettando al massimo Fabrizio Romano, non mi permetterei mai di smentire una sua notizia. Ogni tanto aveva anche detto che il Napoli aveva acquistato un calciatore, ricordo lo spagnolo finito in Arabia, e poi non è stato così. Quindi, come dire, io sarei sempre prudente, perché magari avrà ragione Fabrizio Romano, non c'è dubbio, però lo voglio ribadire a chiare lettere, perché non riguarda Fabrizio, che è bravissimo, ma riguarda in assoluto una categoria. Ognuno ha il suo stile. Io non smentirò mai un collega, almeno così mi hanno insegnato a fare questo mestiere, e continuerò a farlo così, nel rispetto.
3: Posso una statistica, Walter?
0: Prego, Paolo.
3: Una statistica, non è polemica la mia, assolutamente, certo. Una statistica. Le statistiche non prevedono polemiche, perché non sono opinioni. I più bravi giornalisti di calciomercato, io li ho studiati, e ci sono alcuni che sono molto bravi. Quelli molto bravi hanno a stento, fanno molta fatica ad arrivare al 10%, sono intorno al 7-8% di notizie e di acquisti che loro danno quasi per poi non vanno a buon fine.
0: Paolo, ma io andavo su un altro tema.
3: Stiamo parlando di un mestiere molto difficile,
0: ma certo.
3: Quindi 7-8%, io non sto dicendo che è un brutto numero, perché è un buon numero addirittura, beccarne 7-8 non è male addirittura, per quanto è difficile questo lavoro.
0: Difficilissimo.
3: Questo mercato. Però resta il 7-8%, quindi tutt'altro che il Vangelo, nessuno si può ergere a depositare della verità, nessuno può vantare una percentuale intorno al 70-80%, che di fronte alla quale tutti quanti noi dovremmo dire: vabbè, di fronte a questo qua, è questo veramente il Vangelo, inchiniamo. I più bravi hanno il 7-8%.
0: Io era soltanto, Paolo,
3: se non mi credete fatela anche voi questa verifica su tutti quelli che danno notizie di mercato.
0: No, Paolo, il mio era soltanto dire, ma lo ribadisco, è un mio modus operandi. Secondo me smentire un collega non è molto bello, però ognuno ha la sua eleganza. Fabrizio Romano ha la sua, io mi tengo la mia.
3: Proprio alla luce, se dobbiamo fare questo giochino di smentire chi dà le notizie, è chiaro che quello che smentisce vince, perché molte più volte non vanno in porto di quelle che vanno in porto, quindi è una posizione comoda quella dello smentitore, se così possiamo
0: ci mancherebbe.
3: È troppo facile.
0: Torniamo al calcio, dai Paolo, torniamo al calcio, che appassiona i nostri ascoltatori. Anzi, devo chiedere scusa perché già collegato con noi da qualche minuto e ha dovuto assistere a questa polemica, ma a me piace parlare di campo, di calcio. Lulu Olivera, caro Lulu, come stai, mister?
4: Tutto bene, voi?
0: Tutto bene, piacere di trovarti. No, sai cosa, Lulu? Secondo me non è carino. Cioè, come due che lavorano in banca, e che un collega smentisce l'altro cassiere, non è proprio il massimo. Anche perché lo voglio ridire, ognuno ha i suoi canali, ognuno ha le sue fonti. A Fabrizio Romano non risulta che il Napoli voglia Vinicius Tobias. A noi risulta, ci risulta in modo eclatante, ci risulta finanche che Manna è pronto a volare a Londra per chiuderlo. Però voglio dire,
4: ma tante volte le cose che dicono è vero, ma il club soprattutto smentisce le cose, che dopo alla fine lo riprendono. È capitato tantissime volte così, che tu lo sa che questo club mi prenderà questo giocatore quest'anno, ma il club dice sempre di no fino all'ultimo ultimo minuto, e abbiamo preso questo, perché loro non volevano sapere proprio
0: far uscire questa notizia. Siamo al campo e, insomma, Lulu Olivera ovviamente immaginerà che il fulcro del nostro discorso verte su Kevin De Bruyne. Ora faccio così, siccome conosco la posizione molto netta di Paolo Del Genio sul tipo di utilizzo che andrebbe a esaltare le qualità, facciamo in questo modo. Futuro è la parola chiave di oggi, ma il futuro del Napoli prevederà ancora il futuro di Kevin De Bruyne in maglia azzurra? Allora vado da Paolo Del Genio e lascio a Paolo la prima domanda proprio per Lulu Olivera. Paolo.
3: Innanzitutto volevo sapere lui che ne pensa. Io, la mia posizione l'hai detto, è molto chiara. Io sono favorevole alla sua permanenza, ma con Conte in panchina pure sarei aperto alla permanenza di De Bruyne, ma Conte deve utilizzarlo in base al tipo di partita che ipotizza di fare, dovrebbe, se restassero tutti e due, Conte utilizzarlo in base al tipo di partita che prevede di fare, cioè quando fa una partita dove il Napoli ha possesso, riesce a entrare spesso nella tre quarti avversaria, allora De Bruyne dal primo minuto. Quando fa una partita dove va un po' in difficoltà nella costruzione, vedi Como, io De Bruyne utilizzerei più nella mezz'ora finale, con questa in prospettiva contiana, diciamo, poi con un altro allenatore potrebbe cambiare il discorso.
4: Ma credo che una situazione non facile per un giocatore, se un allenatore deve pensare in un modo e in un altro. Credo che quando un allenatore mette in campo un giocatore, credo che lui voglia soprattutto che questo giocatore dà il massimo, anche se gioca in una posizione diversa. Non è che io posso togliere il merito di un giocatore perché non mi va bene giocare contro questa squadra, è meglio giocare la prossima partita. Credo che il calcio non funziona in questo modo.
0: E a Lulu Oliveira faccio anche una domanda, però
3: forse
0: prima
3: Como Napoli. Prego. Como Napoli l'hai vista?
4: No, non l'ho vista. No, no.
3: Ah, ecco, bene, me ne sono accorto.
4: Di no, per un giocatore, credo che questo ragazzo ha anche lui ha un limite di sua età, e credo che non è che possiamo sempre cercare di criticare perché fa una partita così, credo che...
3: No, io sto dicendo il contrario, vabbè, non fa niente, vai.
0: No, diciamo, Lulu, che lui chiaramente, visto che il Napoli andava con la pallata lunga su Højlund, è ovvio che Kevin De Bruyne...
4: Non l'ho visto.
0: No, no, perciò dico, in quella partita lì, Paolo si riferiva a quella, faceva fatica. Senti, Lukaku è tornato, al momento si allena a parte. Ecco, qui invece, secondo te, siamo ai titoli di coda, Lukaku non ci sarà a Napoli l'anno prossimo?
4: Ah, credo proprio di no.
0: Credi di no?
4: Perché quest'anno è rimasto troppo tempo fuori, e anche quando è rientrato ha fatto qualcosa... di discreto. Tu quando hai una squadra dove tu credi soprattutto nel progetto di un allenatore che ha cercato soprattutto di portare questo grande campione, e alla fine questo campione non ha contribuito a fare quello che l'allenatore ha voluto, soprattutto a portare in Napoli dove tante tifosi pensavano di avere la conquista dei titoli quest'anno. E credo che per Lukaku
0: si possa chiudere l'esperienza a Napoli.
4: Assolutamente.
0: Va bene. Lulu, io ti ringrazio moltissimo. Lulu Oliveira con noi. Ciao Lulu.
4: Ciao.
0: Grazie davvero. Paolo Del Genio lo ritroverete come ogni giorno, ogni sera alle 18 e nei nostri studi per un'interazione di un'ora. Grazie Paolo, buon lavoro e a più tardi. Ciao Paolo.
3: Ciao Walter, a dopo.
0: E al telefono con noi c'è il collega di DAZN, Alessio De Giuseppe. Buon pomeriggio, Deju.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio, come state?
0: Bene, so che lunedì sarai a Napoli, perché ovviamente ricordiamolo, per carità, siccome si gioca lunedì sembra manchi un'eternità, ma insomma, lunedì al Maradona ci sarà Napoli-Bologna di fronte Conte e Italiano. E a proposito però di Napoli, oggi, Alessio, la parola chiave della puntata di oggi è futuro. Abbiamo già accennato al futuro di Conte, c'è il futuro di Manna. E qui c'è un pressing importante della Roma, lo corteggiano dalla capitale, Gasperini ha indicato il suo nome in assoluto come il più bravo da portare a Roma. E però, Alessio, Manna sta a Napoli, ci sta bene e per giunta anche un contratto. Che scenario ipotizza Deju?
5: Allora, intanto il fatto che l'attenzione si sia spostata sulla direzione sportiva, sul futuro della direzione sportiva, mi fa respirare un attimo, perché adesso c'è già questo Toto Panchine che onestamente mi stava iniziando un po' a stufare, considerando che mancano ancora tre giornate, c'è ancora un'estate davanti, se iniziamo adesso a parlare degli allenatori, auguri. Per cui bene spostare l'attenzione sulla direzione sportiva, ed è anche uno scenario interessante quello che si prefigura. Quello che dico io è che Manna ha sicuramente fatto un lavoro ottimo, soprattutto ovviamente l'anno scorso, poi ci mettiamo dentro l'operazione De Bruyne, che è un'operazione mediaticamente fantastica, è stato probabilmente il traguardo più grande del Napoli di quest'anno, oltre a quello che arriverà alla posizione, però insomma a livello mediatico l'acquisto di De Bruyne è stato da considerare comunque un traguardo e meriti a manna. Quello che penso è che il Napoli oggigiorno abbia raggiunto comunque una struttura internazionale e con un profilo di altissimo livello, un big club assoluto del nostro campionato, che può assolutamente fare anche a meno nel caso di Giovanni Manna. Certo, c'è un contratto giustamente da rispettare, sappiamo come De Laurentiis in questo sia categorico e non giustamente li fa rispettare. Penso che però Manna abbia, diciamo, forse un po' più da perdere nell'andare via. Penso che comunque a Napoli abbia trovato la sua dimensione giusta.
0: Allora, Alessio, tra l'altro dicevo che sarai a Napoli lunedì, Napoli-Bologna, e dal Bologna il Napoli quest'estate ha portato Sam Bauke, ma siccome io non mi nascondo mai e quello che dico e tutto ciò che dico poi me ne assumo assolutamente le responsabilità, io avevo detto e l'ho sempre ripetuto che a mio avviso nelle ultime due stagioni Bauke è stato in assoluto, perché una volta ha potuto far bene Buongiorno, una volta Bastoni, un anno uno, un anno l'altro, ma chi è stato il più bravo di tutti in questi ultimi due anni a mio avviso è stato Beukema. E però tutte quelle bellissime cose che ci ha fatto vedere non ce le ha fatte rivedere a Napoli. Secondo te perché? Questione di ambientamento, di modulo, a 4, a 3? Perché sai perché te lo chiedo, Alessio? Perché a un certo punto, Buongiorno non era pronto. E allora tutti a dire, giocano Rachmani e Beukema in conferenza? No, dice Conte, non giocano loro, perché noi abbiamo Rachmani e il suo vice e Beukema, abbiamo Buongiorno e quindi un sinistro, Juan Jesus, e abbiamo il quinto Marianucci. Problema è che quando si è fatto male Rachmani neanche ha giocato Beukema, e quando il Napoli è passato a 3, è vero, c'era Di Lorenzo, e beh, poi si fa male anche Di Lorenzo, perché quando giocava a 3 il centrale non lo faceva Beukema, lo faceva Buongiorno Juan Jesus, poi si fa male Di Lorenzo, una volta Juan Jesus, una volta Olivera. Perché tutte queste difficoltà?
5: Perché secondo me ci sono due motivi. Chi arriva da realtà come il Bologna o penso anche all'Atalanta, è un caso esempio anche Orsolini di quest'anno, sono giocatori che facendo bene in realtà ovviamente con meno pressione rispetto a quella che può esserci a Napoli, magari meno anche aspettative, chi arriva da quelle realtà è un top player di quella realtà, è un giocatore che non ha mai in discussione la maglia da titolare. Faccio il paragone con Orsolini, dove negli ultimi due anni non aveva un diretto competitor, c'erano Orsolini più altri 10, quest'anno che è arrivato Bernardeschi, appena c'è un po' di competizione, questa competizione l'ha sofferta. Ora, uno come Beukema che arriva a Napoli e non si vede più titolare, non dico che esiga la maglia da titolare, anzi, ma è proprio un discorso
0: dal
5: di
0: punto di vista psicologico, lo soffre.
5: Continuità, di inerzia.
0: È molto interessante, Alessio. È molto interessante.
5: In più Conte che esige tutti al 100%, a prescindere che giochi 38 partite o ne giochi una.
0: Bene, questo discorso è molto interessante perché lo riprenderemo nella terza ora e lo applicheremo ad Alex Meret. Perché così come accadde con Ospina e quest'anno con Milinkovic, secondo me anche su Meret incide molto avere questa competitività importante nel ruolo. Alessio De Giuseppe, a lunedì da Zon. Ciao Ale.
5: Sempre un piacere, Walter, un abbraccio a tutti.
0: Grazie di cuore. Tra poco andremo in diretta nella capitale e poi avremo Marco Branca, attaccante, dirigente del tripletto dell'Inter di Mourinho. Sapete cosa non mi piace? Non mi piace questa cosa che arriva da Roma, che a scegliere il futuro direttore sportivo della Roma sarà l'allenatore. Sarò boomer, sarò rimasto a un calcio vecchio. Per me non è l'allenatore che sceglie il direttore. La società affida a un direttore sportivo la guida sportiva. È quel direttore che chiama l'allenatore, non l'allenatore che chiama il direttore. Altrimenti saremo veramente in un delirio totale. Detto questo, ci fermiamo per la pubblicità.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, c'è la Roma in pressing sul direttore del Napoli, direttore sportivo Giovanni Manna. E chiaramente, insomma, a Roma si vive un momento molto particolare. C'è stata la separazione da Ranieri. Claudio Ranieri, da gran signore, ci ha tenuto a specificare decisione unilaterale da parte della Roma. Si è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. L'ambiente Roma lo conosce molto, ma molto bene. È stato calciatore della Roma, è stato team manager della Roma, dirigente della Roma, Antonino Tempestilli. Buon pomeriggio, direttore. Ciao, Tonino.
5: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
4: Grazie per essere con noi. Tonino, parto in assoluto, quindi non mi riferisco alla Roma. Io sono stato abituato per anni che la società sceglieva il direttore e il direttore avrebbe scelto l'allenatore. Da quello che mi arriva da Roma è Gasperini che sta alimentando a dismisura la candidatura forte di Manna. È cambiato il mondo del calcio?
5: Probabilmente sì. Probabilmente sì.
4: Siamo boomer, noi siamo rimasti dietro, Tonino.
5: Non so quali siano le indicazioni di questa proprietà, però è evidente che c'è la disponibilità da parte della proprietà di affidare un po' il tutto all'allenatore, fare sì che possa diventare un po' un manager all'inglese, dove praticamente decide quasi tutto lui, ecco.
4: E quindi potrebbe darsi che i Friedkin abbiano aperto a questa strada. Infatti un ascoltatore mi dice: Walter, la realtà è che oramai sei boomer, sei troppo rigido. Se la società ha un accordo con Gasperini affinché sia lui a fare il manager e a scegliere, ma per carità, io sono aperto a tutte le ipotesi. Se ne parla anche a Roma, Tempestilli, di Manna molto corteggiato, perché insomma sappiamo che addirittura c'è un'offerta importante per il direttore del Napoli, che però ha un contratto col Napoli, eh?
5: Sì, effettivamente è un po' una situazione anomala, no? Che non si è verificata difficilmente, raramente. Tra l'altro poi andare a portare via un dipendente a De Laurentiis
4: non è agevole,
5: per cui non so quali saranno le situazioni finali. È vero sì che c'è un forte interessamento, si parla di Manna che possa appunto arrivare a Roma, però ripeto, come giustamente accennavi tu all'inizio, dico, le scelte le dovrebbe fare la società, per dimostrare che poi se la società non ha un punto di riferimento deve per forza di cose affidarsi a qualcuno e seguire le indicazioni che gli vengono date. Ultimamente questa proprietà sembra che non abbia indovinato le persone da affiancarsi, da mettere a livello societario, per mettersi a disposizione anche della parte sportiva, e probabilmente in quest'ultima scelta ci sono orientati sull'allenatore.
4: Io ovviamente a casa sua, Tonino Tempestilli, ognuno fa come meglio ritiene. Però certo, io lo vivo da Napoli, quindi non so il fermento che c'è nella capitale, però un'osservazione la faccio. C'è una società americana che ha Claudio Ranieri, lo chiama, lo mette sotto contratto come allenatore, poi lo affida, gli affida un altro ruolo e poi lo mette alla porta, laddove quella porta è ancora chiusa per Totti. Non mi sembra che magari, come dire, faccia non interpreti forse quel sentiment che appartiene ai romanisti, o sbaglio?
5: Beh, fino ad ora sembrerebbe proprio
4: di no.
5: Vedremo in futuro. Si parla di un eventuale rientro di Totti, cosa che auspicano in tanti, che auspichiamo in tanti, perché potrebbe essere un ottimo punto di riferimento. Poi però bisogna capire quali possono essere le condizioni che vengono date a Totti di operare o chiunque altro esso sia. Certo. Per cui è tutto in un divenire qui a Roma. L'auspicio e l'augurio innanzitutto è quello di poter intanto arrivare a centrare la quarta posizione, che sarebbe fondamentale e importantissima per poter eventualmente affrontare un futuro diverso, no? con una parte economica a disposizione che non è indifferente. E poi capire effettivamente come poter ristrutturare al meglio questa società, perché io credo che sia fondamentale avere delle persone importanti che siano competenti nei posti
4: ruoli chiave. Allora, i dirigenti, la figura di Manna corteggiato dalla Roma. E a proposito di Roma, lui ci ha giocato.
5: Scusa se ti interrompo, la domanda che mi faccio e che mi pongo è una: ma Manna non si trova bene a Napoli?
4: No, allora, Manna si trova benissimo, sgomberiamo il campo dagli equivoci.
5: Per quale motivo dovrebbe.
4: Sgomberiamo il campo dagli equivoci: il direttore Manna sta benissimo a Napoli, lavora benissimo nel Napoli. Ma ovviamente, Tonino Tempestilli me lo insegni, non può restare insensibile a una proposta anche economica molto importante. Lo ha fatto presente al presidente. Il presidente gli ha detto: se nel caso tu decidessi di andare a Roma a lavorare con Gasperini, c'è una penale nel contratto, lo farai presente alla Roma, la Roma mi versa la penale 8 milioni di euro e a quel punto sarai libero di accordarti con chi vuoi. Detto questo, però, a proposito dei dirigenti sportivi, ce n'è uno collegato. Tra l'altro, la memoria un po' mi tradisce, quindi io vado in diretta, ragazzi, è la diretta. Di sicuro hanno giocato contro e magari Tempestilli lo ha pure marcato. Però non ricordo se hanno giocato un anno insieme alla Roma. Marco Branca, buon pomeriggio direttore, ciao Marco.
6: Buon pomeriggio a voi, sono anziano ma non così anziano.
5: Quindi... meno anziano di me sicuramente.
4: Non avete mai giocato insieme?
5: Sì, abbiamo giocato un anno insieme.
4: Ah, un anno alla Roma l'avete fatto insieme?
5: Sì.
4: Allora ricordavo bene. E la domanda che ho fatto a Tempestilli la faccio a Branca, solitamente nessuno meglio di Branca ce lo può dire. Come dire, era Branca d'accordo con Moratti ad affidare la panchina dell'Inter a Mourinho? Marco, ma stanno cambiando le cose se Gasperini decide con i Friedkin di affidare la direzione sportiva a Manna?
6: Sta cambiando le cose, certamente sì. Sono cose che non condivido, perché credo che il club debba avere in mano la situazione dirigenziale. Dopodiché, con tutta la professionalità del caso e la pazienza del caso, i dirigenti come i presidenti spesso si mettono a disposizione delle esigenze tecniche dell'allenatore. Qualche volta capita di più, qualche volta capita di meno, ma comunque in genere i club che hanno vinto hanno scelto molte cose.
4: A proposito di Roma, fatemi dire una cosa: non so se l'ha voluto Gasperini, l'ha convinto Gasperini, se l'ha scelto Ranieri, ma che attaccante che è questo Malen. Grazie a Tonino Tempestilli, ciao direttore.
6: Ciao Tonino, buona giornata.
4: E vado da Marco Branca innanzitutto per chiedergli un ricordo di Evaristo Beccalossi, perché chi come Marco ha scritto pagine indelebili, il triplete all'Inter, e beh, insomma, Beccalossi era l'Inter, Marco.
6: Sì, no, ma abbiamo anche collaborato, perché io il primo anno ero capo scout nel 2002-2003, una roba del genere, vado così a memoria, per cui abbiamo collaborato, poi dopo ci eravamo visti anche da relativamente poco, perché lui era capo delegazione dell'Under 19, che ha vinto, certo, il campionato d'Europa a Malta. Sono stato con lui 4-5 giorni e sono stati bei giorni, divertenti, perché lui è sempre stato uno particolare. Mm. Particolare sia dal punto di vista tecnico e dal punto di vista caratteriale. e quindi credo di essere dispiaciuto, a maggior ragione perché lo conoscevo personalmente, ma come moltissimi tifosi che mi hanno apprezzato il grande est, la grande tecnica.
4: A Marco Branca faccio una domanda, perché la domanda che sto per fare a Marco la articolerò in modo particolare, perché secondo me è importante che un po' tutti quelli che vivono il calcio, io Marco negli anni avevo sempre avuto una mia idea che poi si è rivelata totalmente sbagliata, perché pensavo che poi contassero molto in una squadra di calcio allenatori e calciatori. Una sera Luciano Moggi mi disse: non ci hai capito niente, la base importante è la società. E vedendo che l'Inter nel post Inzaghi affida la panchina a uno che per carità conosceva il mondo interista da calciatore, lo conosceva da allenatore della primavera, ma che in Serie A aveva 10 panchine, 10 gettoni col Parma, si affidano a Chivu, nei momenti importanti la società lo protegge in modo eclatante e alla fine vince Chivu. E a proposito di vittorie di mondo interista di Beccalossi, siamo con Marco Branca, ci raggiunge un campione del mondo, Fulvio Collovati. Buon pomeriggio Fulvio.
7: Buon pomeriggio Walter, ciao.
4: Ciao, ciao. Senti Fulvio, e in questo caso è sempre la società la priorità al di là dell'allenatore, al di là dei calciatori?
7: Beh, questo è fuori discussione. La forza della società automaticamente fa forte l'allenatore e automaticamente anche i calciatori. I calciatori, se non hanno un punto di riferimento, che a volte, credimi, non è l'allenatore, ma sono i dirigenti. Cioè tu con l'allenatore a volte vai anche, magari non ti fa giocare, magari ti sostituisce, magari in allenamento c'è qualche screzio, così. Ma poi il punto di riferimento diventa la società, che ti protegge quando ti deve proteggere o ti redarguisce quando ti deve redarguire. Io nella mia carriera è sempre stato così.
4: Quindi parte tutto dalla società.
7: Sono stato ripreso quando era il caso di essere ripreso, perché qualche marachella magari l'ho fatta pure io, oppure quando si trattava di, non so, di qualche lamentela che potevo fare perché avevo tutto il diritto di farlo perché avevo ragione, era la società che mi rispondeva. Sai, l'allenatore e i giocatori sono dei dipendenti.
4: Certo, certo. Devo dire che l'Inter poi è strutturata e Marco Branca lo ha vissuto nell'anno del triplete, quindi sa bene di cosa parlo. C'è un presidente, Marotta.
7: Chi meglio di lui ti può dare.
4: D'altronde, Marco, cioè avete vinto il triplete, parte tutto dalla società, è così, Marco, no?
6: Innanzitutto, ciao Fulvio.
7: Ciao,
6: saluto volentierissimo anzi, io sono stato. Ho avuto l'onore di essere stato suo compagno di squadra, lui era verso la fine, io all'inizio della mia carriera nell'Udinese.
7: Abbiamo giocato
6: un po' di anni fa,
7: certo.
6: Un po' di anni fa. Allora, parte e finisce sempre tutto con una società forte e competente. Competente per quanto riguarda non solo gli aspetti extra calcio e quindi di organizzazione e di modus operandi, ci sono delle regole, bisogna farle rispettare e poi quando non si rispettano tutto si accomoda con un fair play intelligente che non scomodi nessuno. E poi dopo deve essere anche una società competente, perché è chiaramente più difficile per uno che è dirigente spiegare certe sfumature a un presidente che è completamente a digiuno di calcio, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista comportamentale, perché anche il comprendere quello che succede e perché succede in uno spogliatoio, ci vuole gente che spieghi, ma ci vuole anche gente che capisca.
4: Ecco, fammi dire una cosa Marco, perché è una cosa che ci tengo moltissimo a dire e poi chiederò a Fulvio Collovati se la condivide, perché guardo alla struttura dell'Inter, no? Guardando la struttura dell'Inter, Marotta presidente, poi c'è Zanetti, poi però c'è Ausilio che fa il mercato e c'è il team manager che è Riccardo Ferri. E al Napoli, la figura oltre Conte e Manna, c'è Oriali che però è nello staff di Conte. Fulvio, forse il Napoli dovrebbe strutturarsi come società anche in questo modo, avendo delle figure importanti oltre l'allenatore, oltre il direttore.
7: Ma io non lo so tu perché fai questo argomento oggi, io ritengo che, sai, Napoli, vabbè, parli di ristrutturazione giusta dell'Inter, eccetera, cioè di organizzazione dell'Inter, ma il Napoli è molto centrato su una figura dominante che è quella di Aurelio De Laurentiis, parliamoci chiaro.
4: Certo.
7: L'Inter non ha una figura, sì, Marotta è il presidente, il direttore sportivo, colui che manda avanti la società, però la proprietà è un'altra proprietà.
4: È chiaro che a Napoli c'è la proprietà chiara che è De Laurentiis,
7: le proprietà di una volta, come poteva essere Moratti, come poteva essere Berlusconi, come potevano essere le figure che sono rimaste veramente molto poche nel nostro calcio. Per cui caro Walter, puoi dire tutto quello che vuoi, però qui devi passare attraverso il grande Aurelio, c'è poco da fare.
4: Che però gli va riconosciuto in questo ventennio, ha costruito.
7: Assolutamente, io gli va riconosciuto di aver portato Napoli a livelli europei. Diciamo la verità, è una squadra che vabbè, quest'anno in Coppa non è andata bene, come non sono andate bene, abbiamo fallito, tutte le squadre italiane hanno fallito, ma il Napoli ormai è una realtà del nostro campionato e anche una realtà a livello europeo, ecco.
4: Io voglio ringraziarvi entrambi e un abbraccio speciale a Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
7: Ciao, grazie.
4: A presto.
7: Ciao Marco, ciao.
4: E a Marco Branca.
8: Ciao Fulvio, ciao.
4: Ciao Marco, ti abbraccio forte. Grazie a Marco Branca. Allora, tra poco arriva Vincenzo Perna e torneremo a parlare di Tobias dello Shakhtar. Tutto sull'esterno destro brasiliano. Avremo Reginaldo, avremo il collega Diego Mezzogiorno, parleremo a lungo di Tobias. Il Napoli ha messo le mani su questo calciatore brasiliano. Pubblicità.

0: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV, al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Parliamo di Brasile e non di uno spot davvero meraviglioso in preparazione di quella che sarà la Coppa del Mondo con protagonisti Ronaldo e Carlo Ancelotti, bensì di calciatori che in questo momento sembrano interessare al Napoli, a partire da Vinicius Tobias. Ne voglio parlare con un grande amico di Kiss Kiss Napoli, in particolar modo di Radio Gol, Diego Mezzogiorno. Ciao Diego. C'è? No? Ce l'abbiamo? Eccolo Diego, lo vedo, vediamo se
9: Mi vedete?
8: Sentiamo anche. Sì, ti
9: Mi
8: sento
9: vedete?
8: Anche.
9: Ti sente?
8: Ciao Diego.
9: Ciao Perna, come stai?
8: Bene. Senti Diego, ti chiedo subito, ieri abbiamo iniziato a parlare di Vinicius Tobias, ragazzo che come terzino destro si sta mettendo in mostra con lo Shakhtar. Il Napoli sembrerebbe essere interessato a questo ragazzo. Come lo vedi il suo futuro?
9: Guarda, Vinicius Tobias è un ragazzo che ha dei pregi, tra cui ha anche il passaporto comunitario, che sicuramente dovrebbe dare anche uno spazio per uno straniero extracomunitario poter entrare dentro la squadra del Napoli, se questa è una visione, diciamo così, della squadra. Il punto è che è un ragazzo molto giovane e quindi è una scommessa di oltre 20 milioni di euro. È un ragazzo, va bene, è stato già provato dentro il Shakhtar, ma non so, io avrei i miei dubbi se Conte no, che oggi fino adesso comanda la squadra avrà un'intenzione di scommettere così tanti soldi in un ragazzo così giovane. Forse è un'idea più istituzionale della squadra che di Conte, che oggi è diciamo così il regista di questa squadra, per il futuro come investimento. però non so se sarebbe una scelta di una squadra contiana, diciamolo così.
8: Eh sì, anche perché lui è un calciatore particolarmente estroso, piuttosto che magari tattico, se lo vogliamo mettere così. Spesso e volentieri Paolo Del Genio, il nostro Paolo Del Genio, diceva assomiglia molto a Dodò nell'impostazione di quello che è il suo ruolo.
9: Esatto, è un ragazzo veloce, ha tutta la struttura corporea di un ventenne che sicuramente potrà, no? C'ha tanta batteria da sprecare, nel lungo termine potrà maturare, ma lì mi viene il dubbio, esatto, cioè la scommessa è per portare questo ragazzo a casa con un investimento così, per vedere se se facciamo questa maturazione qua dentro e a scopo di scommessa, perché alla fine non sappiamo se sa adattarsi allo schema tattico attuale del Napoli, non sappiamo l'anno prossimo. Avrei dei dubbi.
8: Dei dubbi sotto il profilo tattico, immagino, e anche un po' di quello che può essere il futuro di Antonio Conte. Senti, ma secondo te dov'è che deve migliorare? Ecco, visto che lui, abbiamo visto che a essere veloce è veloce, il piedino mi sembra abbastanza positivo, perché uno poi tra l'altro brasiliano, quindi gli piace fare qualche tunnel di troppo, qualche sombrero gliel'abbiamo visti fare anche tra l'altro nelle immagini che avevamo proposto in questi ultimi due giorni per farvi vedere un po' le sue skills. Secondo te dov'è che deve crescere? Ricordiamo che stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni.
9: Esatto, secondo me sarebbe un calciatore che dovrebbe giocare più per la squadra, quindi è quello stile brasiliano anni 90 che ricordiamo bene, era molto bello da guardare, però era sempre il talento individuale. E ho guardato da ieri, tra l'altro sto guardando un po' questo calciatore, e mi pare ancora questo tipo di calciatore che gioca molto per sé, no? Vuole, cioè, ha l'energia, vuole brillare, però dentro uno schema tattico come Conte non so se lo vedo, forse è un'immaginazione mia, però con quest'età, con questo stile di gioco, con una scommessa oltre 20 milioni non saprei, posso mordere la lingua.
8: Senti, Diego, approfitto della tua presenza per chiederti anche di un altro calciatore del quale si è vociferato in questi giorni, perché serve un centrocampista al Napoli nella prossima stagione, Mainò ha rinnovato da poco, serve uno che abbia qualità e quantità, e questa qualità e quantità, anche se secondo me deve migliorare ancora tanto, sembra avercela Danilo dos Santos de Oliveira. Tra l'altro per lui un'esperienza non proprio fortunatissima al Nottingham Forest, è tornato al Botafogo e sta facendo molto bene.
9: Secondo me sì, Botafogo è una squadra molto forte, uno di questi giorni abbiamo già trattato di lui, diciamo, calciatore sperimentato, potrà sicuramente fare quella, diciamo, metà campo di formazione, che ha uno sguardo molto ed è molto diverso di Tobias che abbiamo appena trattato, no? È un calciatore che gioca per la squadra, lì sì sicuramente io vedo molta prospettiva in un calciatore sperimentato, secondo me è molto più lo stile del Napoli attuale che Tobias. Come ti ho detto, posso mordere la lingua, però sono sempre molto felice che ogni volta questo Napoli sta diventando brasiliano, sta diventando una selezione.
8: Eh sì, diciamo di sì. Senti, ma proprio zero possibilità per Alisson di convincere Ancelotti in questo finale di stagione?
9: Trovo difficile per la caratteristica di Ancelotti. Un collega mio di ESPN Brasile ha fatto una domanda settimana scorsa riguardo alle nuove prospettive che sono aperte, no? E lui non è stato citato, sicuramente Ancelotti guarda il campionato italiano molto meno di quanto guardava quando allenava in Europa, ma non è nel suo storico, oltre un'emergenza, chiamare un calciatore che lui non ha mai provato. Trovo molto difficile, anche se lo volevo vedere anche Neres nella selezione.
8: Sarebbe stato molto bello, peccato per questo infortunio che purtroppo lo ha bloccato anche e soprattutto per il Napoli, però inevitabilmente anche per questo suo sogno a verde oro di poter partecipare ad un mondiale, se lo sarebbe meritato per quanto gli abbiamo visto fare negli ultimi 2 anni.
9: Però c'è un calciatore che secondo me Napoli potrebbe iniziare ad alzare un po', diciamo, l'antenna, perché la federazione, la Federcalcio lo sta già facendo, che si chiama Yuri Alberto, l'attaccante del Corinthians, è già stato anche capocannoniere del campionato brasiliano di Serie A brasiliana, adesso ha preso la cittadinanza italiana e Federcalcio sta puntando sulla rinnovazione, ci ha praticamente invitato lui a giocare in Italia. È un attaccante molto interessante, già con un'esperienza molto interessante anche internazionale, potrebbe essere anche una soluzione per il futuro attacco del Napoli.
8: Vedremo. Intanto grazie come sempre a Diego Mezzogiorno, un abbraccio e buon lavoro Diego.
9: Alla prossima.
8: Grazie davvero, chiudiamo così questa prima ora di Radio Gol, state lì, torniamo subito dopo un disco.

minuto, un minuto dopo le 14, così possiamo aprire la seconda ora della nostra informazione sportiva. Non ho ancora salutato Simone Zagaria in regia, la regia televisiva, e di Flavio Esposito, oggi santo, perché oggi è San Flavio, e quindi tanti auguri al nostro Flavio Esposito. Tra pochi minuti, dal coordinamento mi dicono pochissimi minuti, avremo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in un giorno molto importante. È il giorno della vigilia della visita di Papa Leone XIV in città. Ovviamente fervono i preparativi. Il Papa raggiungerà domani la nostra città alle 15:15 alla Rotonda Diaz. Poi vi daremo col sindaco tutte le tappe della visita, il percorso di Papa Leone XIV domani a Napoli. E tra l'altro noi seguiremo tutta la giornata sin dall'arrivo del pontefice a Pompei, previsto per le ore 8:50 del mattino col nostro Vincenzo Perna. Poi alla Rotonda Diaz ci sarà Gianluca Miranda, al Duomo con Marcello Calvano, in Piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano. Però prima, anche perché col sindaco Manfredi, parleremo della cittadinanza onoraria al presidente De Laurentiis. Ieri non si è raggiunto il numero legale in consiglio comunale, cercheremo di capire quando arriverà, insomma, la cittadinanza per il

0: presente. Al telefono con me, lui non ha bisogno di cittadinanza onoraria, è perché lui è napoletano, tra l'altro è un baronetto. È il baronetto di Posillipo, Don Giovanni Improta. Buon pomeriggio.
1: Ma
0: da oggi ti chiamo Giovanni.
1: Sì, è il mio nome di battesimo.
0: E questo Giovanni. Perché ieri dovete sapere che Gianni Improta è stato ospite alla pennicanza da Fiorello, che però continuava a dire Giovanni Improta e non ha mai detto baronetto di Posillipo.
1: L'ho corretto io e quindi lui.
0: Senti Gianni, preso. Ma che ci facevi con Fiorello ieri alla pennicanza?
1: Ci facevo io con Fiorello, intrattengo un bel rapporto da qualche anno.
0: Ah, bello!
1: Tra l'altro io ho donato la maglia del Napoli con la firma di tutti i calciatori, con lo scudetto di Spalletti.
0: Bellissimo!
1: Lui me la chiese espressamente e io mi adoperai. E diciamo che tra l'altro poi Fiorello lo conosco da quando lui nasce nei villaggi turistici.
0: Lo ricordo bene.
1: I miei figli Titti e Luca sono venuti su con lui nei villaggi turistici, quindi c'è un bel feeling.
0: Ma devo dire Fiorello veramente una carriera enorme, ma partita, come ci ricorda Gianni Improta, dai villaggi turistici. Tra l'altro dovete sapere che Gianni Improta, sapete che il nostro cardinale a Napoli è Don Mimmo Battaglia, che tu conosci, baronetto, sin da quando eri a Catanzaro. Don Mimmo
1: è il mio carissimo, diciamo, tifoso prima di diventare quello che è diventato, amico, una persona eccezionale, che io confido molto in lui. Sta facendo un lavoro incredibile per la città, per chi ha bisogno, e mi auguro che un domani possa assurgere dove i cardinali sperano di arrivare, perché è una persona a tutto tondo umanamente parlando. Quindi Don Mimmo è un amico nel vero senso della parola.
0: Allora, caro Gianni, e poi c'è il calcio, c'è il campo, e la parola chiave della puntata di oggi è futuro. C'è il futuro del Napoli, c'è il centenario in arrivo, e ci sono due grandissimi professionisti, Antonio Conte e Giovanni Manna, con un contratto in essere, Conte di un anno, Manna pluriennale, che però ancora non è lecito sapere se faranno parte del Napoli del futuro. Analizziamo le rispettive posizioni. Antonio Conte si incontrerà con il presidente. Io credo che ancora prima di parlare di futuro analizzeranno quanto è accaduto quest'anno. Dei problemi ci sono stati, Gianni, gli infortuni, il mercato, però ci sono tante cose buone. C'è per esempio la vittoria della Supercoppa, c'è la Champions, che oramai mi sembra di poter dire il Napoli rigiocherà l'altro anno, probabilmente c'è un secondo posto, e poi si guarderà avanti. Secondo te le strade combaceranno? Viaggeranno ancora sugli stessi binari?
1: Io sono fiducioso, hai elencato tutto quanto, c'è poco da aggiungere. Sono stati dei momenti difficili, sono stati anche degli errori, ma questo fa parte di un lavoro di tutti i giorni. Non è che le cose ci possono andare sempre bene, si sbaglia, però poi alla fine c'è il resoconto.
0: Però Gianni, se sbagli, no? E qualcosa hanno sbagliato, non so chi, sul mercato in termini forse di preparazione e infortuni, ma se sbagli arrivi secondo, dopo tutto quello che è accaduto al Napoli, e per giunta vinci la Supercoppa, ragazzi, cioè voglio dire, se non sbagli...
1: Sono d'accordo con te, infatti a questo volevo arrivare. Nonostante quello che abbiamo elencato, e poi devi andare a vedere come finisce questa stagione. I presupposti dicono che arrivi secondo e che hai vinto una Supercoppa, quindi non sono cose da buttare. Quindi bisogna sedersi e guardarsi di nuovo negli occhi per cercare di capire come poter andare avanti. Sarebbe un peccato lasciare tutto in sospeso, nel senso che Conte conosce a menadito le caratteristiche caratteriali, tecniche e tattiche dei suoi calciatori. c'è da fare un bel lavoro, e questo però spetta più alla società e a Manna.
0: Ecco, e sono a Manna, prima di salutarti, perché poi arriverà il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Tra l'altro dobbiamo parlare anche della cittadinanza onoraria al presidente. E Manna, che ha un contratto e che ha dimostrato negli anni di saper lavorare molto bene, sia in Svizzera sia alla Juventus, dove lui ha fatto l'Under 19, poi era il direttore della Next Gen, quindi ha tirato fuori i talenti, per un periodo di vacanze è stato anche direttore della Juve, ha un contratto pluriennale, ma c'ha anche una corte serrata, un pressing della Roma. E secondo te De Laurentiis farebbe bene a tenerselo stretto?
1: Io penso di sì, ripeto, qualche errore si può commettere, ma poi parliamo di un di essere, diciamo, molto bravo, giovane, e quindi di conseguenza qualche errore bisogna farglielo commettere per migliorarsi. Quindi tutto sommato io rimango fiducioso. Io penso che il tandem rimarrà ancora, parlo di Conte e di Manna. La società fa bene ad incontrarli quanto prima, anche per non dare adito a tante voci, a tante situazioni, certo, che possono solamente creare malumore, e non dico problemi, però malumori sì, ed è un peccato, perché tutto sommato il secondo posto della Supercoppa sono degli ottimi traguardi raggiunti in una situazione molto difficile.
0: Un abbraccio speciale al baronetto Iposillipo, Gianni Improta. Ciao Gianni.
1: A te Walter, grazie sempre. Ciao ciao.
0: 14:10 minuti primi, siamo di una precisione incredibile. Vi avevo promesso alle 14:10 avremo in diretta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Come sta, sindaco? Buon pomeriggio.
2: Bene, bene, buon pomeriggio a te, Walter, e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille, lei sa che io ci tenevo molto alla sua presenza quest'oggi, anche perché oggi è un giorno molto importante, è il giorno della vigilia di una visita straordinaria per la nostra città. Domani arriverà in città, dopo essere stato a Pompei, Papa Leone XIV, è alle 15:15 ad accoglierlo al suo arrivo alla Rotonda Diaz il sindaco Manfredi, ovviamente il presidente della regione, ci sarà anche il prefetto. Sindaco, sarà una giornata storica, bellissima, emozionante per la nostra città.
2: Sì, è una giornata storica per tanti motivi, sicuramente la visita del Santo Padre, ma anche l'occasione, perché domani è un anno da quando il Papa Leone è arrivato al soglio papale, e quindi veramente aver scelto Napoli, Pompei e Napoli per questa visita è un grande riconoscimento per la città. Poi in un momento così difficile per il mondo intero, il portare qui il suo messaggio di pace da parte del Papa è veramente per Napoli un grande privilegio, e credo un grande orgoglio per tutti i napoletani.
0: Ovviamente domani vivremo una giornata speciale, lo voglio ricordare, noi vivremo tutta la giornata di Papa Leone, a cominciare dal mattino con Vincenzo Perna collegato da Pompei, Gianluca Miranda alla Rotonda Diaz, poi dopo i saluti istituzionali, ovviamente ci sarà anche Don Mimmo Battaglia, il cardinale di Napoli, il Papa andrà alle 15:45 in Duomo, poi la chiusura in Piazza Plebiscito, e lei sindaco, si vivranno emozioni intense.
2: Sì, grandi emozioni, il saluto alla città e l'affidamento della città alla Madonna da parte del Papa in Piazza Plebiscito, veramente un momento storico, quindi io mi auguro che tanti napoletani possano abbracciare il Papa domani lungo il suo percorso che va dalla Rotonda Diaz, arriva fino al Duomo. Noi abbiamo disposto tutto un sistema di transennamenti in maniera tale che i cittadini possano salutare il Papa che attraverserà le nostre strade sulla Papa Mobile. Sarà un momento veramente emozionante e anche un bellissimo messaggio per tutto il mondo che parte proprio da Napoli.
0: E sindaco, a proposito, invece, torniamo alla città, siccome si è parlato moltissimo di quanto accaduto ieri non c'è stato il numero legale in consiglio comunale, parlo della cittadinanza ad Aurelio De Laurentiis, siccome si avvicina il centenario, primo agosto, del 2026, questa cittadinanza onoraria sarà conferita al presidente?
2: Ma sicuramente c'è la ferma volontà mia e dell'amministrazione di conferire questa cittadinanza al presidente, più che meritata al presidente De Laurentiis, anche in occasione del centenario. È anche giusto che si esprima il Consiglio Comunale. Anche ieri, diciamo, la mancanza di numero legale non ha nessun significato, diciamo, chiamiamo politico, è stato semplicemente momento, diciamo, nell'ambito del dibattito naturale, istituzionale, quindi sono sicuro che poi ci sarà il pieno consenso anche del Consiglio Comunale su questa scelta.
0: Quindi possiamo annunciarlo dai microfoni di Radio Kiss Napoli che nell'anno del centenario Aurelio De Laurentiis avrà la cittadinanza onoraria?
2: Sicuramente ci sarà anche il consenso, non solo ovviamente mio e dell'amministrazione, ma anche del Consiglio Comunale, di questo sono certo.
0: E quindi annuncio in diretta del sindaco di Napoli Manfredi. Sindaco, l'interazione con De Laurentiis, noi ieri abbiamo ospitato l'assessore Edoardo Cosenza che ci ha spiegato che a giugno partirete con i lavori, ha anche fatto riferimento alla regione, all'ottimo lavoro fatto da Fico, ovviamente lei a capo di tutte le operazioni europee e non solo. Possiamo dirlo, e questo è un momento molto importante per il futuro dello stadio Maradona?
2: Sì, è un momento importante perché insomma stiamo mettendo a punto un bellissimo progetto di riqualificazione dello stadio, lo stiamo facendo ovviamente in sintonia con tutti, con la regione e anche con gli organismi nazionali ed europei del calcio, e ci auguriamo che questo percorso lo possiamo fare anche insieme ovviamente alla società e al presidente De Laurentiis.
0: Caro sindaco, prima di salutarla mi travesto da fotografo. Le sto per mandare via etere una fotografia, lei la guarderà e me la commenterà. È pronto? Domani a Napoli. Tra l'altro da bambino facevo il fotografo, quindi spero di non deludere le sue aspettative, Manfredi. Allora, domani a Napoli Papa Leone, nel mese di maggio, sarà il mese di maggio dei monumenti, ma sarà anche il mese in cui il Giro d'Italia toccherà la città di Napoli. Molti eventi a giugno, l'estate napoletana, ma non è tutto, perché in settembre in piazza del Plebiscito la gara inaugurale degli europei di volley, e poi i mesi di ottobre, novembre, il Natale, le festività, l'anno nuovo, il 2027 la Coppa America in luglio a Napoli. Gaetano Manfredi, che fotografia ne viene fuori?
2: Ma sicuramente di una città che è tornata ad essere protagonista, come è naturale che fosse, perché è una grande città, una grande capitale, ed è lo scenario di tanti eventi che oramai sono eventi globali, eventi di fede come la visita del Papa, di cultura, di sport. È un momento importante per la città, noi siamo tutti quanti impegnati per fare in modo che Napoli veramente possa continuare ad essere una grande protagonista di questo scenario globale. Devo dire, i napoletani stanno facendo un grande lavoro per collaborando a questo progetto di crescita. Dobbiamo avere sempre obiettivi ambiziosi, perché Napoli li merita, i napoletani meritano di ritornare ad essere protagonisti dopo tanti anni difficili, e con insomma l'impegno collettivo ci stiamo riuscendo.
0: E tra l'altro ho omesso, perché ancora non è ufficiale, ma attenzione, perché nel mese di luglio, questo luglio in arrivo, potrebbero esserci le pre-regate dell'America's Cup, che faranno tappa a maggio in Sardegna e poi dovrebbero arrivare a Napoli, vero?
2: Sì, insomma, ci aspettiamo anche le pre-regate quest'anno, non sappiamo ancora esattamente quale sarà la data, però insomma stiamo lavorando perché ci siano, perché dopo la tappa, diciamo, sarda di maggio ci sia una tappa napoletana,
0: sindaco,
2: prima di andare poi all'estero.
0: Sindaco, visto che è un momento bellissimo, non lo roviniamo, però, come dire, una domanda più leggera nel salutarla, perché siamo reduci, domenica sera abbiamo visto le immagini della festa scudetto dell'Inter in Piazza Duomo a Milano, molto bella, Però sindaco, se riavvolgiamo il nastro e torniamo,
2: non c'è paragone.
0: Non c'è partita.
2: La prima considerazione che ho fatto guardando la televisione, non c'è partita.
0: Io le mando un abbraccio, la ringrazio perché so che impegni ha in questa giornata. Domani, con l'arrivo di Papa Leone, trasmetteremo le immagini, pensate, domani mattina dalle ore 8:50 fino alle 18:30, tutto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Buon lavoro Manfredi, grazie,
2: grazie
0: sindaco.
2: Grazie, arrivederci a tutti. Grazie.
0: Buon lavoro al sindaco Manfredi. Allora, ha parlato De Laurentiis, ha parlato il sindaco, ha parlato il presidente, e Vincenzo, tu hai ragione, ho detto ha parlato il sindaco, ha parlato il sindaco, ha parlato De Laurentiis, arriva Papa Leone, il Napoli, Conte, resta, non resta, manna, che sta succedendo? Napoli ovunque. Mi è piaciuto quello che ha detto il sindaco, festa Milano, Duomo, lungomare, non c'è partita. Cioè l'arbitro non ha neanche fischiato, ha dato il 3-0 a tavolino. Perna, cosa ha detto De Laurentiis?
3: Sì, Walter, è intervenuto all'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race for the Cure al Circo Massimo e ha parlato anche di Giovanni Malagò, oltre ovviamente che di salute. Ha detto, ma sai, la Roma deve stare tranquilla perché se Malagò dovesse diventare presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, lui da romanista sicuramente farà in modo che il calcio porti anche qualche cosa di più al centro e al sud. Queste le parole di De Laurentiis.
0: Ma quando dice la Roma deve stare tranquilla, potrebbe riferirsi a questo pressing che stanno facendo su Manna? Lo voglio chiedere a un decano del giornalismo, perché lui è malizioso, ha un bel baffo, e il baffo che non perdona. Ciccio Marolda, come stai?
4: Ciao Walter, bene, grazie.
0: Ha voluto rimarcare che Malagò è romanista, tifa Roma, e magari avrà detto a Manna, oh, ma antece Manna lì, antece Manna. Senti, perché dice la Roma deve stare tranquilla secondo te?
4: Credo, perché siamo nel campo delle ipotesi, perché essendo un romano, è un tifoso della Roma, potrebbe spostarsi un po' più a sud la centralità del calcio in Italia, insomma potrebbe essere per la Roma una buona scusa per fare ottime cose, insomma.
0: però tu me lo insegni, Ciccio, le cronache di questi giorni e di queste ore ci raccontano che qui c'è un pressing sfrenato della Roma su Manna. E ovviamente però De Laurentiis, siccome si sono confrontati i due, direttore sta benissimo a Napoli e ci vorrebbe anche restare, ha fatto presente che c'è questa, diciamo, richiesta molto forte, e De Laurentiis gli ha ricordato che nel caso lui scegliesse di andare alla Roma, la Roma lo chiama, c'è una penale da pagare.
4: Certo, questo non v'è dubbio, il Napoli dovrebbe liberarlo e credo neanche a pochissimo, avendo un contratto ancora lungo. Ma dipende da tante cose, dipende prima di tutto da quello che accadrà con l'allenatore, perché tutti dicono che c'è una grandissima sintonia tra Conte e Manna, io ascolto tutti, però ascolto pure chi dice il contrario. Poi bisogna vedere il progetto quale sarà, e bisogna vedere l'offerta economica quale sarebbe.
0: L'offerta economica a me risulta che sia molto importante, devo dire la verità.
4: Quindi nel calcio vedi, non esistono i sentimentalismi, insomma i calciatori e i dirigenti vanno lì dove li porta il denaro, non dove li porta il cuore sicuramente.
0: Allora Ciccio, ora chiaramente il nodo centrale è sempre il Napoli, cioè, però il Napoli il 17 luglio a Di Maro dovrà avere l'allenatore che guiderà le sedute. Da tutto quello che stai osservando, da questo silenzio improvviso sul futuro di Conte, in attesa che si vedano, che ti arriva?
4: Mi arriva che c'è molta confusione ancora, non ci sono delle soluzioni, perché io, tu lo sai, io dico le cose così come le penso, certo. Quindi io credo che Conte andrebbe via volentieri, soprattutto nel caso di una rivisitazione del progetto Napoli, e credo che De Laurentiis, ma questo l'ha detto già De Laurentiis, non chiuderebbe, non sbarrerebbe le porte per non far andare via Conte, e quindi siamo al solito Giorgio il Vescovo, insomma, qui a Napoli. Però ancora dove si sistemerebbe Conte? Perché Conte ha un contratto abbastanza oneroso, quindi ha bisogno di qualcuno che poi gli dia quei danari, insomma. Questo non è semplicissimo. La soluzione della nazionale è ancora perseguibile, c'è un po' di concorrenza, non so però come andrà. Certo, con Malagò lì, ecco, Malagò e De Laurentiis potrebbero pensare anche di portare Conte in nazionale, ma non sarebbe l'unico nome.
0: Naturalmente poi capiremo, perché nelle prossime settimane, visto che mancano tre partite, è chiaro che avremo il quadro completo delle informazioni. Ciccio Marolda, grazie.
4: Grazie a te, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a te. Prima della pubblicità voglio darvi degli appuntamenti in un minuto. Sono appuntamenti molto importanti, a cominciare da quello di domani. Domani dalle 8 del mattino alle 18:30 seguiremo tutta la visita di Papa Leone XIV. Arriverà a Pompei, per noi ci sarà Vincenzo Perna. Il primo pomeriggio alla Rotonda Diaz, accolto dal sindaco Manfredi, dal presidente Fico, da Don Mimmo Battaglia, dal prefetto Michele Di Bari. E per noi ci sarà Gianluca Miranda. Poi si sposterà in Duomo, dove ad attenderlo il nostro Marcello Calvano, la chiusura in piazza del Plebiscito con Riccardo Catapano, tutto in diretta. Per chi ci seguirà in televisione, avremo durante tutta la giornata tutti gli spostamenti del Papa, quindi vi racconteremo la giornata di Papa Leone. Vi ho già preannunciato che Radio Kiss Kiss Napoli è la radio ufficiale della Notte dei Leoni, 26 maggio al Maradona. La seguiremo in diretta con Vincenzo Perna, tutte le legend del Napoli, dal Napoli dei primi due scudetti a Marek Hamšík, al Poccio Lavezzi. Ci sarà Dries Mertens, ci sarà Cristian Maggio, sarà una grande emozione. Tra l'altro ci saranno i nostri Calaiò e Maradona. E poi abbiamo preparato con la redazione, ve lo dico in anticipo, giovedì prossimo, 14 maggio, una super puntata di Radio Gol, una puntata pazzesca. Ospiti: Bobo Vieri, Francesco Totti, Dario Marcolin, Nico Amoruso, Fernando Llorente, Paolo Di Canio, Gigi Di Biagio, Cristian Panucci. Una puntata clamorosa quella di giovedì. E poi magari spunterà la ciliegina. Pubblicità.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora sono le 14:30, come amo dire da tanti anni, siamo nel mezzo del cammin di Radio Gol, 90 minuti li abbiamo vissuti e ci apprestiamo a vivere i secondi 90 che apriamo con un grande ospite e un grande amico ed è Giampiero Ventura. Buon pomeriggio mister.
1: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Mi manchi Giampiero, è troppo tempo che non ti vedo da vicino, bisogna che provvediamo. Magari
1: assolutamente sì, poi ti telefono.
0: Esatto, facciamo un salto nel nostro amato Cilento, come amiamo tutta la Campania, del resto. Allora, caro Giampiero, mancano 3 giornate alla fine del campionato. Abbiamo i primi verdetti. Per esempio, sappiamo da domenica sera che l'Inter di Chivu, alla prima stagione in nerazzurro, è campione d'Italia. È un verdetto corretto? O il Napoli dovrà avere il rammarico per i tanti troppi infortuni occorsi in stagione?
1: Ma direi che vale per entrambi il concetto, nel senso che è corretto perché credo che se lo sia meritato sul campo e quindi è assolutamente corretto. Ed è altrettanto vero che il Napoli deve avere un grande rammarico, perché secondo me questo era un campionato, perché quando dico che l'Inter è corretto è perché ha vinto con questo margine di punti, quindi è indiscutibile, ma una squadra che vince il campionato, che perde quasi tutti gli scontri diretti, è evidente che è un campionato anomalo. Quindi in un campionato anomalo come questo, secondo me il rammarico del Napoli deve essere molto. Non credo che questa sia un'annata estremamente positiva per il Napoli.
0: Beh, però neanche negativa per quello che è accaduto, no?
1: No, però secondo me da come erano le premesse ci si aspettava di più, sai? E io credo che invece sia un'annata importante che dà la possibilità di fare delle verifiche importanti in proiezione futura. Perché noi stiamo parlando di una squadra che è partita con grandi ambizioni, ma obiettivamente è uscita dalla Champions immediatamente.
0: Ecco, quello è il percorso europeo, indubbiamente non è stato brillante. Però sai cosa, Giampiero? E lo chiedo a te, forse solo tu puoi rispondermi, del perché Conte, presentazione del ritiro in Trentino, disse: io ho 3 anni di contratto e sappiate, siccome abbiamo dovuto ovviamente ampliare la rosa inserendo 9 calciatori nuovi perché abbiamo la Champions, dei 3 anni quello più difficile sarà proprio questo, l'anno prossimo sarà tutto più agevole. Perché secondo te preannunciò che sarebbe stata un'annata complicata?
1: Ma vabbè, tanto è tipico di Conte dire questo, però al di là di questo c'è anche un fondo di verità. Uno, perché dopo aver vinto lo scudetto mediamente c'hai un senso di appagamento che un po' lo vai a pagare. Due, perché c'è stato un rinnovo enorme dal punto di vista tecnico, che ha alterato anche delle situazioni ormai consolidate dal punto di vista tecnico-tattico, cioè la posizione di McTominay è cambiata, l'arrivo di De Bruyne ha creato ha posto delle problematiche tattiche da mettere a fuoco, c'è stata una serie di situazioni che Conte ha dovuto gestire e in alcuni casi anche subire, e poi c'è l'annata dei grandi infortuni, cioè questa è un'annata che deve essere di grande insegnamento, perché il motivo non lo so, perché se non ci sei dentro non lo puoi sapere, però è chiaro che è una serie talmente elevata di infortuni che anche questo è andato a incidere sicuramente sulle prestazioni e sui risultati. Ma bisogna capire qual è il motivo di questi infortuni, che se ci sono stati degli errori, sicuramente qualche errore c'è stato, sono errori che non devi assolutamente ripetere l'anno prossimo.
0: Anche perché non ti puoi permettere 39 infortuni muscolari in una stagione. Senti Giampiero, riavvolgo il nastro, siamo oramai a poco più di 85 giorni dal centenario del Napoli e 20 anni di questo centenario portano una firma chiara, leggibile, indelebile, quella di Aurelio De Laurentiis, il nuovo corso. Tu ne sei stato il primo allenatore, il Napoli costretto a ripartire dalla C, ma in quei mesi in cui sei stato allenatore del Napoli avresti immaginato questo percorso? Avevi probabilmente chiaro dentro di te che De Laurentiis era un ambizioso e avrebbe costruito una squadra importante, attestandola in Europa, vincendo due scudetti, facendo gravitare da Napoli i Mazzarri, Benitez, i Sarri, gli Ancelotti, gli Spalletti, i Conte, i Gattuso. Era già un progetto chiaro, ascoltando il presidente Giampiero?
1: No, no, assolutamente no, era sicuramente ambizioso, su questo non c'era il minimo dubbio, ma era difficile poter pensare tutte le cose che ha elencato quando il Napoli è partito, perché tu sai, è inutile ritornare a rievocare quei momenti.
0: Pestum.
1: Non aveva neanche un centro sportivo, non aveva un campo dove allenarsi, non aveva praticamente niente, però mi ricordo perfettamente che a Castel Volturno si diceva vicino all'albergo qui verrà fuori il futuro centro, cioè già si iniziava a sognare senza avere la certezza di poterlo realizzare. La bravura di De Laurentiis, che è entrato nel calcio senza conoscere credo assolutamente niente di calcio, e nel giro di 2 o 3 anni è diventato un presidente che ha incominciato a capire come funzionano le cose nel calcio, e non a caso sono anni e anni e anni che il Napoli è ai vertici ed è in Europa. Questo significa tifosi, significa denaro, significa profitti, significa intuizioni, significa tante altre cose. Quindi sotto questo aspetto è stato non bravo, bravissimo, perché sono dei presidenti che impiegano molti anni prima di capire o prima di riuscire a realizzare un progetto. De Laurentiis è stato velocissimo sotto questo aspetto.
0: Ho le ultime due domande per te, Giampiero. Da grande allenatore quale sei? L'Inter ha fatto 82 gol, il Napoli ne ha fatti 52, quindi 30 in meno. Da dove va guardato questo dato? Cioè, perché indubbiamente il Napoli ha segnato poco quest'anno. Che tipo di analisi va fatta?
1: Quella che io, almeno da parte mia, è quella che ho percepito dopo le prime partite di campionato. Cioè, l'anno scorso il Napoli era una macchina da gol, McDominay faceva un gol un giorno sì, un giorno no, Politano incideva tantissimo, giocatori, Anguissa era un giocatore straordinario. Quest'anno, ripeto, quando c'è innesti di tanta qualità, perché sono stati fatti innesti di assoluta qualità, però ti vanno forse a penalizzare un attimino dei meccanismi già oliati, perché i giocatori di qualità devi anche dargli la possibilità di esprimersi secondo quelli che sono. Io questo credo che abbia un po' penalizzato, perché la posizione di McDominay è stata decisamente diversa rispetto a quello dell'anno scorso. Quello dell'anno scorso produceva gol, quest'anno ha prodotto prestazioni ma molti meno gol e soprattutto molte meno situazioni offensive. Quindi è la prima cosa che viene in mente. Poi ci sono stati tanti vari cambiamenti, no? Si è giocato quando c'era Neres, si giocava con gli esterni offensivi, quindi adesso che è arrivato Alisson si giocava con i due esterni offensivi. È cambiato, è un cambio in corsa e continuo, e questo sicuramente è andato un attimino a penalizzare il discorso gol, il numero di gol. Però ripeto, è un'annata questa che va vissuta secondo me con grande, è una mia opinione personale, va vissuta con grande intelligenza, cioè la devi mettere sotto la lente di ingrandimento e capire tutte le cose positive che sono maturate quest'anno e tutte le cose che invece non hanno funzionato, soprattutto il perché non hanno funzionato. Questo ti permette, secondo me, l'anno prossimo di essere di nuovo competitivo, e quando dico di nuovo competitivo dico essere in corsa sia per in Europa che per il campionato. In realtà il Napoli quest'anno, quando io prima ho detto è un'annata non positivissima, è perché in realtà Europa praticamente non è mai stato in corsa, in campionato c'è stato veramente poco in corsa. Quindi Una squadra come il Napoli, che ha le potenzialità del Napoli, che c'è una città che spinge come quella di Napoli e c'ha la possibilità economica di fare il mercato che ha fatto in questo anno, io credo che dopo attenta valutazione di quest'anno, l'anno prossimo il Napoli ha la possibilità di essere un grandissimo protagonista.
0: L'ultima domanda, Giampiero, nel tuo percorso professionale a un certo punto hai fatto, magari non arrivando allo scudetto, ma un po' quello che ha fatto il Napoli De Laurentiis al Torino, partendo dalla B, lo riporti in A, lo stabilizzi in A, anche con Petrachi, con Cairo, lo porti addirittura in Europa la notte del San Mamés. Poi però tu vai in nazionale e qualcosa accade, tanto che oggi la situazione del Torino è un pubblico scontento, lo stadio vuoto, addirittura dei fischi nel giorno del 4 maggio. Si ipotizza per il futuro un percorso inverso, tu eri al Toro, vai in nazionale, Gattuso è reduce dalla nazionale ed è a un passo probabilmente da diventare allenatore del Torino. Sarebbe l'allenatore giusto per riportare entusiasmo nel mondo del Torino, tu che lo conosci bene quel mondo?
1: Ma io credo che, tanto per Gattuso credo che sia, se sarà vero, se è vero, sia una grande occasione, perché va ad allenare una squadra importantissima con la storia del Torino, quindi un grande in bocca al lupo se
0: dovesse arrivare Gattuso.
1: Sì, io credo però che il problema della contestazione non sia tanto una contestazione di risultati e quindi di gioco, ma una contestazione più mirata alla persona, che in questo caso del presidente. Quindi io credo che oggi, al di là di chi sarà l'allenatore, al di là di come sarà il mercato di Petrachi, io credo che sia fondamentale ritornare ad un rapporto diverso, un rapporto più produttivo, perché Torino non merita di vedere uno stadio. Io sono stato 3 volte a vedere il Torino, vedere la maratona vuota è di una tristezza infinita. Ora ho saputo che contro il derby all'ultima di campionato la maratona sarà al completo e i giocatori
0: vivranno in un altro modo.
1: Certo, perché veramente Torino non merita questo, quindi capisco la contestazione, però la squadra secondo me andava aiutata in maniera molto più decisa. Io credo che l'obiettivo è un po' come il discorso del cambiare il sistema nazionale, no? Quando si parla di cambiare il sistema, ma poi si cambiano gli uomini. Ecco, nel Torino oggi il problema non è cambiare chi è l'allenatore dell'anno prossimo, sarà sicuramente un allenatore competitivo, e se è Gattuso credo che abbia anche il carattere e la determinazione che amano i tifosi del Torino. Però prima di tutto credo che bisogna ritornare ad un equilibrio all'interno della società, un rapporto società-tifosi, un rapporto società-tifosi-città, perché Torino deve ritornare a essere quella che veniva detto, Torino è e resterà Granata, quindi bisogna ritornare a essere Granata completamente.
0: E io ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato, grazie Giampiero Ventura.
1: Un abbraccio, ciao Walter, un saluto a tutti.
0: Grazie di cuore a Giampiero Ventura. Oh, allora abbiamo dedicato gran parte della puntata al futuro, futuro Manna, futuro Conte, futuro Napoli, futuro Lukaku, futuro De Bruyne. Attenzione però, futuro prossimo si chiama Napoli-Bologna. Lunedì Napoli-Bologna, ore 20:45, Stadio Maradona, ve la racconterà Vincenzo Perna. E ve la racconterà a partire dalle 19, dallo stadio Maradona ci sarà Marcello Calvano, tra l'altro Vincenzo sarà con i suoi compagni fedeli di viaggio per vivere Napoli-Bologna, la prima delle ultime 3, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, vi ricordo il post partita, Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, Gennaro Scarlato e le conferenze di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano, che secondo me saranno molto importanti da seguire. A proposito di Vincenzo Perna, è già pronto, perché tra poco cominciamo a sapere anche come lavora il Bologna. Incontrerete Perna subito dopo la pubblicità.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
6: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
7: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli, dalla quale potete ascoltarci e seguirci da ogni parte del mondo. Vi voglio anche ricordare che Napoli-Bologna la viveremo insieme a partire dalle ore 19 lunedì pomeriggio per accompagnarvi fino al fischio d'inizio ore 20:45. Avversario del Napoli sarà quindi il Bologna e ne vogliamo parlare con il collega Marco Merlini che abbiamo al telefono con noi. Ciao Marco, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Ciao. Senti Marco, è un Bologna che diciamo ha smesso di essere il Bologna dei miracoli, ma nonostante questo comunque non si può definire disastrosa la stagione, visto che comunque gli obiettivi quelli so, di crescita soprattutto, di stabilizzazione secondo me, certo qualcosina in più forse ci si aspettava.
1: Guarda, ti dico, per quanto riguarda la campagna europea, direi che si può definire positivo l'esito e comunque in generale la convinzione. Parecchia delusione sta emergendo invece dall'andamento in campionato. Ci si aspettava oggettivamente molto, molto di più, soprattutto in questa fase della stagione, anche perché l'obiettivo che si era posto all'inizio della stagione era quello di confermare la presenza in Europa. In questo momento non è impossibile, perché ancora l'Atalanta ha 6 punti, però è chiaro che mancano 3 giornate alla fine, e vedendo comunque l'andamento dei risultati del Bologna è difficile pensare che possano raggiungere l'obiettivo. C'è grande rammarico proprio perché questo finale di stagione sta scivolando via in maniera piuttosto negativa.
0: Senti, che futuro ha Vincenzo Italiano? Comunque
1: questa è la domanda che ci poniamo un giorno sì e l'altro pure qui a Bologna. Allora, lui ha comunque, parliamo dalle certezze, ha un contratto di un anno e quindi lui in realtà da questo punto di vista è ben dato, un contratto sì, di un anno a 3 milioni di euro netti a stagione, quindi da quel punto di vista lì direi che l'allenatore è blindato. Il problema è capire che cosa vorrà fare il Bologna e che cosa vorrà fare Italiano, soprattutto quali offerte arriveranno nel caso al tavolo di Italiano. Il Bologna non dico che ridimensioni, però diciamo che dopo la campagna acquisti dell'estate scorsa, che è stata improntata anche a portare anche figure note magari un po' sul viale del tramonto, penso agli Immobile, penso ai Bernardeschi, penso a questo tipo di giocatori che non rispondevano al profilo individuato da Sartori fino all'anno scorso, e credo che quest'anno l'idea sia quella di ringiovanire la rosa, abbassare un po' il monte ingaggi, puntare sì su giovani forti, però tornare alle origini, giocatori di prospettiva da valorizzare come è successo negli anni precedenti. Lì bisogna capire a questo punto se Italiano sarà allettato o meno da questo tipo di sfida. Obiettivi non ne hanno posti ancora chiaramente per la prossima stagione. Lui credo che abbia l'ambizione comunque di avere in mano una squadra che possa giocarsi l'Europa. Bisogna capire questo, insomma, bisogna capire se gli obiettivi dell'uno e dell'altro si intrecciano.
0: Senti, ma è vera sta storia che su Lokomi addirittura pare esserci squadre come il Barcellona, visto che comunque spesso e volentieri si è messo in mostra questo ragazzo, ha 27 anni, quindi comunque ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé per un difensore.
1: Guarda, di sicuro ci sono, adesso il Barcellona nella fattispecie è una voce che è uscita, però nel senso, come dire, lascerei un po' lì la questione, lascerei un po' macerare. È chiaro che è un giocatore che è un po' per l'età, come dicevi tu, 27 anni, è un giocatore ormai nel pieno della maturità, comunque l'esperienza italiana gli ha fatto bene dal punto di vista tattico, è cresciuto molto, è chiaro che ancora qualche amnesia legata al fatto che non sempre è concentrato, non sempre rimane sul pezzo nell'arco dei 90 minuti, qualcosa ancora da limare c'è, però il giocatore è fisicamente integro, prestante e di valore, quindi sicuramente è il pezzo sacrificabile sul mercato del 2026, questa è una certezza che hanno tutti, poi vedremo quali offerte arriveranno e quale sarà la squadra che se lo giudicherà, però sicuramente Lokomi in partenza.
0: E poi vanno considerati, secondo me, due grandi talenti che ha il Bologna. Uno l'ha trovato quest'anno anche un po' in maniera fortunosa, verrebbe da dire, perché se non si litigasse durante gli allenamenti a Marsiglia, non lo so, ed è Rowe. L'altro invece è Castro, un ragazzo che quest'anno però purtroppo ha dovuto faticare un po' di più rispetto a quanto avevamo visto l'anno scorso.
1: Dunque, parto dall'ultimo, da Castro. Castro secondo me ha dovuto faticare anche perché non ha avuto una reale alternativa in casa, per cui si è dovuto spesso sobbarcare da solo il peso dell'attacco. Le partite che ha giocato il Bologna sono state tantissime, non solo l'Europa League, ma c'è stata anche la Supercoppa, non dimentichiamo, quindi che comunque comporta trasferimenti, sacrifici, c'è stata comunque la Coppa Italia, quindi e spesso e volentieri il giocatore si è trovato a dover rispondere in prima persona, quindi capisco anche che il rendimento soprattutto anche in quest'ultima fase non sia stato all'altezza. Rimane comunque un giocatore giovanissimo che va comunque, generalmente è già 2 anni che va in doppia cifra in Italia e direi chiaramente un grande prospetto, è un giocatore secondo me che come dire può interessare a tantissime squadre e su cui credo il Bologna debba continuare a puntare per l'anno prossimo. Giustamente dici tu è stata una scoperta quasi casuale, se non ci fosse stata quella litigata a Marsiglia probabilmente il Bologna non sarebbe riuscito a intervenire. È chiaro che è stato un investimento molto pesante perché è costato 20 milioni di euro. È un giocatore che peraltro italiano ha avuto bisogno di un po' di tempo per scoprirlo. La prima parte della stagione Rob l'abbiamo visto poco, a sprazzi, non sembrava poi in realtà potesse incidere, e nella seconda parte della stagione è stato il vero valore aggiunto in questa squadra. Insomma, è un giocatore che salta l'uomo, veloce, agile, ha trovato anche in qualche occasione il gol e è sicuramente un giocatore che fa la differenza. È un giocatore secondo me che meriterebbe di giocare in una squadra che fa l'Europa, questo lo dico ahimè, non pensando al Bologna, però è un giocatore di dimensione europea.
0: È vero, è verissimo, a tiro, a dribbling e devo dire la verità, si fa anche
1: possibilità, cioè è proprio è un piacere vederlo, insomma, un piacere vederlo.
0: E poi si suda la maglia, verrebbe anche
1: sì,
0: da
1: sì,
0: dire.
1: Sì, no, devo dire è proprio il classico giocatore di formazione inglese comunque,
0: sì,
1: insomma, quindi
0: sì.
1: È abituato a correre tutti i 90 minuti, non risparmiarsi mai e a lamentarsi se viene sostituito anche alla fine.
0: Ovviamente ci mancherebbe altro. Senti, c'è già un'idea su come si presenterà poi lunedì il Bologna-Napoli?
1: Ma guarda, qualche giocatore è stato recuperato, si è fermato Vitic, in realtà le scelte non è che siano tantissime, io penso più o meno in attacco saremo sempre lì.
0: Lunedì il Bologna-Napoli?
1: Ma guarda, qualche giocatore è stato recuperato, si è fermato Vitic, in realtà le scelte non è che siano tantissime, io penso più o meno in attacco saremo sempre lì, saremo sempre con...

0: Zampi, e poi Castro sarà, immagino, di punta. A centrocampo c'è un Bologna che ha un Freuler in calo evidente, non so se è solo la questione del fatto che va a scadenza a giugno e che quindi sicuramente non rimarrà il prossimo anno, non so se è questo, non so se la testa è veramente lontana di standard a cui Freud è abituato, quindi anche lì bisogna capire, anche Ferguson non è in un grande momento di forma, secondo me bisogna aspettare ancora un giorno o due per capire meglio chi a centrocampo potrebbe giocare.
1: Certo.
0: Ballottaggio tra l'altro anche che riguarda i portieri, perché anche la situazione dei portieri, rientra Skorupski, bisogna vedere se giocherà, Ravaglia ha lasciato molte perplessità nelle ultime uscite, c'è questo giovanissimo Pessina che esce dal settore giovanile e che fino adesso ha comunque ben figurato, quindi potrebbe anche essere come dire intelligente metterlo alla prova in questo finale di campionato.
1: È vero, è verissimo, per preparare poi la prossima stagione. Intanto sì. Grazie davvero come sempre Marco, ti abbraccio grazie forte, buon lavoro.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie, ciao. Gentilissimo Marco Merlini, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. Voi state lì perché adesso arrivano le ultime notizie sul meteo, dopodiché andremo a parlare di attaccanti e ci proietteremo anche al futuro di qualche altro calciatore del Napoli, quindi rimanete con noi su Kiss Kiss Napoli, rimanete su con Radio Gol.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona e tranquilla questo giovedì sulla Campania, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime in aumento, ma domani assisteremo ad un nuovo cambiamento con l'arrivo di una perturbazione afro-mediterranea. Ombrelli aperti specie al mattino su buona parte del territorio, copertura nuvolosa e precipitazioni sparse saranno in graduale attenuazione col passare delle ore, le temperature diurne saranno in diminuzione e non andremo oltre i 19-21 gradi nelle diverse zone. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel fine settimana vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, allora, la terza, l'ultima ora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Ultime tre giornate di campionato con il Napoli che lunedì affronterà il Bologna alle 20:45, poi, ma siamo ancora in attesa delle comunicazioni ufficiali della Lega in termini di anticipi e di posticipi, il Napoli giocherà alla penultima a Pisa, Pisa-Napoli, e poi chiuderà al Maradona. Al momento la data è il 24 maggio, che è una data anche particolare perché è il giorno del compleanno del presidente De Laurentiis, e si affronterà l'Udinese, e chissà che il presidente non voglia regalarsi in quella data Attà dell'Udinese, che è un calciatore che piace molto al Napoli. Siamo però ai dati del gol, e i gol del Napoli risultano essere 52 contro gli 82 dell'Inter. È ovvio che 30 gol in più sono veramente un'enormità. Spesso e volentieri l'XG del Napoli in questa stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia, come ci ricordava Paolo Del Genio, è stato al di sotto dell'1. Poi detto questo è vero, il Napoli segna poco, però è pur vero che è secondo, Allora cerchiamo però di capire come lo si può aumentare questo dato dei gol. Abbiamo chiamato un bomber, Claudio Bellucci. Ciao Claudio!
5: Ciao Walter, buon pomeriggio.
4: Che bello averti nel nostro pomeriggio.
5: Grazie.
4: Senti Claudio, è chiaro che se tu vedi il dato freddo, secco, siccome io dico che i numeri non mentono mai, in questo caso i numeri schiacciano le parole. 82 gol l'Inter e 52 il Napoli, con Højlund in doppia cifra, 10 gol anche a secco da 7 partite. Secondo te perché il dato è così basso?
5: Ma a me mi sembra che del Napoli sicuramente non è alto, e l'Inter va bene, abbiamo visto, è una squadra che era a mio avviso la favorita all'inizio del campionato, ha mantenuto tutte le promesse e le aspettative, però se vediamo il capocannoniere
4: 16 gol Lautaro
5: è 16 gol con Lautaro, che è una media bassissima.

0: ma visto gli ultimi anni,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Facevo un ragionamento con mio figlio, per esempio, dicevamo, ma i difensori italiani non sono più quelli di una volta, dall'anno scorso indietro, non sono più quelli di una volta, giocano troppo magari di reparto, non marcano più come una volta, visto la media che si è alzata tantissima, che il capocannoniere supera sempre i 22-23 gol. Ok, quest'anno cos'è? Faccio una domanda, la voglio fare anche a te e a chi c'è in studio.
1: Vai,
0: no?
1: Vai.
0: Sono diventati più forti i difensori o c'è meno qualità negli attaccanti?
1: È una bella domanda, però Claudio, al di là di difensori, perché tu chiaramente fai una fotografia partendo dal dato di Lautaro, che è vero, 16 reti, poi c'è il Thuram 13. Però è pur vero che al di là di Lautaro e Thuram, comunque l'Inter ha fatto 82 gol. Mi sembra che abbia una proposizione offensiva importante. Io ho la mia teoria su quella che è la domanda che fai tu, che secondo me i difensori non sono granché e che forse oggi le squadre vanno a redistribuire i gol in vari calciatori. Il Napoli ne ha portati in rete 19.
0: Sì, sì, era una delle mie risposte, era quella, perché sennò non si spiegherebbe,
1: è certo. Senti Claudio, dimmi.
0: Un'altra cosa a favore del Napoli.
1: Vai.
0: La voglio dire perché visto che ha fatto 30 gol in meno dell'Inter, è pur sempre seconda.
1: No, ma quello lo dicevo, riconosciamo che poi...
0: Una solidità forte la squadra. Anche perché è vero che poteva fare, prendiamo Højlund, che è quello che ha giocato con più continuità lì davanti, se prendiamo la sua stagione a livello di squadra, secondo me è un'ottima stagione,
1: eccezionale,
0: a livello corale di reparto e del sacrificio che fa. A livello singolo è certo che poteva fare più gol, però secondo me Højlund messo, adesso prendiamo, purtroppo devo prendere un assente su tutti, che è Lukaku, secondo me poteva sfruttare più le potenzialità sue e quelle di Lukaku anche.
1: Gli faceva da sponda.
0: Non è facile fare reparto da solo e lottare in mezzo agli attaccanti, anche perché Højlund non è giovanissimo, però non ha ancora tutta quella esperienza di poterlo fare.
1: Ecco, io se devo dirti, mi provoca anche un po' di disagio questa domanda che sto per farti, e te lo motivo, perché io credo che Højlund sia un bomber favoloso, però poi rapporto qualità-prezzo, 50 milioni di euro, 10 gol, insomma, Malen è arrivato a gennaio, ne ha fatti di più, ora il problema è Højlund. O è una squadra al servizio di Højlund che produce poco? Perché io ritengo che Højlund, ma d'altronde l'ha detto Conte e mi fido ciecamente, ha tutto per diventare un crack, tanto che Conte dice starà a me consentirglielo. E però poi Claudio, i gol quelli sono 10.
0: Sì, 10 in questo momento storico non sono, mi viene da dire, per una squadra che è seconda in classifica, e sono pochi. Perché se li fa, con tutto il rispetto, l'attaccante Bonazzoli della Cremonese ha fatto un grande campionato. Se li fa magari Højlund 10 gol in una squadra che è seconda in classifica, ti balza
1: all'occhio e dice ma com'è possibile.
0: Sì, no, su questo hai perfettamente ragione, come ha ragione Conte, che nonostante magari Højlund tecnicamente poteva fare 4-5 gol in più nell'arco del campionato, si prende ancora le responsabilità, tocca a me a metterlo nelle condizioni di poter diventare un crack. Sì, è vero quello che dice Conte, però penso che...
1: Diciamo che 10 gol sono pochi, anche perché Claudio, il totale dei gol, 10 li ha fatti Højlund, 8 li ha fatti McTominay, e poi redistribuiti tra Anguissa, De Bruyne, forse probabilmente, ma qui vengo da te, io ti do solo dei dati statistici. Il Napoli perde Kvara, che comunque andava sempre in doppia cifra, e quest'anno lo sostituisce
0: con...
1: Anche di assist. No, io parlo proprio in termini realizzativi.
0: Ok.
1: E quest'anno lo sostituisce con Nalang, che però poi a gennaio viene ceduto e viene rimpazziato da Alisson Santos, che di gol ne ha già fatti 3. Poi però nell'arco della stagione Politano non segnava da un anno, Neres da 10 mesi. È chiaro che se non vanno in gol gli attaccanti esterni, e tu puoi avere tutti gli Højlund e McTominay che vuoi, ma non ci arrivi a 82 gol.
0: No. Però ti posso dire una cosa.
1: Ma tu puoi dire tutto quello che vuoi, bomber.
0: Se Conte questo ragionamento l'ha fatto prima di noi e ha puntato più sicuramente sulla solidità del Napoli in un'altra maniera, nel senso, ok, non me la posso giocare, dico io, fantastico un po', a chi fa un gol più degli altri.
1: Prova a non prenderle.
0: E quindi allora, ok, parto sparato, perché Napoli ha fatto in questo campionato il girone di ritorno i primi 20 minuti, ma non solo in una partita, in 4-5 partite che ha asfaltato gli avversari, però poi con la solidità ha portato a casa il risultato, anche col Com.
1: Certo,
0: è vero che
1: certo.
0: Poteva vincerla, però parole sue dalla TV le abbiamo sentite tutte, quali sono state? Se non la possiamo vincere noi.
1: Quando non puoi vincerla non devi perderla. Poi però, sai, ci sono molte partite vinte 1-0, ci sono delle partite clamorose dove a Parma non sfondi il muro se non con McTominay, dove addirittura in casa con la Lazio non tiri mai in porta. È ovvio che anche il gioco apre a un dibattito, perché poi, ragazzi, noi qua possiamo fare tutti i dibattiti che vogliamo. Conte non gioca bene, Conte non produce, Conte non tira, i gol sono pochi, Conte è secondo. E quindi, come dire, cioè va tutto bene, però poi la Supercoppa la vince Conte nonostante gli infortuni, in Champions per ora ci va Conte, al secondo posto c'è Conte. È chiaro che quel dato va migliorato, Claudio.
0: Manca solo che va in campo Conte.
1: È certo.
0: Chi è, come si fa a dire che ci fosse stato un altro allenatore che si è sentito questa, il panchino di Napoli magari poteva essere più pregiudicato per poter agganciare l'Inter.
1: Non mi convince, Claudio, con tutti questi infortuni per me il Napoli avrebbe fatto una stagione deludente. Invece la stagione del Napoli, al netto dell'Europa, io continuo a definirla positiva. Poi c'è un ultimo dato, Claudio, che a un certo punto danno via Lucca, che aveva deluso, perché comunque si genera una convinzione, a mio avviso errata, che il vice Højlund, l'alternativa a Højlund, sarebbe stato Lukaku, che però non torna mai a livelli enormi, tanto che Conte lo utilizza a 49 minuti totali. È chiaro che se tu poi spremi Højlund e qualcosina là davanti può perdere, perché le ha giocate tutte.
0: È vero. No, ma poi giocare attaccante del Napoli, cioè, e stare 3, 4, 5 partite senza giocare, ragazzi, la pressione è differente che stare 4, 5 partite senza segnare all'Inter. Perché se tu sei la punta di diamante e sai che l'allenatore punta su di te, i tuoi compagni puntano su di te e non fai gol, non c'è, che ne so, manca Lautaro.
1: Ha giocato Pio, ha giocato Bonny.
0: Bonny, Turan, Çalhanoğlu è rientrato, ha fatto 4-5 gol decisivi. Cioè, è questo la differenza che fa tra il Napoli e l'Inter. Perché se il Napoli avesse avuto tutti i ricambi al posto giusto,
1: bravo, claro.
0: non li chiamo panchinari o sostituzioni, i ricambi, che c'è un periodo che gioca uno, un periodo che gioca l'altro, magari non aveva tutto questo distacco con l'Inter, e le ultime 3-4 partite, come ha fatto l'anno scorso, se la giocava.
1: Anche perché, Claudio, noi non possiamo dimenticare, nel momento migliore di Neres, in cui Neres fa gol, si fa male Neres, Conte manda in campo Vergara, gol al Chelsea, gol alla Fiorentina, gol al Como in Coppa Italia, si fa male Vergara, trova la soluzione Alisson, ma insomma non è che può trovare soluzioni ogni giorno, tutti i giorni, però lo ha fatto, e nonostante tutto quello che è capitato è secondo, che, come dire, a me non dispiace un anno primo, un anno secondo, Claudio? Abbiamo un problema nel collegamento con Claudio Bellucci, ma tra poco avremo il direttore Bucchioni e Oscar Magoni, poi parleremo anche di portieri, lo faremo con Gennaro Iezzo. Nel frattempo che mi danno il buono per il collegamento col direttore Bucchioni, però ci tengo a ricordarvi la giornata di domani. Vi racconteremo in radio e in televisione a Kiss Napoli TV tutta la giornata di Papa Leone. Volevo però prima salutare Claudio Bellucci. Claudio, a che punto era arrivato della mia ricostruzione?
0: Se tu ci metteresti la firma,
1: sì,
0: l'anno primo, l'anno secondo.
1: Ma se
0: abito a Roma, qui sia i tifosi della Roma che della Lazio,
1: pure solo secondi. Non c'è dubbio. Va bene, ti abbraccio forte, bomber.
0: Grazie a te
1: per il tempo che ci hai dedicato. Vi dicevo, domani partiamo prestissimo già con Antonio Manganiello. Papa Leone atterrerà alle ore 8:50 a Pompei e noi seguiremo l'atterraggio dell'elicottero. Il nostro Vincenzo Perna, per chi ci seguirà in TV, tutte le immagini dal momento dell'arrivo di Papa Leone a Pompei. Poi Papa Leone verrà a Napoli, arriverà alla rotonda Diaz alle 15:15, avremo il nostro inviato Gianluca Miranda, alle 15:45 il pontefice sarà in Duomo, ricevuto dal cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, seguirà l'arrivo e non solo, ma tutto il tragitto vi trasmetteremo di Papa Leone in TV. L'arrivo con Marcello Calvano al Duomo e poi in piazza Plebiscito e vivremo, è chiaro, l'emozione di Papa Leone in piazza Plebiscito col nostro Riccardo Catapano. Ma che bello, perché per chi ci segue in televisione, canale 76, vedo collegato il direttore Enzo Bucchioni. Caro Enzo, come va?
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Ciao Walter, è un grande piacere.
1: No, il piacere è tutto mio. Senti, a Firenze mi sa che si sta vivendo un po' la situazione che viviamo a Napoli, nel senso che non c'è la certezza che Conte riparta l'anno prossimo sulla panchina del Napoli, come mi sembra di avvertire non c'è certezza che riparta Vanoli su quella della Fiorentina, o sbaglio?
2: No, hai detto benissimo, l'incertezza è ampia, assoluta, probabilmente dentro la Fiorentina ci sono anche due anime, una che fa riferimento alla proprietà, che per riconoscenza ha sempre fatto un po' così, commisso quando c'era Iachini, non so, ricorderete, salvò la Fiorentina disperatamente con un calcio non modernissimo, diciamo così, e lui lo volle, contrariamente all'opinione pubblica, ai tifosi, quello che volevano, la sostituzione, lo volle confermare, salvo poi esonerarlo dopo poche giornate dell'anno successivo. Ora non voglio dire che per Vanoli potrà essere questo il finale della storia, però dall'altra parte c'è Paratici che invece sta pensando a fare un cambio radicale, come secondo me è logico dopo un anno così. Vanoli è stato bravo,
1: molto bravo, ha preso la Fiorentina ultima in classifica,
2: certo, va ringraziato, sicuramente un buon allenatore, ma quando volti pagina non puoi portarti dietro un allenatore che è marchiato da questa stagione, da tutte le polemiche che ci sono state, un qualcosa che il tifoso fiorentino vuole cancellare. Quindi ti immagini un calcio diverso, un calcio propositivo, un calcio divertente, se dovesse essere Grosso, che è il nome più gettonato, e porterebbe quel calcio lì, una squadra giovane, una squadra che deve rifare innamorare la piazza dopo un anno veramente devastante dal punto di vista di tutto quello che è successo.
1: Allora, caro direttore, ti leggo un WhatsApp per farti cogliere al di là del futuro, Conte sì, Conte no, Manna sì, Manna no.
2: Sì.
1: In una parte della tifoseria, perché c'è un'altra parte che è felicissima del Napoli, però c'è chi pensa che l'annata del Napoli non sia positiva. Io prima ho detto, io sinceramente ci metterei la firma per questo secondo posto della Supercoppa dopo lo scudetto. Scrive un ascoltatore: Walter, ti sei fissato con sto secondo posto, ma tu l'hai vista la pochezza di questo campionato? E la realtà è che devi guardare in faccia le cose. Fallimento in Europa, preparazione sbagliata, mercato deludente, mancanza di gioco, noia mortale, soldi buttati, e tu esalti il secondo posto? Hai troppo amore da parte tua, dice a me, nei confronti del profeta Conte. Allora, io guardo all'essenza delle cose. Conte arriva a Napoli dopo un decimo posto, prende il Napoli, lo rifonda, gli tolgono Osimhen, a metà stagione gli vendono anche Kvara, vince lo scudetto e inizia una nuova stagione dove ci sono stati tutti i problemi che hai elencato. a cominciare dagli infortuni al mercato in parte sbagliato, alla delusione europea. Ma Conte, nonostante tutti questi bordelli, vince la Supercoppa e arriva secondo. Caro Enzo, sai cosa deduco da questo WhatsApp? Che questo ascoltatore sicuramente sarà un ascoltatore tifoso molto giovane. Perché dico questo? Perché lui va a denigrare il secondo posto, perché forse non conosce la storia, non ha vissuto la storia. Il Napoli, tra poco sarà il centenario, in questi 99 anni, 99 anni, è arrivato secondo 8 volte, 4 volte nel passato, Pesaula, Vinicio, Bianchi Bianchi, è arrivato con Bianchi 2 volte secondo con Maradona e Careca. Io a questo amico glielo voglio dire a chiare lettere, è arrivato secondo con Maradona e Careca, poi è arrivato 4 volte secondo nell'era De Laurentiis con Mazzarri, con Sarri 2 volte anche l'anno dei 91 punti, lo scudetto perso in albergo, con Carlo Ancelotti. Se Conte fa secondo posto è la nona volta su 99 anni. Direttore, ma si può discutere un secondo posto? Ma di che cosa stiamo parlando?
2: Assolutamente no, poi ci metti anche la vittoria della Supercoppa che sembra una coppetta, però ti dà il segnale di continuità.
1: Scusami direttore, mi ha scritto perché è giusto, scusami se ha detto Walter, sì, mi dispiace dovertelo dire, ho più anni di te, ho 74 anni e ho capito, e allora hai dimenticato il passato, da cosa veniamo, cosa abbiamo vissuto nel passato?
2: Ma è un po' lo specchio dei tempi, non voglio fare il sociologo, l'accontentarsi di poco non è più questo, ci vuole sempre di più la gente, i giovani o vecchi, e poi il mondo che è cambiato. Un secondo posto una volta lo festeggiavi, ora non ti basta più perché vuoi sempre essere primo, vuoi sempre vincere, è un po' un modo di pensare comune, devo dire. Però se lo rapporti al calcio, se lo rapporti allo sport, e vincere è uno, no? Come si dice, diciamo questa banalità, ma poi la sostanza. Se sei lì, competi, sai cosa c'è questa stagione forse? E questo dobbiamo dirlo. Un po' di rammarico, perché questi infortuni, una quarantina di infortuni, sono veramente una roba enorme. E allora qual è il procedimento mentale? Se non ci fossero stati questi infortuni, magari saremmo stati più competitivi, avremmo lottato con l'Inter fino all'ultimo. Non ti dico potevi vincere, avresti potuto,
1: magari te la giocavi senza tutti
2: te
1: questi,
2: la giocavi, ecco, forse il rammarico e la sensazione di non essere una stagione da sottolineare è dovuta a questo fatto, che competitivo lo sei stato poco, però poi se alla fine arrivi secondo dopo aver vinto lo scudetto è sicuramente un'annata da non buttare.
1: No, anche sì, rapportato all'ultimo scudetto, vinci lo scudetto con Spalletti e arrivi decimo. Stavolta vince perché perdi Spalletti e Giuntoli, perdi Kim, perdi Zielinski, succede quello che succede.
2: Di riferimento.
1: Stavolta invece vinci lo scudetto, vinci la Supercoppa, arrivi secondo, non mi sembrerebbe uguale. E aggiungo, perché è corretto che io lo faccia. Secondo me, perché è bello fotografare i momenti, a parte che si fa male Lukaku ad agosto, bravo il Napoli, bravo Manna, chiude subito Højlund. Ragazzi, il Napoli, Napoli-Inter 25 ottobre, batte l'Inter, va a più 5 sull'Inter, è primo in classifica da solo e purtroppo si fa male De Bruyne. E poi dopo Bologna si fa male Anguissa, ragazzi.
2: No, il senno di poi non conta, ma ragionando di calcio, questa squadra senza gli infortuni, mi direte senza gli infortuni, però dobbiamo ragionare, secondo me sarebbe stata fino in motivo che avrebbe vinto lo scudetto, però in fondo ci arrivava e con grandi probabilità di vincere, che poi era quello che dicevamo in estate l'anno scorso, chi se lo giocherà lo scudetto? L'Inter e il Napoli, e poi ci sono state di mezzo queste cose sulle quali secondo me andrà a ragionare.
1: Beh, è ovvio che dovranno capire cosa
2: di mano c'è stato, quindi dovrà essere bravo Conte a capire se nello staff cosa. E quindi, poi c'è la Champions League, ecco, anche lì l'essere andato fuori dal gironcione è un po' di rammarico.
1: Quella è una macchia della stagione, ragazzi, non ci giriamo intorno.
2: Per farti dire che è una stagione positiva, poi ci sono questi contrappesi che ti frenano un po'. Ecco, io capisco il ragionamento dell'ascoltatore, non è da buttare via il secondo posto, è da applaudire, però poi guardi l'intera stagione e ci sono delle macchie e dici ma come mai?
1: Certo, sono successe queste cose. E vanno analizzate. Direttore, tu vivi a Firenze e vivi la Fiorentina. Oggi leggevo la Gazzetta dello Sport che faceva un'ipotesi, un'ipotesi, e io mi volevo confrontare con te su questa ipotesi, perché sembrerebbe che Paratici abbia una stima enorme per Lucca e sia disponibile ad acquistare Lucca e dare Ken a Napoli. Ma è tutto vero? Perché io mi propongo per accompagnare con la mia piccola auto a Firenze Lorenzo, mi prendo Moise, no, glielo consegno a Conte.
2: E possiamo pagare anche un Frecciarossa, che ormai con poche ore arriva.
1: Vado con Lucca sul Frecciarossa.
2: Bravo, bravo Walter. Perché io uso il Frecciarossa più della macchina.
1: Anch'io, anch'io.
2: È comodissimo. Lo consiglio. Quindi, ma guarda, a Firenze c'è stata una sorta, fra virgolette, di insurrezione, nel senso perché proponi un giocatore che ha qualità, ma viene da una stagione negativa, non ha funzionato nel Napoli, non ha funzionato in Inghilterra dove è andato, quindi arrivi da una stagione così e hai Piccoli, già hai contestato Piccoli che è stato pagato 27 milioni, l'idea di prendi un altro Piccoli, insomma non è che stamattina sia stata graditissima questa ipotesi, però
1: immagino
2: io
1: che
2: ragiono anche no, poi qui Lucca, fra Lucca e Pisa le battute, insomma,
1: hai ragione, si sprecano
2: anche questo, si sprecano. Però ragionando di calcio, a me piace ragionare di calcio. Se Paratici c'è in testa una squadra da rifondare completamente e metti una squadra al servizio di un giocatore come Lucca, che quest'anno ha fatto male, ma Udine aveva fatto discretamente bene, se è funzionale. Però questo messaggio, questo ragionamento, fai fatica a farlo passare per i tifosi.
1: No,
2: poi
1: certo.
2: Soprattutto se
1: dopo, un anno così,
2: Poi Ken è uno che è uno di questi geni un po' maledetti, no? Lo sappiamo, perché non è che sia un giocatore con le qualità che ha, avrebbe potuto fare moltissimo di più in questi anni. E purtroppo anche quest'anno infortuni, permessi, allenamenti saltati. Sai, Ken è un po' questo, però dice il tifoso della Fiorentina: ti tolgo Ken e ti do Lucca, insomma, anche no. E comunque Ken dovrebbe lasciare Firenze, perché Paratici lo conosce troppo bene, dopo due anni ha bisogno di cambiare aria, di avere nuovi stimoli, tant'è che alla Juve, ricorderete proprio Paratici, lo fece andare via. Serve un progetto diverso per la Fiorentina. Questa operazione ci può anche stare, però la devi imporre fortemente, perché il gradimento non ce l'hai. Non lo so, altre soluzioni ci potrebbero essere, con la Roma, qualche scambio con la Roma, dice Dovbyk che può essere un altro giocatore che
1: anche Ferguson,
2: anche Ferguson.
1: Ma insomma buoni il mercato giocatori. Parte a giugno, quindi avremo tempo di parlarne. Ti abbraccio forte Enzo.
2: Anch'io Walter, è sempre un piacere.
1: Grazie, a tutti. Grazie davvero. Ciao. Allora, stanno arrivando molti messaggi, c'è qualcuno che dice: Walter, non leggere solo i messaggi deliranti, leggi anche il mio. Io sono assolutamente d'accordo con te, ovvero è una stagione al netto dell'Europa positiva. Ancora mi tengo il secondo posto, altro amico, sono parzialmente d'accordo con te, va bene il secondo posto, Champions deludente, non c'è dubbio. C'è chi dice va bene il secondo posto, ma il Napoli gioca malissimo. C'è chi dice ancora peccato per gli infortuni. Allora io prendo un impegno con voi. Appena finirà il campionato, faremo una puntata di Radio Gol che non abbiamo mai fatto. Cioè per tre ore, solo filo diretto, per sentire l'umore, va bene? Così ognuno sarà libero di esprimere la propria opinione a bilancio consuntivo, capiamo se veramente il Napoli arriva secondo, capiamo che cosa ne sarà del futuro e faremo una puntata tutta dedicata a voi, come facciamo ogni giorno del resto con Vigliotti, con Diego Junior, con Del Genio, con Calaiò. Adesso però ci fermiamo e poi pronti al gran finale. Pubblicità.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio e prendo spunto da un messaggio del nostro ascoltatore Gennaro da Bologna, che ringrazio, perché mi chiede, a proposito dell'importanza che potrebbe, uso il condizionale, rivestire il secondo posto, mi chiede se ci sono aggiornamenti sulla prossima Supercoppa italiana, perché sapete che la formula, quella che ha consentito anche al Napoli di vincerla, prevede che ci vadano le prime due e poi la vincitrice della Coppa Italia e anche l'altra finalista, per giunta per lo mezzo stavolta c'è vincitrice scudetto Inter, finalista o chissà vincitrice Inter, però non è ancora lecito saperlo perché potrebbe disputarsi in finale unica in Italia, quindi si potrebbe tornare all'antico. Se così però non fosse, è chiaro che il secondo posto diventerebbe determinante. Ora, noi non sappiamo se resterà Conte, se resterà Manna, però il Napoli ce le ha delle certezze per il futuro. Come diceva Massimo Troisi, ricomincio da tre. Abbiamo individuato tre calciatori, potevamo aggiungerne un quarto, ovvero Højlund. Si ricomincerà da Rachmani, che ha rinnovato, da McTominay, che sta per rinnovare, da Allison, che verrà riscattato. Ricomincio da tre. Oscar Magoni, io ricomincio da te invece. Ciao capitano.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: grazie
0: a te. E insomma, voglio dire, ok, l'allenatore non sappiamo ancora se Conte resta, Manna non sappiamo se resta. Sappiamo che la base c'è. C'è Rachmani, c'è McTominay, c'è Allison, c'è Højlund, c'è tanto.
1: Beh, è normale che una società deve programmare a prescindere da chi poi la gestirà a livello tecnico, ma certi giocatori sono la base, dunque mi sembra un'operazione intelligente di dare continuità su giocatori pronti per giocare, futuribili come Allison in questo caso, e dunque mi sembra un'operazione giusta.
0: Un'operazione giusta anche perché è innegabile un po' le esigenze di bilancio, quindi parlo di monte ingaggi, un po' chiaramente l'età media, il Napoli nell'11 titolare, la squadra che ha l'età media più alta di tutta la Serie A, qualcosina la dovrai rivedere, se penso a Juan Jesus, a Spinazzola, a Lukaku, allo stesso...
1: Prego Oscar. No, beh, cioè, questo sì, è evidente che per dare una prospettiva la squadra va potenzialmente anche ringiovanita. Detto questo, però, una squadra che deve vincere deve avere anche giocatori pronti e soprattutto che siano sani, perché la questione dell'età è una questione anche molto biologica, perché faccio un esempio: Paolo Maldini ha giocato fino a 42 anni a livelli eccezionali senza avere nemmeno un infortunio, e ci sono giocatori a 25 anni che sono sempre infortunati, dunque dipende un po'.
0: Però Oscar, tu che chiaramente fai il direttore di un club, no? È ovvio che tu a fine stagione dovrai mettere sul piatto della bilancia, al di là del monte ingaggi e dell'età media, metterai sul piatto della bilancia un tema, certo, 39 infortuni muscolari.
1: No, questo stavo
0: e se ci fosse correlazione con l'età media?
1: Esatto, stavo appunto arrivando a dire che a prescindere da poi dall'età biologica, Napoli quest'anno ha patito fortemente 39-40 infortuni, naturalmente vanno tutti analizzati per ogni singolo caso, e detto questo poi deve fare le giuste considerazioni, questo è naturale. È evidente che, dico una banalità, avere giocatori più giovani, più freschi, sono anche meno usurati e dunque
0: meno a rischio,
1: dunque questo è scontato. Detto che per giocare nel Napoli però i giocatori devono essere forti,
0: anche perché Oscar, in questi due anni, no? L'anno scorso c'era il tormentone, si facevano in molti male al soleo, e non è proprio un infortunio comune. È chiaro che avranno analizzato il perché del soleo, come dovranno analizzare il perché di questi infortuni muscolari. Sono troppi, se penso a Lukaku, a De Bruyne, cioè non lo so se forse anche la preparazione atletica potrebbe aver inciso, perché un conto è che tu fai preparare Vergara con quella metodologia di lavoro, che è più giovane, ha 23 anni, e un altro conto è Lukaku. Però
1: sì, sono due considerazioni che hanno una logica e che si possono condividere. Detto questo, però, solo chi ha lavorato, solo chi è dentro e conosce bene i fattori appunto di infortunio può dare delle risposte. Io in questo caso non sono,
0: no, certo, siamo fuori.
1: Per poter dare un giudizio su questo, io analizzo i numeri di 39 infortuni, che sono veramente tanti, esagerati, e sicuramente qualcosa sarà successo che non è andato per il verso giusto.
0: Io ti voglio ringraziare tanto, capitano. Oscar Magoni con noi, buona giornata Oscar.
1: Grazie a voi,
0: a presto,
1: alla prossima.
0: Grazie. La chiusura della puntata di oggi, ricordandovi che domani seguiremo tutta la giornata la visita di Papa Leone, a cominciare dal mattino da Pompei, la supplica alla Beata Vergine di Pompei nel santuario, la seguiremo con Vincenzo Perna, poi il pontefice arriva a Napoli, Gianluca Miranda, l'arrivo in elicottero seguirà la Rotonda Diaz, poi in auto la Papa Mobile che arriva a Napoli già in serata si trasferirà dalla Rotonda Diaz tutto il percorso cittadino fino al Duomo. Noi avremo tutte le immagini del tragitto, ovviamente tanti fedeli nel corso del tragitto si recherà in Duomo alle 15:45, l'incontro col cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, poi in piazza del Plebiscito per l'abbraccio della città, e lì avremo Riccardo Catapano. La chiusura la dedichiamo ad Alex Meret, perché secondo me si sta parlando troppo poco del portiere che ha vinto 2 scudetti. È in partenza, potrebbe essere in partenza, si potrebbe chiudere la sua esperienza. Gennaro Iezzo, buon pomeriggio Gennaro.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Io non lo so cosa accadrà, so che però avendo un portiere come Meret di proprietà, io sinceramente prima di andare a prendere un altro portiere, valutare un altro profilo, io Meret me lo terrei stretto. Tu?
2: Pure io me lo terrei stretto, perché così c'è una coppia di portieri fortissima, però dobbiamo anche entrare al di là del contratto, c'è anche il fattore personale del ragazzo, che secondo me vorrà, dopo un anno dove l'abbiamo visto pochissimo essere protagonista, sicuramente vorrà magari cambiare aree per cercare di trovare continuità in un altro club. Penso che sia anche normale, Walter, perché come hai detto tu, il portiere dei 2 scudetti viene preso Milinkovic-Savic, ma viene preso praticamente già con l'intento di dargli quella titolarità che praticamente ha voluto l'allenatore. Mettiamoci un po' nei panni di questo ragazzo.
0: Ma insomma, non è bellissimo Gennaro.
2: Non è bellissimo, non è, perché poi viene anche a mancare anche quella, come diciamo, ti senti un po' quella poco fiducia che ti dà l'allenatore, ti dà il club.
0: Però Gennaro, una domanda te la devo fare, ovviamente te la faccio con delicatezza, so di potertelo chiedere anche in virtù del nostro rapporto. Se vogliamo, accadde anche nel tuo Napoli, tu eri il titolare in C, il titolare in B, il titolare in A. A un certo punto fu preso Morgan De Santis, che poi di fatto a cui Mazzarri affidò la titolarità. Tu come la vivevi questa competizione che avevi con De Santis?
2: No, Walter, l'ho sempre vissuta in un modo sereno, perché la società, giustamente, dopo i miei infortuni negli ultimi 2 anni di Serie A, perché a gennaio il ginocchio, a gennaio
0: la schiena.
2: Giustamente, a 30.
0: Abbiamo un problema nel collegamento con Gennaro Iezzo, peccato perché mi interessa molto. È chiaro che lì quella scelta fu condizionata, come ci diceva Gennaro, dagli infortuni. Aveva 33 anni, Meret ne ha 28. Aveva avuto un problema al ginocchio, Meret no. Aveva avuto un problema alla schiena, oddio, Meret non si è fatto manca niente. Io addirittura ricordo quando eravamo a Di Maro, neanche arrivò, si fece male all'avambraccio, poi fu acquistato Spina, ma insomma non è stata fortunatissima, parlo in termini di infortuni, l'esperienza di Alex Meret al Napoli, però poi dal punto di vista professionale di soddisfazioni è stata meravigliosa anche con la conquista. Gennaro, allora dicevi, avevo 33 anni, avevo avuto degli infortuni.
2: A 36 anni poi giustamente il club ha voluto magari anche, diciamo, mettersi con le spalle al sicuro per prendere anche un portiere più giovane, di qualche anno con esperienza come Morgan, e io sono stato lì, sapevo il mio ruolo, a 36 anni non potevo chiedere.
0: Però 36 però... anni non è i 28 di Meret, ecco, voglio dire.
2: E questo ti dico, Walter, io 36 anni sì, potevo andare avanti altri due anni come è successo, però uno di 28 anni come Meret ha altri 7, 8, 10 anni ancora da giocare, ed è normale che lui vorrà, almeno quello che io penso e quello che lui starà pensando in questo momento, di
0: andare via,
2: di contribuire in un altro lato.
0: Stefano Sorrentino diceva ieri l'altro: se posso dare un consiglio a Meret, deve andare via da Napoli. Tu più o meno sei di questa scuola di pensiero o no?
2: Ma io forse in qualche intervento passato, Walter, si parlava già di questa situazione, sono d'accordo con Sorrentino. Cioè, un portiere di questo livello è un peccato vederlo giocare. Dispiace per noi, per noi a Napoli, perché avere due portieri forti come Milinkovic-Savic e Meret è ottimo per quelli che sono anche i progetti della società, del club, però dobbiamo anche, a livello umano anche, bisogna anche capire che comunque un portiere del genere si fa anche fatica a trattenere, perché lui troverebbe titolarità in tutte le squadre.
0: Tra l'altro, sai, ripercorro, no? Il Napoli aveva Meret e Caprile, cede Caprile al Cagliari, tiene Meret, compra Milinkovic, se va via Meret in due anni due portieri nuovi. Non lo so se la soluzione è corretta, non lo so.
2: Ma Walter, sappiamo bene un po' il percorso di Meret, non è stato mai esaltato a Napoli da quando è arrivato, anche quando abbiamo vinto i scudetti. Non è mai stato esaltato come doveva essere, perché questo ragazzo, al di là della serietà, della qualità del portiere, della qualità del ragazzo, dove ci ha messo anche del suo nella vittoria dello scudetto, perché qua alla fine si dà sempre come di valore a quello che hanno fatto gli altri, non si dà valore a quello che ha fatto sto ragazzo, che in sordina, tranquillo, senza mai esaltarsi, senza apparire, perché forse noi siamo anche un popolo dove ci piace vedere
0: quelle appariscenti.
2: Ma è la nostra, siamo così, siamo fatti così, ci può anche stare, però dobbiamo ogni tanto anche pensare a come magari vive un giocatore i suoi momenti. Meret nei momenti brutti è sempre stato zitto, non ha mai parlato, ha sempre risposto sul campo, e questo fa capire che è un ragazzo di grande carattere, al di là di quello che dicevano tanti, anche addetti ai lavori, che non parla, non ha carattere, ma uno che ha subito tutto quello che ha subito Meret
0: ce l'ha il carattere, e voglia
2: davanti, c'ha carattere da vendere anche forse veramente come pochi, e questo purtroppo dispiace, però io spero che, ripeto, il futuro preservi a Meret il meglio per quello che lui desidera.
0: Assolutamente. Io ringrazio moltissimo anche Gennaro Jezzo. Ciao Gennaro, a presto.
2: Ciao Walter One, a presto.
0: Ciao Jezzo, grazie davvero. Allora facciamo così, tra poco gli highlights, momenti più importanti di puntata con Perna. Vi ricordo, domani mattina non lo perdete, Vincenzo Perna in diretta da Pompei per l'arrivo di Papa Leone XIV. Pomeriggio Enzo e Mario, poi arriva Paolo Del Genio per un'ora in filo diretto e due ore con Emanuele Calaiò. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, vi do appuntamento a domani. Domani sarà una giornata bellissima, racconteremo tutta la visita del Papa a Pompei e a Napoli. Grazie a tutti, vi abbraccio.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci, rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Permettetevi di salutare e ringraziare il nostro direttore Walter De Maggio che vi ha accompagnato per questa puntata di Radio Gol. Grazie in redazione a Marcello Galvano, a Gianluca Miranda, a Riccardo Catapano, a Lucio Pengue. Grazie per quanto riguarda la regia, Anello Iori e Simone Zagria per l'audio, e a Flavio Esposito e Ciro Froio per la regia video. Da parte mia, Vincenzo Perna è tutto, ma come sempre, prima di lasciarvi ad Enzo e Mario, ci sono i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Io sono fiducioso, hai elencato tutto quanto, c'è poco da aggiungere, sono stati dei momenti difficili, sono stati anche degli errori, ma questo fa parte di un lavoro di tutti i giorni, non è che le cose ci possono andare sempre bene, si sbaglia, però poi alla fine c'è il resoconto, e a questo volevo arrivare. Nonostante quello che abbiamo elencato, e poi devi andare a vedere come finisce questa stagione, i presupposti dicono che arrivi secondo e che hai vinto una Supercoppa, quindi non sono cose da buttare, quindi bisogna sedersi e guardarsi di nuovo negli occhi per cercare di capire come poter andare avanti. Sarebbe un peccato lasciare tutto in sospeso, nel senso che Conte conosce a menadito le caratteristiche caratteriali, tecniche e tattiche dei suoi calciatori. C'è da fare un bel lavoro, e questo però spetta più alla società e a Manna. Ripeto, qualche errore si può commettere, ma poi parliamo di un di essere, diciamo, molto bravo, giovane, e quindi di conseguenza qualche errore bisogna farglielo commettere per migliorarsi. Quindi tutto sommato io rimango fiducioso. Io penso che il tandem rimarrà ancora, parlo di Conte e di Manna. La società fa bene ad incontrarli quanto prima, anche per non dare adito a tante voci, a tante situazioni che possono solamente creare malumore, e non dico problemi, però malumori sì, ed è un peccato, perché tutto sommato il secondo posto della Supercoppa sono degli ottimi traguardi raggiunti in una situazione molto difficile.
3: Sì, è una giornata storica per tanti motivi, sicuramente la visita del Santo Padre, ma anche l'occasione, perché domani è un anno da quando il Papa Leone è arrivato al soglio papale, e quindi veramente aver scelto Napoli, Pompei e Napoli per questa visita è un grande riconoscimento per la città. Poi in un momento così difficile per il mondo intero, il portare qui il suo messaggio di pace da parte del Papa è veramente per Napoli un grande privilegio, e credo un grande orgoglio per tutti i napoletani. Sì, grandi emozioni, il saluto alla città e l'affidamento della città alla Madonna da parte del Papa in Piazza Plebiscito, veramente un momento storico, quindi io mi auguro che tanti napoletani possano abbracciare il Papa domani lungo il suo percorso che va dalla Rotonda Diaz, arriva fino al Duomo. Noi abbiamo disposto tutto un sistema di transennamenti in maniera tale che i cittadini possano salutare il Papa che attraverserà le nostre strade sulla Papa Mobile. Sarà un momento veramente emozionante e anche un bellissimo messaggio per tutto il mondo che parte proprio da Napoli. C'è la ferma volontà mia e dell'amministrazione di conferire questa cittadinanza al Presidente, più che meritata, al Presidente De Laurentiis, anche in occasione del centenario. È anche giusto che si esprima il Consiglio Comunale. Anche ieri, diciamo, la mancanza di numero legale non ha nessun significato, diciamo, chiamiamo politico, è stato semplicemente un momento, diciamo, nell'ambito del dibattito naturale, istituzionale, quindi sono sicuro che poi ci sarà il pieno consenso anche del Consiglio Comunale su questa scelta. Ovviamente ci sarà anche il consenso non solo ovviamente mio e dell'amministrazione, ma anche del Consiglio Comunale, di questo sono certo.
4: Siamo nel campo dell'ipotesi, perché essendo
1: un romano, è un tifoso della Roma, potrebbe spostarsi un po' più a sud la centralità del calcio in Italia, insomma. Potrebbe essere per la Roma una buona scusa per fare ottime cose. Il Napoli dovrebbe liberarlo e credo neanche a pochissimo, avendo un contratto ancora lungo. Ma dipende da tante cose, dipende prima di tutto da quello che accadrà con l'allenatore, perché tutti dicono che c'è una grandissima sintonia tra Conte e Mann, e io ascolto tutti, però ascolto pure chi dice il contrario. Poi bisogna vedere il progetto quale sarà, e bisogna vedere l'offerta economica quale sarebbe.
4: Ti dico, per quanto riguarda la campagna europea, direi che si può definire positivo l'esito e comunque in generale la convinzione. Parecchia delusione sta emergendo invece dall'andamento in campionato. Ci si aspettava oggettivamente molto, molto di più, soprattutto in questa fase della stagione, anche perché l'obiettivo che si era posto all'inizio della stagione era quello di confermare la presenza in Europa. In questo momento non è impossibile, perché ancora l'Atalanta ha 6 punti, però è chiaro che mancano 3 giorni alla fine, e vedendo comunque l'andamento dei risultati del Bologna è difficile pensare che possano raggiungere l'obiettivo. C'è grande rammarico proprio perché questo finale di stagione sta scivolando via in maniera piuttosto negativa. Allora lui ha comunque, parliamo dalle certezze, ha un contratto di un anno e quindi lui in realtà da questo punto di vista è blindato, un contratto di un anno a 3 milioni di euro netti a stagione, quindi da quel punto di vista lì direi che l'allenatore è blindato. Il problema è capire che cosa vorrà fare il Bologna e che cosa vorrà fare Italiano, soprattutto quali offerte arriveranno nel caso al tavolo di Italiano. Il Bologna non dico che ridimensioni, però diciamo che dopo la campagna acquisti dell'estate scorsa, che è stata improntata anche a portare anche figure note, magari un po' sul viale del tramonto, penso agli Immobile, penso ai Bernardeschi, penso a questo tipo di giocatori che non rispondevano al profilo individuato da Sartori fino all'anno scorso, e credo che quest'anno l'idea sia quella di ringiovanire la rosa, abbassare un po' il monte ingaggi, puntare sì su giovani forti, però tornare alle origini, giocatori di prospettiva da valorizzare come è successo negli anni precedenti. Lì bisogna capire a questo punto se Italiano sarà allettato o meno da questo tipo di sfida. Obiettivi non ne hanno posti ancora chiaramente per la prossima stagione. Lui credo che abbia l'ambizione comunque di avere in mano una squadra che possa giocarsi l'Europa. Bisogna capire questo, insomma, bisogna capire se gli obiettivi dell'uno e dell'altro si intrecciano.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. In apertura, 7 arresti a Napoli nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia della procura per i minorenni. La Polizia di Stato ha eseguito ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio, porto e detenzione di armi aggravati dal metodo mafioso. I fatti risalgono al 26 giugno 2025 in via Rosario Porta Medina, dove un giovane fu bersaglio di colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo di in scooter. Tre gli indagati erano minorenni all'epoca dei fatti, tra gli arrestati anche la vittima del raid accusata di porto illegale d'arma e di aver accoltellato per ritorno. Fatti risalgono al 26 giugno 2025 in via Rosario Porta Medina, dove un giovane fu bersaglio di colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo di in scooter. Tre gli indagati erano minorenni all'epoca dei fatti, tra gli arrestati anche la vittima del raid accusata di porto illegale d'arma e di aver accoltellato per ritorsione. Francesco Pio Bianco, figlio della TikTok.

Carabinieri hanno eseguito 4 arresti domiciliari per spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno documentato diverse cessioni di droga in strada, trasformando l'area in un vero e proprio market dello spaccio a cielo aperto. Ancora la cronaca: Napoli si prepara alla visita di Papa Leone XIV prevista per domani in piazza del Plebiscito, attesi circa 30.000 fedeli. I varchi apriranno dalle 10 alle 14.30 con l'invito della diocesi a non portare borse e oggetti metallici. Il pontefice arriverà alle 15.15 alla rotonda Diaz e visiterà il Duomo, dove incontrerà sacerdoti, fedeli e persone assistite dalla Caritas, sostando anche nella cappella di San Gennaro. Alle 17.30 l'incontro con la città in piazza del Plebiscito, che si concluderà con la benedizione apostolica. Intanto sono già scattate misure di sicurezza, chiusura e stop alle scuole in tutta la città. La chiusura con lo sport, il calcio: il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in programma lunedì allo stadio Maradona contro il Bologna per la 36esima giornata di Serie A. Conte prova a blindare il secondo posto, ma resta ancora incerto il suo futuro sulla panchina azzurra. Decisivo l'incontro col presidente a fine stagione per pianificare le strategie giuste per la prossima stagione. Intanto la Roma tenta manna con Gasperini, che lo vorrebbe come direttore sportivo, anche se l'azzurro ha un contratto ancora lungo con il Napoli. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio e buon giovedì 7 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore. Enzo e Mario, benvenuti, benvenuti.
0: Benvenuti, salutiamo anche coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli sul sito, perché ammirano questo bel primo piano che mi è uscito prima. Devo dire che sono un gran bel figo,
1: Ma chi?
0: Fammi un bel primo piano, dai.
1: Ma chi?
0: Per chi ci sta guardando vi regalo questo sorriso e questo occhiolino.
1: Vabbè, grande. Salutiamo il nostro Nellino in regia.
2: Canelli!
1: Che non sa cosa gli aspetta oggi. Grande lavoro.
0: Sarà una giornata lunga perché faremo tante cose, ci sarà il giochedì, ci saranno argomenti, ci saranno cloni. Quindi puntata bella ricca, si parte con la musica, sì. Poi torniamo e si va.
1: Analizza, cominciamo così. Quando

0: Annalisa, canzone estiva per cominciare alla grande questa nuova puntata di È Sempre Show, lo show di Enzo e Mario in diretta su Kiss Kiss Napoli dalle 16 alle 18 dal lunedì al venerdì, quindi oggi giovedì tutto a posto, siamo in linea con quello che deve essere. Partiamo, hai la notizia, hai qualcosa, che dobbiamo fare?
1: Oggi freme perché non c'è quella minchiata dello show che non la dice 800 volte.
2: Fatti pulire.
1: Prego. Parliamo di igiene orale. Ci siamo chiesti quali sono i paesi che da questo punto di vista risultano maggiormente virtuosi.
0: Ok, che sono un po' più puliti a livello orale, denti un po' più splendenti, alito più pulito, più fresco.
1: L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico si occupa della questione dal 1930. Per valutare la salute della bocca, gli esperti, che non siamo noi, utilizzano l'indice DMFT, si chiama così.
0: È un'offesa,
1: No. Assegna un punteggio a seconda del numero dei denti cariati, otturati o mancanti.
0: Appunto si occupano dell'igiene orale in toto.
1: Come ci piace fare a noi, partiamo dal fondo.
0: Aspetta, quindi da quelli?
1: Quelli che con la salute dentale carente.
0: Ah, però da quelli che stanno guaiati, ok.
1: Per quanto possa sembrare strano, al terzultimo posto della classifica c'è l'Australia.
0: Perché può sembrare strano?
1: Perché zompetta.
0: E che vuol dire? Dai!
1: Basti pensare che, stando ai dati, il 50% dei bambini di 6 anni ha almeno una carie.
0: Ok.
1: Ah, vuoi dire qualcosa agli australiani?
0: Che posso dire? Lavatevi i denti.
1: Ha rifatti i denti.
0: Ma che ti devo dire? Scusa.
1: La situazione risulta drammatica anche per gli adulti. Nel 90% della popolazione sono stati riscontrati problemi a carico del cavo orale. 90% è quasi tutta la popolazione.
0: Tantissimo.
1: Penultima posizione c'è l'India, dove il 50% delle persone non usa lo spazzolino da denti.
0: A zero proprio.
1: Invece al primo posto troviamo le Filippine.
0: Ah, ok.
1: Sono il paese con la peggior igiene orale al mondo in tutto per tutto.
0: Gli esperti hanno espertato e questi sono i dati che ci hanno fornito.
1: Ma vediamo la classifica anche dall'altro lato.
0: In positivo, quindi le dentature migliori.
1: Vediamo la top 3. La top 3.
0: Tre.
1: Delle nazioni che si distinguono per la maggior salute dentale. Medaglia di bronzo va alla Finlandia. Quelli sono felici, quindi sorridono.
0: Sono felici, stanno bene, hanno i denti puliti, e che cavolo,
1: dove le cure risultano facilmente accessibili e comunque anche di alta qualità.
0: Okay.
1: Dentali sempre, ovviamente. Seconda posizione troviamo la Germania. Saluta. Dove è stato sviluppato un eccellente programma nazionale per la salute orale che sta dando ottimi frutti.
0: Ok, bene.
1: E al primo posto,
0: Secondo me però noi ci siamo, no?
1: Siamo quarti noi.
0: L'Italia è quarta, però siamo messi bene.
1: Ma al primo posto?
0: Chi c'è?
1: Al primo posto della classifica c'è la Danimarca.
0: Bravi.
1: Per fortuna c'è Enzo, che ha studiato un bel saluto in danese. Prego.
0: Guarda, non ne ho la più pallida idea di come possa essere, quindi mi gioco un Saint-Co.
1: Centro. Ha detto.
0: Un misto di russo.
1: Dove le cure
0: giapponese
1: per i minori di 18 anni sono gratuite? Pensate voi. E la maggior parte degli anziani conserva addirittura i propri denti naturali, talmente che stanno bene e sereni.
0: Cioè, riescono a mantenere la dentatura loro a lungo.
1: Complimenti
0: alla faccia,
1: ai danesi, nonostante voi siate un dolce per antonomasia. Il danese è un dolce.
0: Ho capito, ma che è un dolce per antonomasia? Ma che dici? Dice che il dolce poi danneggia
1: le carie.
0: Vabbè. Complimenti. Sì, bravi.
1: Parliamo quindi di salute dentale.
0: Sì, di igiene orale, o meglio, di abitudini nel lavarsi i denti, anche perché abbiamo, diciamo, scoperto. O meglio, abbiamo visto che gli esperti
1: hanno espertato
0: e ci hanno dato una risposta rispetto alla domanda che vi faremo. Ma la risposta noi degli esperti ve la diremo alla fine della prima ora.
1: Sì.
0: Quindi adesso vogliamo vedere invece voi come vi comportate a tal proposito.
1: Diteci la vostra, amici. Al mattino lavate i denti prima oppure dopo aver fatto colazione? Non è che se lo fate prima o dopo venite additati come sporchi o quant'altro, no.
0: Allora, Allora, si tratta di abitudini.
1: Sì.
0: Ci sono però gli esperti che hanno la risposta più giusta, sì, a questa cosa. Ma
1: anche chi se ne frega, no?
0: Sì, l'importante poi è lavarseli.
1: Certo.
0: Io ti dico, vai, che rigorosamente dopo.
1: Dopo colazione.
0: Dopo, cioè, colazione,
1: ti,
0: sì,
1: svegli, fai quello che devi fare, mangi.
0: Ma sì,
1: e dopo pulisci tutto prima di uscire.
0: Perché mi lavo, se mi sveglio, mi lavo i denti, no? E poi devo fare la colazione,
1: sei
0: prendere il caffè. Ma a parte che sei sporco, ma poi c'ho l'aroma, che so, del cappuccino, ah, oh, con la cosa del dentifricio.
2: Dai,
0: Ma no, l'aroma.
1: Scusa.
0: Ma, quindi preferisco che mi sveglio con la bocca del sonno, ovviamente.
1: Quella col tanfo spaziale.
0: No. Per fortuna non ho di questi problemi.
2: Tanfo spaziale.
0: Però ovviamente è una bocca di una persona che si è appena svegliata. Poi faccio colazione e poi mi lavo, cioè ripristino poi tutto.
1: Il pH.
0: No, che pH? Ripristino tutto. Secondo
1: amici,
0: me io faccio così, però poi vedremo cosa dicono gli amici.
1: Raccontateci un po' delle vostre abitudini, vogliamo sapere, voi al mattino lavate i denti prima o dopo aver fatto colazione? Poi vi diremo noi quello che dicono gli esperti, sì, a riguardo, senza che lo cercate, tanto non è che c'è.
0: No.
1: Non è un segreto di stato. 342-00-00-100, vogliamo sapere proprio la vostra abitudine e perché lo fate.
0: Sì, raccontateci, così capiamo se rispetto agli esperti siete in accordo o in disaccordo, però ve lo sveleremo dopo. E nel frattempo
1: Madonna!
0: Madonna!

0: zio Ax qui su Napoli Italia. Fratemi zio, però. Italia Starter Pack direttamente da Sanremo, sì. 2026, qui con i vostri amici del cuore. Insieme a Mario si parla di igiene dentale.
1: Sì.
0: Quindi, quando è che avete scoperto che collutorio si scrive con una T sola? 347.
1: Non era questa la domanda. E poi il numero stavi dicendo quello vecchio. Sei un pirla.
0: Vabbè,
1: sei.
0: Qualcuno ci scriverà lì.
1: Secondo me qualcuno scrive ancora quel numero.
0: Amici, giusto per 347-490-0005, lo potete cancellare.
1: Ma non lo ribadire che fai rincoglioni le persone. Il WhatsApp è sempre quello: 342-00005.
0: Conduttorio, una sola T.
1: Ok, stiamo chiedendovi se lavate i denti di solito al mattino prima o dopo aver fatto colazione. Ti leggo Maurizio dalla Lettonia.
0: Che è un esperto del mattino.
1: Prima avevo l'abitudine di fare prima colazione e poi lavare i denti per non perdere il sapore, e a volte saltavo per pigrizia anche, no? Però saltare no.
0: Perché? Attività fisica, scusa.
1: No, saltavo il lavaggio dei denti.
0: Okay.
1: Adesso solo prima e mi trovo molto bene. E poi anche prima di dormire. Vabbè, poi il resto della
0: giornata.
1: No,
0: vogliamo sapere solo al mattino appena
1: sì, presi. Sì, sì, sì. Ascoltiamo anche qualche vocale. Che ne dite?
2: Amici, io secondo la mia logica li lavo dopo la colazione.
0: Ok.
2: Perché sennò mi devo sempre rimanere magari un biscottino nel dente. Oppure magari, ecco, so che non sono proprio puliti al massimo.
1: Perché te mangi la mattina?
2: Io faccio una colazione e poi mi faccio una bella lavata di denti. Via. Ciao!
0: Ciao Terry, vabbè, ognuno ha la sua abitudine.
1: Pure io ti ripeto, pure io li lavo dopo aver fatto colazione. Stefano pure dice: ciao amici, ma naturalmente dopo, altrimenti che fai? Scendi con i denti e la bocca sporca?
0: Che sanno di caffè, però c'è qualcuno che, i puristi per esempio del caffè, consigliano di avere il sapore del caffè fino alla fine, insomma.
1: Per rimanere, cioè, quindi li lavano prima e poi vivono la giornata con questo retrogusto di caffè in bocca.
0: Esatto. I puristi del caffè, lo dico io.
1: Dicono i puristi del caffè. Chissà gli esperti cosa diranno. Vediamo quest'altro messaggio. Oggi state scrivendo tanto. Io non c'ho voglia di leggere tutti questi messaggi. Mandate i vocali. Anna, buonasera amici. Io i denti li lavo dopo aver fatto colazione. Volevo fare gli auguri a Mario. Auguri sposo!
0: Ancora no.
1: Manca sempre meno. Il 31 maggio si avvicina. Vabbè, dice, la data ormai è dichiarata.
0: Si può fare.
1: Tra l'altro, il tuo addio al celibato sta spopolando dappertutto.
0: Su tutti i social.
1: Persone che dicono: ma voi siete quelli dell'addio al celibato. No. Pensa tu, anni di radio, di cose, ma voi siete quelli dell'addio al celibato.
0: Ieri ci hanno detto: ma voi siete di Giovinazzo. Salutiamo gli amici di Giovinazzo.
1: Grandissimi. Abbiamo ad ascoltare qualcosa.
3: Amici, Antonio.
0: Tanto.
3: Niente, i denti si lavano appena svegli. Contrastare un po' tutti gli acidi che durante la notte si formano nella bocca. Quindi ti alzi, ti lavi i denti, poi inizia la giornata, fai colazione e si esce.
0: Ok, quindi dopo aver fatto colazione esci serenamente, sì. Praticamente.
1: Invece Giuseppe dice: amici, lavoro nella vigilanza e l'unica fortuna è avere il dentista gratis.
0: Ma sono
1: il dentista gratis chi fa la vigilanza.
0: Magari la vigilanza sua, sì, scusa.
1: Scusami, pure io però qua ho i diritti televisivi, cioè devo essere bello in onda, allora voglio pure io.
0: Caro signor Kiskis.
1: Devo parlare col dottor Kiskis Napoli.
0: Amici, vogliamo sapere la vostra abitudine. Al mattino lavate i denti prima o dopo aver fatto colazione? Ditecelo al 342 00 0100.

Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: arrivando messaggi anche relativi alla data che abbiamo dichiarato del tuo matrimonio. Mario, lo sai, qua gli amici vogliono sapere.
1: Ne parleremo poi.
0: Sì, ti sposerai il 31 maggio.
1: Sì, che è domenica.
0: Sì, solo che Mary ci ha scritto: ma come, di Venere e di Marte non si sposa e non si parte? Infatti è domenica.
1: Sì.
0: Però dice, incalza Mary dicendo: però non ci si può sposare di domenica. Non è permesso sposarsi di domenica in chiesa.
1: E ma quando ci dobbiamo sposare?
0: Cioè, di Venere e di Marte non si sposa e non si parte.
1: Lunedì.
0: Di domenica. No, ma io non la so. Comunque dice: viva gli sposini. Ma io la domenica, sempre di domenica, che io
1: non
0: sappia.
1: Non lo so, io già.
0: A parte che poi, pure se non si può fare, insieme a Mario, possono fare cose che gli altri non fanno, quindi non ce ne frega una mazza.
1: No, ma sapevo di Venere e di Marte non si sposa e non si parte, che poi la gente lo fa lo stesso, è un altro discorso, però. Credo sia quello il detto.
0: Ma sì.
1: Mal che vada, me ne sono perso uno, ecco.
0: Vabbè, comunque, è domenica 31 maggio.
1: 31 maggio,
0: esattamente.
1: Intanto, facciamo gli auguri a Flavio perché è il suo onomastico.
0: In realtà dovrebbe essere Martin, quindi San Martin.
1: No, vabbè, facciamo gli auguri a tutti Flavio, Flavia e chi prima pienamente.
0: Come l'onomastico e deve offrire per noi oggi non è Martin ma è tornato Flavio. Noi dobbiamo approfittare.
1: Solo per questi due minuti.
0: Amici, però vi stiamo chiedendo al mattino lavate i denti prima o dopo aver fatto colazione? Abbiamo anche la risposta degli esperti che vi diremo dopo. Sì. Però nel frattempo capiamo cosa dite voi.
1: Ascoltiamo.
2: Amici, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Io i denti li lavo prima di far colazione, okay. Ma in generale i denti non vanno mai lavati subito dopo il pasto. Ma bisognerebbe aspettare almeno mezz'ora per dirla breve, per salvaguardare il pH dei denti, diciamo.
1: Hai fatto bene a
0: dircelo. È stato molto preciso, poi approfondiremo, ma è stato dettagliato.
1: È stato molto preciso ed è bello anche che ci inviate questi messaggi, così veniamo a conoscenza di cose che magari non sappiamo. Magari uno per abitudine, per fretta, mangia, lava i denti e scende.
0: Con i ritmi frenetici che abbiamo, di solito spesso a casa.
1: Sapendo ste cose, magari uno riesce a limare questi dettaglini, magari un pochettino.
0: Sì, sono comunque consigli, sono dritte, gli esperti dicono cose, quindi va bene.
1: Esperta.
0: Abbiamo altro da ascoltare.
3: Aretti, faccio sapere a chi è l'orario che ti spuse.
1: Sì, poi?
3: Fa una bella menata di coriandolo.
1: I coriandolo. No, il riso, perché il riso, lo sapete, abbonda sulla bocca degli stolti.
0: Degli sposi in questo
1: degli
0: caso.
1: Sposi,
0: certo. Beh, allora continuate, amici, perché vogliamo sapere. Allora, in base alle vostre abitudini, a come vi comportate voi di solito, lavate i denti al mattino prima o dopo aver fatto colazione? Argomentate anche, poi vi diremo gli esperti al riguardo cosa ci dicono. Messaggini di testo e vocali WhatsApp al 342 00 00 100.
1: Chissà se arriveranno anche degli ospiti in questa.
0: No, oggi
1: è parecchio che non arrivano.
0: Oggi ci sono dei cloni che devono intervenire.
1: Che rompono i cloni,
0: assolutamente.

0: nostra Gaia, il suo nuovo singolo qui su Kiss Kiss Nab.
1: Nabala.
0: Cos'è?
1: Radama.
0: È un segnale quasi inequivocabile di quello che sta per accadere.
1: Vai con la base.
0: Ma che decide lui, scusa? Ma perché?
1: No.
0: È tornato?
1: Clemenzina.
0: Era parecchio che non veniva,
1: Fradama.
0: Certo.
1: Freestyle, spacche vetrina. Nabala, Fradama.
0: Sempre quella roba lì.
1: Fradama, Nabala.
0: Un testo variegato.
1: Nabala.
0: Immagino.
1: Fradama.
0: Strano.
1: Clemenzina. Se lavo udentina.
0: Attenzione a te, ma vai.
1: Con lo spazzolina.
0: Bella, sì, ci sta.
1: E ho dentifrina.
0: No, dentifricio quello è.
1: Si chiama

0: Sì.
1: In freestyle dei quartieri.
0: Già è finita sta minchiata. È finito le rime.
1: Mi viene da ridere.
0: Prego.
1: Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola Napola frate ma frate ma Napola.
0: Un testo valga.
1: Spacchi vetrine Clemenzina.
0: Certo.
1: Con Mariolina. In regia Cennellina.
0: Certo, sì.
1: Me lavo udentina.
0: Altra volta.
1: Con lo spazzolino.
0: Sì.
1: E con il dentifrino.
0: Avete capito che si chiama dentifrino?

0: Era
1: grazie parecchio. Napala.
0: Come mai è mancato da così tanto tempo?
1: Ho scritto questo freestyle.
0: Ma se è freestyle non lo devi scrivere, scusa.
1: L'ho scritto nella mia testa.
2: Ma quando parla
0: non lo so fare
2: solo
0: e si arrampica
1: Napala,
0: su cose.
1: Radama.
0: È un cretino, scusa.
1: Perché io parlo solo col freestyle, Mariellino.
0: Che?
1: Mariellino. È un po' anglofono. È un po' inglesino.
0: Va bene, vuoi fare la domanda in stile Clementino?
1: Faccio il domandino.
0: Sì.
1: A tutti gli amichino. Napala, Radama, al mattino.
0: Al mattino?
1: Al mattino. Lavate il dentino. Prima o dopino, aver fatto colazionina, 3-4-2-in, 0-0-in, 0-0-100-in.
0: Al mattino lavate i denti prima oppure dopo aver fatto colazione, diteci qual è la vostra abitudine al 3-4-2-0-0-0-0-100 e poi vi diremo ufficialmente quello che gli esperti,
1: l'espertina,
0: certo, dicono riguardo questo argomento.
1: Argomentina,
0: certo.
1: Napala, Fratama, Clemenzina, spacca e vetrina.
0: Grazie.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'anarchia.
1: È nata la sfida, c'è una battle in corso, pronto?
2: Yu Franco Ant. Buonasera.
0: Franco Ant.
1: Franco Ant. Sì, aspetta, Franco.
2: Stai, tanto tempo non ci
1: aspetta! Fermo!
0: Bisogna presentarle
1: Franco,
0: le cose.
1: Franco vuole sfidare Clemenzino. Allora ti mettiamo la base. Vai, parte la sfida.
2: Sei pronto, Clemenzi? Parto io.
1: Vai, va.
2: Un saluto a tutti gli amici di Salerno sulle maniche.
0: Vai.
2: Io. Napoli, Salerno e Fratema.
0: Ah, tutto lo certo.
2: Ok, eh?
1: Vai.
2: Tu, Franco Hunt, oggi ti faccio una capa tanto.
0: Basta.
2: Mi rende mi lava mattina, a rotto che mangi mangiato pure a santo.
1: Bella, sì.
2: Io. Mario si sposa. Barone si sposa.
0: Certo.
2: Io. Allora vedi che non è. Io. Napoli, Salerno, Franco.
1: Franco, fai una cosa.
0: Aspetta che Franco anche fermo perché c'è la risposta di Clemenzino.
2: No.
1: Franco.
2: No.
0: Ferma!
1: Franco! Franco! Stura bene le orecchie e poi dopo questa sfida che perderai non rimanere troppo amareggiato. Vai con la base, né lì, va. Napoli, Fratema, Clemenzina, caro amico Franco, delle tue rime sono stanco. Mi hai sfidato sopra ring, ma lo sai che sono io.

0: Vabbè.
1: Posso rispondere?
2: No, basta.
0: Però ci va bene così.
1: Volevo dire solo tu ti chiami Clementino, ma in realtà silenzio è tutto quello che dici, non ha senso.
2: Bella, dai, bella.
0: Grazie
2: Gesù.
0: Franco, chiudiamo questo. Ciao Franco. Che vabbè, ma perché dobbiamo fare queste cose? Io veramente, però.
2: Ah, ma che battolo!
0: Che
2: carico!
0: Amici, okay. Vi dobbiamo però una risposta degli esperti alla domanda che vi abbiamo fatto, ovvero quello al mattino vi lavate i denti prima o dopo aver fatto colazione. Per gli esperti c'è una risposta esatta. Vuoi sapere qual è?
2: Qual è?
0: Allora, gli esperti ci dicono.
2: Sì.
0: Che bisogna lavare i denti prima di colazione perché è generalmente preferibile per la salute orale.
2: Sì.
0: Questa abitudine, cioè lavare prima di colazione, quindi appena svegli, grosso modo, rimuove i batteri accumulati durante la notte, previene la formazione di acidi dannosi quando si mangia e si protegge lo smalto dai cibi acidi della colazione. Quindi perciò lo fai prima.
2: Sì, sì.
0: Se decidete di lavarli dopo, dovete attendere, come diceva qualcuno, almeno 30 minuti.
2: Ok,
0: quindi
2: perfetto.
0: Grosso modo,
2: tutto chiaro.
0: Grosso modo, qualcuno di voi amici c'era andato vicino.
2: No, grosso modo la nostra vita è una menzogna.
0: In che senso?
2: Io li ho sempre lavati dopo e tra l'altro subito dopo aver fatto colazione, manco dopo mezz'ora.
0: Pure col biscotto di Teresa nel dente.
2: No, no, quello no.
0: Però quindi, di teoria, gli esperti, gli ultimi messaggi che ci sono arrivati.
2: Dai, sì, sì, qualcosa ascoltiamola, sì.
0: Tanto sono arrivati prima.
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Secondo me. Allora, continuate si lavano dopo la colazione,
2: ecco.
3: Argomentate,
2: ci tiene a tutto volume sotto.
0: Ciao, ciao, però ciao. Vedi, è una motivazione. Secondo me è una motivazione anche questa. Cioè, io voglio scendere di casa che sono bello fresco. Come,
2: sì, sì, sì.
0: Come la menta.
2: E pure io, sì.
0: Scusa. Continua.
2: Vai.
4: Caro amico Franco.
5: Ragazzi, ogni volta che Franco e Enzo fanno una battle di rap, un rapper nel mondo si impicca.
0: Meno male che è la prima e l'ultima volta che succede sta cosa.
2: È stata una grande battle.
0: Leggi qualche messaggio su via.
2: Allora, amici, Antonio ci dice: abitudine mattutina, mi alzo. Caffè, no, perché c'è scritto solo alzo, non indagherei su cosa.
0: Vabbè,
2: quindi mi alzo.
0: Si alza un po' tutto.
2: Mi alzo, caffè, denti e doccia. Poi è arrivato in ufficio, colazione, spazzolino e dentifricio per la seconda lavata. Inizia la giornata. E il mood giornaliero.
0: Non ho capito, la prima volta li lava in ufficio.
2: Allora, no. Abitudine mattutina. Mi alzo, caffè, denti e doccia. Poi arriva in ufficio, fa proprio colazione e si rilava i denti.
0: In ufficio fa colazione. Beh.
2: Sì, evidentemente può farlo. Che cavolo ne sai tu, scusa. E comunque sempre prima cibo e poi lavata di denti, altrimenti con il dentifricio si alterano i sapori. Vabbè, poi ci dice: provate una premuta dopo aver lavato i denti.
0: Bel sapore. Dimmi.
6: Buonasera, Claudio. Ciao. Tengo collega mica, non ce l'avevo né la mattina, non mi fa colazione né a rocco, ma fa buono, secondo gli scienziati.
2: Dai, direi che devi intervenire, faglieli lavare o prima o dopo, a quel punto va bene
0: ma
2: uguale.
0: Ma basta anche una volta, cioè buttagli qualcosa, non lo so.
2: Una secchiata d'acqua e ti faccio in faccia.
0: Un po' di candeggina, qualcosa.
2: Ma no, ma che
0: ma
2: cosa?
0: Ma denti bianchissimi.
2: Ma quando mai? Amici, allora abbiamo fatto la bella prima ora.
0: Abbiamo sciorinato
2: l'argomento in generale, abbiamo addirittura vissuto una battle di freestyle, ma tra poco siete tutti
0: altro
2: invitati.
0: Che battle qua,
2: siete tutti invitati qui perché c'è il giochedì. E oggi torna un format che abbiamo sperimentato, ma che non è stato fatto troppe volte. Quindi giochedì,
0: c'è giochedì tra poco.

0: Ciao a tutti, siamo sempre noi,
1: i vostri amici del cuore, Enzo e Mario, sì. Pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del giovedì, lo sapete, seconda ora, giovedì significa una cosa sola.
0: E dai, lanciamola subito, significa...

0: sfidato Clemenzino e che ha ha perso, l'ha stracciato proprio, dai,
1: superiore Clemenzino. Ma oggi torna un format che abbiamo sperimentato e che vogliamo
0: una volta sola,
1: sì, vogliamo rilanciare perché è andato bene, ci siamo divertiti e quindi rientra prepotentemente nella lista dei giochi.
0: E quindi per la seconda settimana

0: torna il nostro pezzo di idioma.
1: Cosa vuol dire? Non è un'offesa, però è un bellissimo gioco di parole, come facciamo sempre. Significa che vi faremo ascoltare una parola,
0: sì,
1: in un idioma, in una lingua diversa,
0: sì,
1: e voi ci dovete dire il significato, cioè di che parola si tratta. All'inizio non vi diremo in quale lingua è,
0: no, certo,
1: perché fa
0: no.
1: parte degli indizi che dirà poi Mario nel corso delle varie telefonate, dei vari concorrenti che si fronteggeranno rispetto a questo giochedì.
0: Bello fronteggiare.
1: Ti è piaciuto?
0: Quasi come sciorinare.
1: È vero. 0815466873, telefono attivissimo, operativissimo, pronto.
2: Pronto ragazzi, buon pomeriggio. Ha vinto Franco Ant prima,
0: Franco Ant, sei pronto?
1: Sì.
0: Ti rispieghiamo grosso modo il gioco. Ascolterai una parola, non vi diciamo dall'inizio in che lingua ovviamente la state ascoltando. Devi dirci la traduzione
1: in italiano.
0: In italiano di questa parola.
2: Ragazzi, conosco il format che ricordo che io vi seguo sempre.
1: Grandissimo. Allora, Franco, okay. Silenzio assoluto, ecco la parola.
3: Maiattalo.
0: Scusa, non ascoltiamo, per piacere.
2: Ma potete farvi risentire?
0: Sì.
1: Eccola, eccola.
3: Maiattalo.
2: Magnatelo.
1: Allora, devi capire di cosa si tratta, prego.
2: Sì, sì, vabbè, è questo. Magnatelo, è sicuramente romanisco, e dica mangiatelo.
3: Maiattalo.
2: Magnacalo.
1: Cosa hai detto?
2: Per favore, no, se me lo dite voi io lo sento meglio, quindi se me lo potete ripetere.
1: No, no, no, è la nostra vocina, la devi
0: dire.
2: Ok ragazzi, tra Franco Della Sigla e Franco Hand fanno tutti e due scipo. Cioè,
0: prova, di una parola.
1: Lanciati.
2: Ah, dico una parola, per me questo vuol dire tipo tromba.
1: No, non è tromba. No.
0: L'etimologia poteva ingannare.
1: No. Ciao Franco.
0: Ma ci sono gli indizi, ovviamente.
1: Beh, adesso sì, per chi chiamerà adesso ci sarà il primo indizio per quanto riguarda questa parola. Pronto?
4: Sì, pronto.
1: Ciao. Chi è?
4: Ciao, sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, ti facciamo riascoltare la parola e ti diamo un primo indizio.
4: Ok.
3: Maiattalo.
0: Allora, questa cosa qui sembra una cosa
1: sembra una cosa
0: ma in realtà è una struttura.
1: Oh,
4: struttura,
0: sì.
4: Una locanda, un albergo.
1: Devi decidere una, non puoi dare più risposte.
0: Una
4: locanda.
1: No. Ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao. Pronto? Sotto a chi tocca? Chi c'è?
5: Ciao ragazzacci, sono io da Frulone.
1: Grande Ludo.
0: Ti facciamo riascoltare questa parola che ovviamente questo gioco è anche di apprendimento.
1: Esatto, serve per conoscere nuove cose.
0: E per te un altro indizio.
3: Maiattalo.
0: La riascoltiamo anche più lenta.
1: Sì, vai.
3: Maiattalo.
0: Adesso esatto, si capisce.
1: Adesso sì, me l'ha scandita.
0: Si parla quindi di una struttura,
1: sì,
0: e ti devo dire che la lingua è il finlandese.
1: Oh,
0: proprio un aiuto. Proprio.
1: Dai, questo proprio te l'ha
0: detto. Tutti masticano il finlandese,
1: detto,
0: che sono felici.
1: Vai, Ludo.
5: Io direi. Basta.
0: Come?
5: Casa.
1: No!
0: No! Ciao Ludo. Ciao. Però secondo me ci siete.
1: Ormai ci siamo quasi. Pronto, chi c'è?
0: Si percepisce che si mastica il finlandese qua.
1: Allora non posso dire troppo. Non
0: sì.
1: posso dire troppo. Però. Però.
0: Pronto.
1: Se qualcuno è stato attento.
6: Miki.
0: Ciao Michele!
1: Michele?
6: Michele Caruso,
1: bonsoir,
6: madonna,
0: tutto a posto.
1: Sì. Michele, questa è la parola e ti diamo anche un altro indizio.
3: Maiattalo.
1: Okay. Vai,
3: rimetti. Maiattalo.
1: Ok.
0: Però si capisce. Così.
1: Finlandese, è una struttura e poi?
6: Io direi da Michele Caruso kiss a tutti.
0: Grazie. Manco l'indizio si è fatto da
1: va bene. Chi c'è adesso?
7: Ciao Enzo D'Arancello.
0: Ciao
1: Enzo, aspetta, sentiamo un po' di eco però.
0: Abbassa la radio, ascolta da telefono, ti facciamo riascoltare e poi secondo me l'indizio è proprio l'indizio.
1: Dai.
3: Maiattalo.
0: Allora ti dico, è una struttura, sì, è in finlandese. Qualcuno l'ha detta, ma l'ha detta come seconda parola, e non vale.
1: Quindi
4: io direi scuola.
1: No! No! Che dice?
0: No! No! L'ha detto quello di prima, no! È che ha scelto l'altra parola.
1: Ciao, ciao, no! Pronto, chi c'è?
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Chi
4: pronto
1: è?
4: Sono Gennaro.
1: Gennaro, aspetta, concentrato, ti facciamo riascoltare la parola e poi ti diamo anche un altro indizio.
3: Maiatalo. Maiatalo.
0: Ok. Attenzione, è una struttura in finlandese. Qualche amico di prima l'ha detto, ma poi ha scelto l'altra risposta.
1: Ha scelto locanda.
0: Sì!
1: Dai, Genna, canta!
0: Genna.
1: Ah. Dai, Genna.
4: Prendi nell'aria.
0: Prendi nell'aria. Per Bacco. Scusa!
4: Non so cantare, non so cantare.
1: Non fa niente. Bravo,
0: Gennaro!
1: Ha avuto la astuzia nel seguire le vicende di questo giochettino.
0: Quindi, Gennaro e tutti i nostri amici, ricordatevi che quando siete a casa potete dire la classica frase che si dice: questa casa non è un maiatalo.
1: Esatto, esatto.
0: Si apprendono cose.
1: Ma già è caduto, se abbiamo salutato. Ok, perfetto. Quindi ribadite questo concetto, sarà divertente.
0: Vedi quante cose che si apprendono? Ad esempio, io adesso sto battendo la mia mano sullo stu.
1: È vero, lo stu.
0: Lo stu.
1: Lo stu. Maiatalo.
0: Avete imparato maiatalo.
1: Quindi pensa quante parole.
0: È un verbo in finlandese.
1: Pensa quante parole impareremo durante i prossimi mesi.
0: Sì, poi maiatalo si può usare in altre accezioni, ma no, questo è un altro discorso.
1: Non c'è nessuna accezione malandrinesca, no. Però, bel giochedì anche oggi. Rimanete lì e tra poco entriamo nel vivo della nostra seconda ora. Di che parliamo?
0: Di maiatali.
1: No. Cosa parliamo? Non mi ricordo più.
0: Di cosa
1: allora
0: parliamo?
1: Cerco di fare.
0: Hai questi 20 secondi per
1: 20 secondi di intro di canzone. Allora,
0: seconda ora. Non parliamo del maiatalo.
1: Allora, parliamo di qualcosa relativa ai film.
0: Bravo.
1: Mi sono ricordato perché ci sono stati Davide di Donatello.
0: Vedi che quando non sei maiatalo, qualche cosa la.
1: Però, ovviamente, ne parliamo a modo nostro.

0: Rocco Ant ormai presenza fissa di questa puntata di Mario.
1: Era Franco Ant però, sì. Era il diversivo.
0: Sì. Ma sì. Parliamo di ciò che è successo. La 71esima edizione dei David di Donatello ha sancito il trionfo, anche un po' inaspettato, de Le città di pianura, opera di Francesco Sossai, che ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi ben 8 statuette.
1: Beh, complimenti.
0: È un film che va visto, tra cui quelle per il miglior film, la regia e la sceneggiatura originale. Il film, ripeto, Le città di pianura, film una produzione a basso budget, quindi... È anche bello dire che non sempre servono le grandi produzioni per fare un bel film.
1: Servono grandi idee, amici.
0: Esatto. Ambientata nel Veneto rurale, ha battuto i grandi favoriti della vigilia, lasciando clamorosamente a mani vuote Paolo Sorrentino, addirittura, e il suo La Grazia, che nonostante le 14 candidature iniziali non ha ottenuto alcun riconoscimento.
1: Nulla. Vedi, tante candidature, però non sempre uno la spunta, nonostante le candidature e i favori del pronostico.
0: Certo, la cerimonia è stata trasmessa da Flavio Insinna e Bianca Balti, con Insinna che si è molto distinto come vero mattatore della serata, gag, improvvisazione, ma lo sapete, è un fenomeno comunque.
1: In realtà io però ho letto anche diverse critiche, poi ovvio... Quando c'è qualcosa di richiamo, è ovvio che le persone si dividono a chi può piacere, a chi può non piacere.
0: Ma come
1: tutto. Vabbè, se Mario piacerà a tutti, però a parte noi in generale ci sono pareri contrastanti.
0: Ma
1: non è vero. Ah, ok, scusa.
0: Amici, parliamo allora a questo punto di film, ma parliamo di citazioni dei film famosi, ce ne sono infinità.
1: Vogliamo ribaltare un po' le cose.
0: Esatto, vogliamo ribaltare un po' le cose e sappiamo di poter contare su di voi riguardo questa cosa.
1: Vi dovete scatenare.
0: Amici, dovete ribaltare le citazioni dei film famosi. Cioè, praticamente metterle proprio al contrario.
1: Ok,
0: ma che è? Ma chi ti ha detto
1: di far partire la... Vabbè,
0: ad esempio,
1: le citazioni dei film famosi però al contrario. Quindi ad esempio il gladiatore.
0: Sì.
1: Al mio segnale mantenete la calma.
0: Sì, oppure non lo so, Houston, qua tutto a posto.
1: Esatto, una roba del genere. Quindi dovete prendere una citazione famosa di un film, però ribaltarla, quindi dirla al contrario, al rovescio. 342 00 00 100, non deludeteci. Sì.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ossessione Samurai J qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Stanno arrivando tanti vocali.
1: Sì, però vorrei fare un piccolo appunto. Sei stanco?
0: Ho fatto la sbang di Ossessione.
1: Vorrei fare. Ditecela qual è quello originale, perché magari ci sfugge.
0: Perché? Perché vi stiamo chiedendo di ribaltare le citazioni famose dei film. Ad esempio, invece di buongiorno principessa, buonanotte principe. Potrebbe essere
1: Josué
0: rimane Josué. Quindi, però, adesso ascoltiamo i vostri vocali perché sono tanti e siamo curiosissimi. Vai, sì. Nellino.
1: Josué.
2: Filumena!
0: Adriano.
2: Filumena! Sarebbe al posto di Adriano.
0: Era capito, sì. Questo, però fate bene a specificare.
3: Amici.
1: Sì.
3: Buonasera.
1: Ciao.
3: Il film di Rocky.
1: Sì.
3: Non ti spiezzo.
1: Sì.
3: Ma mantieniti sano.
1: Mantieniti sano.
0: Ha senso. Beh, sì.
4: Ma io non ti conosco. Chi ti manda?
1: Chi è?
4: Chi ha vita da polloa e da poppurra. Il bidello di Vesuvia.
1: Per bacco.
0: L'ha fatta bene. L'ha fatta molto bene.
1: Vediamo.
5: Uè, amici.
1: Ciao.
5: Sì, sono Mario.
1: Ciao Mario.
5: Comunque la frase potrebbe essere: vivo o morto, tu andrai con lui.
1: Tu verrai con me.
5: Si può fare una cosa del genere.
1: Sì.
5: Non lo so, è un po' difficile però questa cosa.
0: No, dai.
1: Difficilissimo, eh.
5: Un po' incerta.
1: Incerta.
0: Metti il finale pure di Via col vento.
1: Qual è?
0: Francamente, mi interessa molto questa cosa,
6: Tratto da Via col vento.
0: Ecco.
6: Francamente. Mi fatto pigliare con loro, sai? Ci sono rimaste proprio male.
0: La alleggerita, invece bella, è proprio il contrario.
1: Bella.
7: Ciao Maggio, Maurizio dalla Lettonia.
1: Ciao Mari.
7: Da Jurassic Park.
1: Sì.
7: Non muoverti. Se non ti muovi, scorreggia.
1: Non ti vede. Però scorreggia lui.
8: Tratto dal famoso film Karate Kid.
1: Sì.
8: Diceva il maestro,
1: sì.
8: Metti la cera,
1: sì.
8: E a roppa se sciulio.
0: Sì, sono modi in particolare di ribaltare.
1: Lo
0: però
1: riconosco,
0: va bene.
1: Quell'accento giapponese,
0: sì, certo.
1: Che ha usato.
9: Buonasera amici, la celebre frase di Salvatore Conte di Comurre la serie.
1: Vai.
9: Danzalata.
0: È giusto. Nicola invece ci dice: ti farò un'offerta che potrai rifiutare.
1: Che potrai, volendo. Amici, dicendoci chiaramente anche la versione originale della citazione, perché non possiamo carpirle tutte, dovete ribaltare completamente il senso di una citazione famosa di un film. Anche le serie TV sono ben accette.
0: Sì, va bene.
1: Mi raccomando, note vocali al 342-00-00100. Arriva qualcosa scritto che magari dopo
0: sì,
1: ti leggerai.
0: Sì, qualcosa lo vedi, sto comunque anche leggiucchiando.
1: Dovete
0: però
1: ribaltare completamente il senso della citazione famosa, dicendoci
0: tanti,
1: qual è.
0: Tanti vocali vogliamo, forza, belli carichi. Go.

0: in questo giovedì da Saif qui su Kiss Napoli. Tanto qua c'è anarchia, Saif, puoi dire buona domenica, giovedì, vabbè, me ne sono perso.
1: Sei rimbambito, lo vedi, per fare il pirla, però ci stiamo divertendo tantissimo con i vostri messaggi, ribaltate le citazioni famose dei film, ascoltiamo.
0: L'esatto opposto.
2: Biondo. Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una santa donna.
0: Ho avuto paura. Però ci sta, va bene.
3: La frase del Titanic. Jack sto volando. Jack non sto volando.
1: Proprio la poesia distrutta, rovinata. Vabbè.
4: Ciao amici, sono Ramona.
1: Grande.
4: Allora mi è venuta subito in mente la frase di Leonardo DiCaprio quando in punta al Titanic con le braccia aperte urla: sono il re del mondo!
1: Sì, e cosa direbbe?
4: Dovrebbe dire: sono proprio un cacchio!
0: Sono giù!
5: Amici, stati da furgone. La mia frase è: se Mario ce la può fare, se il pubblico ce la può fare, se il relatore ce la può fare, tutti possiamo sopportare Enzo!
1: Ma che già sei qui?
5: 5, 4, 3, 2, 1, auguri, ciao!
1: Ma vedi che c'entravo io?
6: Io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Sì. Ma io resto sempre lo stesso, cazzo cagnato a favore,
7: Citazione da Blade Runner.
0: Sì, vai.
7: Ho visto cose che voi umani non ve ne importate proprio.
1: Ci sta. Sì, oppure ho visto cose che voi umani già conoscete.
8: Ciao amici, Roberto da Soccato.
0: Ciao, ciao.
8: Altrimenti? Altrimenti ci calmiamo.
0: Bella, bella. Bud Spencer.
8: Sì. Amici, buonasera. Luigi
1: ciao.
8: Macellaio.
1: Grande.
8: E io speriamo che passi suoi.
1: Bellissima.
9: Ciao amici.
0: Ciao.
9: Citazione di Rocky.
0: Sì.
9: Se io posso cambiare.
1: Ah, pure tu.
9: E voi potete cambiare. Solo Quagliare non può cambiare.
1: Solo chi?
0: Non lo so, vabbè, posso
1: pensare. Quagliare.
0: No. Capito. Salutiamo chi.
10: Ragazzi, vai. Citando Gomorra, come diceva il famosissimo Salvatore Conte.
0: Sì.
10: L'uomo che può farmi tutte cose.
1: Uè, bravo.
10: Non può farmi niente.
0: Come sarebbe?
1: L'uomo che può farmi tutte cose non può farmi niente. Quindi dovrebbe essere il contrario. E come dovrebbe essere al contrario? Perché poi.
0: Ma perché?
1: Complessa questa. Però bravo, l'imitazione era perfetta.
0: Viene da PA la colpa.
1: Viene da PA ammazzata, certo. Ad esempio. Amici, ribaltate le citazioni famose dei film, anche delle serie TV, va bene. Quindi al contrario dovete dirle, ma ribaltandone proprio il significato e anche il mood.
0: Sì.
1: A questo punto. 342 00 00 100.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
3: Non aspettare che si rompa, anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics,

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: It's all

0: Cari amici, voglio gustarmi il rafficone finale dei vostri messaggi, perché vi abbiamo chiesto di ribaltare le citazioni famose dei film, quindi di dirle al contrario, come con un significato che è proprio l'inverso di quello originale.
1: Cambierebbe proprio il film.
0: E allora, non indugiamo, vai col rafficone.
2: Amici, ehi, dal celebre Rocky 4, invece che ti spiezzo in due.
1: Sì.
2: T'azzecco come un mosaico.
1: Gente, è una bella cosa,
0: ma
1: è bella.
0: Incolla.
1: Sì.
3: Buon pomeriggio, amici. Sono Luigi, tratta dal celebre film Il Gladiatore.
1: Sì.
3: Al mio segnale. Vediamo vicini a casa, che stiamo tenuti in malamenti, così stanno buono, amo così, al mio segnale ce ne siamo a casa tutto quanto, buono ma...
0: Proprio il tono è bellissimo.
1: Sì, perché in Germania faceva freddo, ecco perché.
4: Sì, buongiorno, Franco da Giuliano.
1: Ciao Frank.
4: Questo è inutile magari tradurla perché la sapono tutto quanto.
1: Sì.
4: Adriana!
1: Sì.
4: Adriana! Mi hanno struppiato.
0: Perfetto, comunque qualche percossa l'ha presa comunque.
1: Leggermente sì.
3: E come diceva il grande Totò, e tu paghi.
0: È bella.
1: Sì,
0: bella,
1: sì,
0: bella,
1: sì,
0: bella,
1: questa
0: bella.
1: È riferita a Enzo.
5: Ricordati, devi vivere. Sì, sì, uomo cancello.
1: Bella, bella, alla lettera l'ha presa.
6: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
6: Dal film Il Corvo non
1: sì.
6: può piovere per sempre, ma non piove mai.
7: Vivo o morto? Non posso portare a presi, troppo piccolino.
0: Giusto.
7: Sei da mamma.
1: Che tutto sta cosa.
8: Ciao ragazzi, Enzo
1: Ciao.
8: Da Napoli.
1: Enzo.
8: Ragazzi, una che mi viene in mente è tipo... Ti ha ricevuto il cielo, maestra, che hai lanciato la dita, però non mi lasciate niente, ah.
1: Qual è? Ma sono persa,
0: non ho capito però qua.
1: Vediamo.
9: No. Amici, buonasera. La citazione da Asterix e Obelix, missione Cleopatra.
0: Due mazzo.
10: Chi è il leone adesso?
0: Che sei andato a pescare, eh? Non mi ricordavo manco.
1: Che esisteva proprio. Sì.
11: Ciao amici.
1: Ciao. Ciao.
11: Wilson. Wilson.
0: Yeah. Cos'è questa?
1: Sarà un'altra
0: però
1: grande.
0: Guarda questa pure bella. È leviosa, non leviosa. Bellissima
1: sì,
0: questa.
1: Sì.
12: L'uomo che può farmene tutto cosa, non tiene bisogno di niente.
1: Grazie, sì.
0: Sì.
1: Dobbiamo ribaltarle però, non dirle uguali.
0: Può uscire meglio.
13: Un pugno di dollari.
1: Sì.
13: Quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile. E vabbè, amici a piena
14: pipa. Ehi Marti, Marti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia, allora
1: sì.
14: ci schiattiamo un bacio muro.
0: Qua proprio ha ribaltato tutta la trama
1: è
0: facendo
1: finito,
0: così.
1: È finito.
15: Amici,
0: hey.
15: Citazione da Il Corvo.
1: Sì.
15: Lucciola sei mista.
0: Questa è pure gettonata, però ognuno la dice a modo
1: suo. È bella, bella, bella.
16: Il film di Rambo.
1: Sì.
16: Come morirai, notti dopo notti.
0: E mi piace pure questa qua di Checco Zalone che ci ha mandato Ciro. Quando lui dice, Checco dice al figlio, allora sei sano.
1: Sì.
0: Dopo che dice una brutta parola, qua dice, le parolacce non si dicono a papà.
1: Sì, sì.
0: È pure bella questa.
3: Questa è... Atena, cara filosofia, Platone, due statue, che sta facendo?
0: Questo facciamo!
1: L'ultima, dai,
17: sì,
1: diciamo.
17: Buonasera, da film Flintstone.
18: Film, posa la clava!
1: Giusto, giusto.
0: Bella, dai, sta cosa la dobbiamo rifare perché mi è piaciuta un sacco e ci sono un sacco di messaggi che non siamo riusciti ad ascoltare.
1: E siete entrati nel mood, oh, quindi riprenderemo questa,
0: sì.
1: questo giochino.
0: Sì, quindi dobbiamo chiudere anche noi al contrario. Non dobbiamo dire sempre show, ma dobbiamo dire non è mai show.
1: Ma quando mai?
0: No,
1: amici,
0: ma
1: l'appuntamento termina qui!
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo Josué, il nostro anellino! In regia, però dai.
1: Ma perché è uguale a Josué, non per l'altro.
0: Voi non lo sapete, andate a cercare Josué, la vita è bella, è lui.
1: Amici, ricordatevi che non è mai. Non è vero, è sempre show! A domani!
0: Ciao a tutti!
19: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, 7 arresti a Napoli nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura per i minorenni. La Polizia di Stato ha eseguito ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio, porto e detenzione di armi aggravati dal metodo mafioso. I fatti risalgono al 26 giugno 2025 in via Rosario a Porta Medina, dove un giovane fu bersaglio di colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo in scooter. Tre gli indagati erano minorenni all'epoca dei fatti, tra gli arrestati anche la vittima del raid accusata di porto illegale d'arma e di aver accoltellato per ritorsione Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Secondo gli investigatori, gli episodi rientrano in un regolamento di conti legato a dinamiche camorristiche. Durante le perquisizioni, sequestrato anche un chilo di marijuana già confezionato per lo spaccio. Ancora cronaca, blitz antidroga nel rione Traiano di Napoli. I carabinieri hanno eseguito 4 arresti domiciliari per spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno documentato diverse cessioni di droga in strada, trasformando l'area in un vero e proprio market dello spaccio a cielo aperto. Cambiamo argomento. Napoli si prepara alla visita di Papa Leone XIV, prevista per domani. In piazza del Plebiscito attesi circa 30.000 fedeli. I varchi apriranno dalle 10 alle 14.30 con l'invito della diocesi a non portare borse e oggetti metallici. Il pontefice arriverà alle 15.15 alla Rotonda Diaz e visiterà il Duomo, dove incontrerà sacerdoti, fedeli e persone assistite dalla Caritas, sostenendo anche nella cappella di San Gennaro. Alle 17.30 l'incontro con la città in piazza del Plebiscito, che si concluderà con la benedizione apostolica. Intanto sono già scattate imponenti misure di sicurezza, chiusure e stop alle scuole in tutta la città. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Maradona contro il Bologna per la 36esima giornata di Serie A. Gara che in caso di vittoria darebbe la matematica certezza di qualificazione alla prossima Champions League. Oggi allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. La partitella è terminata 2-2 con Giovane a segno per gli azzurri, mentre la seconda rete è frutto di un autogol. Buone notizie da parte di Capitan Di Lorenzo, in campo per tutto il test, mentre Vergara ha preso parte ad uno spezzone di gara. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss termina qui. A più tardi e linea al meteo.
20: Kiss Kiss Napoli Meteo.
21: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì sulla Campania con tempo in nuovo cambiamento. Ombrelli aperti a inizio giornata, poiché il territorio è raggiunto da una perturbazione afro-mediterranea.
20: Kiss Kiss Napoli Meteo.
21: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di venerdì sulla Campania con tempo in nuovo cambiamento. Ombrelli aperti a inizio giornata, poiché il territorio è raggiunto da una perturbazione afro-mediterranea, responsabile del ritorno di

0: Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel weekend vi rimando alla nostra app gratuita Trevi Meteo.
1: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: 4-4-2.

0: Eccoci qua, 442, Lucio Pengue dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli con Nello Iorio alla regia audio e abbiamo anche l'onore di avere Ciro Froio alla regia video e soprattutto Paolo in video collegamento, quindi per poter parlare con lui molto facile 342 00 00 100, se gli volete mandare un messaggio, una considerazione, una domanda, o invece se volete partecipare in diretta 081 546 6873. Ciao Paolo, come stai?
1: Che avete già dato, la ripetiamo, un buon punto, un bel pareggio con la Scafatese.
0: Prosegue la linea, prosegue la serie di imbattibilità del Napoli.
1: La striscia positiva si allunga. Scherziamo, ovviamente, scherziamo.
0: Però la cosa importante è che insomma abbiamo visto Di Lorenzo, Vergara, piano piano stanno tornando tutti, forse però diciamo nella parte tra virgolette più inutile della stagione, perché non me lo immagino un Napoli che non riesca a conquistare la Champions League.
1: No, difficilmente si può pensare, ovvio, bisogna avere un pensiero negativo al massimo per ipotizzare questo scenario, alla luce della forza del Napoli, anche alla luce delle, per carità, poi giocheranno belle libere di testa, ma anche con motivazioni zero le tre avversarie del Napoli. Per quanto riguarda il discorso classifica, no, una è retrocessa, il Pisa, le due che verranno al Maradona, il Bologna e l'Udinese, sono più o meno metà classifica. Quindi se dal punto di vista motivazionale il Napoli trova le risorse per guadagnare questi punti per la certezza aritmetica della Champions, e guadagnare anche un bel po' di punti per mantenere il secondo posto, dovrebbe andare tutto liscio. Non ci dovrebbero essere grandi problemi.
0: Allora, oggi vediamo gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando in TV al canale 76 del Digitale Terrestre, se riusciranno a trovare qualche spunto di riflessione interessante, perché il periodo, come dire, è un po' piatto. E quindi andiamo subito al telefono da Luca. Ciao Luca.
2: Ciao, buonasera Paolo, buonasera Lucio. No, io facevo una riflessione ieri vedendo la partita Paris Saint-Germain, cioè Bayern Paris Saint-Germain, no? E devo dire la verità, ad un certo punto quando ho visto Kim, Fabian, Ruiz e Kvara in campo giocare una partita a quei livelli, che vale la finale alla Champions, che no, se non erro per Fabian dovrebbe essere la terza consecutiva e per Kvara la seconda, onestamente è stato un motivo d'orgoglio per, come riconoscenza per il lavoro fatto da questa società negli anni, che, cioè, voglio dire, poi non ha bisogno, cioè, solo di Conte, solo di Giuntoli, solo di Spalletti, o solo di Kvara stesso, di Osimhen. Cioè, questa società ha lavorato bene, a noi sono arrivati anche risultati abbastanza importanti, non a quei livelli, però vale a dire che comunque anche nella scelta dei giocatori delle volte ci ha azzeccato veramente proprio bene, non spendendo cifre come ha iniziato. E facevo un pensiero che, cioè, alla fine quando spende poco il Napoli riesce a sfornare di più campioni che poi arrivano a quei livelli, perché poi a vincere trofei importanti non sono i primi giocatori che sono passati per Napoli, ma c'è stato Jorginho, c'è stato Higuain, ci sono stati Cavani, Lavezzi, cioè ci sono stati tanti giocatori. E quindi ho rimarcato questa cosa, che la società ha sempre lavorato bene e sono sicuro che continuerà a farlo, però secondo me deve fare un passo indietro e mantenere quella politica che ci ha portato a fare questo, perché non penso che da qui a qualche anno, tolto McTominay, ad oggi in rosa non vedo giocatori che un domani possano essere presenti in quei palcoscenici e in quelle partite. Non so cosa ne pensate voi, e forza Napoli sempre.
1: Questa proiezione è difficile farla, certamente McTominay, anche Højlund, ma insomma gente come Lobotka, il miglior Anghissà, Di Lorenzo, sono giocatori che ha vinto un europeo come titolare della nazionale italiana,

0: sono giocatori che possono starci su certi palcoscenici. Buongiorno, Rachmani, anche ci sono secondo me giocatori che possono starci ad alto livello. Nel Gutierrez, se cresce come può crescere, secondo me, io credo che ci sono anche adesso dei giocatori molto buoni per proseguire in quello che dicevi tu correttamente, cioè una lunga striscia positiva con qualche alto, altissimo, gli scudetti, le vittorie delle coppe, ma qualche piccolo basso, tranne quello del decimo posto, qualche piccolo passettino indietro, cioè un quinto, un terzo posto, però poi tutto sommato il Napoli sempre lì, super competitivo, grazie al fatto che sono stati presi buoni allenatori e buoni calciatori, perché non dobbiamo dimenticare che Napoli ha vinto 3 Coppe Italia con Benitez, con Mazzari, con Benitez e con Gattuso, 3 allenatori che non vengono certamente messi allo stesso livello di Sarri, Spalletti e Conte, e di Ancelotti per blasone, non per vittorie con il Napoli. Eppure tra questi 7 allenatori 2 hanno vinto lo scudetto, uno praticamente Sarri l'aveva vinto e gliel'hanno tolto, e altri hanno vinto comunque la Coppa Italia, questa testimonianza del fatto che comunque il Napoli hanno fatto bene in Europa quando sono andati in Europa, soprattutto Ancelotti, Benitez, lo stesso Spalletti ha fatto molto bene in Champions. Quindi Napoli ha una bella storia recente, ecco, diciamo questo. Quindi tutta questa paura che c'è in giro per questo che viene definito il ridimensionamento da alcuni, e che secondo me invece è semplicemente rientrare in determinati parametri ai quali il Napoli è obbligato, perché quello è il fatturato, quelle sono le potenzialità del club. Io non vedo assolutamente nessun motivo di preoccupazione, basta che ci siano gli allenatori e i giocatori giusti e si possono individuare anche a cifre più alla portata del Napoli.
1: Andiamo al telefono, c'è Francesco. Ciao Francesco.
2: Ciao, complimenti a Paolo e a tutti. Volevo dire a proposito di questo che io non avrei paura per questa situazione, perché la società sa quello che deve fare, quindi non rischiamo niente. Non c'è paura di ridimensionamento oppure di tornare in alcuni parametri. La società, se acquista un giocatore 40 milioni, sa che lo può fare, se lo acquista di 20, cioè da questo punto di vista io mi sento molto tutelato da De Laurentiis, quindi sono molto sereno, quindi non ho paura di cadere in problematiche che secondo me noi tifosi non ci dobbiamo fare, non ci dobbiamo creare, ma siamo tranquilli che la società ci pensa da sì a queste cose, quindi mi sento molto tutelato. Più che altro chiederei a Paolo, oltre alla stucchevole, lo stucchevole discorso Sarri, Conte, questa cosa qua che ci interessa fino a un certo punto, direi. Paolo, secondo te, ti faccio una domanda, se restasse Napoli questo, tranne con l'acquisto di un terzino destro, un giocatore al posto di Anguissa e un sostituto di Højlund, saresti sereno per l'anno prossimo, con un po' spostando un po' la panchina? Ti ringrazio.
0: Io penso arriverà uno dei due portieri che andrà via, penso Meret. Penso, diciamo, il vice di Lorenzo, che poi dipende anche dal sistema di gioco, per capire che tipologia di calciatore prendere, però arriverà un giocatore che può essere vice di Lorenzo, però l'occorrenza potrebbe essere anche poi vice Politano se continueremo a giocare con Conte il 3-4-2-1. Un difensore centrale forse arriverà, e un centrocampista, il vice, se va via Anguissa, è un vice Højlund con la partenza di Lukaku. Per quanto riguarda invece il resto, siamo molto coperti, abbondantemente coperti, possiamo fare anche delle scelte, cioè noi abbiamo Giovane, Vergara, Politano, se lo consideriamo in un sistema di gioco 4-3-3, abbiamo Giovane, Vergara, Politano come Mancini, abbiamo Alisson e rientra Lang, che da prendere in considerazione anche il discorso del rientro di Lang, e poi abbiamo gente che si può adattare lì come De Bruyne, McTominay, anche se a me non piace molto questa soluzione, che può giocare lì De Bruyne nei due dietro la prima punta se continuerà a giocare così. Come vedete c'è addirittura abbondanza, cioè bisogna fare la scelta addirittura, perché non ci sono le coppie, in certi casi ci sono 3 giocatori per un solo ruolo, quindi per me siamo copertissimi, per me non bisogna fare molto sul mercato, quelle cose che abbiamo detto che si possono fare anche di buon livello, perché un po' di soldini entreranno in due modi: un po' tutti i prestiti che il Napoli farà di tanti giocatori che verranno sicuramente girati da qualche parte, un po' qualche cessione, Anguissà, non so chi altro, Lukaku, quindi qualche altra Meretto, un altro po' di soldi entreranno, poi ci sono i soldi della Champions, la qualificazione Champions, poi il Napoli ha ammortizzato i cartellini di alcuni giocatori, quindi saranno plusvalenze, anche non andate a guardare la cifra con la quale, per la quale questi giochi, con la, che il Napoli ha speso per acquistare questi calciatori, sono stati quasi tutti ammortizzati e quindi oggi nei conti del Napoli risultano giocatori a bilancio del Napoli, il loro valore di cartellino è 0, è 4, 5, 6 milioni, cioè l'ultima rata da pagare della somma complessiva dell'acquisto, quindi basta vendere a 15, basta vendere a 20 per fare plusvalenze e quindi per avere denaro da poter rimettere sul mercato. Poi il mercato significa sì spendere un giocatore, quando sentiamo parlare di giocatori di 30 milioni sappiamo che poi vengono pagati di solito spalmando l'investimento in 4 rate di 4 anni, quindi si può fare un ottimo mercato. Più giovane, il punto centrale non è ci sono i soldi per fare un buon mercato, il punto centrale è individuare giocatori che stanno crescendo e che non avranno ingaggi elevatissimi, perché lì bisogna intervenire e farle calare il monte ingaggi. Leggo esperti economici che hanno fatto dei conteggi, penso, molto accurati, parlare di un 10-15% di riduzione del monte ingaggi. E 10-15% di riduzione del monte ingaggi, se partono giocatori come Lukaku, come Anguissà, già calano molto. Poi vediamo che succede come allenatore, perché allenatore, se resta Conte è un discorso, se va via Conte sicuramente non arriverà un allenatore che costerà quella cifra.
1: Poi c'è anche da dire che per quei casi che preoccupano di più magari Paolo i tifosi del Napoli, tipo il ritorno di Lorenzo Lucca, il procuratore Giuseppe Riso, che voglio dire è talmente scafato e ha talmente di quei contatti con club italiani all'estero, sì, che credo che una soluzione si possa trovare anche se Lorenzo Lucca non dovesse far parte della rosa del Napoli l'anno prossimo. Qualche cosa si trova, perché Giuseppe Riso attualmente è il numero uno dei procuratori.
0: Sì, ma anche Lang, che è un giocatore che quest'anno ha avuto una stagione negativa al Napoli, negativa, insomma abbastanza discutibile, più che negativa, perché qualche cosa di buona ce l'ha fatto vedere, poi era partito bene, poi non è andata complessivamente bene la situazione del Galatasaray, è un altro giocatore che sicuramente o te lo puoi tenere e alternare lui e Alisson, oppure lo puoi anche cedere se Napoli riuscisse a fare il colpaccio alla Begovic e con quei soldi, insomma i nomi che con quei soldi. Cioè Lang è un giocatore che ha mercato, abbiamo visto che ha un buon mercato internazionale, quindi non sono giocatori difficilissimi da collocare. Certamente i nomi che stanno circolando a me piacciono, se sento parlare di Alaibegovic, se sento parlare di Ghila, se sento parlare di questo portiere Penders che mi sembra molto forte, il portiere belga che stasera potremo vedere nello Strasburgo in Europa League, se sento parlare dello stesso Tobias, no? Che pure tu hai partecipato alle notizie insieme a Walter per capire cosa c'era dietro questa operazione di mercato, ed è un giocatore che poi sono andato a studiare e anche lui mi piace. Se sono tutti profili che, ecco, chiudo il ragionamento spostando un attimo il tiro, tornando al tema che è centrale in questi giorni, sono tutti giocatori, se dovessero venire questi o giocatori più o meno di questo livello, che io al posto di Conte resterei, onestamente. Mi crederei in questa.
1: Ma io credo, Paolo, che dal punto di vista tecnico, per un allenatore bravo come Antonio Conte, sia stimolante giocare con questa rosa che è arrivata prima, seconda e un terzo anno. Anch'io fare questo tipo di valutazione, anzi, accetterei di buon grado la sfida, perché poi i giocatori giovani che arrivano sono forti, se sono quelli che stiamo leggendo.
0: Sì.
1: Allora Paolo, ci scrive un amico che non si firma, però la domanda è interessante. Asa, secondo te può tornare, può essere utile al Napoli dell'anno prossimo?
0: Ma guarda, io ti rispondo che in una maniera che può sembrare strana, però Io ti risponderei sì e basta, non è che io voglio sempre complicare le cose, però dico che se il Napoli gioca l'anno prossimo a 3 a centrocampo, allora sì, perché ci vogliono 6-7 centrocampisti centrali, e quindi lui può trovare posto, perché lui può fare sia il play che anche la mezzala, quindi troverebbe tranquillamente nelle rotazioni che ci auguriamo vengano fatte, potrebbe trovare tranquillamente posto. Dovesse confermare questo 3-4-2-1, la vedo difficile onestamente che ci possa essere spazio per Asa.
1: Anche se dovesse andare via Lobotka?
0: Se dovesse andare via Lobotka, io non credo che il Napoli poi parta con Gilmour Asa. Credo che se dovesse andare via Lobotka, il Napoli cercherebbe di prendere un altro giocatore tenendo Gilmour poi. Quindi sì, se giochiamo a due la vedo difficile, e resti.
1: Andiamo al telefono, c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio ragazzi. Allora io sul discorso di Conte, penso che che resti o vada via, comunque il suo ciclo a Napoli è finito. Cioè comunque sarebbero questi, non penso che poi ci sarà un ulteriore ciclo di 3 anni. La vedo difficile.
0: Ma è il record assoluto nella storia di Conte, che non è andato mai oltre i 3 anni, anzi molte volte è rimasta a 2, una volta solo è arrivata a 3 e poi se n'è andato.
3: Ecco, appunto no, ma credo poi che appunto ci sono, ma poi ci sono ormai, come dire, troppi indicatori che insomma oltre 3 anni anche qui insomma è difficile. Quindi diciamo che la sua scelta è, come tu dicevi, potrebbe essere tentato, no, da questo tipo di mercato, però mi viene da pensare a pro di che, nel senso che poi lui comunque valorizzerebbe questi calciatori, creerebbe una base per anni successivi ai quali poi lui non parteciperebbe, quindi non
0: so. Però scusami Giuseppe, però io dico un'altra cosa, pro di che provo a trovare un pro? Il pro è che la soluzione migliore per l'anno prossimo, per Conte.
3: Per Conte.
0: Almeno alla luce
3: infatti
0: di quello.
3: Io
0: poi dopo se esce fuori, come da qualche parte si dice,
3: è la soluzione migliore, però lui non sa.
0: La nazionale all'interesse del progetto nazionale, o se esce fuori, sparo un nome, così il Manchester United.
3: Proprio questo ti volevo dire. Cioè noi non sappiamo se lui ha già una proposta da un club inglese, perché secondo me soltanto là può andare, perché in Italia non lo vedo, in Spagna non lo vedo, in Francia non lo vedo, in Germania non lo vedo, vedo solo in Inghilterra, nella Premier, per tutta una serie di ragioni, perché c'è stato, perché ha vinto, eccetera, eccetera, e perché possono pagare quei club. Quindi se lui ha già una proposta di un nuovo progetto con una squadra inglese, secondo me Conte non resta. E secondo me dipende molto più da Conte che da De Laurentiis, perché De Laurentiis sarebbe ovviamente propenso a tenere Conte un altro anno e a valorizzare questi nuovi calciatori. Non vedo che deve avere,
0: senza dubbio così. Io su questo ti interrompo solo per dire che lo dico da giorni e sono d'accordo che dipende da quello che risponderà Conte a quello che De Laurentiis gli dirà. De Laurentiis gli dirà: Antò, vuoi restare? Queste sono le nostre condizioni. Basta, poi finisce De Laurentiis. Poi parleranno d'altro.
3: Esatto. Però... E non ne farebbe neanche una tragedia De Laurentiis e probabilmente nemmeno noi a iniziare probabilmente con un anno di anticipo un progetto che comunque l'anno prossimo con un nuovo allenatore dovrà iniziare. Anzi, potrebbe essere un vantaggio questo da un certo punto di vista.
0: Sì, no, De Laurentiis non ne farebbe una tragedia, ma non è mai una tragedia. Sportivamente parlando, noi abbiamo avuto una tragedia quando è andato via Maradona, che poi ci abbiamo messo 20 anni a riprendersi. Poi dopo sono andati via grandi allenatori, grandi giocatori, e l'anno dopo abbiamo fatto meglio, un poco peggio, uguale, quindi non è mai cambiato molto. Solo quando è andato a Maradona.
3: Allenatori interessanti ce ne sono. A me, io sto vedendo grosso, in grande spolvero, insomma, in questo girone di ritorno. Comunque il Sassuolo gioca bene.
1: È bravo, anche se però dovrebbe andare alla Fiorentina.
3: Ah vabbè, questo io poi non lo so, però diciamo un allenatore che comunque ci faccia rivedere quantomeno un po' di gioco come insomma l'abbiamo visto in passato, non lo so, io sono 50 e 50 per la permanenza di Conte, per me come diciamo piacere se resti o vada via, però appunto sono anche tentato dal cambiare un nuovo allenatore che ci fa rivedere un po' di gioco diciamo offensivo, spumeggiante.
1: Grazie Giuseppe.
3: Ciao ragazzi.
0: Grazie. Rientri abbondantemente nella categoria degli interventi miei preferiti, cioè quelli che dicono 50 e 50, io li adoro, quelli che sono manichei, che si schierano tutto da una parte o tutto dall'altra, un po' meno, diciamo, ecco. Quindi bravo.
1: Andiamo da Ugo al telefono. Ciao Ugo.
4: Ciao Lucio.
1: Grande Ugo.
4: Paolo, buonasera.
2: Ciao, una domanda per entrambi: è vero che la trasmissione è di Paolo, però visto che conduce,
0: no, non è di Paolo, non è che
2: interessa il parere.
0: Quando sono solo io è di Paolo, perché sono solo io. Quando siamo a due, di tutti e due.
2: Vabbè, allora a maggior ragione mi interessa il parere anche di Lucio. Volevo chiedervi, ma secondo voi in caso di risoluzione di rapporto del rapporto con Conte, veramente Sarri potrebbe essere la soluzione ottimale? Questa è la prima domanda.
0: Allora, innanzitutto, se viene Sarri, per quelli che non sono favorevoli al ritorno di Sarri, non ve la prendete con me, perché io sono sincero, sono stato il primo, e Lucio lo sa, a lanciare il nome di Sarri, a dire che c'erano le condizioni, secondo me, per poter ipotizzare un ritorno di Sarri. E ho spiegato perché, adesso non rispiego tutto, perché è molto difficile la sostituzione di Conte, perciò io andrei su Sarri, fossi in De Laurentiis, se Conte decidesse di non restare, perché una sostituzione molto difficile, pur essendo io uno molto aperto al giovane, con grandi idee, credo che nella piazza di Napoli potrebbe avere delle difficoltà, mentre Sarri, conoscendolo, so che se ne frega altamente, perché ve lo dico con un esempio clamoroso per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Sarri è andato alla Juventus quando la Juventus aveva vinto 8 scudetti consecutivi, una cosa folle, nessuno al mondo, no, sarebbe andato, tant'è vero che lui l'ha vinto, poi se n'è andato anche lui, poi non gli hanno vinti più, ma 8 scudetti consecutivi, prima o poi si interromperà sta striscia, certo che si interromperà, vedete che si interrompe proprio con me, poi è stato bravo a vincerlo pure lui, però è una scelta per fare capire come lui non se ne frega nulla di queste cose. Quindi lui potrebbe prendersi la responsabilità di venire al posto di Conte, come è andato al posto di allenatori importantissimi al Chelsea, è andato al posto di allenatori importantissimi a Napoli, Benitez, al posto di Conte, Allegri, che avevano vinto 8 campionati alla Juventus. Quindi Sarri da questo punto di vista c'ha spalle larghe, se ne frega. Altri allenatori che hanno una storia diversa, molto giovani, bravi, promettenti, io prenderei, la piazza potrebbero soffrirla. Questa è stata la mia valutazione, che oltre alla stima tecnico, dal punto di vista tecnico, però la mia valutazione è stata più ambientale e mi ha portato a fare il nome di Sarri molto prima che se ne iniziasse a parlare, e poi gli altri sono venuti fuori con le notizie che forse De Laurentiis avrebbe fatto un ragionamento simile al mio, e quindi punterebbe, vedete, sto usando sempre il condizionale, su Sarri qualora non dovesse restare Conte.
1: Ugo, ti rispondo velocemente anch'io. Sì. Rispetto alla permanenza di Antonio Conte, che credo sia la priorità di questo Napoli, qualora dovesse andare via Antonio Conte, Maurizio Sarri è il primo della lista, al numero uno, quindi per me va bene eventualmente. Vai Ugo.
2: Posso fare un'altra domanda?
1: Vai, veloce.
2: Un po' di tempo che non prendo la linea.
1: Allora veloce solo perché siamo per andare in pubblicità. Vai.
2: Sì, ho sentito parlare poco fa di Lang, no? Giustamente diceva Paolo, comunque un giocatore che ha mercato, come se dovesse poi, una volta tornato a Napoli, immediatamente essere ceduto. Ma perché non sarebbe praticabile l'ipotesi di trattenerlo in rosa? Perché secondo me è un giocatore che non ha avuto modo di esprimere per intero il suo valore a Napoli in quel poco periodo che c'è stato.
1: Grazie Ugo, un abbraccio, grazie.
0: Secondo me sì, adesso c'è Allison, quindi c'è un giocatore, diciamo, con le stesse caratteristiche, se vogliamo dire, e quindi si possono alternare. Nessuno dei due, secondo me, anche Allison, che stimiamo tutti tantissimo, non è in grado di prendersi la responsabilità di essere titolare inamovibile tutte le partite 90 minuti, cioè non stiamo parlando di Kvisha Kvaratskhelia, no? Che l'altro fa la riserva, quando stai con Kvaratskhelia gioca su 50 partite, ne gioca 45, perché è una bestia tecnicamente, fisicamente, uno dei primi giocatori al mondo, e quindi non si discute che sia lui titolare. Quando non hai giocatori di questo livello Kvaratskhelia, ma hai ottimi giocatori, averne due senza tutto il peso di tutto, di coprire quel ruolo molto importante sulle loro spalle, ma di dividersi un po' il compito, come dall'altra parte se lo possono dividere Neres, Giovane, Politano, se Politano verrà di nuovo avanzato, insomma una serie di soluzioni, e Vergara se può giocare anche un po' più interno, non esterno in 4-3-3, ma più interno, ma anche volendo in quella posizione, adattandosi, insomma ci sono dei giocatori che secondo me vanno proprio perfetti per il discorso delle rotazioni, perché davvero gioca uno, gioca l'altro, non è che cambia il mondo.
1: Paolo, dobbiamo fermarci, dobbiamo andare in pubblicità e poi già ci sono due amici che si sono prenotati allo 081 546 6873.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Non aspettare che si rompa. Anticipa il risparmio. Con la super rottamazione hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice LG 9 kg classe A a 399 euro. Smart TV LG 55 pollici 4K a 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 7 maggio dai valore a quello che non usi più. Ti aspetta la super rottamazione. Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
6: Ah. Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Eccoci qua, ritornati 442 Lucio Pengue dagli studi centrali di Kiss Kiss Napoli, Paolo in video collegamento, andiamo subito da Enzo, ciao Enzo.
10: Buonasera Paolo, buonasera Lucio, sono il mio affettuoso saluto, anche se me ne dispiace un po' quando chiama qualche tifoso e non viene un po' smontato quando parla male di Conte, perché comunque nel tempo che è stato a Napoli è l'allenatore più vincente della storia del Napoli. In due anni un primo posto e un secondo posto, non c'è stato mai un allenatore che abbia avuto questi risultati. Noi vogliamo il gioco, vogliamo i gol, con Benitez facemmo 104 gol però non ci qualificammo nemmeno per la Coppa dei Campioni. Quindi io non so che altro ci vuole più da questo allenatore. Ci ha portato a una Supercoppa, ci ha regalato due qualificazioni in Coppa dei Campioni con un campionato. Io vorrei, da parte dei professionisti, quando chiama un tifoso del genere, li portasse un po' alla realtà. Ma il Napoli, in 100 anni di storia, ma cosa aveva creato, prodotto? Adesso noi ci lamentiamo di un primo posto, un secondo posto e una Supercoppa, perché vogliamo i gol. Ma ci rendiamo conto? Rispondetemi.
9: Grazie Enzo, un abbraccio, grazie.
11: Ciao. Ah, vabbè, fine. No, io penso, non credo che noi dobbiamo smontare nessuno, né esaltare nessuno, noi dobbiamo analizzare i vari interventi e cercare di rispondere dando anche delle informazioni a supporto degli interventi, qualora non le avesse già l'ascoltatore che ci chiama. Il nostro compito è molto semplice, è questo che ho descritto. Ora faccio un esempio per essere ancora più chiaro. Telefona un telespettatore e dice Conte è un allenatore che ci porta solo cose negative, è chiaro che lo smontiamo, no? Diciamo tu sei pazzo, è inutile non continuare il tuo intervento, lascia perdere, parla di altro, non parlare di calcio. Telefona invece un telespettatore, un ascoltatore, un nostro ascoltatore e dice però nella la manovra offensiva alla luce di alcuni dati che tutti conosciamo, i gol fatti, la costruzione di palle gol, i numeri di Højlund per i tiri in porta, potrebbe funzionare meglio, dovrebbe funzionare meglio. Lo sai perché non lo smontiamo, come si chiamava l'amico?
9: Enzo.
11: Enzo, lo sai perché non lo smontiamo? Perché io credo che non lo smonterebbe neanche Conte. Io credo che Conte direbbe: hai ragione, è vero, io ci sto lavorando. Conte non può non sapere che, per quanto stia ottenendo degli ottimi risultati, e glielo riconosciamo tutti, perché sarebbe negare l'evidenza non riconoscergli gli ottimi risultati, e allo stesso tempo è un negare l'evidenza dire che però funziona meravigliosamente la fase offensiva del Napoli. E Conte, secondo me, lo sa molto meglio di me, di te, di quelli che lo denigrano e di quelli che lo esaltano. E quindi ci sta lavorando su per migliorarla, su questo non ho nessun dubbio, e quindi pure lui non stopperebbe un intervento critico nella maniera giusta nei confronti di quello che sta succedendo da quando lui è arrivato a Napoli, non critico in generale, perché se parliamo in generale, se vogliamo fare un intervento flash, cioè 10 secondi, come sono andati questi 2 anni di Conte? Molto bene, ti rispondo io. Se mi danno 3 minuti per parlare, ci metto dentro tutte le cose molto bene, ma ci metto pure qualcuna che non è andata nel migliore dei modi, e non solo di carattere tecnico-tattico, ma anche per esempio sulle scelte di mercato, no? Alle quali ha contribuito, le ha prese lui, non mi interessa, però sta di fatto che il Napoli non si può permettere di fare investimenti per centinaia di milioni e non avere risposte sul campo adeguate a quel tipo di investimento, quindi qualcuno deve aver sbagliato, e Conte non penso possa dire me li hanno imposti, io non li volevo, perché non mi sembra che era questo lo scenario che lui stesso ci aveva presentato. Quindi, come vedi, è molto complessa la situazione, e io torno sulla mia dichiarazione di 10 minuti fa: mi piacciono più le telefonate di quell'amico che ha detto io sono con le idee un po' confuse, 50 e 50, mi piacciono le persone che hanno dubbi, tutte queste certezze espresse da Enzo come se Conte diventasse un intoccabile, secondo me, per quanto sia giustamente convinto delle sue capacità, nemmeno Conte farebbe una telefonata tanto pro Conte come questa.
9: Andiamo da Gaetano al telefono, ciao Gaetano.
12: Ciao Paolo, volevo fare una domanda, cioè, volevo capire, cioè, questo Napoli perché fa pochi punti nei 2 campionati di Conte e segna poco? Cioè, però secondo me si parla un po' troppo poco.
11: Segna poco sicuro, pochi punti non proprio pochi.
12: Ma però siamo a una media proprio bassa, quest'anno andremo ancora al di sotto ai 79.
9: Diciamo 2 campionati proprio di media, anche se non sono bravissime in matematica, 80 punti, 80, cioè questa è la media dei 2 campionati di Conte, non è pochissimo, fidati.
11: I gol sono bassini.
12: Sì, i gol sono bassini. Volevo dire questo, cioè, ma il problema non potrebbe essere che questo centrocampo è un po' poco tecnico, ci sono giocatori sopravvalutati, ti spiego, tipo McTominay, è bravissimo quando fa gli inserimenti, segnaci, ci ha risolto un sacco di partite, un campione. Però qual è il suo ruolo originale? Se noi lo rimettiamo a un affare a tipo mediano, cioè io lo vedo che con i piedi, cioè lui scarseggia un po', non lo vedo così, cioè non ho ancora capito.
9: Gaetano, ti faccio rispondere da Paolo, permettimi di dissentire rispetto a questa tua analisi tecnica, però ti faccio rispondere da Paolo, grazie.
11: Dobbiamo vedere la struttura fisica del giocatore, cioè poi dopo il fine dicitore, il giocatore dal piede prelibato in una squadra serve, e servono pure quelli là come McTominay, che ha una buona tecnica, perché altrimenti tutti quei gol non li farebbe, c'ha una grande fisicità, non è il giocatore nello stretto che esalta le sue doti, perché c'ha un fisico di un certo tipo, però c'ha una progressione spaventosa, una forza fisica dominante, un gran tiro, senso del gol importante, e insomma giocatori che hanno 10 in tutte le voci o non esistono, sono talmente pochi.
9: Oddio, il Napoli uno ce l'ha, però vabbè, lasciamo perdere questa discussione, perché per me De Bruyne
11: non giocano a Napoli, no? In questo momento storico non giocano neanche in Italia questi giocatori dominanti proprio in mezzo al campo, quindi per quelli che sono i parametri del campionato italiano, per quelli che sono le potenzialità del Napoli, penso che giocatori meglio di McTominay non ne possiamo trovare. Poi ho capito quello che voleva intendere l'amico, cioè lui semmai non è il grande rifinitore, ho capito, lo deve fare qualcun altro, lui però fa altre cose molto molto importanti, quindi non è che possiamo pretendere che lui faccia 15 gol a stagione e li fa, vinca tutti i contrasti, parte in, da box to box e non lo fermano mai, recupera pallone, fa tutte queste cose qui, poi però non c'ha il passaggio illuminato, e quello c'era De Bruyne, semmai. Se mettiamo poi la palla nelle condizioni giuste, De Bruyne sarà quello che illuminerà il gioco con la palla, con la sua tecnica, che è superiore, tecnica a livello di finalizzazione, di passaggio, intendo, di passaggio, di ultimo passaggio, perché di finalizzazione il tiro in porta a McTominay ce l'ha. La tecnica è una cosa che viene molto spesso confusa, sembra che la tecnica è il dribbling e il grande passaggio illuminante. La tecnica è anche calciare come calcia De Bruyne da 20 metri che piglia sempre lo specchio della porta. E quindi per me è anche un giocatore con una buona tecnica.
9: Allora c'è questo messaggio: Paolo, Lucio, buonasera, sono Mario da Licola. Se Neres non si fosse infortunato sul più bello, avremmo lottato per lo scudetto fino alla fine. Se ti devo rispondere io, non solo Neres, bastavano 2-3 giocatori che non si facessero male tutti nello stesso periodo, penso di sì. Paolo.
11: Certamente il miglior Neres è uno che improvvisamente ti cambia il gioco con una giocata di grande qualità. Il miglior De Bruyne è uno che poteva illuminare. De Bruyne e Neres mi sa che non li abbiamo mai visti insieme, no? Mi sbaglio, Lucio?
9: Beh, mi sa di
11: all'inizio,
9: sì.
11: Quando provava De Bruyne, Neres entrava a 2 minuti dalla fine, poi dopo si è fatto male, non li abbiamo mai visti insieme. Io credo che, non lo so, in un 4-3-3, chiamiamolo come vogliamo, giocatori che io ho visto esaltare le proprie doti da De Bruyne sono quando giocava con due esterni molto forti nell'uno contro uno a piede invertito, con al suo fianco due esterni molto forti nell'uno contro uno a piede invertito, e lui faceva il centrale dietro la prima punta, ricopriva quella zona 14, De Bruyne nel City, parlo. Lui ha esaltato le caratteristiche di questi giocatori. Doku adesso, Grealish prima, da un'altra parte Mahrez, Foden, qualche volta ci andava anche Bernardo Silva, pur non essendo quello proprio il suo ruolo. Insomma, lui ha esaltato le caratteristiche di questi giocatori al suo fianco nel City. Nel Napoli con Neres, per esempio, non l'abbiamo visto mai. Con Vergara manco l'abbiamo visto, se non mi sbaglio, no?
9: No.
11: Quindi sarà l'occasione giusta l'anno prossimo, secondo me. Io sono per molte conferme e poche partenze l'anno prossimo, non so se si è capito.
9: Allora Paolo, poi c'è quest'altro amico che ci scrive: secondo te secondo te Mariannucci l'anno prossimo può essere la riserva di Lorenzo in una difesa a tre?
11: Secondo me sì, come lo vedo bene nella proposta. Lui deve un po' migliorare forse nella fase difensiva, però palla al piede è un giocatore che ha una buona tecnica davvero, quindi da questo punto di vista è paragonabile, anche con caratteristiche fisiche un po' diverse, è paragonabile però per tecnica al modo di giocare di Lorenzo, cioè uno che sa proporsi, sa mettere la palla verticale, sa venire a partecipare al gioco, può farlo, può fare la funzione, diciamo, di braccetto che accompagna l'azione, la sa fare. Tra l'altro abbiamo anche un episodio a Napoli col Verona, mise quella bella palla proprio per Di Lorenzo, no? In occasione del gol, no? di Lorenzo al Maradona, e anche nel Torino gli ho visto dare dei buoni palloni quando ha giocato. Secondo me si può puntare su un giocatore come Mariannucci l'anno prossimo. È inutile, mo basta, c'è questi ragazzi qui, come è stato per Vergara, che io dissi basta, adesso lo teniamo a Napoli o basta, e per fortuna si è espresso bene. Ora è il turno di Mariannucci, anche di Asa. Però per Asa c'è, forse anche per Mariannucci c'è un po' un problema di sistema di gioco, a pensarci bene, perché se dovessimo passare a 4 forse potrebbe fare un po' più fatica, ma non perché lui non può giocare a 4, ma perché nel gioco delle coppie mi sa che stiamo abbastanza pieni se resta Beukema. Ma se va via Beukema, ma ne a 4 lui potrebbe essere il vice di Rachmani, più che l'esterno proprio di fascia, vice di Lorenzo, se dovessimo passare a 4.
9: Antonio al telefono, ciao Antonio.
13: Buonasera Lucio, ciao Paolo. Allora, dalla telefonata precedente, per quanto riguarda quella spettatore che ha detto che ha fatto di McDonald's, io ho chiamato l'esorcista per farmi calmare. Comunque, lasciamo perdere. Volevo solo farvi un appunto e poi do una mia richiesta e una vostra risposta che vi ascolterò per televisione. La Scafatese ha fatto un campionato di serie di strepitoso. quindi a noi ci è andato bene il 2-2.
9: È vero, però era la, era la favorita, diciamo, designata per vincere il campionato di Serie D. L'ha fatto.
13: Un canarino della vecchia guardia, quindi attenzione, quando si parla della Scapatese, ecco, proprio a Paolo, noi scherziamo perché abbiamo fatto una cosa strepitosa.
11: Guarda, io sono tifoso della Scapatese, sono anche tifoso, come sai, di Totò, e Totò in un film dice la Scapatese no, si fa arrestare perché non vuole che si parli male della Scapatese.
13: Sì. Allora vi faccio dei nomi.
9: Allora scusami, ne approfitto, Antonio, perché lo sai, il mio cuore è anche a palla a spicchi. Facciamo i complimenti anche allo Scafà di Basket che ha vinto il campionato di A2 e l'anno prossimo giocherà con Napoli nel campionato di Serie.
13: Io ti dico la verità, a me su la palla che nessuno
9: mi piace. Ma tu abiti a Scafà.
11: E qua sei un miracolato, che visto che sei a mia illucinonda non ti chiudiamo il telefono in faccia con questa dichiarazione. È un miracolo, vai.
13: A me mi piace solo il gioco del calcio, questo è.
11: Vabbè, però dirla quando siamo in onda, io e Lucio Pengo, la palla calcio, a me piace.
9: Lo chiamo io l'esorcista poi.
13: Allora, vi faccio dei nomi perché vorrei vedere per l'anno prossimo un Napoli totalmente trasformato, giovane, veloce e con nuove idee. Allora, Jesus, Di Lorenzo, Robot, Canghissà, Lukaku, Politano, Spinazzola e Oliveira. Allora, soltanto per me Di Lorenzo potrebbe essere un ottimo, diciamo, non sostituto ma alla pari, quindi fare diverse partite, riposarsi e quant'altro, perché vorrei vedere un Napoli giovane svecchiato, eppure per quelli che
11: però non si fa tutto di un botto. Io sono d'accordo con te, però non tutto di un botto.
13: L'ultima cosa, poi dopo vi aspetto per quello che vi vorrei sentire da voi. Voi pensate che poi Conte accetti questa mia idea così, diciamo, estrema?
11: No, ma questa nemmeno io, non c'è bisogno di Conte, già no. Io non la
9: grazie penso. Antonio, grazie.
11: Io sono d'accordo con te, però io farei tutto il percorso in 2 anni, ecco, un po' di zoccolo duro me lo terrei, un po' ringiovanirei, rinfrescherei l'organico, diciamo, tu hai fatto 7-8 nomi, io farei 4-4, nei 4 dentro sicuro ci sta Di Lorenzo, secondo me è giusto che ci sia ancora anche Politano, per me anche Lobotka, ecco, gli altri possono, Oliveira vediamo, vorrei capire che mercato ha, se può uscire lui e arrivare un altro, però potrei anche tenerlo per la sua duttilità, e poi gli altri, anche Sawan, Jesus, Lukaku, sicuramente forse è arrivato il momento invece di salutarli, però a due blocchi direi fare questa rivoluzione, non in un colpo solo, anche la rivoluzione che poi ci ha portato allo scudetto, no? Quando partirono Koulibaly, Mertens e Insigne, è vero, partirono loro, però restarono tanti altri per tenere comunque una base.
9: Andiamo al telefono da Michele prima di andare in pubblicità, vai Michele.
14: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti per la trasmissione, un po' di tempo che non prendevo la linea, ci sono riuscito, sono contento. Allora Paolo, io ripeto una cosa che probabilmente è stata ripetuta tante volte, ma probabilmente è una verità, ripeterla non fa male. Le prime 10 squadre del calcio europeo, ma forse anche le prime 20, giocano a 4 dietro. Noi abbiamo vinto gli ultimi 2 scudetti della nostra storia giocando a 4 dietro.
11: Quest'anno Atletico Madrid non si capisce tanto perché sta quel il figlio di Simeone, Giuliano, che un po' sembra che faccia l'esterno di centrocampo, però molte volte te lo ritrovi Politano Docet a fare il quinto, come faceva Politano nel Napoli, a fare il quinto.
14: La mia domanda è scontata.
11: Quindi è un falso, è una falsa 4, perché il Napoli ha fatto un po' una falsa 4 l'anno scorso, ricordiamo.
14: Esatto, però voglio dire, di base sappiamo che la difesa a 3 può pagare forse in Italia, però fino a un certo punto, perché noi siamo questa ossatura di squadra, che comunque in qualche modo un'ossatura figlia comunque di un calcio propositivo, noi eravamo abituati a giocare a 4. E lo stesso Conte l'anno scorso, voglio dire, appena è arrivato, si è messo comunque bene o male a 4. Ma io capisco, abbiamo avuto facilitati dagli infortuni, adesso siamo a 3 per emergenza, però anche per chiarire lo sviluppo della squadra dell'anno prossimo, questo secondo me è un grande punto da affrontare, cioè loro dovrebbero sapere perché...
11: Posso dire due cose? Resta in linea, voglio sapere se ti interessano e ti piacciono le due cose che dicono, resta un attimo in linea, perché io sono d'accordo con te, però ti porto due elementi, uno fase di possesso e una fase di non possesso. Fase di possesso, l'uscita a 3, di solito si trovano i 3 difensori ad impostare, se invece tu c'hai la difesa a 4... i 2 difensori si allargano un po' e in mezzo viene Lobotka, per esempio, nel Napoli. Quindi per me aumenta la qualità e lo sviluppo, la costruzione e lo sviluppo vengono più fluidi. Quindi io già questo mi porta, invece di tre difensori, soprattutto in assenza di un Di Lorenzo, aver impostato con tre difensori difensori proprio, ci ha portato qualche problema. Io lì sarei rimasto a quattro, adattando qualcuno sulla fascia, pur più di mettere poi Lobotka nella costruzione in mezzo ai due centrali. Fase di non possesso, il calcio corre veloce. Allora abbiamo sentito tanto parlare Conte dei cinque canali da dover coprire, ecco perché Politano, pure quando giocavamo a quattro, si abbassava e poi siamo passati a cinque, va bene. Ma oggi però molte squadre attaccano i sei canali. Vi faccio un esempio, il Como. Il Como attacca sei canali, il Como c'ha Diaw da una parte, Vaglie, il terzino sinistro che sale a coprire il canale esterno dall'altra. Baturina e Nico Paz sono i due che coprono i canali intermedi e il canale centrale alle spalle del vicino alla prima punta, leggermente sfalsato con la prima punta, lo va a coprire uno dei due centrocampisti centrali, Da Cugna con Perrone, che protetto dall'avanzata di un difensore resta più basso. Quindi diventa un 2-2-5-1 nello sviluppo e quindi 5-1 finale significa sei canali occupati. Sei canali occupati sono più facili da marcare, da assorbire con i quattro difensori centrali che si stringono e due esterni che si abbassano, piuttosto che con la difesa a 5 che paradossalmente va in inferiorità centralmente. 4-3. Non so se sono stato chiaro, spero di sì, per fare capire che questa evoluzione offensiva di molte squadre ha portato tante squadre oramai a tornare quasi stabilmente sulla difesa a 4. Solo in Italia siamo rimasti dietro e ci sono tante squadre che giocano a 3 che poi sarebbe 5.
9: Allora Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, poi c'è già Peppe collegato, continuate.
11: Però volevo sapere se sono stato chiaro dall'amico. E poi invece
9: allora no, allora per me sei stato chiarissimo, l'ho chiesto anche a Nello Iorio che sai che mastica poco di calcio, però ha detto che ha compreso precisamente il discorso, perché è un
11: fatto. Questo come sai, non è presunzione, è proprio per la logica. Questo discorso che ho fatto parlando anche abbastanza veloce, per te vabbè che se ne ha detta ai lavori, va benissimo, sì, però altrimenti in questi casi aiuta molto una lavagnetta per fare vedere mentre si parla quello che effettivamente che cosa va a succedere, perché il calcio, ribadisco, corre talmente veloce che seguire tante partite si scoprono cose nuove. Io ho fatto subito un esempio di come si attaccano i sei canali, l'altro giorno ne ho parlato e oggi ho fatto l'esempio del Como, ve ne potrei fare 100 in Europa e pochissimi in Italia.
9: Purtroppo, dico io e aggiungo e concludo perché c'è la pubblicità e poi rush finale di 4-4-2.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
15: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Ben ritrovati a 442. Mancano davvero pochissimi minuti alla conclusione della trasmissione con Paolo Del Genio collegato in video. Vi prego di essere velocissimi perché il tempo stringe. Vai Paolo.
5: Ma tu pensi che mi arrestano in serata per aver proposto il 2251 oppure ce la faccio a non essere arrestato?
4: No, no. Magari può succedere una cosa che io auspico, che magari lo staff tecnico del Napoli fa delle riflessioni ascoltandoti. Questo potrebbe essere uno scenario.
5: Io lancio il 2251 oggi ufficialmente, non perché sono impazzito, ma perché ho visto che molte squadre che lo fanno alla ricerca di una grande densità offensiva che poi ti porta anche a riconquistare il pallone più velocemente, perché hai tanti uomini in zona palla molto in alto nella tre quarti avversaria praticamente, e quindi c'è un grande vantaggio nella riconquista a creare questa densità, oltre nella possibilità di penetrare le difese avversarie ben coperte. E ho visto, questa è la notizia che vorrei dare a tutti quelli che...
4: E io voglio concludere il tuo ragionamento che il Napoli ha i giocatori per farlo.
5: Il Napoli ha giocatori per farlo, e le squadre che fanno questo non sono in mano a dei malati di mente che vogliono fare vedere il calcio spettacolo, sono nelle mani di persone che stanno vincendo, stanno ottenendo i risultati giocando questo calcio. Quindi io spingo per questo calcio non perché quella fesseria di giochista, ma perché porta al risultato questo calcio.
4: Peppe al telefono, ciao Peppe.
6: Ciao ragazzi, buonasera, ciao Paolo. Paolo, in barica fondamentalmente ha risposto alla mia prima domanda, perché ho seguito il tuo ragionamento con il fatto del Como di attacco verso i tre canali e tuo seguito, sono d'accordissimo con te, perché poi sta difesa a tre fondamentalmente, diciamocela tutta, è una difesa a cinque, no? Se vediamo in Napoli, l'ultima partita, Politano il primo uno contro uno sull'area avversaria l'ha fatta a 78, quindi fondamentalmente è una difesa a 5 più che a 3. Però io volevo tornare sulla partita Paris Saint Germain Bayern Monaco, no? Che all'andata avevano fatto passare quasi queste due squadre come se fossero due squadre che non so da dove sono state portate fuori, non conoscessero la fase difensiva, mentre ieri con gli stessi elementi, la stessa partita, hanno fatto vedere come si fa la fase difensiva incominciando andando ad attaccare fuori area la squadra avversaria.
5: Bravissimo. Il Paris Saint-Germain ieri ha fatto una partita difensivamente straordinaria. Perché ha fatto una partita difensivamente straordinaria? Perché ha fatto entrare una o due volte il Bayern Monaco, la squadra offensivamente più forte del mondo, è entrata due volte in area di rigore, è stata bloccata a 45-50 metri dalla propria area di rigore, difendendo molto bene ma molto fuori. Spettacolare, anche quella è spettacolo.
6: Perché qua si sta passando da fare o il giochista e il difensivista come se fosse solo due estremi, e quello esiste.
5: No, no.
6: Io credo che, spero che il calcio italiano ne prenda un buon esempio e ci faccia vedere un po' di gioco, perché questa storia che ho questo o è quello, per me è un'assurdità grossa.
5: No, hai visto molto bene, a me fa piacere quando, ora non ho avuto tempo, abbiamo salutato Peppe, però Peppe sicuramente non lo so se è un uomo che fa calcio, può darsi che non fa calcio, però ha visto molto bene. E invece io sento commenti di persone anche super pagate per andare a dire la loro nelle trasmissioni televisive, con un grande curriculum di grandi calciatori, grandi ex allenatori, dire delle banalità. Io, ragazzi, mi dovete credere, io oramai guardo le partite, ma poi post partita, per sentire i commenti dei soliti che dicono le solite cose e non mi fanno migliorare di un tanticchio le mie conoscenze calcistiche, che non dicono niente di quello che noi non abbiamo già visto, anzi mi sembra che hanno visto meno di quello che abbiamo visto noi, e questi sono i commentatori oramai che dicono le solite cose. Ci vuole il ritmo, bisogna correre più veloce, il pallone va, questo sanno dire, sanno imparare questa cantilena e la ripetono, mamma mia.
4: Allora, caro Paolo, siamo praticamente giunti a conclusione, io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo domani qui a Kiss Kiss Napoli, un abbraccio forte.
5: Ciao Lucio, a domani con 442 tra parentesi 2251.
4: 2251, cambieremo il titolo alla trasmissione grazie a Paolo Del Genio, e tra pochissimo ci saranno Riccardo Catapano e Emanuele Calaione, il calcio della sera. Ora però ci fermiamo, il tempo di ascoltare un disco e poi il calcio della sera.
7: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura, 7 arresti a Napoli nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e della Procura per i Minorenni. La Polizia di Stato ha eseguito ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio, porto e detenzione di armi aggravate dal metodo mafioso. I fatti risalgono al 26 giugno 2025 in via Rosario a Porta Medina, dove un giovane fu bersagliato di colpi d'arma da fuoco esplosi da un gruppo in scooter. 3 degli indagati erano minorenni all'epoca dei fatti, tra gli arrestati anche la vittima del raid, accusato di porto illegale d'arma e di aver accoltellato per ritorsione Francesco Pio Bianco, figlio della TikToker Rita De Crescenzo. Secondo gli investigatori, gli episodi rientrano in un regolamento di conti legato a dinamiche camorristiche. Durante le perquisizioni, sequestro anche di 1 chilo di marijuana già confezionata per lo spaccio. Ancora cronaca, blitz antidroga nel rione Traiano di Napoli. I carabinieri hanno eseguito 4 arresti domiciliari per spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le indagini hanno documentato diverse cessioni di droga in strada, trasformando l'area in un vero e proprio market dello spaccio a cielo aperto. Cambiamo argomento. Napoli si prepara alla visita di Papa Leone XIV prevista per domani in piazza del Plebiscito. Attesi circa 30.000 fedeli, trasformando l'area in un vero e proprio market dello spaccio a cielo aperto. Cambiamo argomento. Napoli si prepara alla visita di Papa Leone XIV prevista per domani in piazza del Plebiscito. Attesi circa 30.000 fedeli, i varchi apriranno alle 10

dalla Caritas, sostando anche nella cappella di San Gennaro. Alle 17.30 l'incontro con la città in piazza del Plebiscito, che si concluderà con la benedizione apostolica. Intanto sono già scattate imponenti misure di sicurezza, chiusura e stop alle scuole in tutta la città. Vediamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì allo stadio Maradona contro il Bologna per la 36esima giornata di Serie A, gara che in caso di vittoria darebbe la matematica certezza di qualificazione alla prossima Champions League. Oggi allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in Serie C. La partitella è terminata 2-2 con Giovane a segno per gli azzurri, mentre la seconda rete è frutto di un autogol. Buone notizie da parte di Capitan Di Lorenzo in campo per tutto il test, mentre Vergara ha preso parte a uno spezzone di gara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curava la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Riccardo Catapano.
1: Ciao, ciao caro Manu, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Prima di partire ricordiamo come sempre i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, per telefonare in diretta con il calcio della sera. Telefonate allo 081 546 6873 oppure scrivete i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, il 342 00 00100. Ovviamente Manu, ci avviciniamo sempre di più a Napoli-Bologna di lunedì sera. Ricordiamo anche l'appuntamento con diretta azzurra per quella che sarà la penultima gara casalinga della stagione, perché poi il Napoli chiuderà con l'Udinese. Nel mezzo ci sarà invece la trasferta con il Pisa. Tra l'altro dopo il Bologna ci saranno anche gli orari poi ufficiali delle due gare rimanenti. Napoli che oggi ha giocato l'allenamento congiunto con la Scafatese. Parliamo di allenamento congiunto, non di partitello, di amichevole,
0: perché no, adesso si dice così.
1: Allenamento congiunto terminato 2-2, in gol Giovane, il secondo gol frutto di un autorete di un difensore della Scafatese che tra l'altro l'anno prossimo disputerà la Serie C. Buone notizie da capitan Giovanni Di Lorenzo, che ha disputato tutto il test, si è rivisto anche Vergara. Insomma, questo ci fa capire che i due sono pronti per il Bologna e verranno convocati.
0: Verranno convocati, sì, e c'è qualche speranza in più di vedere Di Lorenzo, sì, dall'inizio, perché comunque ha fatto tutta la partita oggi, si è entrato in gruppo da un po' di settimane, è andato in panchina a Como e quindi magari si proporrà per una maglia da titolare, ovviamente come braccetto di destra, con Rachmani centrale, e poi bisognerà capire, penso Buongiorno che sarà il titolare per, diciamo, la sinistra. Vergara che oggi ha fatto uno spezzone di partita, me lo aspetto sicuramente in panchina, e se ci sarà bisogno, magari a partita in corso lo potrà buttare dentro. Quindi diciamo che Vergara c'ha 23 anni, 24 anni, quindi voglio dire non è come un trentenne che ha bisogno di, certo, più tempo, ma magari con la voglia anche mentale di rientrare in campo, magari quel 15 minuti, 20 minuti ti può fare la differenza, perché ha proprio voglia di mettersi in mostra dopo questo infortunio. Sì. E capiremo lunedì quali saranno gli altri reparti che scenderanno in campo dall'inizio. Non penso che ci saranno stravolgimenti, penso che sia sempre McTominay e Lobotka al centro. Ci sarà forse di nuovo il ballottaggio Spinazzola e Gutierrez con Politano e De Bruyne, Alisson comunque dietro a Højlund. Per chiudere matematicamente il discorso Champions, ci vorrebbe una bella vittoria davanti ai tifosi e poi nelle altre due partite cercare di fare più punti possibili per blindare anche il secondo posto, che poco non è. Quindi capiremo nei prossimi
1: al momento
0: giorni.
1: Garantirebbe anche la Supercoppa, poi vediamo che cosa si inventano, se si torna al format originale.
0: È cambiato il format, si dovrebbe ritornare, sì, al format precedente, che sinceramente
1: come
0: è carino,
1: giusto che sia,
0: come giusto che sia, la finale dello scudetto, la vittoria dello scudetto, la finalista, la finale.

0: finale, chi ha vinto la finale di Coppa Italia, penso che sia giusto così. E quindi, sai, anche per un discorso, sai, d'onore, anche come certo, per il club, comunque, sai, arrivare al secondo posto dopo tutte le vicissitudini, gli infortuni e tutt'altro, e arrivare secondi è tanta roba. E poi ovviamente anche per un discorso economico, perché se arrivi secondo prendi sicuramente, certo, sulle casse del Napoli arriveranno più soldi che essere terzo o quarto.
1: Anche perché poi si dice che Conte arriva sempre primo o secondo, Dio non voglia che arriva terzo, immagini i detrattori poi di Antonio Conte. Apriamo il nostro filo diretto per questa sera e andiamo al telefono da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
2: Buonasera, buonasera Manu.
0: Buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera.
2: Allora, ascoltami un attimino, la mia domanda è personale su di te, più che parlare del Napoli. Ma tu hai mai fatto il corso di allenatore?
0: Io,
2: vedere con molta sincerità, vedere Vari, Gilardino, lo stesso Allegri, anche se ora ha fatto una carriera, e altri allenatori come De Rossi, cioè non mancava a te, no? Tu ora fai l'opinionista per una radio, mentre invece questi qua sono sulle panchine di Serie A. Ma cioè tu non hai mai pensato di farlo? Non hai fatto manco il corso?
0: No Giuseppe, io ho preso un altro patentino, che è quello da direttore sportivo, perché comunque mi vedevo più dirigente, direttore di una squadra di calcio e non di allenatore, perché l'allenatore devi essere portato sia da quando giocavi, hai tante responsabilità, hai a che fare con 30 teste, non è semplice. Poi veramente l'allenatore adesso sta 24 ore su 24 al centro sportivo e non hai più una vita privata.
2: Sì, cioè, penso quindi che sarebbe stato una bella esperienza avresti avuto un bellissimo percorso di allenatore, sinceramente, perché quando parli di calcio a maggi, cioè conosci il calcio meglio di tanti pseudo allenatori, in effetti.
0: Lo so Giuseppe, però lo sai cos'è, che
2: parli di calcio molto meglio di questi allenatori che sono ora, anche lo stesso, ti ripeto, anche lo stesso Allegri, i vari Inzaghi, i fratelli Inzaghi, che personalmente eri molto molto più forte tu a giocare a calcio. Forse sei stato un po' sfortunato nella tua carriera, però comunque non mancava che facevi delle ottime prestazioni in campo quando giocavi.
0: E quello mi ha aiutato sicuramente a conoscere il calcio, a parlare bene di calcio, mi ha aiutato i miei 30 anni di carriera. Però un conto è giocare a calcio, un conto allenare, ci sono tante altre cose dietro per un allenatore, perché comunque non è semplice.
2: La mia domanda è una: non ti è passato mai per la mente per fare l'allenatore?
0: Sì, ci ho pensato, però poi ho preferito prendere il patentino da direttore sportivo. L'ho preso, l'ho fatto anche al Savoia, adesso magari mi sono fermato. Devo essere sincero Giuseppe, non è un calcio questo che mi piace e che mi appartiene. E quindi quando cambierà qualcosa in tutte le figure, anche quella del direttore sportivo, che ormai la figura del direttore sportivo conta come il due di briscola, perché la maggior parte fanno tutti i presidenti e i procuratori. Allora, quando cambierà un po' il calcio, forse rientrerò in pista, però adesso mi godo questa presenza a fianco.
1: Infatti ce lo teniamo stretto noi, caro Giuseppe, in questo momento a Manu. Giuseppe, ti salutiamo e ti abbracciamo.
0: Ciao Giuseppe, grazie. Grazie.
1: Grazie. Grazie mille a te, Giuseppe. Mister Emanuele Calaio.
0: È difficile, Ricky.
1: No, è complicatissimo. Perché, che poi noi spesso, secondo me, non ci mettiamo nemmeno nei panni degli allenatori, perché l'Italia in generale, Napoli ancora di più, siamo tutti allenatori. Però va detto che effettivamente vivono uno stress nel calcio attuale, davvero H24, se non di più, dietro al calcio, dietro alla propria squadra. Insomma, noi abbiamo visto anche esempi recentemente di Luciano Spalletti, che si è trasferito nel suo lettino a Castelvolturno. Quindi cioè, diventa veramente difficile la gestione,
0: anche perché non solo fai un lavoro pesante e veramente non hai più una vita privata. Spalletti dormiva in sede, La cosa brutta è che quando poi perdi due o tre partite, il primo responsabile sei tu.
1: Sempre.
0: E quindi
1: tu.
0: La società prende e ti caccia. Poi che fai? Stai due anni fermo. L'altra volta abbiamo intervistato uno che fa parte della nostra famiglia Kiss, Diego Maradona Junior, che comunque è stato allenatore, è allenatore, e quindi lui lo può sapere meglio di noi la difficoltà nel fare comunque l'allenatore, perché adesso conta tantissimo, al di là dei giocatori che ha a disposizione, però fare allenatore ci sono tante cose dietro, tante responsabilità, i procuratori, 30 giocatori, chi vuole giocare, chi non vuole giocare, il malcontento, le discussioni col direttore, il mercato, il presidente, cioè è complesso.
1: Si va al manicomio, quindi devi essere davvero portato. Torniamo al telefono, caro Manu, c'è Francesco, buonasera.
0: Ciao Francesco.
3: Pronto ragazzi, buongiorno, buonasera.
0: Buonasera, ciao
1: Francesco.
3: Francesco, ciao ragazzi. Manu, una domanda prima di farti la mia considerazione. Quanti anni hai?
0: 44.
3: 44, Manu, ma tu a così fare un guaglione ne dimostri 20 in meno. Tu sei un giorno fai l'allenatore, dopo una settimana avrai 65 anni. Quindi meglio.
0: Io penso che se facessi allenatore invecchio tutto ad un tratto,
3: sì,
0: all'improvviso.
3: Sì, a un certo punto nessuno ti riconosce più.
0: Visto Conte quanto è invecchiato?
3: No, vabbè, però Conte sta sempre fresco.
0: Sta sempre fresco, però immaginati lo stress che magari può vivere un allenatore.
1: Guarda le rughe più che altro.
3: Onestamente, ma immagino pure lo stress dei calciatori, ma
0: certo.
3: A Di Mario a Castel di Sangro, sai come si sono divertiti, ragazzi?
0: Mamma, divertite un pallone.
3: Sì, e no, anche Luca canne cose, mai.
0: Bravo, mi sa che hai ragione.
3: No, ragazzi, questo volevo dire. E poi, una cosa, non ti prendere colme, però quando ho sentito che tu eri più forte dei fratelli in Cali, mi permetto di non essere d'accordo con l'ascoltatore.
0: Ma non sono d'accordo neanche io, ovviamente, perché comunque... Soprattutto Filippo ha fatto la storia, ha fatto quasi 1000 gol, cioè, quindi figuriamoci un po'.
3: 1000 gol di cui 990 con tanta fortuna.
0: No, sicuramente, però ti devi trovare lì in quelle anche quella è una dota.
1: Diciamo che col calcio moderno VAR fuorigioco automatico un po' più di difficoltà forse l'avrebbe avuta Pippo Inzaghi, però insomma stiamo parlando di un calciatore straordinario.
3: Volevo concludere con una battuta, Manu, con me te la ripeto, era pure più forte di te.
0: No, e questa è una battuta, però. Allora, su Pippo Inzaghi te lo concedo, ma
3: poi è una curiosità, no? Quando mi seguo, ho scoperto di questa cosa, direi che è la vita. Ma tu poi con Zalaida magari ci ne so c'è rapporto?
0: Sì, ma con molta tranquillità, assolutamente. Guarda che alla fine i rapporti nello spogliatoio, anche di persone che si devono giocare il posto, cioè la sana competizione fa anche bene, che alla fine tu avendo questo rispetto e la sana competizione tu ti alleni meglio, cioè performi meglio uno dei due poi ha paura di perdere il posto, quindi la sana competizione è importantissima. Poi era difficile litigare con Zalaieta perché non parlava mai, quindi nel senso facevi fatica a farà avere questo rapporto intimo.
3: Va bene ragazzi, vi saluto.
0: Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco. Grazie. Un abbraccio. Vedi, effettivamente quello che dicevamo prima, anche Alessandra da Napoli scrive: il fatto che un allenatore venga esonerato dopo tre pareggi è una delle cause dell'arretratezza del calcio italico. Anche su questo sono d'accordo. Purtroppo il nostro calcio è un calcio che non ha grossa pazienza.
0: Io l'ho sempre detto, questa è una cosa che deve cambiare, perché io non me la sento di colpevolizzare sempre un allenatore e prendersi lui le responsabilità perché magari non ha a disposizione dei giocatori, perché i giocatori sono strapagati e comunque vanno loro in campo e comunque le sorti di un risultato passa comunque da loro, perché l'allenatore te la può preparare al migliore dei modi la partita in base a chi affronti, però poi gli interpreti interpretano la partita e sono loro, e quindi e alcune volte i calciatori si nascondono dietro a questo fatto che comunque è l'allenatore il primo responsabile, che tanto il giocatore dice sai che c'è,
1: a me non possono cacciare,
0: a me non possono cacciare, quindi sai, perdiamo 3-4 partite, io magari su 4 partite 2 le sbaglio, non è un problema, tanto alla fine cacciano il mister e si nascondono, sono stato calciatore.

0: seguono.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Cosa capita? Lo sai, io faccio corriere, sto 10-12 ore al giorno, due furgoni, mi faccio proprio i monologo su lì. Ma sia in testa che sia proprio a parlare.
4: Qua ragazzi, vi parlo soli tutte in mattina. Come si dice? Isula già parla. Siamo da tutti i giorni a cominciare una come scelta.
5: Wow, io, ma anche se fosse fatta apposta. Ha già appena fornuti, ma fa una cazziata su lì.
6: È importante.
7: Ragazzi, io da quando ho perso mia moglie, ma penso almeno una ricinevo tuo giorno parla soli.
8: A me capita, lo sa, specialmente quando ti ascolto la mattina, perché sono solo quando vi ascolto. Non sempre potete rispondermi perché siamo tanti che vi ascoltiamo. E allora questo momento che posso abbuffare i panoli, posso la ragione, posso la tua.
9: Ragazzi, buongiorno, sono di nuovo Luigi dal Vomero. Niente di meno, voglio i menu male che tenga a mio fratello. Io sono a casa con quattro femmine, se non parlo solo lì, con chi ci ha parlato?
6: E solo tu parli.
10: Ciao, Rosario, ciao Marco, buongiorno, Camminello Comandante.
6: Ciao, ciao.
10: Vomero, non parlo solo. Quando mi incazzi, poi dico... La meme, ah boh, io ce lo dico, come mi fotte? Mo ce lo dico, che lei si è comportata così, si è comportata così. Come? Non parlo solo.
11: Cosa? Voi ma? Sì. Ma perché è una novità? Perché puri? Puri? Puri, che non parlo solo, cosa?
6: Sta parlando.
11: Cosa? Io parlo solo, ma perché?
6: Perché?
11: Perché mi sciocca.
6: Sì.
11: Mi sciocca, lo sa, che sono sempre male sbattendo e morto. Allora io faccio il modo più spuco, perché visto che la gente attorno non so buona, eh? Allora io mi spuco da solo.
6: Bene, sì.
12: Vabbè, queste poi sono filosofie, eh? La gente non è buona, mi sfogo da solo. Io mi farei sempre una domanda, perché se su tutto malamente, va una domanda tra le varie chiacchierate che ti fai tra te e te. Ponila, perché magari
6: hai ragione, Pisacane.
12: C'è qualcosa che non
6: va sull'umanità, Pisacane.
12: No, non c'ho saliva, non c'ho saliva. Però riflettevo sul fatto che nella stragrande maggioranza dei vocali confessiamo, così come ho fatto io, di parlare da soli fondamentalmente quando dobbiamo sfogare, cioè quando abbiamo il bubone.
6: Eppure io quando sei arrabbiato sfogo.
12: Però forse dovremmo
6: parlare. Faccia doccia e parlo su lì, faccia barba e parlo su lì.
12: No, la barba è pericoloso, rischi.
6: Hai capito? Capisci che mi fa male? Capito?
12: Però dico, magari dovremmo parlare da soli anche con serenità tra noi e noi e
6: anche pure in regola parlare da soli, pensate,
12: non no,
6: pure.
12: Non è una regola,
6: non lo
12: è un
6: so
12: consiglio.
6: Le coppie cosa sanno in regola?
12: Ma mica
6: non
12: regola.
6: C'è regola, ognuno parla da solo come caccia gli pare,
12: è un no, suggerimento dico
6: questo
12: solo.
6: Decreto ministeriale non parlare da soli. Vietato parlare
12: un po' una cosa la sera, scusami, è che posso
6: e sei tremenda
12: tremendo
6: buio.
12: E vabbè, che significa?
6: Ma pure sei uomo.
12: Questa
6: frase, non lo so,
12: devo andare, devo parlare un poco da solo, ma tu vieni un po' a chi
6: si sei capito?
12: Andiamo al telefono.
13: E tanti amici di me mi dicono quando poi mandano un messaggio a buio, pure a sai, alla radio sportiva e tutto questa presa, dicono ma tu ti una capa fresca, non tengo capa fresca, io tengo capa che gli scamo fanno sbagliare, che sono grigio lo giorno in avanti.
12: C'è un amico che scrive un messaggio fantastico. Ragazzi, è stata una genialata mettere tequila e guaranà proprio oggi che state parlando dell'ordinanza per sì, non bere dopo una certa ora. È stato un caso, voglio specificarlo questo. Pronto?
14: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
6: Qui Enzo, ciao.
12: Ciao Enzo.
14: Ciao, il fatto di esempio è...
6: Sì, stasi è
14: praticamente si dice che lui ha visto dei video
6: in porno, sì.
14: Esatto, di Stasi e sta la povera Chiara Poggi e poi praticamente
6: abbia da capa tu a Giuno
14: esatto e secondo me ha ricattata a Chiara che voleva facendo vedere i video a Cocco che ci l'ha salvato un po' per la chiavetta
6: chi lo sa lo vedremo. Vabbè, ciao fratello, ciao.
12: Pensate, Chiara Poggi è stata assassinata nel 2007.
6: Sono
12: veramente 20
6: anni,
12: tantissimi anni.
6: 19 anni.
15: Ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
15: Allora, io non è che parlo assai da solo, però mi capita, e soprattutto quando o mi devo elogiare, ma sempre ironicamente, tipo, si state proprio russi. Oppure quando faccio delle autocritiche per delle cazzate che ho fatto, oppure può capitare addirittura per pariare,

0: più raramente, però diciamo non c'è un filone fisso, insomma.
1: Ragazzi, buongiorno. Questo argomento di oggi mi ha salvato probabilmente il resto dei restanti miei anni di vita.
2: Perché?
1: Perché mi credevo che stia perdendo la capa che parlava così, invece no. Parigi e loro hanno perso la capa che parlano solo loro.
2: Ma ci sta questo vecchio detto che dice: beh, chi se mi fa parlare solo a me? Mi fa parlare solo.
3: Sì.
2: Mi fa parlare solo nel senso che, capito? Va bene, cari signori, ci fermiamo. Pubblicità e torniamo subito, vai.

0: Ci sono altri vocali e li ascoltiamo.
1: Oiu, buongiorno Fabio. Io in macchina mi preparo i discorsi che devo fare alle persone. Tutti che sui discorsi che filano che una bellezza, con parola che manchi sapevo che conoscessi, grammatica corretta, tutto resta appresso. Poi quando mi presento vicino a persona interessata,
2: ragazzi, buongiorno, sempre da San Giorgio. Pensate che quando ho ascoltato, diciamo, questa notizia di chi parla da solo, non parla da solo, io ci ho parlato su in una macchina, tu è bellissimo, che pure parla su lì. Ho mandato il messaggio.
3: Amici, sasi da Fugone che corre va.
0: Ciao.
3: Sì, io parlo da solo nel furgone, in macchina, nel letto, soprattutto quando litigo con qualcuno, faccio tutto l'avvenimento in testa, ragionamento, contro risposto, l'esito finale della discussione.
4: Ma lo so che faccio, mi chiamo proprio Angoppa Radia, Rosario Verdi, a Marco Pesacano. E ci dico che non parlo mai solito.
5: Ma il pensiero è logico, significa che si manifesta tramite parole, cioè nel senso, provate a pensare per immagini, se può fare, ma è molto difficile. Provate a non usare le parole per pensare, non è semplice. Quindi, semplicemente, se parliamo da soli, in realtà, secondo me, stiamo solo pensando più forte.
6: Sì, è un pensiero ad alta voce, bravo, sì, sì.
7: A volte aiuta, no, a ricordare. Io penso alla recitazione, no? E tu che poi fai
6: Stai rivedendo una parte, no? Ti ha parlato solo, cioè.
7: Lo so, però sai, almeno a me in passato, quando ripetevo le battute ad alta voce, il fatto che la dovevo pensare, la dicevo e la riascoltavo, mi dava...
6: Cioè, che studiare, che c'entra?
7: No, mi dava...
6: Quando tu ti metti a fare macchina...
7: Fammi finire.
6: E beh, come mi sposto, sì, a me?
7: Dico, capito, per rispondere all'amico sul pensare ad alta voce, mi aiutava a elaborare meglio quello che dicevo e poi magari ci ragionavo sopra, capito? Quello era il senso, cioè nel senso che il pensiero espresso poi ad alta voce quando siamo da soli, secondo me è solo d'aiuto,
6: sì, fa bene.
7: Ti dà una mano, ecco, anche poi a ricordare il discorso e le cose che vuoi dire alla persona interessata.
6: Oddio, a me qualche volta che parlo da solo, poi mi capito pure di litigare con me stesso, che non mi trovo, cioè.
7: Questo non avevo dubbio,
6: mi chiamano buffo. Pensa, ma mangio il vuoto saluto solo.
7: Sono
6: appiccicato con me stesso.
7: Secondo me lui si è fatto un'ultima litigata così forte che si è avvelenato da solo.
6: Questo
7: non è venuto due giorni, capito?
6: Sì, sì.
7: Si è fatto qualche cosa.
8: Qui, ciao Rosario, ciao Marco. Voglio dire una cosa che non c'è niente con l'argomento che stai a parlare. Sai che significa in italiano The Pirate Grip o The Pirate Plug? Vi do 5 secondi per indovinare. 1, 2.
7: Ma sta 3, bene questo?
8: Non lo so. 4, sì. 5. Alla pinza a pappavalla.
7: Ma tu dici.
6: In Italia. Ma dice che si annaggia, dice io la damna. Come? Dici, ma tu che fai neggi alla pianta? Cioè, ne mettiamo lì, scusa.
7: Ma lui ha detto che cosa è in italiano e ha detto una parola in inglese, però. O sbaglio, scusami, la rimetti in attimo.
6: Gesù, pensate, traducete che sta cosa, pizza a pappavalla.
7: Ah, traduce, no, avevo perso traduzione.
9: Ragazzi, non vi dimenticate che il grande Edoardo diceva ogni capo è in un tribunale.
7: Bravo.
9: Ognuno tiene una causa in capo. Ecco, chi ha da sfugà, solis, mie zanavi.
7: Oh ragazzi, il nostro amico e redattore esterno Pio Russo condivide con me la sua torta di compleanno a tema Doraemon. Spettacolo.
6: Ma mi sa Doraemon coppato.
7: Bellissimo.
6: Sei cioè 40 anni te.
7: 47.
6: 47 anni te.
7: Grande Pio, grandissimo.
6: Bene chi?
7: Viva, viva. Io
6: ci messa la pioggia acida.
7: Stai parlando da solo, lo sai?
6: No, come dice uno in coppia social, diceva così, da giovere benzina e poi da lampion. Da giovere benzina e da lampion.
7: Ma da dove veniva questo?
6: Ma che ne sai? È bellissimo, si mai piove benzina e lampia.
7: E lampia, va bene. Giovani, io per fortuna non parlo da solo, ma spesso mi fanno parlare inutilmente perché nessuno vuol sentire. Saluti da Ciro, dalla provincia di Torino. Questo è vero.
10: Siamo a te, da Maginami, no? Si mettono una microspin da Maginami, per i discorsi che faccio solo io.
6: Te ne la pigliamo.
10: Mamma mia, ma arrestassene per evasione fiscale. Sta tentata rapina alla zecca dello Stato. mujer ma me lasciasse per tutto che mi bote la passo noi quando è che l'uomo magari che l'uomo che si cioè avete capito no? Mamma mia,
0: sì, sei stato chiaro.
11: Ma io secondo me parlare con se stessi fa malissimo, io lo faccio quasi sempre, faccio, però sono la persona che si schifa di più. Cioè io proprio sono il peggior critico di me stesso. Quando mi parla la mia autostima scende a zero. Bene. Perché ogni discorso che faccio, la conclusione che mi ronca è sempre la stessa e me la ripeto a alta voce. Ma Achille, perché tu sei tutto scemo, sei veramente scemo. E dopo tre secondi puntualmente mi autorispondo pure convincendomi e dicendo
6: hai ragione.
0: Vedi, forse qui qualche tratto
6: si canalizza da solo.
0: Qualche tratto. Ma voi sapete che in ufficio la mattina spesso penso di essere l'allenatore del Napoli e da solo do anche le indicazioni muovendo le braccia, però parlo a bassa voce. C'è capito? Lui fa
6: è bellissimo.
0: Poi Lund sulla fascia, corri.
6: È bellissimo, no! È bellissimo.
0: Va bene, c'è Kim Carnes qui su Kiss Kiss Napoli e ci sentiamo questo capolavoro dal 1981 e torniamo a parlare con voi.

0: Ragazzi, 342-00-00100, ci state raccontando le vostre parlate in solitaria, ovvero tutte quelle volte, quei momenti in cui parlate da soli e un po' un
1: ti parla in solitaria. In solitaria, stiamo parlando di parlare in solitaria, se no qui si confondono, perché qui si a casa sono.
0: Vabbè, ma
1: sono come te, capi?
0: Soli, che significa?
1: Non sono come te, a casa sono normale, non sono come te, capi?
0: Che significa?
1: In solitario, lei capisce un'altra cosa, capi? Non so come
0: che capisci?
1: Che sia normale.
0: Da solo, in solitario. Parli da solo, parli in solitaria, qual è la differenza?
1: No, dicendo in solitaria, quello che fate in solitaria, sì. Capi,
0: Scusami,
1: non tutta l'umanità è strana come te.
0: Perdonami, però, non ho detto nulla di sbagliato, perché magari qualcuno in quella solitaria parla anche da solo. Si dice le cose, si fa i complimenti.
1: Sì,
0: e se ne vede bene.
2: Ragazzi, Carlo dal Furgone, preghiamo tutti Santa Fregna.
3: Ecco qua. Io sento tutti gli amici che dicono che si parlano da soli, ma io non l'ho mai fatto. Di 50 anni non ho mai parlato da solo. Penso nella mia testa, ma non parlo. Forse non sto bene, devo andare dal dottore. Ciao.
4: Ragazzi, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione. Ma io non voglio criticare niente nessuno, cioè sono primo che si ascolta Joliet. Però ascoltando questa canzone del 1981, senza autotune, com'è bello, vai giù.
5: Ciao Rosario, ciao Marco.
0: Ciao caro.
5: Franco da Bologna. Io parlo su lì quando tengo bisogno di un consiglio a una persona intelligente. Allora parlo su lì.
6: Ragazzi, buongiorno. Ragazzi, non mi presento per non fare nomi, ma tengo maste mica, chi lo solis si fa proprio discorsa giù. Si fa proprio ragionamento, che noi guardiamo e diciamo ma chi sta buono. Si fa proprio ragionamento.
7: Poi qua si parla di parlare da soli in macchina, ma voi immaginate se mettessero le telecamere antidita nel naso.
3: Rosa, su video di coppie social che da Lambia riguardava un vecchietto che praticamente stava uscendo dall'ospedale.
0: Bravo.
3: E diceva: scusate, ma voi che ne pensate della sanità? Che non ha fatto manco finire di parlare a dare loro benzina a da Lambia.
0: Sì, che momento alto del social.
8: Io un giorno quando tornai a casa vidi a mia moglie che parlava su questo in cucina. Allora in quel momento pensai che lei aveva il cuccetto nell'orecchio che stava a parlare con qualcuno a telefono.
0: Sì.
8: Ma poi quando lei si girò vidi che lei il cuccetto non ce l'aveva nell'orecchio, eccetto che sta cominciando a parlare su questo. Ma non vi dico tutte quelle parole che lei diceva mentre che stava a lavare i piatti.
1: Pensare ad alta voce praticamente alla fine, perché pure noi no, pensiamo e parliamo con noi stessi in mente, no?
0: Però mi ha colpito l'amico che parlava del datore di lavoro, perché in genere chi parla da solo lo fa che sta proprio da solo. Lui parlava da solo, però i suoi dipendenti lo ascoltano,
1: lo fanno pure e lo fanno parlare solo a X.
0: Hai capito? Cioè, è una cosa fantastica questa, ragazzi. Voglio pure io parlo da solo a volte, però devi pur parlare con uno intelligente, devi selezionare.
1: buona questa, buona.
0: Devi selezionare. Io parlo con il cane, vale? No.
1: Ah, anche quante gente parlo con il cane? Pure io parlavo con il mio cane, sì.
0: Vabbè, però tu lì hai un minimo di risposta.
1: Ma che lo mi capiva, certo, capiva Peggy, mi capivi.
0: Poi Pesacane, hai detto solitario e stavo andando in bagno. Poi
1: vedi, mi istighi l'ascoltatore normale.
9: Via, l'albero con polline e nuvola storta.
1: Ai, mamma mia, Luca.
10: Ho scoperto una cosa. Un collega mio Gabriele era convinto che parlava solisso. Gente, in capo a me, che sta dicendo, parla solisso. Invece no, chi l'aveva con me? E io mi sentivo a voi, non sento X.
11: Ragazzi, buongiorno, Danilo da Napoli.
1: Ciao, Dani.
11: Io ogni volta che parlo con i miei figli e con mia moglie, io parlo solisso. Parlo proprio solisso.
12: Io ragazzi, io ho proprio un amico, immaginate, cioè io mi organizzo proprio il lavoro, chissà che ristorante, mamma è calma, ma è là, non mi fa scordare questo, addirittura i miei medici non mi fa scordare questo, ci siamo rovinati.
0: Stanno rovinato il finale.
1: Perché,
0: è bellissimo. Vale, dovremmo chiudere il programma ogni volta con questa parte di questo vocale. Fermi lì, torniamo subito.

0: Posso chiedere cosa pensa del pronto soccorso?
1: Penso che tagliamo benzina e poi dall'ambio.
2: Eccolo là, è dall'ambia. E perché a dall'ambia? Perché a telefono abbiamo lui, Carminiello.
3: Carmine.
2: Carmine.
4: Ma dai, ti parlo quando hai il telefono, no?
2: Oh, ma it, sei andato da Carminiello e noi abbiamo messo fatti l'ambia perché ha da giovere benzina.
4: No, mi piace di nuovo, voglio dire una cosa, però sì. Se da me, ma vi parlo da psicologo, da psicoterapeuta.
2: Pure tu. No? Sì.
4: Io sono quasi. Io pure parlo proprio sul liceo, mi faccio domande, vorrei che risposte e poi mi incito a dire un po' che non fa niente, andare, ti capito? No?
2: Anche tu la superi questa cosa, va bene.
4: No, è terapeutico
5: casomai, che è terapeutico?
2: Terapeutico,
5: è un'altra cosa.
4: Essendo che non ci ha pensato, mi è uscito terapeutico, capito?
2: Ho capito,
5: sarà.
4: Non posso parlare direttamente italiano. Senza pensare, ragazzi.
2: Hai ragione.
5: È complicato.
2: C'è una sua logica, Marco.
5: Diciamo che l'italiano o ti esce spontaneo.
2: Dacci, capite?
4: Quando
2: ci sei venuto a Sisse ti chiamiamo, non ci serve, va bene.
5: Ma poi adesso vorresti
2: oggi Carminiello non serve
5: Carmine. Scusami Carmine, ma tu così ti stai mettendo al di sopra del vate del superiore del nostro,
2: questo è al di là del vatico,
5: cioè, il rosario è il terapeuta vate. È psicologo e sociologo e ciuciologo e geologo del programma.
2: Vabbè, perché c'è stato uno sul mio, ci sono tanti
4: miei. Ma tu sei top. Mi un fregnificio, una popite.
2: Fregnificio,
4: fregnificio, mi sa visibile.
2: Sì.
4: Ma ce la pigliamo?
2: Ma ciao, venite anche che fa, dallo, via.
4: Sì.
2: Ciao Carmine. Allora
5: c'è Annalisa che manda un messaggio su cui potremmo riflettere. Ragazzi, io parlo in continuazione da sola anche davanti a mio marito e ai miei figli, ma il massimo è quando litigo anche con mio marito e immagino le risposte che mi darà e da sola faccio pure pace. Questa secondo voi è pazzeria o bisogno di sfogarmi?
2: È terapia, questa si chiama psicoterapia, secondo me.
5: Guarda, secondo me se te la sfoghi un po' da sola o da solo, a seconda dei casi, forse vai un po' a depotenziare la pericolosità della discussione poi che avrai effettivamente con, in questo caso, tuo marito. Quindi secondo me una sfogatina preventiva da soli
2: c'avevo.
5: Non è male.
6: Ragazzi,
5: non è male.
6: Buongiorno, a parte gli scherzi, un po' di anni fa io avevo il vizio di parlare da solo, ma più che parlare mi facevo i conti sulle dita, quando mangiavo, quando guidavo. Mia moglie spesso e volentieri mi richiamava questo fatto, ma stai scendo faccia? Non lo so, forse mo mi sono tolto il vizio, non mi sono reso conto più.
7: Carmani, ma con una fatica che tiene, tanti femmine che dice che tiene, ma chiamo tutti i giorni allora.
8: Carmani, ma tu dico una volta, ci sa salute, ci sa il programma.
2: Assassine salute, sì. Terminatore sei saluto.
5: Ragazzi, conosco persone che oltre a parlare da sole a volte fanno le voci degli altri interlocutori accendendo anche liti molto violente tra le varie voci che fanno.
2: È quello che faceva Stasi imitava la voce di una donna che intervistava e poi rispondeva a lui, faceva la voce femminile, la voce... Un po'.
5: Buongiorno Nippoli Infeltriti, anche io vi ascolto e ogni tanto parlo con voi. Mi devo preoccupare, Ferdinando?
2: No, è normale. Vai.
9: Messaggio per il capitano.
2: Aizza.
9: Io parlo e non mi risponde. Ripeto, chi parla e non mi risponde. Ripeto.
5: Ah, questo è bello.
10: Comunque bene, ha ragione Carmino d'assist. A parlare con culo, te la ripeto,
2: ha ragione.
5: Io parlo da sola per insultare indirettamente le persone che mi circondano, vale ugualmente?
2: Vale, valissimo.
5: Questa è bellissima.
2: Sì.
5: Poi dico.
11: Dai, ragazzi,
5: no, perché dice lei, cioè, sai, tipo, dice frasi. Poi dicono che sono io quella intollerante. E quindi sta dicendo implicitamente che è lei. Va bene, Jessica, brava, fai bene così, pronto?
11: Che poi ragazzi, alla fine il percorso dallo psicologo serve, perché tutti quanti alla fine abbiamo una parte cattiva dentro di noi e una parte buona che si parlano fra di loro, no? Io per fortuna diciamo che la parte cattiva riesco a tenerla sempre sotto controllo. Ma chi tiene sotto controllo? Ma HB. No, cerca di comportare come si deve, rischi attaccare. Ma scusa, stiamo dicendo che ti controllo, siamo delle persone educate,
5: c'è della confusione.
11: La quale civica da mettere il corno mogliere.
5: Ma no!
11: Sono la stessa persona, se mi chiedono mette il corno pure a te. Ah, è pure di una ragione, però sei tutto scemo, anche se mi essere offensivo, ti ha sempre offendo. O scemo, ora ti faccio a Ciro. Ma come fai a Ciro? Sì, morivo pure tu. E a me non porto l'uomo, ora metto per un coppa accelatore.
2: Un genio.
5: Spero solo che non l'abbia fatto poi, perché il vocale si è interrotto male.
2: Del suo genere è un genio.
5: Attenzione, qui faccio rispondere direttamente a Rosario in qualità di non so cosa, decidi tu in quale qualità dì rispondere. Tu. Io faccio l'amore da solo, vale lo stesso?
2: E mica stai solo tu, frate. Non ci vuoi. Sei inventato, che inventate?
5: Sembrava
2: già l'uomo primitivo si dava, ecco.
5: Questa è bella. Sembrava una scena di Fight Club, l'ultimo vocale, è vero.
2: Sì, è bravo.
5: Che grande film.
12: Ragazzi, buongiorno. Sono Umberto da Mugnano. Io parlo da solo, perché se parlo con chi mi fa arrabbiare faccio una strage.
2: Allora, ultime telefonate, via 081-546-6873, le linee sono libere, se volete potete intervenire in diretta, numerosi i messaggi, che dire,
5: sì,
2: parlare da solo, i bambini per esempio parlano da soli e sì, dicono i pediatri che è una cosa intelligentissima, quando giochi, no? Quando eri piccolo tu giocavi.
5: Tantissimo.
2: Mi ricordo quando mia figlia era piccola, che giocava a fare la maestra e faceva pure le alunne. E tutti quanti.
5: Oppure sai, con i G.I. Joe io giocavo con He-Man e facevi le storie, ti costruivi le tue storie, facevi le voci dei cattivi, dei buoni. È bello, bello.
2: È una cosa
5: tu
2: buona,
5: parli da solo, giusto. Miranda, parli da solo ogni tanto.
2: Tutto a fine mese, quando arriviamo parlo tu solo.
5: La risposta che vorremmo è: quando lo fai? Lo fai quando sei nervoso o a prescindere, anche solo per ragionare?
2: Guarda.
5: Ma guardate là, guardate. Maradona, no, Maradona, non fare così, ti prego.
2: Questo brutto zombo in quello.
5: Vabbè, allora, ultimo minutino, ragazzi. Vediamo, ci sono tantissimi vocali, ragazzi. I testuali ve li ho letti praticamente tutti, tranne questo che dice: Santa Frigna prega per noi, che ci sta sempre bene.
2: Certo, perché noi siamo abbastanza
5: in chiusura
2: cattolici.
5: Programma va bene. Allora, vi ricordiamo che domani, 8 maggio, faremo dei collegamenti proprio per tenervi aggiornati su tutti i momenti salienti della visita.
2: Anche se il Papa arriva alle 3. Il Papa arriva alle 3.
5: Sì, ho capito, però avremo.
2: E ci collegamo per dire che cosa?
5: Ma tu, ma sei.
2: Certo, sto chiedendo. Secondo,
5: ci so, allora, abbiamo.
2: Cioè, il Papa arriva alle 3, roppa magnata, perché io giustamente.
5: Abbiamo.
2: Fermati 3, si mangia una sciocchezza.
5: A parte
2: poi,
5: che non è vero che sta prima il Papa, ma a parte. Cioè, ma poi ci abbiamo Perna su una bici elettrica che seguirà il Papa in diretta con noi. Che fai? Non gli vai a dare soddisfazione?
2: Collegatevi domani. Vediamo un Papa che si mangia una sciocchezza. Proprio. Va bene,
5: non
2: ragazzi.
5: Non lo vuoi commentare? Non lo vuoi commentare se si va a mangiare una sfogliatella ricciola?
2: Ma che acqua beve il Papa? Esatto, l'acqua esatto. Della Madonna.
5: Sì, probabile. Sì. Allora, vi lasciamo a Diego C'è. Grazie a Rosario Verde.
2: Grazie a Marco Pesacani.
5: Grazie ovviamente a Fabio Esposito. E che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.
13: Le posso chiedere cosa pensa del pronto soccorso?

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.